in quell'amore immenso. Preghiere alla Santissima Trinità. Testi scelti da Angelo Paoluzzi.

Tre persone su quel monte. Proteggi i nostri che stanno al fronte. Da quando ero fanciullo restano stampate nella mia memoria queste e altre parole che venivano cantate dai pellegrini diretti al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, nei pressi di Subiaco. Durante la guerra, all'inizio degli anni 40 dello scorso secolo, le tante processioni di invocazione e speranza passavano alla fine di maggio sotto le finestre della mia casa in un paese d'Abruzzo e si succedevano per tutta la notte che precedeva la festa. Alla meta, dopo aver percorso a piedi il cammino verso il santuario, i gruppi sarebbero arrivati al mattino per le messe che si susseguivano nella chiesetta incastonata nella roccia. Provenivano da tutto il contado della Marsica occidentale, anni più tardi io stesso in mezzo a loro, donne, uomini, giovani, bambini. Lo slancio spontaneo di quella pietà popolare risuona nell'omaggio che con la nostra trasmissione vogliamo rendere alla Santissima Trinità in occasione della domenica che ne celebra la festa, ricordando altre voci che hanno espresso nelle preghiere la loro devozione a quel mistero cristiano. Come una mistica francese del nostro tempo, Madeleine Delbrel, che nell'orazione «O Santissima Trinità» coinvolge, dice lei stessa, tempo ed eterno.

Ineffabile Trinità, se a te piacesse chiederci una sola cosa in tutta la nostra vita, noi ne rimarremmo meravigliati e l'aver compiuto questa sola volta la tua volontà sarebbe l'avvenimento del nostro destino. Ma poiché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto tu metti nelle nostre mani tanto onore, noi lo troviamo così naturale da essere stanchi, da esserne annoiati. Tuttavia, se comprendessimo quanto inscrutabile è il tuo mistero, noi rimarremmo stupefatti di poter captare queste scintille del tuo volere, che sono i nostri microscopici doveri. Noi saremmo abbagliati nel conoscere, in questa tenebra immensa che ci avvolge, le innumerevoli, precise, personali luci della tua volontà. Il giorno che noi comprendessimo questo, andremmo nella vita come profeti, come veggenti delle tue piccole provvidenze, come mediatori dei tuoi interventi. Nulla sarebbe mediocre, perché tutto sarebbe voluto da te. Nulla sarebbe troppo pesante, perché tutto avrebbe radice in te. Nulla sarebbe triste, perché tutto sarebbe voluto da te. Nulla sarebbe tedioso, perché tutto sarebbe amore di te. Noi siamo tutti dei predestinati all'estasi, tutti chiamati ad uscire dai nostri poveri programmi per approdare di ora in ora ai tuoi piani. Noi non siamo mai dei miserabili lasciati a far numero, ma dei felici eletti, chiamati a sapere ciò che vuoi fare, chiamati a sapere ciò che attendi, istante per istante, da noi. Persone che ti sono un poco necessarie, persone i cui gesti ti mancherebbero se rifiutassero di farli. Il gomitolo di cotone da rammendare, la lettera da scrivere, il bambino da alzare, il marito da rasserenare, la porta da aprire, il microfono da staccare, l'emicrania da sopportare, altrettanti trampolini per l'estasi, altrettanti ponti per passare dalla nostra povera volontà, dalla nostra cattiva volontà, alla riva serena del tuo beneplacito. Insegnaci, o Trinità, ad unire tempo ed eterno, la radice e l'ala.

0: passavano le processioni dietro stendardi ornati di multicolori fiori di carta, e la folla degli appiedati era accompagnata da carretti trainati da muli e sui quali prendevano posto i più anziani. Ripetevano gli inni tradizionali da tutti conosciuti a memoria in omaggio alle tre persone divine e invocavano a ritmi regolari «Viva, viva, sempre viva la Santissima Trinità». Mi ha sempre meravigliato la intuitiva comprensione popolare, senza mediazioni culturali, di uno dei misteri più ardui della fede. Continuo a chiedermi quale fosse l'oggetto del credere di quella gente peregrinante che andava invocando, in maggioranza, la salvezza e il ritorno dei cari dispersi nei vari teatri dello sciagurato secondo conflitto mondiale. È la semplicità della risposta contenuta in una poesia preghiera di San Giovanni della Croce, considerato il dottore mistico per eccellenza. Sospettato di eresia, compose in prigione, più di 450 anni fa, questo testo di cui riportiamo la seconda parte, intorno alla Santissima Trinità, dalla frase del Vangelo «In principio era il Verbo».
1: Quell'amore immenso che da entrambi rifluiva, il padre diceva al figlio parole di infinito dono, di così profondo diletto che nessuno le intendeva, solo il figlio ne godeva, poiché a lui solo erano dette. Ma per quanto si comprende, in questo modo si esprimeva: niente mi rallegra, o figlio, che non sia la tua presenza. E se provo altra gioia, solo in te la posso amare. Chi a te più rassomiglia, più mi giunge ad appagare. E chi in nulla a te somiglia, niente in me potrà trovare. O vita della mia vita, in te solo mi diletto. Sei luce di mia luce, sei la mia stessa sapienza. In te sempre mi diletto, figura della mia sostanza. A colui che ti amerà, o figlio, di me stesso farò dono. Quell'amore in te racchiuso anche a lui lo donerò, in ragion d'avere amato colui che ho tanto amato.

risuonano ancora nel mio ricordo quei canti dei pellegrini, dei quali allora non comprendevo appieno il senso e il valore, anche se ne intuivo la forza e la sincerità, quando in tempi drammatici restava soltanto la speranza nell'intervento divino. Tempi di negazione, di ingiustizie cosmiche rimaste nella storia e, se vogliamo, di bestemmie contro Dio. Per questo possiamo affidarci alla semplicità di Teresa del Bambino Gesù, presente in un omaggio in prosa suo e delle sue consorelle alla Santissima Trinità e che ci fa misurare la tenerezza spirituale della Santa di Lisieux.

Le bestemmie dei peccatori hanno risuonato dolorosamente alle nostre orecchie. Per consolarti e riparare le ingiurie che ti fanno patire le anime da te redente, o adorabile Trinità, noi vogliamo formare un concerto di tutti i piccoli sacrifici che faremo per tuo amore. Durante 15 giorni ti offriremo il canto degli uccellini del cielo, che non cessano di lodarti e di rimproverare agli uomini la loro ingratitudine. Ti offriamo pure, oh mio Dio, la melodia degli strumenti di musica, e speriamo che l'anima nostra meriterà d'essere una lira armoniosa che tu farai vibrare per consolarti dell'indifferenza di tante anime che non pensano a te. Noi vogliamo anche, durante 8 giorni, accumulare diamanti e pietre preziose che ripareranno la brama dei poveri mortali che inseguono le ricchezze passeggere senza pensare a quelle dell'eternità. Oh mio Dio, facci la grazia di essere più vigilanti nella ricerca dei sacrifici di quanto lo sono le anime che non ti amano nell'inseguire i beni della terra.

Nella sua devozione al mistero trinitario, anche Papa Wojtyła si è espresso in una orazione dal titolo «O Dio, Trinità d'amore».

trinità d'amore. Tu vedi di quanta potenza d'amore hanno bisogno l'uomo odierno e il mondo, di quanta potenza dell'amore misericordioso. Ti preghiamo, non venire meno. Sii infaticabile, sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re Crocifisso. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Trinità beata, luce, sapienza, amore, vesti del tuo splendore il giorno che declina. Così inizia l'inno che precede i vespri del tempo ordinario come memento all'ineffabile, al quale si rivolge un altro uomo di chiesa, il cardinale Dionigi Tettamanzi, nella preghiera «Ti affidiamo la nostra sofferenza», in un'eco lontana di quelle invocazioni popolari che accompagnano ancora oggi processioni e cammini di mortificazione verso i tanti santuari trinitari che esistono in Italia e nel mondo.

0: madre della vita, che con infinito amore guardi e custodisci coloro che hai creato, ti ringraziamo per tutti i tuoi doni. Ascoltaci quando ti invochiamo, sostienici quando vacilliamo, perdona ogni nostro peccato. Signore Gesù, Salvatore del mondo, che hai preso su di te i pesi e i dolori dell'umanità, ti affidiamo ogni nostra sofferenza. Quando non siamo compresi, consolaci. Nell'inquietudine, donaci la pace. Se siamo considerati ultimi, tu rendici primi. Spirito Santo, consolatore degli afflitti e forza di coloro che sono nella debolezza, ti imploriamo, scendi su di noi. Con il tuo conforto, il pellegrinaggio della nostra vita sia un cammino di speranza verso l'eternità beata del tuo regno. Amen.
1: Nelle processioni, le invocazioni alla Trinità si alternano nel ricordo a canti mariani, in particolare quelli dedicati dalle mie parti a una venerata immagine della Madre di Dio, detta la Madonna dell'Oriente, e uno dei quali suona «Evviva Maria, Madre dell'Oriente, la Madre possente che tutti salvò». Nella pietà popolare, lei era ed è strettamente collegata al circolo amoroso trinitario, come prova un bellissimo inno del beato Giacomo Alberione, che nella sua orazione aggiunge alla Trinità appunto la presenza di Maria, mediatrice di tutte le grazie.
0: Ave, o eterno sovrano, Dio vivente, che esisti dall'eternità, giudice tremendo e giusto, padre sempre buono e misericordioso, a te sia resa nuova ed eterna supplica, lode, onore e gloria, per mezzo della tua figlia vestita di sole, nostra ammirabile madre. Amen. Tu, grande mediatrice di grazie, prega per noi. Ave, o uomo Dio, immolato, agnello sanguinante, re della pace, albero della vita, tu, nostro capo, porta di ingresso al cuore del Padre. Figlio eterno del Dio vivente, che con colui che è regni in eterno. A te sia data potenza, ora e nei secoli, e gloria e grandezza e adorazione e riparazione e lode, per mezzo della tua immacolata genitrice, nostra ammirabile madre. Amen. Tu, fedele mediatrice di grazie, prega per noi. Ave, o Spirito dell'Eterno, sorgente inesauribile di santità, operante in Dio dall'eternità, torrente del fuoco dal Padre al Figlio, uragano impetuoso che spiri forza, luce e fuoco nelle membra del corpo mistico. Tu, eterno incendio d'amore, Spirito di Dio che operi nei viventi, tu, rosso torrente di fuoco che scorri eternamente vivo nei mortali, a te sia data gloria, potenza e bellezza, ora e in tutta l'eternità, per mezzo della tua sposa coronata di stelle, nostra ammirabile madre. Amen. Tu, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi.

Le donne, incanto, erano le protagoniste dei commoventi cammini di fede. Ne rammento i severi abbigliamenti, il velo sul capo, l'intensità della partecipazione, raccolte attorno agli stendardi e ai festoni di fiori colorati, loro che invocavano le grazie delle tre persone su mariti e figli lontani. Piccole si sentivano, ma proprio sentendosi tali, sapevano che sarebbero state ascoltate, come nella dolcezza della voce femminile della beata Elisabetta della Trinità.

E voi, o padre, chinatevi sulla vostra piccola creatura. Copritela con la vostra ombra e non guardate in lei che il diletto nel quale avete riposto tutte le vostre compiacenze. O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo. Mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare, nella vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze.

E vogliamo concludere con Per la gioia di vivere, un'invocazione composta da Monsignor Carlo Rocchetta, che ci restituisce il senso di intima letizia nel rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Signore, Padre buono, aiutaci a non dimenticare che ogni giorno è un tuo dono. Fa che non ci stanchiamo mai di vivere con questa gioiosa consapevolezza per trasformare ogni attimo della nostra esistenza in un incontro della nostra povertà con la tua infinita grandezza. Signore Gesù, unigenito del Padre, abita nei nostri cuori, perché siamo capaci di sentire in tutto il nostro essere la commozione di essere figli, fratelli e sorelle in te, l'amato del Padre, e l'emozione di poterti chiamare Gesù, nostro Salvatore. Signore, Spirito del Padre e del Figlio, fa che non ci dimentichiamo mai che per noi la gioia non è una trascurabile suppellettile, ma il dono ineliminabile del tuo essere con noi e l'indice vivo della tua presenza. Trinità adorabile, donaci l'umiltà per aprirci allo stupore delle piccole cose, dentro cui ti sveli come forza dell'umile amore, e per ripeterti ogni giorno la nostra lode riconoscente. Amen.

in quell'amore immenso. Preghiere alla Santissima Trinità. Testi scelti da Angelo Paoluzzi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco dinanzi ai nostri occhi un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze, da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome nel quale possiamo essere salvati. A Lui dobbiamo far ricorso, poiché Egli è la via, la verità, la vita. L'uomo si è smarrito, deve quindi far ritorno sulla retta via. Lo spirito si è ottenebrato, l'oscurità deve perciò essere fugata dalla luce della verità. La morte regna, si deve perciò abbracciare la vita.
1: Così Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum, il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.

0: Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Eudes e Margherita Maria Alacoque. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua chiesa.
1: Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
1: Premesso e sottolineato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Alacoque furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la santa scrisse per ordine del suo direttore padre Rollin, così come viene riportata dai padri gesuiti Louis Verheydison e Andrea Tessarolo nel loro libro La devozione al Sacro Cuore di Gesù.
0: La santa nei suoi scritti parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria si era consacrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente dell'anno 1673, ed ecco come la santa racconta.

0: Una volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
1: il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione.

0: La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
1: Il Divin Cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine, che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmato fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla via di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondanti profusioni di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne, di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come l'ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
2: ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato.
1: Allora, prostrandomi a terra, gli dissi: mio Signore e mio Dio, non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.

0: La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della visitazione della Santa Vergine.
1: Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe luminose come il sole. E da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto. E mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo. E mi diceva:
0: questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
1: E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
0: tieni, prendi, ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
1: Nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
0: io sarò la tua forza, non temere di nulla, ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel Giardino degli Ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.

0: La quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la grande apparizione, avvenne nel 1675 durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della santa.
1: Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
2: tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
1: E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
2: ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore, e in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari, e io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
1: Ma signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indegnità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
2: Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti?
1: Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
2: Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.

0: Gesù designa qui il padre Claudio della Colombière, allora superiore della residenza dei Gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio della Colombière, nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entrò a 17 anni nella Compagnia di Gesù e andò a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale. Egli era da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Designato da Nostro Signore stesso quale consigliere di Margherita Maria, egli non tardò a riconoscere la realtà dell'apparizione e divenne con la santa il primo apostolo della nuova devozione. Chiamato come predicatore alla corte della duchessa di York in Inghilterra, fu per ordine del governo protestante gettato in prigione e quindi espulso. Tornò in Francia in precarie condizioni di salute, morendo poco dopo a Paray-le-Monial il 15 febbraio 1682. Il 16 giugno 1929 fu beatificato da Pio XI.
1: Il padre Claudio della Colombière inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, che venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il beato alla sua missione speciale. Così Benedetto XV parla di essi.
2: I suoi manoscritti, che realmente meritano di essere pubblicati, furono stampati poco dopo la sua morte. Tra i suoi manoscritti si scoprì il detto libro, così denso dei più ammirabili sentimenti di pietà. I popoli lo hanno accolto con avidità e attualmente ancora ovunque in Europa è letto dalle persone pie con grande profitto spirituale.
1: Questo diario del padre della Colombière fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni. L'altezza morale dell'autore e l'impressione profonda prodotta dalla lettura del diario fece sì che molti prestarono fede alla nuova devozione.

0: Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa. Ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
1: Il 23 agosto 1856 Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
0: Il 25 maggio 1899 Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
1: 13 maggio 1920 Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori dell'altare per opera di Benedetto XV.
0: Pio XI, l'8 maggio 1928, emana l'enciclica Miserentissimus Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore.
1: Il 16 giugno del 1929, Pio X procede alla beatificazione del padre Claudio della Colombiera.

0: nostro secolo. È attuale la devozione riparatrice al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1929 Pio XI, nell'enciclica Miserentissimus Redemptor, così si esprimeva:
1: quanto poi sia urgente in questo nostro secolo la necessità dell'espiazione o riparazione, non può ignorare chiunque consideri come questo mondo sia tutto sottoposto al maligno. E non è meno triste lo spettacolo dell'ignavia e infingardaggine dei fedeli, che a somiglianza degli apostoli addormentati e fuggitivi, malfermi nella fede, abbandonano Cristo. Oggi vi è una cupidigia insaziabile di beni caduchi, disprezzo della legittima autorità e della parola di Dio.
0: E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto del Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scrive:
1: nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
0: Così Giovanni Vigesimo III nel suo Giornale dell'Anima.
1: Questa devozione dovrà sempre essere l'elemento più efficace del mio progresso spirituale. Io mi debbo considerare vivo solo per il Sacro Cuore di Gesù.
0: E Paolo VI, il 6 febbraio 1965.
1: Rifiorisca ogni giorno più il culto al Sacro Cuore, sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al tempo nostro, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: Ed infine Giovanni Paolo II, nel discorso pronunciato prima dell'Angelus il 15 giugno del 1980.
2: Ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuona ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione ed un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Ed ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.

Io darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Io spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case ove l'immagine del mio sacro cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà giammai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese per 9 mesi di seguito la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia, né senza ricevere i sacramenti, poiché il mio cuore sarà il loro sicuro asilo.

0: 1882 un ricco americano di nome Kemper fece tradurre le dette formule in oltre 200 lingue e fece stampare sopra immagini del Sacro Cuore che diffuse a milioni in tutto il mondo. E si può dire che oggi sono conosciute dappertutto.
1: La Chiesa ha approvato la devozione al Sacro Cuore in quanto la devozione è in armonia perfetta con la fede ed è la conseguenza logica di certe verità rivelate, in particolare la divinità di Gesù, la realtà della sua natura umana, la sua unione sostanziale col Padre, il suo immenso amore per gli uomini. Però non impegna la sua infallibilità sulle rivelazioni private, cioè non impone alla nostra fede di credervi.
0: A padre Giovanni Giorgianni ora il compito di concludere.
2: Abbiamo detto che la Chiesa non impone le rivelazioni private come articoli di fede. Ciò non significa che le reputa false, giacché con innumerevoli atti solenni ne ha confermato la veridicità e il valore. Oggi, in un mondo in cui i mali lamentati da Cristo nelle sue apparizioni a Santa Margherita sono giunti a un parossismo di violenza e di estensione, noi sentiamo la necessità di accogliere il messaggio di amore contenuto nella devozione al Sacro Cuore, messaggio di conversione, di mutamento dei valori che guidano la nostra esistenza, la quale deve essere ispirata alla rettitudine.

mancanza d'amore. Messaggio di carità che ci induca a vivere con un sincero interesse per i nostri fratelli e con spirito apostolico perché il bene si diffonda. In questa visione e in questo impegno di vita ci arricchiamo di speranza che scaturisce dal cuore di Cristo, che rende più fiducioso morire e più gioioso vivere.

0: Avete ascoltato una trasmissione speciale sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù a cura di Franca Salerno.
1: La porta della vita.
0: Hanno preso parte alla trasmissione Franca Salerno,
1: Silvio Albani,
0: Mario Colli,
1: Luigi Mauri.
0: Consulenza musicale di Arnaldo Morelli.
1: Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.

nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, ex domenica in albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica,

0: la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo direttissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Conoscere.
1: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
2: La gioia

0: un cordiale saluto di benvenuto su queste frequenze a quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo, anche a nome delle assistenti di studio Serena Maria Tullio ed Eva Rorman, nonché dai tecnici del suono Massimiliano D'Angelo e Giuseppe Mauriello. A tutti un buon ascolto.
1: Oggi parliamo di un programma proposto da Franca Salerno.
0: Oggi parleremo insieme, amiche ed amici, della devozione al Sacro Cuore di Gesù, al quale è dedicato il mese di giugno. Iniziamo ascoltando quanto ci insegna Papa Benedetto XVI.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo celebrato il Sacro Cuore di Gesù, ricorrenza che unisce felicemente la devozione popolare alla profondità teologica. Era tradizionale, e in alcuni paesi lo è ancora, la consacrazione al Sacro Cuore delle famiglie che ne conservano un'immagine nella loro casa. Le radici di questa devozione affondano nel mistero dell'incarnazione. È proprio attraverso il cuore di Gesù che in modo sublime si è manifestato l'amore di Dio verso l'umanità. Per questo, l'autentico culto del Sacro Cuore conserva tutta la sua attualità, validità, e attrae specialmente le anime assetate della misericordia di Dio, che vi trovano la fonte inesauribile da cui attingere l'acqua della vita, capace di irrigare i deserti dell'anima e di far rifiorire la speranza.

0: La devozione al Sacro Cuore di Gesù risale alle origini del cristianesimo e raggiunse il suo apice nel Medioevo. Poi ebbe una seconda fioritura nel secolo XVII grazie a tre santi.
1: Giovanni Eudes, al quale si deve la composizione del primo ufficio liturgico in onore del cuore di Gesù, la cui festa solenne venne celebrata per la prima volta in Francia il 20 ottobre 1627.
0: Margherita Maria Alacoque, una claustrale del monastero di Paray-le-Monial, alla quale Gesù apparve consegnandole delle rivelazioni, messaggi da portare alla sua chiesa.
1: Claudio della Colombière, della Compagnia di Gesù, confessore e direttore spirituale di Margherita Maria, il quale ebbe da Gesù il compito di assicurarla sull'autenticità delle sue visioni.
0: Delle rivelazioni, quella che si conosce meglio e che la Chiesa ha inserito nella sua liturgia è la quarta, relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
0: Agli inizi però la devozione incontrò vive opposizioni anche tra le cariche più alte della Chiesa. Si temeva una novità malsana, troppo materiale e superstiziosa, ma poco per volta le diffidenze caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e poi il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
1: Il 23 agosto 1856, Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale. Il 25 maggio 1899, Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione dell'intera umanità al Sacro Cuore.
0: Il 13 marzo 1920, Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori degli altari per opera di Benedetto XV.
1: Pio XI, l'8 maggio 1928, emana l'enciclica Miserentissimo Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore. Un anno dopo, il 16 giugno 1929, procede alla beatificazione di Claudio della Colombière.
0: Il 15 maggio 1956, Pio XII emana il documento più importante del Magistero ecclesiastico sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù, l'enciclica Aurietis Aquas, in cui il pastore angelico sancisce:
2: il cuore di Cristo è il cuore di una persona divina, cioè del Verbo incarnato, e pertanto rappresenta e quasi mette sotto gli occhi di tutti l'amore che egli ha avuto ed ha ancora per noi. Proprio per questa ragione il culto al cuore sacratissimo di Gesù si deve tenere in tanta stima da considerarsi la professione più completa della religione cristiana. Ciò supposto, è facile concludere che, in sostanza, il culto del cuore sacratissimo di Gesù è il culto dell'amore col quale Dio ci ha amato per mezzo di Gesù, ed è insieme la pratica del nostro amore verso Dio e verso gli altri uomini.
0: Il beato Giovanni XXIII, nel suo Giornale dell'Anima, così scrive sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù.
3: Questa devozione dovrà sempre essere l'elemento più efficace del mio progresso spirituale. Io mi debbo considerare vivo solo per il Sacro Cuore di Gesù. Talora sembra che nello sviluppo della devozione del Sacro Cuore in questi ultimi tempi si tocchino i confini dell'esagerazione. Ma se il cuore di Gesù è veramente la porta ostium vitae, come mi piace il pensiero di Sant'Agostino che chiama il cuore di Gesù porta della vita, allora non c'è nulla di troppo o di esagerato. Bisogna passare di là ad ogni costo per entrare e per uscire. E io voglio passare di là.
0: E il servo di Dio Paolo VI così si esprimeva il 6 febbraio 1965.
4: Rifiorisca ogni giorno di più il culto al Sacro Cuore e sia da tutti considerato
2: come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al nostro tempo, specialmente per opera del Concilio Ecumenico Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: Ascoltiamo ancora quanto insegnava il servo di Dio Giovanni Paolo II.
4: Ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuoni ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione e un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Ed è lo stesso Giovanni Paolo II, il 31 maggio 1992, a procedere alla canonizzazione del beato Claudio della Colombière, l'eletto di Gesù, per confortare e assicurare la discepola prediletta Margherita Maria Alacoque sull'autenticità delle rivelazioni avute e per far conoscere e propagare nella Chiesa la devozione al cuore di Gesù. Benedetto XVI, nel 50° anniversario dell'enciclica di Pio XII, Aurietis Aquas, inviava una lettera al preposito generale della Compagnia di Gesù, in cui fra l'altro scriveva che resta compito sempre attuale dei cristiani continuare ad approfondire la loro relazione con il cuore di Gesù, in modo da ravvivare in se stessi la fede nell'amore salvifico di Dio, accogliendolo sempre meglio nella propria vita. E proseguiva.
5: Il costato trafitto del Redentore è la sorgente alla quale ci rimanda l'enciclica Aurietis Aquas. A questa sorgente dobbiamo attingere per raggiungere la vera conoscenza di Gesù Cristo e sperimentare più a fondo il suo amore. Infatti, per riprendere un'espressione del mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, vicino al cuore di Cristo, il cuore umano apprende a conoscere il senso vero e unico della vita e del proprio destino, a comprendere il valore d'una vita autenticamente cristiana, a guardarsi da certe perversioni del cuore, a unire l'amore filiale verso Dio all'amore verso il prossimo. Così, ed è la vera riparazione richiesta dal cuore del Salvatore, sulle rovine accumulate dall'odio e dalla violenza, potrà essere edificata la civiltà del cuore di Cristo.

Signore dal cuore squarciato, aiutami a camminare verso il tuo cuore, come verso la meta del mio pellegrinaggio, ad aderire al tuo cuore con tutta la forza delle mie aspirazioni. Dammi di penetrare nel tuo cuore fino alla sua estrema profondità, di respirare per mezzo del tuo cuore, animandomi col soffio di un generoso amore, a lavorare per il tuo cuore senza risparmiare pene e fatiche. E poi fammi riposare sul tuo cuore in una intimità tranquilla e senza fine, per irradiare la santa bontà e l'ardore apostolico del tuo cuore e dimorare per sempre in esso, immutabilmente stabilito nella tua carità.

0: Abbiamo ascoltato vari insegnamenti sulla devozione al cuore di Gesù, ma cosa significa il termine devozione? Ce lo illustra Marco Cardinali nella sua veste di teologo in un programma realizzato proprio per Orizzonti Cristiani.
1: Nella nostra epoca è più difficile forse spiegare cosa sia la devozione. Il linguaggio cambia di continuo e nuove parole entrano prepotentemente nella nostra vita. Lingue diverse cominciano a trovarsi addirittura nei nostri vocabolari ufficiali. Anche nel linguaggio religioso si sente l'esigenza di dare forma nuova a concetti antichi, sempre validi, ma che rischiano di non essere compresi. Anche nell'ambiente pastorale sentiamo continuamente dire che è questione di linguaggio. E ci si pone il problema di quale linguaggio usare con i giovani, con gli adulti, i lontani. Probabilmente dunque, sentendo parlare di devozione, anche alcuni tra voi si sentiranno a disagio, pensandola solamente come forma religiosa più o meno superficiale, che si manifesta con pii esercizi, addobbi floreali, luci, feste paesane o rionali. In parte è vero. Le forme devozionali hanno anche questa caratteristica. Ma per essere considerate autentiche, capaci cioè di farci crescere spiritualmente, possiamo dire che la devozione deve essere espressa come qualcosa di più profondo e rifarsi all'accoglienza di un mistero di fede che coinvolge chi lo vive in un rapporto interiore unico e particolare di adesione e conformazione. Oggi, cambiando linguaggio, potremmo quasi dire che essere devoti è l'atteggiamento di mettersi alla sequela, mettersi cioè in ascolto, in ricerca della volontà di Dio, in un atteggiamento di fede e di abbandono.
0: La devozione al Sacro Cuore di Gesù si estrinseca dunque nell'ascolto, nella sequela e nella contemplazione del suo cuore trafitto. Le rappresentazioni e le immaginette, i santini che lo rappresentano, pur nella loro semplicità ci mostrano la profondità del cuore di Cristo, pronto ad accogliere ogni uomo e di aprirsi a tutte le necessità. Quel varco, commenta Marco Cardinali, è per noi possibilità di entrare in una realtà d'amore che altrimenti sarebbe impossibile gustare, ma è anche possibilità di far riversare sul mondo, su ogni creatura, la divina tenerezza del cuore di Gesù.

rifugiamoci non solo presso di Lui, ma dentro di Lui. Entriamo nelle fenditure della roccia, nascondiamoci nella polvere, nelle stesse sue mani forate, nel suo costato aperto. Perché che altro è la ferita del costato di Cristo se non la porta del fianco dell'arca per coloro che devono essere salvati dal diluvio? Questa però è figura, quella realtà, per mezzo della quale non soltanto si salva la vita mortale, ma si riacquista la vita immortale. Buono e misericordioso, Cristo ha aperto il suo costato affinché il sangue della terra ci vivifichi e l'aspirazione del cuore ci attragga, aprendoci un libero passaggio.

0: che sei divenuto mio amico. Sei venuto a me, umilmente e discretamente, per offrirmi il tuo cuore, nel dono di un'amicizia perenne. Mi hai immediatamente elevato al tuo rango, abbassandoti al mio, e hai voluto un contatto familiare, pieno di abbandono. Nella mia anima, dove sei entrato con l'ardore silenzioso del tuo amore, tu dimori come l'amico sempre presente che si dona a me e colma tutte le mie aspirazioni.
1: Donandoci te stesso, tu ci dai ogni cosa, perché tutta la creazione ti appartiene e a coloro che ti ricevono nella loro intimità comunichi tutto ciò che possiedi. Ma al di sopra di ogni cosa, il dono del tuo cuore è il dono supremo.
0: Perché l'intimità sia perfetta, tu mi associ alle tue sofferenze e alle tue gioie. Mi metti a parte delle tue speranze, delle tue imprese, della tua vita. Mi inviti a collaborare alla tua opera redentrice, a lavorare con te. Perché vuoi che la nostra amicizia sia feconda, produttiva, per me stesso e per gli altri.
1: Non avrei mai pensato che un Dio potesse essere mio amico, ma tu lo sei. Creatore, amico della tua creatura e santo amico di un peccatore, di un uomo così debole e vile. Sei l'amico ideale che non viene mai meno alla sua fedeltà e che non rifiuta nulla di se stesso.
0: Fa che a una così grande amicizia io risponda degnamente, comportandomi sempre come un tuo amico.

0: cuore di Gesù diventa dunque simbolo dell'amore del Cristo, Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità. Dio stesso, fattosi uomo per rendere l'uomo uguale a Lui. La misura di questo amore è in realtà la non misura, proprio perché ad amare è Dio stesso, colui che è e non ha limiti né confini. Se i nostri occhi fossero capaci di guardare le tracce di questo amore lasciate nella storia e nella vita di ciascun uomo, potranno facilmente comprendere in modo efficace quali sono le dimensioni di tale amore. L'incarnazione, la passione e morte, il darsi cibo nell'Eucaristia. Cristo non cammina più fisicamente e personalmente per le vie del mondo, ma il suo amore è ugualmente presente. È un amore da scoprire e da seminare. È il ruolo della vera devozione. L'amore di Cristo, ci dice la Scrittura, si è riversato nei nostri cuori. E allora, come mai il mondo manca d'amore? È dilaniato dall'odio, devastato da guerre fratricide, oppresso da sopraffazioni, abilito dalle corruzioni. Forse mancano o sono troppo pochi i veri devoti del cuore di Gesù. Persone, cioè, per dirlo con un linguaggio più moderno, capaci di mettersi in gioco alla sequela di Cristo, i cui cuori siano cioè ricolmi dell'amore divino. La sollecitazione è rivolta a ciascuno di noi. A noi dunque il compito di pensarci in questo tempo di grazia e di preghiera all'insegna del cuore di Cristo.
1: Prendimi, o cuore di Cristo, in tutto ciò che sono, che ho e che faccio, in tutto ciò che penso e tutto ciò che vivo. Prendimi nel tuo spirito perché aderisca a te, nel mio volere perché voglia te. Prendi tutto il mio cuore perché ami solo te.
2: Prendimi, o cuore di Cristo, nei miei desideri più nascosti, perché tu sia il mio sogno e il mio unico scopo, il mio grande amore e la mia perfetta felicità. Prendimi con la tua bontà per attirarmi a te, con la tua dolcezza per accogliermi in te, col tuo amore per unirmi a te. Prendimi, o cuore di Cristo, nella tua pena e nella tua gioia, nella tua vita e nella tua morte, nella notte della tua croce, nel giorno immortale della tua resurrezione.
1: Prendimi con la tua potenza, elevandomi a te, col tuo ardore, infiammandomi per te, con la tua grandezza, per farmi perdere in te. Prendimi, o cuore di Cristo, come tuo servo, tuo schiavo e al tempo stesso tuo indegno amico. Prendi tutta la mia dedizione fino in fondo, senza limiti.
2: Prendimi per il lavoro della tua grande missione, per il dono integrale alla salvezza del prossimo e per ogni sacrificio a servizio dei tuoi. Prendimi, o cuore di Cristo, senza limite e senza fine. Prendi ciò che io non sono riuscito a offrirti. Non mi rendere mai più ciò di cui ti sei impossessato.
1: Prendi per l'eternità ciò che è in me, affinché un giorno possa, o divin cuore, possederti nell'amplesso del cielo, prenderti e custodirti per sempre.

0: concedici, Dio di misericordia, di volgere sovente il nostro sguardo a te. E quando cadiamo, aiutaci a considerare il nostro peccato con dolore, con la ferma volontà di diventare migliori. Donaci, Signore, un cuore vigile, che nessun vano pensiero riesca a distogliere da te, un cuore nobile, che non si lasci sedurre da nessuno affetto indegno, un cuore retto che non sia viziato da nessuna cattiva intenzione, un cuore forte che non si arrenda di fronte alle difficoltà, un cuore libero che non si lasci imbrigliare da nessuna torbida passione. Infondici, Signore, un amore che non si stanchi mai di cercarti.
1: Gesù dolcissimo, Redentore del genere umano, riguarda a noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere. E per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi, oggi, spontaneamente, si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai. Molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono.
2: O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri. O Signore, sii il Re non solo dei fedeli, ma anche dei figli prodighi. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile e un solo pastore.
1: Largisci, Signore, incolumità e libertà alla tua Chiesa.
2: Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine.
1: Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce.
2: Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza.
3: Cari fratelli e sorelle, abbiamo celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, devozione profondamente radicata nel popolo cristiano. Nel linguaggio biblico il cuore indica il centro della persona, la sede dei suoi sentimenti e delle sue intenzioni. Nel cuore del Redentore noi adoriamo l'amore di Dio per l'umanità, la sua volontà di salvezza universale e la sua infinita misericordia. Rendere culto al Sacro Cuore di Cristo significa pertanto adorare quel cuore che, dopo averci amato sino alla fine, fu trafitto da una lancia e dall'alto della croce effuse sangue e acqua, sorgente inesauribile di vita nuova.

Voce nel deserto vi propone la conversazione di Ignazio Laragnaga dal tema Vita con Dio, dall'abbandono alla pace.

dall'abbandono alla pace. Generalmente viviamo alla periferia di noi stessi, un po' fuggendo dal nostro mistero, e lì ci rendiamo conto che nel nostro intimo regna frequentemente uno stato generale di guerra. Risentimenti contro se stessi, contro i fratelli e indirettamente contro Dio. Frustrazioni, antipatie alimentate, infine aggressività di tutti i generi. Con questa situazione interiore, impossibile l'intimità con il Dio della pace. Per questo uno sente la necessità della pacificazione e avverte che la pace ritornerà solamente per la via della riconciliazione. Riconciliazione con se stessi, soprattutto. E così sentiamo la necessità e il desiderio di spegnere fiamme, curare ferite, accettare storie tristi, perdonare se stessi, perdonare i fratelli e abbandonare tutte le resistenze. Insomma, riconciliazione generale. E come frutto? La pace. Diciamo abbandono, parola molto ambigua. All'ascoltarla, la gente crede che stiamo parlando di rassegnazione, passività o fatalismo. Non è niente di questo, ma tutto il contrario, come si vedrà più avanti. In ogni atto di abbandono c'è un no e un sì. No a ciò che io volevo o avrei voluto. Che cosa avrei voluto? La vendetta contro quelli che mi hanno fatto tanto male. No a questa vendetta. La vergogna per essere io poca cosa. No a questa vergogna. La tristezza perché la gioventù se n'è andata. No a questa tristezza. La rabbia perché tutto mi riesce male nella vita. No a questa rabbia. Quindi si abbandona sempre una resistenza. Invece, sì a ciò che tu hai voluto o hai permesso, o Padre. Per questo parliamo anche di amore oblativo, perché vi è oblazione, morte o negazione. Si muore a qualcosa di vivo, al desiderio di vendetta, al risentimento per gli insuccessi e in generale a tutte le resistenze interiori. Amore oblativo e non emotivo, perché non vi è ricompensa in una soddisfazione sensibile. A nessuno piace essere malato o conoscere insuccessi. A nessuno piace perdere la stima, venire dato in pasto alla maldicenza o essere vittima di incomprensioni. Però queste ed altre eventualità le possiamo accettare non con soddisfazione, ma con pace, come chi abbandona nelle mani del Padre un'offerta dolorosa e fragrante. Padre, mi metto nelle tue mani. Fa di me quello che vuoi. E la pace comincia a poco a inondare l'anima. Tutto ciò contro cui resistiamo ci si trasforma in nemico. Se non accetti i denti sono tuoi nemici. Se non accetti il naso è tuo nemico. Se non ti piace questo giorno piovoso, il giorno è tuo nemico. Se ti dà fastidio il modo di essere di quella persona o il suo modo di parlare, la trasformi in nemica. Quel rumore, quella tosse, ciò che è successo, tutto ciò a cui resistiamo, ci si trasforma in nemico. Il bene e il male stanno quindi dentro di noi. I nemici li creiamo noi. Il timore è un'altra maniera di resistere. E così il timore crea i nemici, perché genera fantasmi inesistenti. Il male della morte non è la morte, ma la paura della morte. Il male dell'insuccesso non è l'insuccesso, ma la paura dell'insuccesso. Il male del fatto che non mi vogliono bene non è che non mi vogliono bene, ma è la paura che non mi vogliano bene.
alla fine il nemico unico del cuore dell'uomo è il timore. E questo sta dentro di noi. E noi lo generiamo nella misura in cui resistiamo mentalmente. A volte il timore ha altri nomi, per esempio angustia, ansia, tristezza. Però in fondo si tratta di una resistenza emotiva. Così i dispiaceri li creiamo noi. Quel fatto spiacevole è successo 3 mesi fa, in quel giorno, in quel luogo. Il fatto è rimasto fissato nel tempo e nello spazio, però il dispiacere comincia quando noi prendiamo quel fatto e cominciamo a riviverlo, ricordandolo, ripensandolo, amareggiandoci, pensando in esso. Così un fatto determinato si trasforma in dispiacere, però il dispiacere lo generiamo noi, è cosa soggettiva. Dobbiamo svegliarci, perché altrimenti possiamo cominciare a vivere crucciati, sospettosi, paurosi. Ciò che ci disgusta ha un rimedio. Usiamo il rimedio. Non ci si può far niente? Che si ottiene col resistere a realtà che uno non può cambiare? Abbandonare ogni resistenza e chinare la testa nelle mani del Padre. È pazzia respingere cose che uno non può cambiare. La nostra vita è circondata da situazioni limite. Troviamo che tutto è programmato, quasi tutto. L'esistenza stessa non me l'hanno proposta, me l'hanno imposta. Non decidiamo della vita, né quando entriamo, né quando usciamo. Ci spingono nella vita e ci tolgono da essa, e non precisamente quando noi vogliamo. Io non ho scelto i miei genitori. Io non ho scelto questo aspetto fisico, questo sesso, questo quoziente intellettuale, queste tendenze morali, questa struttura del temperamento. Sono frontiere assolute, che non si possono alterare neppure di un millimetro. Io non ho scelto la mia famiglia, la sorte della mia vita, l'ora della mia morte, la direzione delle mie attività. Ci circondano come anelli di fuoco le leggi della precarietà, della transitorietà, dell'insuccesso, della mediocrità. La legge della solitudine, la legge della morte. Siamo essenzialmente limitati. Le frontiere assolute si elevano come alte muraglie intorno a noi. Per una proporzione altissima non possiamo fare niente. La zona della libertà, cioè quello che possiamo cambiare, è minima parte. Che fare? In ciò che possiamo cambiare, adoperiamoci al 100% per cambiare, è minima parte. Che fare? In ciò che possiamo cambiare, adoperiamoci

Irritandosi e versando lacrime, i fatti compiuti non cambiano in niente. Che diremmo di una persona che batte la testa contro il muro? Chi soffre? Chi odia o chi è odiato? Chi è odiato spesso è felice, passa la vita ballando, mentre colui che alimenta in sé rancori si brucia e si distrugge inutilmente. Che diremmo di uno che prende in mano un carbone ardente? Questo succede a chi fa ritornare alla memoria fatti sgradevoli. Ci bruciamo in maniera assurda inutilmente. Occorre svegliarsi. È pazzia passare giorni e notti amareggiandoci al ricordo di quella incomprensione, questo insuccesso, quel malinteso. Non c'è soluzione, è un caso chiuso. Che fare? Abbandonare la resistenza e curvare la testa nelle mani del Padre. Contro la pazzia c'è la saggezza. E in questo caso la saggezza consiste in una domanda. Posso io cambiare questa cosa che non mi piace? Se posso cambiarla, mettiamoci dentro tutto lo sforzo per cambiarla. Che si ottiene col lamentarsi? Però, se scopriamo che gran parte delle cose che non piacciono all'uomo, che lo rattristano o gli fanno sentire vergogna, non hanno assolutamente alcuna soluzione, oppure la soluzione non è in suo potere. In questo caso, che si ottiene resistendo? Solo bruciarsi, distruggersi. A questo punto, nessuno può fare qualcosa affinché quello che è successo non sia successo. Quando ci troviamo così con barriere assolute e fatti avvenuti, abbandonare ogni resistenza, accettare le cose così come sono, curvando la testa nelle mani del Padre e dicendo: nelle tue mani mi metto, e la pace comincia a inondare l'anima. In questo consiste la sapienza. Quanto più si resiste davanti all'impossibile, tanto più questo opprime. Quanto più opprime, tanto più si resiste, e la persona entra così in un circolo di angustia. Angustia è la sensazione di sentirsi oppressi, schiacciati. Però non sono gli insuccessi o i dispiaceri che si schiacciano contro di noi. Siamo noi che resistendo emotivamente ad un avvenimento ci schiacciamo contro di esso. E così si generano gli stati depressivi, ossessivi o maniacali, e molta gente si sente infelice perché col respingere tutte queste cose vive dominata dalle stesse cose rifiutate, che proprio per essere rifiutate si fissano mentalmente. Ripetiamo. Questa cosa che respingiamo ha qualche rimedio? In tal caso, all'opera. Abbandonarsi non significa incrociare le braccia, ma tentare tutte le possibilità. Ora invece non c'è niente da fare? È tutto concluso? Dunque, chiudere la bocca? Abbandonare la resistenza? Lasciare che le cose siano come sono e abbassare la testa nelle mani del Padre. Nelle tue mani mi metto, fa di me quello che vuoi.

Mi dirai, che c'entra il padre con le nostre meschinità e ingiustizie? Proprio da questo dipende la pace. Dal guardare le cose o non guardarle nella prospettiva della fede. Il padre ha organizzato il mondo e la vita secondo un sistema regolare di leggi. Le leggi dello spazio, le leggi biologiche e le leggi psicologiche. Normalmente il padre non interviene nella sua opera e le cose continuano il loro cammino naturale e sopraggiungono i disastri e le ingiustizie. Senza dubbio, per Dio non ci sono cose impossibili, ponendoci nell'orbita della fede. Oggettivamente parlando, il padre potrebbe interferire nelle leggi del mondo, togliendo ciò che prima aveva messo, potrebbe irrompere nella libertà umana e così evitare questo incidente o quella calunnia. Però, ripetiamo, il padre abitualmente rispetta la sua opera e permette le disgrazie dei suoi figli anche se non le vuole. Orbene, se potendo evitarle non le evita, è segno che le permette. Cosicché mai potremmo dire che una calunnia è stata deliberatamente voluta dal padre, però sì permessa. Sempre quando parliamo della volontà di Dio, parliamo in questo senso. È quindi una visione di fede. Dietro ai fenomeni, la fede scopre la realtà. L'essenziale resta sempre dietro, invisibile. I fenomeni si vedono, la realtà non si vede. I fenomeni svaniscono, la realtà rimane. Dio, la sua santa volontà, è la realtà essenziale. È in questa essenziale realtà che noi ci appoggiamo e riposiamo quando diciamo «Nelle tue mani mi metto, fa di me quello che vuoi». Questa è la prospettiva della fede. Mai mi stancherò di ripetere. L'unica finestra aperta, l'unica via di trascendenza, l'unica consolazione e sollievo quando arrivano i colpi fatali della vita è la finestra della fede. Quando vieni a sapere che disponi solo di un mese di vita, quando ti accorgi che la tua stima è andata in frantumi per una miserabile calunnia o che gli amici ti hanno tradito, dove trovare consolazione? Come uscire da questo circolo di angustia? Non resterà altra via d'uscita che la finestra della fede. In mezzo al dolore poter dire: Padre, tu avresti potuto evitare questo. Se tu lo hai permesso, non voglio reclamare né chiederti perché. Chiudo la bocca e nelle tue mani mi affido. E fai di me quello che tu vuoi, perché tu mi ami, perché tu sei mio padre. E la pace comincia a inondare completamente l'anima. Le spiegazioni psicologiche sono verità, però una verità di superficie. Le spiegazioni biologiche e sociologiche sono verità, però una verità di primo piano. La verità di fondo è Dio stesso, che conduce tutto con mano potente e amante, più in là dei fenomeni e delle apparenze, una mano che organizza e coordina, permette e dispone quanto succede intorno a noi. Fa di me quello che vuoi e resto in pace. Se vivi in questa prospettiva di fede, non ci saranno nel mondo eventualità imprevedibili né situazioni dolorose che possano abbatterti. Sarai forte, quasi invincibile.
Da parte tua fai il 100% per risolvere tutto. Il resto lasciano nelle sue mani. Mi dirai, però, come si può spiegare questo? Se lui è mio padre, se mi ama e può tutto, come può acconsentire che mi abbiano distrutto in questo modo, me, suo figlio? Ti risponderò, parli così per ignoranza. Ignori perché ti muovi alla superficie. Osservi, analizzi e giudichi come si suol dire con il naso appiccicato alla parete, e la parete si chiama il tempo. Che sai tu di ciò che si nasconde dietro il tempo? Che sai tu di ciò che ti capiterà tra 5 mesi o 5 anni? Che sai tu dei misteri invisibili, però realissimi, che si agitano in questo mondo divino, il corpo vivo di Cristo? Che conosci del destino messianico, per cui una persona può soffrire al posto degli altri e morire al posto degli altri? Non diciamo tutti i giorni che uno soffrì e morì al posto degli altri? La vita non è piena di enigmi che si decifrano solo alla luce della fede. L'essenziale è invisibile. E dato che viviamo guardando la superficie, non sappiamo niente dell'essenziale. E come ignoranti ci lasciamo sfuggire parole azzardate e poco sagge. Ti lamenti di non avere una brillante intelligenza. Non conosci vicino a te dei tipi molto più intelligenti di te e anche molto più infelici? Ti lamenti di essere nato timido e di non avere fascino personale. Non conosci però persone dotate di grande fascino personale, alle quali precisamente questo fascino ha complicato la vita? Che sappiamo noi? Davanti al mondo ignoto delle eventualità è meglio fermarsi, chiudere la bocca e riconoscere. Io non so niente, padre mio. So soltanto che mi ami, e quindi resto in silenzio e fa di me ciò che vuoi. Nelle tue mani mi abbandono e sono d'accordo con tutto ciò che hai permesso. Erano 6 sorelle. Una di loro, a 15 anni, poveretta, rimase invalida, senza poter muovere neppure le mani. Veniva portata dappertutto su una carrozzella, mentre tutti esclamavano al suo passaggio: poveretta, così carina, è invalida. Le altre 5 sorelle si sposarono brillantemente ed ebbero splendide famiglie. Quando furono anziane, tutte le 6 sorelle si riunirono per una vacanza. Parlarono molto e fecero il bilancio delle loro esistenze e arrivarono alla conclusione che la più felice delle 6 sorelle era stata l'invalida della carrozzella. Che sappiamo noi? Nella mia vita ho sperimentato che le grandi trasformazioni generalmente hanno la loro origine da un grande dolore o delusione. Una seria malattia ha riordinato la vita di persone che conducevano un'esistenza disordinata e infelice. Si sono riequilibrati e oggi sono felici. Che sappiamo noi dell'altra faccia delle cose? Quante volte c'è l'aurora dietro la montagna? Brutta cosa è che ti abbiano mandato in frantumi il prestigio personale, ma molto peggio sarebbe vivere tutta la vita schiavo di tale prestigio. La metà della vita carica di ansia per ottenere il prestigio e l'altra metà con il terrore di perderlo. Questo dà molta più infelicità che se d'un colpo ti avessero abbattuto la statua. Noi che sappiamo? Poveretta, separata, le dicono tutte le signore. Il fatto è che lei, abbandonata da un marito crudele, si è dedicata completamente alla grazia, e Dio l'ha inondata di consolazione e di una felicità così grande che oggi sarà difficile, per non dire impossibile, incontrare in città una signora realizzata e felice come lei, mentre tutte le altre signore
quando passa dicono tra sé: poveretta, separata. Noi che sappiamo? Non sappiamo niente. Per questo parliamo e lasciamo uscire parole sconsiderate. 15 anni fa, a quell'uomo è piombata addosso la situazione più ingiusta. Come si dice, lo hanno fatto fuori. Davanti alla gravità dello scandalo, è dovuto emigrare in un altro paese. Dopo molto tempo di confusione, ha cominciato a guardare tutto con il criterio dell'eternità. E quell'uomo è andato crescendo in serenità e maturità. Oggi è un uomo retto, fecondo, maturo, pieno di pace. Guardando indietro, dall'alto di questo momento a 15 anni fa, quello che allora sembrava una disgrazia orribile, oggi si vede chiarissimo che fu il gesto d'affetto più grande del padre. Perché di là cominciarono tutti i beni per quest'uomo. E se quel fatto non fosse successo, è molto probabile che la vita di quest'uomo sarebbe trascorsa mediocre e miope. Decisamente noi non sappiamo niente. Mi azzardo a dire molto di più. Se noi avessimo la prospettiva dell'eternità che ha il padre, al momento di emettere i nostri giudizi e interpretazioni, le avversità che ci succedono dovremmo considerarle affettuosità e regali del padre. Quindi, padre mio, io non so niente. Tu sai e mi ami. Nelle tue mani mi affido. Fai di me quello che vuoi. Per tutto ciò che hai permesso o vorrai permettere, io ti dico, sono d'accordo in tutto. Che si compia. E il frutto sarà la pace.

Vivere l'abbandono comporta due tempi, il tempo passato e il tempo futuro. Come vivere l'abbandono da oggi in poi? Devi distinguere lo sforzo e il risultato. L'ora dello sforzo è la tua ora. Abbandonarsi non consiste nell'incrociare le braccia. Al contrario, devi impegnarti al 100%, mettendoci tutto l'entusiasmo, tutta l'esperienza, cercando la collaborazione degli altri come se tutto dipendesse da te. Non devi chiedere dove sta la volontà di Dio. Non sperare che scenda un angelo per manifestartela. Cercala tu stesso, applicando i sani criteri di discernimento. Però, che succede? Succede che, se lo sforzo dipende da te, il risultato dello sforzo non dipende da te, ma da un insieme complesso di casualità. Ora, se lo sforzo dipende da me e il risultato dello sforzo non dipende da me, la saggezza dice che devo alzare un muro di separazione che distingua lo sforzo dal risultato. L'ora dello sforzo è la tua ora. L'ora del risultato è l'ora dell'abbandono. Se i risultati non dipendono da te, è pazzia che tu viva preoccupato. Che sarà? Che non sarà? Sarà quello che il Padre vorrà. Tu impegnati da parte tua al 100% e il resto lascialo nelle sue mani. Occupato sì, preoccupato no. Lotta sì, però con pace. Non si raggiunge niente preoccupandosi o angustiandosi. Per vivere preoccupati come risultato, molta gente brucia inutilmente grandi energie. Prima di organizzare un progetto, mentre lo eseguono, vivono ansiosi, con la paura dell'insuccesso, vedendo opposizioni dappertutto. Che sarà? Soffrono, distruggono energie. Se il risultato è stato negativo, si lasciano opprimere dal suo peso, diventano insicuri. Molti mali derivano dal fatto di vivere preoccupati dei risultati. Accetta con pace tutto ciò che il tuo sforzo non può cambiare. Abbandonati a Dio in tutte le limitazioni che ti circondano. Accetta con pace il fatto di non essere accettato da tutti. Accetta con pace il fatto di voler essere umile e di non potere. Accetta con pace il fatto di non essere così puro come vorresti. Accetta con pace il fatto che i risultati siano inferiori agli sforzi e di restare sempre con il senso di frustrazione. Accetta con pace il fatto che il cammino della santità sia così lento, così lungo, così difficile. Accetta con pace la legge dell'insignificanza umana, che vuol dire che dopo la tua morte le cose continueranno ad essere proprio come se niente fosse successo. Accetta con pace la legge della precarietà, della transitorietà, della mediocrità, dell'insuccesso, della vecchiaia, del calare della vita, della solitudine, la legge della morte. Accetta con pace il fatto che gli ideali siano così alti e le realtà così piccole. Accetta con pace il fatto di voler piacere a tutti e non potere. Padre, nelle tue mani mi affido. Fa di me quello che vuoi. E così la tua eredità sarà la pace e la tua dimora sarà ancora la pace.

0: devi scoprire le sorgenti segrete delle resistenze dei conflitti, non per aprire le ferite, ma per curarle. Riconciliarsi è perdonarsi, e perdonarsi è abbandonare le resistenze contro qualcuno e soprattutto contro se stessi. Questo qualcuno, in questo caso, ripeto, sei principalmente tu stesso. Primo, accettare i genitori. I figli sono esigenti con i loro genitori come se questi avessero l'obbligo di essere perfetti. Il bambino ha il complesso di onnipotenza e per questo facilmente fa dei suoi genitori un mito. Passano gli anni e il bambino vede che i genitori hanno difetti e patisce delusioni. La delusione resta lì come una ferita aperta sulla quale, quando non è ancora guarita, cadono nuovi avvenimenti e le ferite restano là sotto, non curate. Altre volte ai genitori mancano delle qualità o hanno difetti palesi o la loro condotta è scorretta. A volte è una famiglia economicamente povera, socialmente insignificante. Grosso colpo per il complesso di onnipotenza di un bambino. Questo insieme di rifiuti e frustrazioni fa sì che molte persone trascinino dentro la loro vita una corrente sotterranea latente, però palpitante, di una frustrazione generalizzata. Molte reazioni di sospetto, dispetto, delusione, noia della vita non sono altro che una conseguenza delle ferite dell'infanzia non curate. Devi curare queste ferite. Cioè, hai bisogno di riconciliarti con le sorgenti della tua vita. Chiudi gli occhi, lasciati penetrare dalla presenza del Signore e permetti che la calma e la pace prendano possesso di te. Mio Dio e mio Padre, accetto con pace e amore i miei genitori con i loro difetti e limiti. Se qualche volta ho sentito una segreta avversione contro di essi, in questo stesso momento voglio riconciliarmi con loro. Mio Signore, dalle tue mani io li accolgo in questo momento con gratitudine, emozione e affetto. Se sono morti, si alzi il loro santo ricordo e alla tua presenza e dalle tue mani oggi li accolgo, li abbraccio e amo. Benedetta sia per sempre la loro memoria e benedetto sii tu per loro, i miei genitori. Io con loro, nelle tue mani, ci affidiamo. Secondo, accettare l'aspetto fisico. Le nostre inimicizie cominciano dalla periferia. Ciò che respingi lo trasformi in nemico. Questi denti, questo naso, questi capelli, questi centimetri in meno o chili in più. C'è gente che si vergogna di essere così. Prova insicurezza, complessi e un segreto odio. E attribuisce l'insuccesso della propria vita alla mancanza di qualità fisiche. È ridicolo, però si può vivere così. Le tue mani. Può essere che non siano graziose, però che sarebbe di te senza di loro? I tuoi occhi. Può essere che non siano belli, però per mezzo di loro hai goduto della bellezza del mondo. E così ogni parte del tuo corpo adempie mirabilmente al suo compito. Questo aspetto che non ti piace è parte essenziale di te. Questo sei tu stesso. Non dirò mai ama te stesso, ma dirò ama il tuo corpo. Hai bisogno di riconciliarti facendo la pace con esso. Mettiti alla presenza del Signore. Nella calma prendi coscienza e ferma la tua attenzione sulle parti del tuo corpo che rifiuti. Senti affetto per ogni parte. Senti tutto come parte integrante della tua identità personale. Signore, padrone della mia vita, accetto dalle tue mani questo aspetto, parte della mia personalità. Voglio bene e amo questo aspetto come dono della vita e regalo del tuo amore. Voglio la pace con me stesso. Va tutto bene. Mi abbandono a te.
1: Terzo, accettare i limiti biologici. Si vive una volta sola. Ti piacerebbe passare la vita nel benessere e in salute, però le malattie stanno in agguato come ombre. Ne sparisce una e ne compare un'altra, come aspettassero il proprio turno. Sempre c'è da spendere per i medici e le medicine. Quanto più va avanti la vita, appaiono nuove malattie. Tutte insieme o una di esse, alla fine mi porteranno alla tomba. Ogni persona ha la sua storia clinica e una determinata malattia la accompagna durante tutta la vita. Nevralgie, ulcere, insonnia, ipertensione, dolori alla colonna vertebrale. Dopo aver lottato per tanti anni per vincere questa malattia, oggi stai peggio che mai, ed è possibile che proprio questa malattia ti accompagni fino alla morte. Che fare? Devi mettercela tutta per guarire. Però se i risultati dei tuoi sforzi sono negativi, non resistere. Abbandonati, arreso e sottomesso, nelle mani di Dio Padre. Il problema nella malattia non è la perturbazione biologica, ma la resistenza mentale. La malattia smette, in un certo senso, di essere malattia dal momento in cui si accetta la malattia. La morte smette di essere morte dal momento in cui si accetta la morte. L'insuccesso finisce di essere insuccesso dal momento in cui si accetta l'insuccesso. Si chiama la curva biologica. Si nasce, si cresce fino ad arrivare allo zenith e comincia la discesa, terminando nella decadenza totale. La gente soffre perché fa resistenza a una tale limitazione. Passano gli anni, la gioventù già se n'è andata, compaiono i capelli bianchi, si perde la vista, l'organismo si consuma e nel momento che meno si pensa ci troviamo alla soglia stessa della morte. La gente soffre molto per queste separazioni.
0: Raccogliti, mettiti davanti al Signore, concentrati sulle tue malattie attuali o quelle che temi, e nel mistero della volontà del Padre accetta ad una lentamente ogni indisposizione fino a che il timore scompaia e appaia la pace. Poi immaginati negli ultimi anni della tua vita, abbandonato e inutile in tutto. Accetta, abbandonato nelle mani del Padre, la inevitabile decadenza vitale, l'incapacità in tutto e l'attesa della morte. Non resistere. Lasciati portare in serenità e pace. Padre, nella tua sapienza hai organizzato così la vita. Sono d'accordo in tutto. Non sentirò d'ora in poi tristezza perché la vita è così, perché tutto mi sta lasciando. Si compiano i tuoi disegni. Sono disposto a tutto. Accetto con pace ognuna delle mie malattie che tanto mi limitano. Accetto con pace il calare della mia vita e l'incapacità totale negli ultimi giorni della mia esistenza. nelle tue mani mi metto, con la mia vita e la mia morte, con la mia salute e la mia malattia. Sì, Padre, fa di me ciò che vuoi. Quarto, accettare la personalità. La fonte più segreta e feconda delle frustrazioni e dei conflitti intimi è il condizionamento della personalità. La gente soffre di se stessa e non sa perché. Si rattrista di essere così, così poca cosa. E senza rendersi conto, si accende di rabbia contro se stessa. È tutto molto sottile, perché questo succede nei livelli profondi e inconsci della personalità, e la gente non ha coscienza di che cosa le succede e perché le succede. Non ha nemmeno la capacità di analisi, soffre istintivamente e confusamente. Urge quindi far la pace e riconciliarsi con se stessi. I conflitti sono prima di tutto contro i limiti intellettuali. Si vive una volta sola e dover passare la vita

dare, senza trionfare per mancanza di potenza intellettuale. Fin da bambino, fin dalla scuola, umiliato, sempre messo agli ultimi posti, senza conoscere il successo né economicamente né professionalmente, sempre nella mediocrità e nell'anonimato, vergognoso di se stesso. E l'uomo, per i suoi limiti intellettuali, può lasciare o far crescere la pianta del rancore contro se stesso. E già abbiamo, con questo, un uomo amareggiato per il futuro. Attenzione! Bisogna svegliarsi da questi incubi suicidi. Ci sono senza dubbio delle fonti più profonde di frustrazioni. L'uomo frequentemente fa quello che non vuole e tralascia di fare quello che gli piacerebbe fare. Vorrebbe essere allegro e a volte niente lo rallegra e tutto lo rattrista. Gli piacerebbe essere equilibrato e senza volerlo si lascia prendere da impulsi emotivi e incontrollati. Avrebbe voluto essere calmo ed è a volte così agitato. Sente invidia e soffre. Sente rabbia e soffre. Gli sarebbe piaciuto essere umile ed è orgoglioso. Avrebbe voluto essere puro ed è sensuale. È nato timido e patisce impulsi di fuga e ha paura di tutto. Gli piacerebbe essere affascinante e non riesce a piacere a nessuno. Ed è di una sensibilità malaticcia e con frequenza depressioni psichiche si fissano come ombre sul suo cielo. Tutto questo in diverse sfumature e gradi. È una disgrazia essere così. Chi ne ha la colpa? Ma chi ha scelto di essere così? Chi può cambiare il suo modo di essere? Come si toglie la camicia e la si cambia con un'altra? Attenzione, puoi disperarti e incominciare a punire te stesso. Perdonare se stessi, accettare se stessi. Ecco un compito tanto difficile quanto necessario. Tranquillizzati, mettiti alla presenza amante del Padre. Come un osservatore di te stesso, prendi coscienza di quegli aspetti della personalità che più ti pesano e fanno soffrire. Deponili uno per uno come offerta di amore nelle mani del Padre, fino a provare pace. Padre, nelle tue mani mi abbandono con il poco che sono. Accetto dalle tue mani questa piccola luce della mia intelligenza. Nella tua volontà accetto ed amo il mistero dei miei limiti. Non voglio sentirmi triste per la mia insignificanza. Grazie, o Padre, di avermi fatto cosciente, capace di pensare che penso è immortale. Nelle tue mani mi abbandono con il poco che sono. Accettami, perché io voglio accettarmi con pace. Voglio accettare questa strana personalità. La amo perché amo te. Nel tuo amore accetto tante cose di me che non mi piacciono, una per una, lentamente. Sia fatta la tua volontà. E grazie per il mio destino eterno. Nelle tue mani mi abbandono con il poco che sono. Fa di me quello che vuoi. E in cambio, dammi la pace. Quinto, accettare la propria storia. Molta gente vive triste perché passa la vita richiamando alla memoria fatti tristi del proprio passato. Bisogna svegliarsi,
non permettere che entrino nella tua anima ricordi dolorosi e impulsi malinconici. Il tempo non torna indietro. Le cose accadute sono fatti compiuti che non potranno essere modificati né dai nostri rancori né dalle nostre lacrime. È pazzia vivere battendo la testa contro la muraglia inalterabile dei fatti avvenuti, bruciando inutilmente energie. Raccogliti alla presenza di Dio. Entra dentro di te, tuffandoti nelle pagine della tua storia. Ad uno va accettando i ricordi dolorosi con un «mi abbandono a te». Va ripercorrendo l'adolescenza, la giovinezza, l'età adulta. Quella crisi, nelle tue mani l'abbandono. Sì, Padre. Quelle persone che hanno influito tanto negativamente nella mia vita. Sì, Padre. Quel fatto che mi ha segnato così negativamente. Sì, Padre. Quelle prime inimicizie dichiarate, quel primo fallimento, quel malinteso. Sì, Padre. Quella persona che non mi ha mai compreso, quelle che hanno cercato di farmi del male, quelle che mi hanno lanciato dietro false dicerie. Sì, Padre. Quella crisi affettiva, quei progetti crollati, già sappiamo per colpa di chi, quegli ideali che non ho potuto realizzare, l'atteggiamento arbitrario e ingiusto di quel gruppo, quella calunnia che mi hanno lanciato dietro. Sì, Padre. Signore della storia, padrone del futuro e del passato, per te niente è impossibile. Hai permesso che tutto succedesse così, perché mi ami. E io ti amo. Stendo per te il mio omaggio di silenzio su tutte le pagine della mia storia. Depongo nelle tue mani come rose d'amore tutti i fatti dolorosi, dalla lontana infanzia fino a questo momento. Va tutto bene, la tua pace. La tua pace, o Signore, inondi completamente e per sempre la mia anima. La tua pace. Amen.

Riconciliazione con il fratello. Ti sei riconciliato con te stesso. Hai bisogno ora di riconciliarti con i fratelli. Dal perdono arriverà la pace. Perdonare è abbandonare le resistenze contro il fratello. Ecco tre modi del perdono. Primo, in unione con Gesù. Mettiti in atteggiamento di preghiera alla presenza di Gesù. Calmati. Concentrati. Ricorda per la fede la presenza di Gesù. Quando sarai entrato in piena intimità con Lui, richiama mentalmente anche quel fratello con cui vuoi riconciliarti e di a Gesù: Signore, entra dentro di me, prendi possesso di tutto il mio essere, prendimi completamente con tutto ciò che sono, sento e ho. Calma questo mare di ostilità ed emozioni avverse. Gesù, voglio sentire in questo momento ciò che tu senti per quel fratello, ciò che tu sentivi per lui morendo sulla croce. Gesù, fa tuoi i miei sentimenti e perdonagli tu, dentro di me e per me. E io voglio fare miei i tuoi sentimenti. Io con te e tu con me. Voglio perdonarlo come tu lo perdoni e amarlo come tu lo ami. Sentire ciò che tu senti per lui. Gli voglio bene, lo perdono. Lo amo come tu lo ami. Sì, Gesù, voglio pace, voglio riconciliazione. Secondo, perdono di comprensione. Se sapessimo comprendere, non ci sarebbe bisogno di perdonare. Entra nel tuo intimo, rilasciati, riposa. Con tutta tranquillità, immagina quella persona con cui vuoi riconciliarti e applicale le seguenti riflessioni. Eccetto casi eccezionali, nessuno ha cattive intenzioni, nessuno è cattivo. A te hanno attribuito cattive intenzioni più di una volta e tu sei sicuro che non le hai mai avute. Non starai tu ora supponendo nell'altro intenzioni inesistenti? Se lui ti fa soffrire in questo modo, hai pensato già come farai tu soffrire lui? Se lui ha detto di te questo, che gli avranno detto di te? Chissà se ciò che ha detto l'ha detto in un momento di confusione. Chiunque di noi in un momento incontrollato può dire cose di cui si pente dopo 5 minuti. Il suo sembra orgoglio. Non è orgoglio. È timidezza. Il suo comportamento con me sembra testardaggine. È autoaffermazione. I suoi colpi secchi non sono aggressività contro di me, ma una maniera per darsi sicurezza da se stesso. Lui è difficile per me, però è più difficile per se stesso, senza dubbio. Con questo modo di essere, io soffro, è vero. Però di più soffre lui. Se c'è una persona al mondo che non desidera essere così, questa persona non sono io, è lui. E se lui, pur cercando di non essere così, non riesce a cambiare, avrà tanta colpa? Vorrebbe piacere a tutti e non riesce a piacere a nessuno. Vorrebbe vivere in pace con tutti ed è sempre in contrasto con tutti. Gli piacerebbe essere incantevole ed è antipatico. Ha scelto lui volontariamente questo modo di essere? Che senso ha irritarsi contro una maniera di essere che lui non ha scelto? Meriterà il mio rifiuto? Alla fine,
L'ingiusto non sarò proprio io? Chi sta sbagliando non sarò proprio io? Se sapessimo comprendere, non ci sarebbe bisogno di perdonare e abiteremmo nella pace. Finalmente, in terzo luogo, slegarsi. Si tratta di un atto di padronanza mentale con cui uno slega l'attenzione. Quella persona ti si fissa, ti si imprime nella mente e tu resti con l'attenzione legato a lei. Perdonare consiste quindi nel tagliare questo legame e interrompere questo vincolo di attenzione. Per fare ciò, non cercare di spingere la persona fuori della tua mente, non la respingere, perché ti si fisserebbe molto di più. Semplicemente fai il vuoto mentale. Sospendi l'attività cerebrale per un momento. Non pensare a niente. E quella persona, il suo ricordo, si slegherà senza dubbio dalla tua mente. Subito questo ricordo ritornerà di nuovo. Non ti impazientire. Nuovamente sospendi l'attività mentale fino a che non senti piena pace. Quando hai una storia dolorosa e recente, non permettere che ti si fissi nella mente aprendo ferite. Staccati, slegati, molte volte. Non pensare a niente. Fai il vuoto interiore. Cura quotidianamente le ferite. Dedicati alla riconciliazione. Fa opera di pace nel profondo di te stesso e così sarai uomo di pace e seminerai pace.

Avete ascoltato una conversazione di Ignazio Laragnaga dal tema Vita con Dio, dall'abbandono alla pace. Radio Voce nel Deserto vi ringrazia per l'ascolto.

0: proclamava che la sete venga a me e beva.
1: Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi farò riposare.

0: siete stanchi e oppressi, e io vi farò riposare.
1: Figlio, dammi il tuo cuore, i tuoi occhi seguano le mie vie.

0: dalle mie vie.
1: Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.

0: misericordiosa, Dio venne a visitarci e a redimere il suo popolo. Alleluia.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù, mite e umile di cuore.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, in cui dimora la pienezza della divinità, fa che partecipiamo alla tua vita immortale.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, che possiede i tesori della sapienza e della scienza, rivela nella Santa Chiesa la multiforme sapienza del Padre.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, figlio prediletto, nel quale il Padre ha riposto la sua compiacenza, fa che ascoltiamo fedelmente la tua parola e la testimoniamo con la coerenza della vita.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, dalla cui pienezza riceviamo ogni bene, riversa su di noi la grazia e la verità del Padre.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, fonte di vita e di santità, rinnovaci e santificaci nel tuo amore.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: cuore del tuo dilettissimo figlio, ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi. Fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Oggi, 7 giugno, la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù. Non un'immagine per devoti, ma il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, il cuore della rivelazione, il cuore della nostra fede, perché Cristo si è fatto piccolo, scegliendo la via di umiliare se stesso e annientarsi fino alla morte sulla croce. Con queste parole Papa Francesco ha riflettuto in più occasioni sul Sacro Cuore di Gesù, o meglio, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Si tratta di una festa mobile che però nella vita della Chiesa orienta l'intero mese di giugno. Nello specifico cade il venerdì dopo il Corpus Domini ed è strettamente legato al giorno successivo, cioè al sabato, dedicato invece al Cuore Immacolato di Maria. Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, probabilmente nel 1672 in Francia, la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha origini molto più antiche. Di partenza è per così dire la figura di San Giovanni Apostolo che tantissime iconografie ritraggono nell'ultima cena con il capo appoggiato al cuore di Gesù. Notevole impulso venne poi anche nel Medioevo da figure come Matilde de Magdeburgo, Matilde di Eckeborn, Gertrude di Elfta ed Enrico Suso. La diffusione del culto va attribuita a Saint Jean Eudes, Saint Jean Eudes e soprattutto a Santa Margherita Maria Lacocque. Quest'ultima, monaca visitandina nel monastero di Paray-le-Monal, ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù, che le domandava appunto una particolare devozione al suo cuore. La prima visione risale al 27 dicembre del 1673, festa di San Giovanni Evangelista. E la santa, nella sua autobiografia, la raccontò così. Ed ecco come mi sembra siano andate le cose. Mi disse, il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di indegnità ed ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio.

Al centro di un acceso dibattito teologico, la festa del Sacro Cuore fu autorizzata nel 1765, limitamente alla Polonia e presso l'Arciconfraternita Romana del Sacro Cuore. Fu solo con Pio IX, nel 1856, che la festa divenne universale, accompagnandosi da subito alla dedicazione di congregazioni, atenei, oratori e chiese, la più famosa delle quali è la Basilica di Montmartre a Parigi. Raccogliendo, o meglio riunendo, le tesi del dibattito sul significato teologico nel Sacro Cuore di Gesù, si celebra insieme il cuore come organo umano, unito con la divinità di Cristo e l'amore del Signore per gli uomini di cui il cuore è simbolo. Tradizionalmente, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, si celebra la giornata di santificazione sacerdotale. Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, a cominciare dall'atto di consacrazione, ispirato da Santa Margherita Maria Lacocque. Di seguito il testo dell'offerta della giornata, che tanti fedeli ripetono ogni mattina. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.

0: Quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco dinanzi ai nostri occhi un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze. Da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome nel quale possiamo essere salvati. A Lui dobbiamo far ricorso, poiché Egli è la via, la verità, la vita. L'uomo si è smarrito, deve quindi far ritorno sulla retta via. Lo spirito si è ottenebrato, l'oscurità deve perciò essere fugata dalla luce della verità. La morte regna, si deve perciò abbracciare la vita.
1: Così Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum, il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.

0: Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Eudes e Margherita Maria Alacoque. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua Chiesa.
1: Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
1: Premesso e sottolineato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Alacoque furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la Santa scrisse per ordine del suo direttore padre Rollin, così come viene riportata dai padri gesuiti Louis Verheydison e Andrea Tessarolo nel loro libro La devozione al Sacro Cuore di Gesù.
0: La Santa nei suoi scritti parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria si era consacrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente dell'anno 1673, ed ecco come la Santa racconta.

0: prima volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
1: il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione.

0: La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
1: Il Divin Cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine, che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmato fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla via di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondanti profusioni di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne, di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come l'ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
2: ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato.
1: Allora, prostrandomi a terra, gli dissi: mio Signore e mio Dio, non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.

0: La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della Visitazione della Santa Vergine.
1: Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe luminose come il sole. E da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto. E mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo. E mi diceva:
0: questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
1: E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
0: tieni, prendi, ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
1: Nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
0: io sarò la tua forza, non temere di nulla, ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel giardino degli ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.

0: La quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la grande apparizione, avvenne nel 1675 durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della santa.
1: Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
2: tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
1: E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
2: ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore, e in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari, e io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
1: Ma, Signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indegnità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
2: Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti?
1: Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
2: Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.

0: Gesù designa qui il padre Claudio de la Colombière, allora superiore della residenza dei gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio de la Colombière, nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entrò a 17 anni nella compagnia di Gesù e andò a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale. Egli era da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Designato da Nostro Signore stesso quale consigliere di Margherita Maria, egli non tardò a riconoscere la realtà dell'apparizione e divenne con la santa il primo apostolo della nuova devozione. Chiamato come predicatore alla corte della duchessa di York in Inghilterra, fu per ordine del governo protestante gettato in prigione e quindi espulso. Tornò in Francia in precarie condizioni di salute, morendo poco dopo a Paray-le-Monial il 15 febbraio 1682. Il 16 giugno 1929 fu beatificato da Pio XI.
1: Il padre Claudio de la Colombière inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, che venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il beato alla sua missione speciale. Così Benedetto XV parla di essi.
2: I suoi manoscritti, che realmente meritano di essere pubblicati, furono stampati poco dopo la sua morte. Tra i suoi manoscritti si scoprì il detto libro, così denso dei più ammirabili sentimenti di pietà. I popoli lo hanno accolto con avidità e attualmente ancora ovunque in Europa è letto dalle persone pie con grande profitto spirituale.
1: Questo diario del padre de la Colombière fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni. L'altezza morale dell'autore e l'impressione profonda prodotta dalla lettura del diario fece sì che molti prestarono fede alla nuova devozione.

0: Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa, ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
1: Il 23 agosto 1856 Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
0: Il 25 maggio 1899 Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
1: 13 maggio 1920 Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori dell'altare per opera di Benedetto XV.
0: Pio XI, l'8 maggio 1928, emana l'enciclica Miserentissimus Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore.
1: Il 16 giugno del 1929, Pio XI procede alla beatificazione del padre Claudio della Colombiera.

0: IV secolo. È attuale la devozione riparatrice al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1929 Pio XI, nell'enciclica Miserentissimus Redemptor, così si esprimeva:
1: quanto poi sia urgente in questo nostro secolo la necessità dell'espiazione o riparazione, non può ignorare chiunque consideri come questo mondo sia tutto sottoposto al maligno. E non è meno triste lo spettacolo dell'ignavia e infingardaggine dei fedeli, che a somiglianza degli apostoli addormentati e fuggitivi, malfermi nella fede, abbandonano Cristo. Oggi vi è una cupidigia insaziabile di beni caduchi, disprezzo della legittima autorità e della parola di Dio.
0: E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto del Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scrive:
1: nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
0: Così Giovanni Vigesimo III nel suo Giornale dell'Anima.
1: Questa devozione dovrà sempre essere l'elemento più efficace del mio progresso spirituale. Io mi debbo considerare vivo solo per il Sacro Cuore di Gesù.
0: E Paolo VI, il 6 febbraio 1965.
1: Rifiorisca ogni giorno più il culto al Sacro Cuore, sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al tempo nostro, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: Ed infine Giovanni Paolo II, nel discorso pronunciato prima dell'Angelus il 15 giugno del 1980.
2: Dio amato di amore eterno, queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuona ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione ed un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Ed ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.

Io darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Io spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case ove l'immagine del mio sacro cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà giammai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese per 9 mesi di seguito la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia, né senza ricevere i sacramenti, poiché il mio cuore sarà il loro sicuro asilo.

0: 1882 un ricco americano di nome Kemper fece tradurre le dette formule in oltre 200 lingue e fece stampare sopra immagini del Sacro Cuore che diffuse a milioni in tutto il mondo. E si può dire che oggi sono conosciute dappertutto.
1: La Chiesa ha approvato la devozione al Sacro Cuore in quanto la devozione è in armonia perfetta con la fede ed è la conseguenza logica di certe verità rivelate, in particolare la divinità di Gesù, la realtà della sua natura umana, la sua unione sostanziale col Padre, il suo immenso amore per gli uomini. Però non impegna la sua infallibilità sulle rivelazioni private, cioè non impone alla nostra fede di credervi.
0: A Padre Giovanni Giorgianni ora il compito di concludere.
2: Abbiamo detto che la Chiesa non impone le rivelazioni private come articoli di fede. Ciò non significa che le reputa false, giacché con innumerevoli atti solenni ne ha confermato la veridicità e il valore. Oggi, in un mondo in cui i mali lamentati da Cristo nelle sue apparizioni a Santa Margherita sono giunti a un parossismo di violenza e di estensione, noi sentiamo la necessità di accogliere il messaggio di amore contenuto nella devozione al Sacro Cuore, messaggio di conversione, di mutamento dei valori che guidano la nostra esistenza, la quale deve essere ispirata alla rettitudine di coscienza, all'onestà di fondo, alla fedeltà totale alla volontà del Padre. Messaggio di riparazione che non significa disprezzo per tanti fratelli che mancano, ma rinnovamento di vita, disciplina interiore, accettazione del dolore e offerta di ogni azione, fatta con spirito soprannaturale, come amoroso compenso per tanta nostra mancanza d'amore. Messaggio di carità che ci induca a vivere con un sincero interesse per i nostri fratelli e con spirito apostolico perché il bene si diffonda. In questa visione e in questo impegno di vita ci arricchiamo di speranza che scaturisce dal cuore di Cristo, che rende più fiducioso morire e più gioioso vivere.

0: Avete ascoltato una trasmissione speciale sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù a cura di Franca Salerno.
1: La porta della vita.
0: Hanno preso parte alla trasmissione Franca Salerno,
1: Silvio Albani,
0: Mario Colli,
1: Luigi Mauri.
0: Consulenza musicale di Arnaldo Morelli.
1: Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

0: Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo, concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio e non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza, la sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza, in te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola. E adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà. Salvami con la tua misericordia perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora. Sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
5: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
6: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre Senza Macchia.
2: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine Sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendori di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Oggi, 7 giugno, la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù. Non un'immagine per devoti, ma il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, il cuore della rivelazione, il cuore della nostra fede, perché Cristo si è fatto piccolo, scegliendo la via di umiliare se stesso e annientarsi fino alla morte sulla croce. Con queste parole Papa Francesco ha riflettuto in più occasioni sul Sacro Cuore di Gesù, o meglio, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Si tratta di una festa mobile che però nella vita della Chiesa orienta l'intero mese di giugno. Nello specifico cade il venerdì dopo il Corpus Domini ed è strettamente legato al giorno successivo, cioè al sabato, dedicato invece al Cuore Immacolato di Maria. Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, probabilmente nel 1672 in Francia, la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha origini molto più antiche. Di partenza è per così dire la figura di San Giovanni Apostolo che tantissime iconografie ritraggono nell'ultima cena con il capo appoggiato al cuore di Gesù. Notevole impulso venne poi anche nel Medioevo da figure come Matilde de Magdeburgo, Matilde di Eckeborn, Gertrude di Elfta ed Enrico Suso. La diffusione del culto va attribuita a Saint Jean Eudes, Saint Jean Eudes e soprattutto a Santa Margherita Maria Lacocque. Quest'ultima, monaca visitandina nel monastero di Paray-le-Monial, ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù, che le domandava appunto una particolare devozione al suo cuore. La prima visione risale al 27 dicembre del 1673, festa di San Giovanni Evangelista. E la santa, nella sua autobiografia, la raccontò così: «Ed ecco come mi sembra siano andate le cose. Mi disse, il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di indignità ed ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio».

Al centro di un acceso dibattito teologico, la festa del Sacro Cuore fu autorizzata nel 1765, limitamente alla Polonia e presso l'Arciconfraternita Romana del Sacro Cuore. Fu solo con Pio IX, nel 1856, che la festa divenne universale, accompagnandosi da subito alla dedicazione di congregazioni, atenei, oratori e chiese, la più famosa delle quali è la Basilica di Montmartre a Parigi. Raccogliendo, o meglio riunendo, le tesi del dibattito sul significato teologico nel Sacro Cuore di Gesù, si celebra insieme il cuore come organo umano, unito con la divinità di Cristo e l'amore del Signore per gli uomini di cui il cuore è simbolo. Tradizionalmente, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, si celebra la giornata di santificazione sacerdotale. Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, a cominciare dall'atto di consacrazione, ispirato da Santa Margherita Maria Lacocque. Di seguito il testo dell'offerta della giornata, che tanti fedeli ripetono ogni mattina. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente.

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

stanchi e oppressi, e io vi farò riposare.

sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.

0: volta misericordiosa, Dio venne a visitarci e a redimere il suo popolo. Alleluia.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù, mite e umile di cuore.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, in cui dimora la pienezza della divinità, fa che partecipiamo alla tua vita immortale.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, che possiedi i tesori della sapienza e della scienza, rivela nella Santa Chiesa la multiforme sapienza del Padre.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, figlio prediletto, nel quale il Padre ha riposto la sua compiacenza, fa che ascoltiamo fedelmente la tua parola e la testimoniamo con la coerenza della vita.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, dalla cui pienezza riceviamo ogni bene, riversa su di noi la grazia e la verità del Padre.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, fonte di vita e di santità, rinnovaci e santificaci nel tuo amore.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: tuo dilettissimo figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi. Fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Questa bella festa del Sacro Cuore di Gesù vuole portarci tutti ai piedi della croce a considerare quel gesto folle del soldato che, nonostante Gesù fosse morto, ha voluto trapassargli con una lancia il cuore, e quel cuore ha continuato a donare vita, a donare speranza. È quello che noi vediamo nelle poche gocce d'acqua e di sangue. Adoriamo il cuore del Signore e cerchiamo di entrare nel mistero del suo amore senza limiti. Impariamo da quel cuore. Già l'aveva detto Gesù: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il cuore è il centro della persona, è lo spazio dei sentimenti, è il centro della verità. Lo specchio del cuore è proprio la trasparenza, e noi abbiamo la possibilità di attingere a questo cuore dolcissimo, come quando si va ad assaggiare l'acqua che esce dalla sorgente, perché Dio non ha voluto avere misteri, e in Gesù ci ha mostrato com'è profondo, largo, immenso il suo amore per noi. Davanti a questo amore dovremmo tutti sentirci sicuri. Ecco la parola che abbiamo pregato al Salmo: dietro a te mi sento sicuro. E la prima domanda che ci facciamo: l'amore di Dio per me mi dà sicurezza nonostante le ombre, i pericoli, gli errori della vita? Questa sicurezza viene dall'essere amati oltre misura. Lo ringraziamo, ma nello stesso tempo comprendiamo quanto noi spesso siamo aridi. Viviamo le nostre preghiere più come un meccanismo che come uno slancio del cuore. Le vostre labbra si muovono, ma il cuore è lontano da me. Dio cerca il cuore di ciascuno di noi, i sentimenti più belli di riconoscenza e di gratitudine. Dio cerca di avere dei figli che lo riamano come lo ha riamato la madre sua. Per questo, collegata alla festa del Sacro Cuore, ci sarà domani quella del Cuore Immacolato di Maria, perché sempre dobbiamo imparare da lei a riamare colui che per primo ci ha amato e ha donato la sua vita per noi. Non è facile essere sempre generosi, sinceri nel nostro dialogo con il Signore. Per questo oggi domandiamo quel cuore purificato dalla sua grazia, bagnato dalla sua acqua, passato dentro le gocce del suo sangue, vengano a noi come rugiada per ridare slancio, passione autentica, segni di grande amore nei suoi confronti. Dio capisce quello che c'è nel cuore degli uomini. Noi spesso non ci conosciamo. Potremmo anche provare meraviglia davanti a certi comportamenti che non volevamo avere e che purtroppo per debolezza ci siamo trovati a manifestare. Dio sa quello che passa per il nostro cuore, ma in questa giornata vorremmo anche chiedere
di poter riparare, così come ci è possibile, i peccati del mondo, peccati di ogni genere che vanno dall'indifferenza all'orgoglio, alle divisioni tra noi. In questo anno C le letture ci hanno presentato soprattutto la misericordia di Dio. Vedete, una misericordia attiva che va in cerca di chi è perduto, che cerca di mettere insieme anche le persone che si sono smarrite. E noi vorremmo assomigliare a questo buon pastore. Nel nostro piccolo non vogliamo tollerare il male, le divisioni, le separazioni dal Signore. Purtroppo quanta gente vive nell'indifferenza, non vive più una fede che attira a Cristo, ma semmai ha uno schema, ha un velo di vita cristiana. Quando si domanda di che religione sei, sono pronti a dire cattolica, ma poi se si chiedesse qual è la qualità del tuo amore per la persona di Gesù, molti dovrebbero dire non lo conosco. Ecco i peccati soprattutto di bestemmia, ecco gli oltraggi all'amore attraverso l'egoismo dentro le nostre famiglie, nei rapporti tra vicini di casa. Ecco che facciamo anche noi il callo al peccato in tutte le sue manifestazioni. Oggi chiediamo un po' di sensibilità nuova. È come domandare che la grazia di Dio ci renda più sensibili al male e quindi più desiderosi di essere attratti tutti dalla bontà infinita, dalla misericordia senza limiti del Signore. Continuiamo a guardarlo e a pregarlo, quel cuore dolcissimo, carico di amore, che anche nel momento in cui possiamo sbagliare, continua a dire: io ho fiducia in te, io ho dato la mia vita per te, io sono morto sulla croce per te. E allora rialzati, riprendi il cammino. Soprattutto dici a noi: metti nel tuo cuore la passione per le anime. Oggi si ricorda anche i sacerdoti, perché la loro vita sia una vita di santità, di purezza secondo il cuore di Gesù, possano davvero vivere tra noi facendo battere quel cuore santissimo, capaci anche loro di concentrazione, di preghiera, ma sempre più pronti a dilatare l'amore di quel cuore per raggiungere tutti i fratelli e far toccare con mano quanto è buono il Signore con noi. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
2: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. Gran Canaria accoglie Papa Leone XIV, giunto stamane alla Spalmas da Barcellona. Si attende a minuti l'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti e poi il pontefice nella cattedrale di Sant'Anna incontrerà i vescovi, il clero, i religiosi e ancora ci sarà la messa allo stadio di Gran Canaria in serata. Una giornata che si prospetta densa di movimenti significativi, come sono stati significativi gli appuntamenti di ieri. Tra questi l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesane. Ieri pomeriggio era presente a quell'incontro Silvano Malini, giornalista dell'edizione spagnola di Città Nuova. Buongiorno Silvano.
3: Buongiorno, bentrovata Elena e a tutti gli ascoltatori.
2: Come è andato l'incontro ieri? Com'è stato? Che cosa ti ha colpito di più?
3: Beh, c'era un clima di festa naturalmente come quando viene il Papa, ma mi ha colpito molto intanto come si sentiva rilassato, diciamo, in casa, come ha detto lui stesso, motivandolo per il fatto che è una chiesa agostiniana che tra l'altro aveva conosciuto molti anni fa, ma soprattutto per l'ambiente, perché appunto oltre alla comunità di agostiniani c'erano 92 realtà caritative di ambito diocesano che prestano il loro servizio nella zona, anche un quartiere vicino al centro con moltissima immigrazione e a volte non facile, ma davvero c'era un clima molto pacato, diciamo, in un certo senso di festa, ma più tranquillo che in altre manifestazioni qui in Spagna, forse anche per le caratteristiche un po' dei catalani. Poi io naturalmente quello che ha detto il Papa, anche con questo, diciamo, espediente, no? Che si è stato proiettato un video di un bambino che in una famiglia con carenze e ha deciso così di scrivere una lettera al Papa. Poi il Papa, il bambino effettivamente era presente e ha letto la lettera al Papa. La risposta è stata una cosa molto, molto simpatica, anche profonda, no? Perché le domande erano molto incisive e questa è stata anche la possibilità di poi dopo naturalmente anche di rispondere in qualche modo alle inquietudini che tre rappresentanti di queste associazioni o entità nate a volte come Caritas in modo più istituzionale, a volte anche da persone che nelle parrocchie, per esempio del centro, come a Rels, si vedevano che sempre di più c'erano persone per strada e si sentivano interpellate a fare qualcosa, no? E adesso è una realtà davvero che molto, molto grande che si occupa delle persone che vivono in strada.
2: L'espediente con Renzo, questo bambino, l'incontro è stato però vero, appunto toccanti, come dicevi, sì. Le parole del Papa in risposta alle domande, a volte divertenti, a volte anche profonde, di questo bambino. Ecco, tra le risposte a te cosa è rimasto di più?
3: Mi ha colpito molto anche nella linea di quanto ha risposto anche a dei giovani il Papa nella veglia di preghiera del giorno prima.
2: Sì.
3: Questa, come dire, presentare l'esigenza del Vangelo, per esempio del perdono. Noi ha chiesto per esempio Renzo, questo bambino appunto, ma bisogna perdonare sempre. Lui dice sì. Però bisogna capire bene cosa significa perdonare, diceva il Papa, no? Che non significa dire che il male è stato giusto, né permettere che quelli che hanno fatto il male continuino a farlo e non dimenticare per forza, cioè una che sia una una gradualità soprattutto che viene anzitutto dal fatto che Dio perdona a noi e poi possiamo chiedere a Lui la grazia proprio in un atteggiamento che viene dall'amicizia con Gesù, come ha detto, no? Il Papa. E poi che Gesù ci chiede di perdonare, leggo testualmente, perché l'unico modo è sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. E poi anche sentire un po' le storie delle persone che erano lì, alcune, no? Ad esempio, parlando lì delle persone che stavano per entrare, no? Isabella, ad esempio, adesso lavora a Caritas, un'avvocata, no? Ma che diceva che anni fa lei è cominciato appunto dalla vita, no? Che Gesù si interpella nella vita quotidiana, dove lei vedeva proprio vicino alla Sagrada Famiglia che c'era, oltre alla coda dei turisti, c'era un'altra coda molto lunga che quella che anni fa appunto dall'aeroporto a volte mandavano direttamente gli stranieri che non avevano rifugiati magari o che venivano solo in situazioni molto difficili alla parrocchia della Sagrada Famiglia, e quindi si creava una coda e c'era una prima assistenza, no? E quindi lei era tra i volontari che cercava di dare qualche risposta, e da lì poi ha sentito l'esigenza di poter implicarsi di più e quindi lavorare anche con il suo lavoro, mettendo il suo lavoro a disposizione di Caritas e anche della pastorale dei migranti con la quale collabora adesso.
2: Citavi la Sagrada Famiglia, Silvano, uno degli altri momenti attesi di questo viaggio era proprio la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia e poi l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Ecco, che cosa ha significato questo per gli abitanti di Barcellona?
3: La Sagrada Famiglia è evidentemente uno dei monumenti più visitati di Barcellona, no? E senz'altro un orgoglio anche per i catalani e per i barcellonini. Ma questo è anche ovviamente il movimento che questo crea, eccetera, il rapporto con i turisti a volte non è del tutto semplice, ma tutte queste cose davvero sono passate in un secondo piano, soprattutto perché è venuto molto in rilievo la figura di Gaudí, sì. Appunto, questo architetto che è in fase di beatificazione, diciamo, no? Il processo è avviato, è già venerabile, dove si vedeva che appunto, come anche il Papa ha detto, no? È una catechesi fatta di pietra, di luce, è un esempio davvero frutto anche della vita spirituale di questo uomo, no? Vissuto e morto giusto cent'anni fa, proprio ieri, e quindi quel senso è una cosa che è motivo senz'altro di orgoglio per i catalani, per gli abitanti di Barcellona e anche di Sprone, no? E come il Papa in ogni praticamente momento di questi giorni ha sempre messo in rilievo che di nuovo la vita cristiana e l'unità nella diversità, no? Anche se ci sono stati qualche tentativo di, diciamo, appropriarsi del messaggio del Papa da una parte o dall'altra, in termini soprattutto politici, no? Lui ha sempre sottolineato questo anche per le tensioni dell'indipendentismo di altre epoche, no? Quindi questo messaggio è stato recepito, direi, perché ci sono stati appunto dei tentativi isolati di voler strumentalizzarlo, ma lui davvero ha detto in un modo forte e molto credibile, soprattutto noi sappiamo tutto della sua credibilità perché si posiziona dal lato dei poveri e di quelli che soffrono per le guerre, quindi è una cosa che convince perché lui in prima persona lo testimonia. E quindi penso che il messaggio sia stato davvero recepito, poi anche con momenti di davvero anche direi commoventi, come la festa, diciamo la festa, la piccola celebrazione dopo la benedizione della torre, con una cerimonia di dove luci e musica, ma in modo anche molto intimo allo stesso tempo hanno davvero fatto corona questa celebrazione con lo spettacolo dei droni in cui si vedeva il volto di Gaudí guardando verso la sua opera, no? Questa è stata una cosa davvero commovente per tanti.
2: Ti ringraziamo davvero, Silvano, per essere stato con noi.
3: Grazie a te.
2: E si attende anche che l'ultima tappa, quella delle Canarie, del viaggio di Leone XIV, entri nel vivo. Teniamo l'attenzione anche su quello. Mentre proseguiamo con la puntata, vi proponiamo l'intervista realizzata da Giorgia Bresciani a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, appena eletto presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes. Lo abbiamo interpellato per una riflessione a cominciare cominciare dalle notizie drammatiche di questi giorni che hanno coinvolto lavoratori immigrati, dagli avvenimenti di Amendolara a quelli di Marsala, vicende che ci interrogano profondamente. E sentiamo allora Monsignor Lorefice.
4: Immediatamente la riflessione è che l'ennesima conseguenza della nefasta scelta che l'Occidente e la sua economia ha fatto, che è quella dell'idolo del profitto. È l'idolo del profitto che genera individualismo e soprattutto genera massimazione del denaro, che porta a queste conseguenze. Quella del caporalato è una sfida che è la stessa che in fondo semina ovunque anche scarti umani e conseguentemente anche la disumanità che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto lì ad Amendolara. Se si riesce ad incendiare cinque corpi, è chiaro che questo è il risultato nefasto di questa mentalità, di questa deriva che credo sia tipica dell'Occidente.
5: Signor Lorefice, stiamo anche vedendo interventi legislativi in Italia e in Europa su rimpatri ed espulsioni che irrigidiscono ulteriormente le politiche migratorie dell'Unione e del nostro Paese. Da neopresidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes, che cosa dice su questo, diciamo, irrigidimento delle politiche migratorie?
4: Credo che sia sotto i nostri occhi ormai, perché se la mobilità umana deve essere letta solo nella cifra dell'emergenza e dell'invasione, chiaramente per una intenzione di strumentalizzazione politica per mantenere il consenso, agitare gli animi rispetto a chi sta venendo ad invadere, a portare delinquenza, morte, sopruso, mancanza di lavoro per noi dei nostri paesi. È chiaro che tutto questo non è altro che una narrazione nefasta che senza dubbio ha bisogno invece di un coraggio, la bellezza direi anche della libertà evangelica, prima di tutto per poter dire quali sono realmente i fatti, chi sono questi fratelli e sorelle che vengono, che cercano di approdare nelle nostre realtà europee, direi proprio così, di approdare, perché chiaramente se questi diventano per noi solo uomini e donne che invadono, noi abbiamo già negato l'esistenza, abbiamo negato la provenienza, abbiamo negato il volto, abbiamo negato che loro vengono da dove non si può non per alcuni aspetti costretti a fuggire, dalla povertà, dalle guerre che alla fine siamo noi occidentali che fomentiamo, direi anche a causa di come abitiamo noi occidentali la casa comune, e per questo stiamo anche noi inducendo cambiamenti climatici che aggiungono povertà, ma soprattutto le guerre. Io direi che questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, ridare la verità dei fatti e dunque la verità dei volti. Non si affronta così il tema migratorio, si affronta nel dialogo, cercando vere soluzioni, perché io occidentale mi posso muovere ovunque in tutto il mondo e perché un africano o un siriano non si può muovere, non ha il diritto alla mobilità che ho io di scegliere di mettersi in moto. Dico che queste sono realmente veri problemi che dobbiamo saper guardare in faccia ed eventualmente eventualmente da qui la deriva del vecchio continente, la deriva dell'Occidente. È una crisi antropologica e secondo me è anche una crisi spirituale. Abbiamo realmente da guardare a come, alle scelte che stiamo facendo proprio per questa crisi antropologica. Non siamo più capaci di rimanere umani, non siamo più capaci di sentir battere un cuore umano nei nostri cuori, per cui il lucro, il potere prendono il sopravvento e direi che raffreddano i cuori e non riconosciamo più i volti degli altri.
5: Monsignor Lorefice, il viaggio di Papa Leone in Spagna che stiamo vedendo in questi giorni con appuntamenti, incontri molto intensi, include anche le significative tappe a Gran Canaria e Tenerife, che sono incentrate proprio sul tema dell'accoglienza dei migranti, la difesa della loro dignità, il diritto a scegliere, come anche lei prima diceva. E il 4 luglio il Papa si recherà anche a Lampedusa. È dunque un messaggio molto chiaro da parte del Pontefice?
4: Beh, mi pare che il Santo Padre, Papa Leone XIV, con la sua sobrietà di parola è capace però della forza delle parole evangeliche e dei gesti, dei segni. Certamente Tenerife credo che sia già uno dei segni chiari, ma oltremodo direi lo sarà proprio Lampedusa, perché è il 4 luglio e sappiamo che data è il 4 luglio anche negli Stati Uniti d'America. Lui invece sceglie di venire e direi da questo punto di vista, come sta facendo anche con Magnifica Humanitas, il Santo Padre mette in circolo le parole del Vangelo. Non può non fare questo, e la parola del Vangelo è segnata lì in Matteo 25, tra l'altro compiutamente: ero profugo, ero straniero e mi avete accolto. Quello è il cuore del Vangelo e il Papa non può non annunziare il Vangelo, e pone parole e segni del regno di Dio, e per questo sia ora in questo viaggio in Spagna, nelle Canarie, e il viaggio che farà il 4 luglio saranno una opportunità per noi tutti per riattingere al Vangelo, a maggior ragione se ci diciamo cristiani, perché questa è la questione. Molte volte i respingimenti, molte volte questa politica che è incapace di riconoscere i volti, si vanta anche, e lo abbiamo visto anche a quali sfere, si vanta anche di parlare nel nome di una fede, nel nome del cristianesimo, e il Papa invece con la sua forza e con la sua audacia credo che sia un vero banditore del Vangelo, e il Vangelo non può essere su questo equivocato.
2: Era Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, che ringraziamo. Ora voltiamo pagina. A Napoli si è svolta l'assemblea dei Salesiani per il Sociale, ce ne parla Don Francesco Preite, presidente nazionale di Salesiani per il Sociale.
6: Siamo molto contenti di come sia andata l'assemblea di Napoli, perché abbiamo visto una bella partecipazione e in questi anni c'è stato un crescendo anche di non solo di quantità, quindi di partecipazione, ma anche di qualità delle relazioni che sono state in qualche modo presentate, ma anche del confronto emerso dall'assemblea di Napoli. Ci sembra che sia stato un ottimo risultato e una buona assemblea.
2: Come Salesiani per il Sociale siete impegnati nell'educazione. Allora, che cosa significa educare oggi e che cosa significa soprattutto educare alla giustizia sociale?
6: Come Salesiani siamo, diciamo, alla vigilia della celebrazione del sistema preventivo, questo trattatello di Don Bosco che 150 anni fa ha scritto e ci ha lasciato in memoria, e credo che partire da quell'intuizione di Don Bosco, che ha voluto sintetizzare con questo piccolo trattato, sia importante oggi, in un tema, in un clima, in un contesto nel quale molto spesso le fragilità giovanili emergono nella loro violenza, nella loro anche ecco, durezza di comportamenti. La strada che Don Bosco ci indica è quella della prevenzione. La prevenzione educativa certamente ha dei vantaggi rispetto alla repressione, sia a livello di contenimento della devianza minorile, ma soprattutto nella promozione di quella che è la dignità della persona del giovane. Ecco, evitare che contesti o situazioni possano compromettere il presente e il futuro dei giovani è un'intuizione di Don Bosco, un'intuizione salesiana che è ancora oggi molto, molto valida. Educare alla giustizia sociale allora significa tenere insieme l'attenzione al giovane e i suoi diritti, i diritti a poter anche essere compreso e capito non dalle ferite o dalle fragilità che un giovane può manifestare, ma soprattutto da quel seme che ogni giovane porta dentro di sé, dalle risorse, dalle possibilità, dalle opportunità che un giovane può esprimere oggi.
2: Uno sguardo di speranza, direi. Ecco, siete dalla parte dei giovani. Quali fragilità vi interpellano di più oggi e come proprio rispondete?
6: Ci interpellano diverse fragilità e siamo molto a contatto con i nostri educatori, i nostri operatori e i coordinatori delle opere sociali che ci rimandano con lo spaccato del vissuto giovanile da una parte preoccupante e dall'altra parte insomma da attenzionare diversamente. Una delle fragilità maggiori oggi come oggi è la salute mentale dei nostri giovani e la nostra risposta non può che essere certamente la presenza attiva in mezzo ai giovani, l'ascolto attivo e quindi il sostegno accanto a loro e poter in qualche modo dotare degli strumenti e anche delle possibilità per poter arginare questo problema, ma soprattutto ecco, in qualche modo valorizzare il potenziale di risorse che ogni giovane.

0: smentisce poi precisa la nostra proposta di accordo. Condizioni inaccettabili, così la Russia risponde al tentativo diplomatico di Francia, Germania e Regno Unito. Ben trovati da Marco Guerra, ultimo giorno di viaggio per Papa Leone in Spagna, oggi la tappa a Tenerife, sempre nel segno dell'attenzione al fenomeno migratorio. Ieri sera ha celebrato la messa nello stadio di Las Palmas di Gran Canaria, la presenza di oltre 50.000 persone. Nell'omelia il pensiero ai fratelli, alle sorelle migranti e la gratitudine per il bene che si compie qui. Poi la raccomandazione del pontefice perché la carità non sia mero assistenzialismo e l'esortazione a essere portatori di pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca la nuova umanità. Benedetta Capelli.
1: Il
0: pontefice perché la carità non sia mero assistenzialismo e l'esortazione a essere portatori di pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca la nuova umanità.

0: Del Papa, che a conclusione di una giornata ricca di incontri e di condivisione vuole anzitutto ringraziare i Canarios per il tanto bene che si compie ogni giorno in una terra testimone di tante sofferenze. È frutto questo bene della carità di Dio che, sottolinea Leone, non è fondata sul calcolo ma coinvolge tutta la persona. È un volto di Dio sempre innamorato e desideroso del nostro bene, un volto che ci spinge a imparare un modo nuovo di vivere, uno stile rinnovato e rigenerante di fare comunione. Proprio, dice, come avviene su questi isola, nell'accoglienza, nella condivisione, nel dono disinteressato. Rinnoviamo, conclude Papa Leone, l'impegno a compiere in noi, nella carità, ciò che manca ai patimenti di Cristo per il bene della Chiesa.
1: Encendidos por la caridad de su corazón.
0: Accesi dalla carità del suo cuore, facciamoci portatori della sua misericordia e della sua pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore.
2: Per il popolo delle Canarie la visita di Papa Leone rappresenta un evento storico denso di significato, come spiega al microfono del nostro inviato Salvatore Cernuzio il coordinatore della visita papale, Iago della Sierva.
3: Alle Canarie, qui vedremo un'altra parte, un altro dramma, cioè il dramma della migrazione, la migrazione che molte volte non così viste che come quella del Mediterraneo, ma è molto più letale, molto più grave, molto più, diciamo, sotto il controllo delle mafie. La parte finale è sempre molto significativa e crediamo che questi 28 ore che avremo il Papa nelle isole Canarie sarà anche molto significativo e lascerà un lascito fantastico.
4: Una delle cose che ha colpito di più vedendo questo viaggio è proprio la risposta della gente.
3: Noi conoscevamo la nostra gente e molte volte con le autorità, con gli organizzatori dicevamo: ma guardate che gli spagnoli parteciperanno a tutti gli eventi. Anche per la Chiesa è molto importante la visita, perché, come dire, aiuterà la Chiesa, l'autorità della Chiesa, i vescovi, alla conferenza episcopale a recuperare un posto nella vita civile.
2: E tra circa mezz'ora il Papa partirà dalla base aerea di Gran Canaria alla volta di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Anche qui incontrerà diverse realtà legate all'accoglienza dei migranti. Alle 13:15, ora italiana, celebrerà la messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Passiamo alla cronaca internazionale. Gli Stati Uniti annunciano l'accordo con l'Iran, con il presidente Trump, che precisa di aver ottenuto tutto quello che è stato richiesto e di aver bloccato i raid. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Paola Simonetti.
5: Mentre aerei statunitensi erano già pronti a lanciare un ennesimo attacco sull'Iran, è giunto nelle scorse ore l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump. Stop ai raid, c'è l'intesa con Teheran, la firma della quale potrebbe concretizzarsi forse già in questo fine settimana in Europa. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, incalza il capo della Casa Bianca, secondo il quale avrebbero dato il loro assenso paesi mediatori e quelli coinvolti nel Golfo. La smentita poco dopo dai media iraniani, che avvertivano che nessun testo di accordo era stato avallato, per poi chiarire che i vertici del regime probabilmente approveranno la bozza proposta dall'Iran. Mancano dunque conferme dirette alle dichiarazioni di Trump, che annuncia già la presenza del vicepresidente Vance alla firma dell'intesa e lo sblocco immediato, subito dopo, alla navigazione nello stretto di Hormuz. A spezzare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar, che mercoledì si erano recati a Teheran con l'obiettivo di finalizzare l'accordo.
2: Restiamo in Medio Oriente. Deportazioni ed espulsioni illegali sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizione delle abitazioni. Questi tratti di quella che nel suo ultimo rapporto sull'area C della Cisgiordania Amnesty International definisce pulizia etnica da parte del governo israeliano, sulla quale l'organizzazione chiede un intervento della comunità internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
6: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. i dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza, ci dicono che

0: È in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania per partire dall'area C.
1: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
0: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo. Da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte.
2: Condizioni inaccettabili per una soluzione della guerra in Ucraina, questo è il commento della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova dopo la riunione di domenica a Londra tra Macron, Starmer e Merz, a cui ha partecipato anche il leader ucraino Zelensky. E gli ambasciatori dei tre paesi hanno avuto ieri un incontro con il vice ministro degli Esteri russo Galzulin. Sul terreno l'esercito ucraino ha condotto attacchi con droni contro diverse regioni russe nella notte, colpendo numerosi impianti petrolchimici. Si registra anche una vittima tra i civili. E la BCE ha aumentato i tassi di riferimento dello 0,25 per la prima volta dal 2023. La decisione è volta a frenare l'inflazione che alimenta la guerra alimentata dalla guerra in Medio Oriente, nonostante i timori che la mossa possa colpire l'economia europea già in difficoltà. L'aumento dei tassi ha sollevato infatti un coro di critiche dal mondo della politica e dell'imprenditoria. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Sono in corso le selezioni dei cortometraggi per il Siloe Film Festival, la rassegna cinematografica che si terrà il 23 e il 24 luglio al Monastero di Siloe a Poggi del Sasso in provincia di Grosseto. Il servizio di Eugenio Murrali.
3: Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive, sarà questo il tema della 10ª edizione del Siloe Film Festival, ideato e organizzato dalla comunità monastica di Siloe con l'apporto della Conferenza Episcopale Italiana e del Centro Culturale San Benedetto. Osserva il critico Federico Pontigia, nuovo direttore artistico della rassegna.
4: Il Siloe Film Festival vuole essere nel presente, in un presente non dimentico delle difficoltà. La volontà è questa speranza, che nell'alveo del Mediterraneo, che oggi sembra separare più che unire, trova la possibilità di farsi comunità. Un ponte tra le rive indica la percezione, la consapevolezza della distanza, ma insieme la progettazione del vincolo, del legame umano che questa distanza la cancella in nome della comune umanità.
3: Il 15 giugno scadrà il termine per l'invio delle proposte, il 5 luglio saranno annunciati gli 8 finalisti. A decretare 2 vincitori saranno anche molti giovani presenti con la rete Mare Nostrum e il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, sotto l'ispirazione del venerabile servo di Dio Giorgio Lapira.

sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

In Cristo, l'umiltà del cuore è quella della persona divina del Figlio che si impegna nell'umiltà della vita umana. Il mistero dell'incarnazione non ha manifestato la sua grandezza. Né la concezione virginale del bambino, né la sua nascita hanno rivelato la reale immensità dell'evento. Per di più, l'intenzione di non rivelare questa grandezza appare nel corso della vita nascosta di Cristo. Nel soggiorno del Figlio dell'uomo nel mondo, 30 anni sono passati nell'oscurità. La vita pubblica, in cui si doveva compiere l'opera della salvezza, è durata solo 2 anni e qualche mese. Gesù ha vissuto la maggior parte della sua esistenza terrena in una continua umiltà, in cui ha accettato le condizioni più ordinarie della vita umana. La sua era un'umiltà voluta. Gesù era consapevole della propria identità divina, conosceva la grandezza della propria persona, ma non la mostrava se non in modo eccezionale, come nell'episodio avvenuto all'età di 12 anni. Tuttavia, anche in questo episodio in cui, come abbiamo notato, Gesù manifesta una certa indipendenza dai genitori per far intravedere il dramma redentore e in cui comincia a rivelare a Maria e a Giuseppe la propria identità misteriosa di figlio, chiamando Abba, il Dio che risiede nel Tempio, egli non si allontana da un fondamentale atteggiamento di umiltà. Quando Maria e Giuseppe, che lo cercano, entrano nel Tempio, lo trovano seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascolta e li interroga. In mezzo ai dottori non significa che Gesù voglia mettersi al centro o prendere la parola per insegnare. Lungi dal voler atteggiarsi a maestro, Gesù si comporta come discepolo, come alunno. Ascolta ciò che dicono i maestri e li interroga, pone delle domande, in modo da ricevere spiegazioni. È vero che nella sua maniera di interrogare, di scegliere le domande e di esprimerle, si manifestava una sapienza sorprendente. Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Ma Gesù si accontentava di reagire a quanto aveva ascoltato. Lungi dal voler anticipare il suo ruolo futuro di maestro, continuava a comportarsi come colui che deve imparare prima di insegnare. Osserviamo la stessa umiltà nell'apprendimento del mestiere di carpentiere. Se c'è stato mai un giovane che avrebbe potuto scegliere il mestiere più nobile, più elevato nella scala sociale, questo era proprio il caso di Gesù. Ma colui che ha accettato nell'umiltà le condizioni di vita nel villaggio di Nazareth accetta anche i costumi che lo portano ad aiutare Giuseppe nel suo mestiere e a succedergli. È un mestiere che non ha nulla di glorioso e non richiede qualità superiori. Permette a colui che l'esercita di provvedere soltanto alla propria sussistenza e a quella della propria famiglia. Mentre rende servizi apprezzabili agli abitanti del villaggio, non procura molta stima.

L'inizio della vita pubblica di Gesù fa scoprire, per mezzo di Giovanni Battista, il cuore umile del Salvatore. Ancora oggi possiamo meravigliarci dell'umiltà con cui Gesù ha voluto iniziare la sua missione, facendosi battezzare dal precursore. Secondo il Vangelo di Matteo, il precursore stesso si è dichiarato sorpreso di questo fatto. «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni a me». Gesù sapeva di essere il Salvatore di tutta l'umanità, e quindi anche di Giovanni Battista. Eppure si è sottomesso a un battesimo che poteva essere solo l'annuncio di quello che egli stesso aveva intenzione di istituire. Con questa sottomissione riconosceva il valore della preparazione messianica nella religione giudaica e in particolare il valore di tutta la predicazione del precursore. Gesù voleva presentarsi come l'erede di tutto lo sforzo compiuto nell'antica alleanza per accogliere la sua venuta. Era consapevole di portare un insegnamento e una ricchezza spirituali molto superiori a tutto ciò che era stato dato finora al popolo giudaico, ma lungi dall'avvalersi di questa superiorità per disprezzare e trascurare il passato, manifestava umilmente la sua stima per ciò che l'aveva preceduto. Con questo battesimo si poneva nella prospettiva di una continuità e testimoniava che niente era stato inutile nella preparazione. Questo battesimo mirava soprattutto a mettere in luce una disposizione d'animo che mostrava la profondità dell'umiltà di Gesù nell'amore. Come Giovanni Battista l'aveva proposto e organizzato, questo era un battesimo di penitenza in vista della remissione dei peccati. Gesù, completamente innocente e santo, non aveva alcun bisogno di purificazione e se aderiva al battesimo di Giovanni Battista, ciò poteva significare solo una cosa. In questo modo, Gesù voleva ottenere la remissione dei peccati altrui. Perciò si mescolava ai peccatori, conservando intatta la sua innocenza personale, per condurli alla purificazione. Così, l'amore umile di Gesù lo spingeva a prendere su di sé il peso dei peccati del mondo per liberarne i peccatori. Egli entrava nelle acque del battesimo come Salvatore. La sua assoluta purezza non provocava in lui nessun orgoglio, perché egli si abbassava al livello dei peccatori per comunicare loro la sua santità.

0: L'umiltà di cui dà prova Gesù nel momento del battesimo riceve subito un'approvazione divina. Colui che si è abbassato viene esaltato. Mentre Gesù prega, si aprono i cieli e lo Spirito Santo scende su di lui sotto forma di colomba, come spirito di benevolenza e di riconciliazione, che guiderà il Salvatore nella sua opera liberatrice. Il Padre fa udire la sua voce celeste per proclamare Gesù suo figlio prediletto, nel quale si è compiaciuto. L'umiltà del battesimo continua con l'umiltà nella tentazione. Lo Spirito Santo vuole mostrare così che la via nella quale Gesù si impegna per il compimento della sua missione sarà una via in cui l'amore umile conserverà il suo valore essenziale. È lo Spirito che, dopo il battesimo, conduce Gesù nel deserto, in cui Gesù potrà avere un contatto prolungato con il Padre e dedicarsi alla contemplazione. I 40 giorni passati nella solitudine attestano l'importanza prioritaria della preghiera nello svolgimento dell'azione apostolica. Tuttavia, questo deserto non è soltanto un luogo di tranquilla serenità che fa sentire la gioia dell'unione intima con il Padre, ma è anche il luogo delle tentazioni, secondo un disegno divino che permette a Satana di spingere l'uomo al male. Gesù non si è sottratto a questa prova. L'ha accettata, perché lo Spirito Santo ve l'aveva condotto, secondo la volontà del Padre. Gesù aborriva lo spirito del male e avrebbe voluto sfuggire a ogni contatto con lui, ma si rendeva conto che questo combattimento rientrava nel compimento della sua missione, perché egli doveva riportare la vittoria su Satana per procurare agli uomini la salvezza. Gesù ha avuto l'umiltà di subire le provocazioni perverse, di sentire la voce seduttrice, per opporsi meglio ai suoi inviti.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

0: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, una buona giornata con tutto il cuore, augurandovi che lo Spirito del Signore sia sempre esso di voi, vi illumini, vi guidi e vi infonda lo Spirito di Gesù Cristo. Restiamo sempre in comunione attraverso questa nostra radio Voce del Deserto, che è un dono che noi vogliamo utilizzare per restare sempre più nella fedeltà a Gesù Cristo, nella Chiesa, continuando il nostro cammino di fede.

0: ascoltiamo come pensiero del buongiorno la catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 4 giugno 1987 durante la giornata di preghiera.
1: Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, per la tua bontà e per la tua presenza. Sentiamo che tu sei qui, vivo, accanto a noi, dentro di noi, e noi dentro di te. Ti ringraziamo di averci condotti qui per questa nuova giornata di preghiera, in questo primo giovedì di giugno, che è il mese consacrato al tuo sacratissimo cuore. Siamo anche vicini all'inizio dell'anno mariano. Uniamo alla devozione per il tuo cuore sacratissimo anche la devozione al cuore immacolato di Maria. Questi due cuori li vediamo profondamente uniti. Il tuo cuore, Gesù, si è formato nel cuore della madre tua. E nel tuo cuore c'è il cuore di tua madre, è una unità perfetta. Lei più di tutti, dopo di averti dato un cuore di carne, ha imparato la mitezza, l'umiltà, la semplicità del tuo cuore. E fu piena di fuoco. Del fuoco dello Spirito Santo e dell'amore, vero tempio di Dio. Ora qui davanti a te, Gesù, noi entriamo in questa nuova giornata meditando sulla devozione al tuo sacratissimo cuore. Prima di iniziare l'anno mariano vogliamo entrare nel tuo sacratissimo cuore ricordando alcuni pensieri che sono stati suggeriti dal Papa l'anno scorso in ottobre, quando ha fatto il suo pellegrinaggio apostolico in Francia e si è trovato a Paray-le-Monial, lì dove tu, Gesù, sei apparso a Santa Margherita Maria Lacock e lei ha affidato il compito di diffondere la devozione al tuo sacratissimo cuore. Noi ti ringraziamo, Signore, per questo grande Papa che ci hai regalato, che riporta la Chiesa alle sorgenti autentiche della verità, della fede, della devozione vera. Dopo un periodo di deserto, di sbandamento, di confusione, la Chiesa viene riportata alla sorgente viva, all'acqua che sgorga dal tuo cuore. Noi ti ringraziamo perché ci hai resi docili a questa voce e ci hai illuminati, per cui ti lodiamo e ti benediciamo per queste meraviglie che tu stai compiendo in questi giorni, in questi tempi, nella tua Chiesa e nel mondo. Perciò noi accogliamo questa parola del Papa con fede. È una parola che lui ha indirizzato al generale della Compagnia di Gesù. Il Papa trova tutti i mezzi più efficaci per affidare una responsabilità anche partecipata nella Chiesa, perché ognuno abbia da prendersi le proprie responsabilità. E così tu hai affidato, Gesù, questo pensiero al Papa, che lo ha indirizzato a questo generale della Compagnia di Gesù, affinché sia lui, attraverso la sua compagnia, il promotore di questa proficua devozione al Sacro Cuore tuo, perché la ravvivi, la faccia ritornare alla Chiesa. Meditiamo quindi in questo momento, in questo avvio della nostra preghiera stamattina, con i brani essenziali di questa lettera del Papa inviata appunto da Parole Moniali il 5 ottobre dell'86. Scrive il Papa: desidero in questa occasione solenne esortare tutti i membri della Compagnia dei Gesuiti a promuovere con maggior zelo tale devozione che risponde più che mai alle attese dei nostri tempi. Ecco le intuizioni del nostro Papa, che sa leggere i segni dei tempi. Lui certo non può meritare il rimprovero che tu Gesù hai rivolto a quelli che ti ascoltavano e che lo rivolgi anche a noi quando ci dici: voi sapete conoscere i segni del tempo buono e del tempo cattivo meteorologicamente, e non sapete leggere i segni dei tempi, degli avvenimenti, la storia che tu fai con l'umanità, con ciascuno di noi. Il nostro Papa sa leggere questi segni dei tempi ed è per questo che è molto tempestivo subito nel suggerire anche i rimedi. Ecco il suo richiamo continuo alla preghiera. In questa occasione intuisce che è necessario promuovere ancora con maggior zelo la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che è un modo per rispondere alle attese dei nostri tempi. Veramente ti ringraziamo, Signore, perché noi sentiamo vere queste parole, vera questa intuizione. Purtroppo abbiamo visto una dissacrazione nella Chiesa in questo tempo. Sono state eliminate tutte le devozioni, pensando che queste potevano rubare qualche cosa a te. E così si è rotta una mediazione. E anche tu sei stato posto più lontano. Ci è mancato questo rapporto che ha bisogno di essere sostenuto anche secondo le esigenze profonde del nostro cuore e che non nascono da un sentimentalismo, ma una verità profonda che è la comunione dei santi, che è quella comunione che si realizza nel tuo corpo, attraverso soprattutto i membri più nobili, più perfetti, più santi, più fedeli, che non sono i più grandi ma che sono i più umili, più semplici. E in questo corpo mistico tu sei il cuore. E quindi non si può pensare al cuore senza pensare anche al corpo. È un tutt'uno. Non si può eliminare il corpo per mettere più in evidenza il cuore. Ecco, Signore, illuminaci sempre con semplicità, perché possiamo accogliere tutta la verità. Manda il tuo Spirito Santo in questa prossima Pentecoste, perché veniamo illuminati sulla nostra vita. Continua il Papa dicendo che se il Signore ha voluto nella sua provvidenza che all'inizio dei tempi moderni, cioè nel XVII secolo, partisse da Parole Moniali un potente impulso a favore della devozione del cuore di Cristo nelle forme indicate nelle rivelazioni ricevute da Santa Margherita Maria, gli elementi essenziali di tale devozione appartengono in modo permanente alla spiritualità della Chiesa nel corso della sua storia. Poiché fin dal principio la Chiesa ha rivolto il suo sguardo al cuore di Cristo, trafitto sulla croce, da cui sgorgano sangue e acqua, simboli dei sacramenti che che costituiscono la Chiesa. E nel cuore del Verbo incarnato, i padri dell'Oriente e dell'Occidente cristiano hanno visto il principio dell'intera opera della nostra salvezza, frutto dell'amore del Divin Redentore, il cui cuore trafitto è simbolo particolarmente espressivo. Già il profeta Zaccaria aveva profetizzato: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. In questo lungo periodo, espresso in queste parole che adesso ho letto, il Papa riassume molti concetti. Intanto riconosce ancora con molta evidenza e certezza le rivelazioni di Gesù Cristo, le apparizioni di Gesù Cristo a Santa Margherita Maria Alacoque. Oggi che si discute tanto sulle apparizioni, anche Gesù è apparso. Le sue apparizioni sono meno numerose di quelle della Vergine Maria. Perché? Perché Dio ha stabilito così e non c'è più niente da dire. Sotto sotto potrebbe esserci una ragione che noi intuiamo senza voler penetrare nel decreto di Dio, perché la Vergine Maria Gesù l'ha lasciata a Giovanni quando era sulla croce, prima di morire. E questa volontà di Gesù esprime certamente un disegno che la Vergine Maria, affidata a Giovanni, è affidata alla Chiesa, è affidata al mondo, a tutti i figli. E quindi la Vergine Maria è incaricata da Gesù stesso a essere particolarmente presente al figlio prediletto e a tutta l'umanità. Ed è per questo che lei fu assunta dopo in cielo, nella sua dormizione, per poter svolgere meglio e più completamente, proprio già come partecipe fino in fondo alla resurrezione del Signore, poter svolgere questa missione nella pienezza della sua gloria. Comunque resta per noi molto edificante, ecco, questo richiamo anche, mentre nella Chiesa si continuano a discutere, a mettere tante difficoltà, tanti dubbi sulle apparizioni di Gesù, sulle apparizioni della Madonna, sugli angeli, sul demonio, sulle devozioni. Ecco il Papa che cammina dritto, secondo la tradizione della Chiesa, che è sempre stata questa. Forse in questo tentativo di razionalizzare tutto in questo tempo c'è sotto proprio la tentazione del demonio, che ha suscitato molta superbia, molta prepotenza anche nella Chiesa, mentre la linea della Chiesa è stata molto chiara, soprattutto attraverso l'insegnamento dei Papi. E questo nostro Papa si riaggancia a questa tradizione. E io ripeto che siamo grati a Dio che ci illumina, a Gesù che ci dà questo spirito di accogliere questo messaggio, di camminare su questa strada sicura, di non subire sbandamenti, di guardarci bene da questo clima di razionalismo che sta serpeggiando nella Chiesa. È vero che dobbiamo chiedere anche molto spirito di discernimento per non cadere nel sentimentalismo, nell'intimismo e quindi nell'evitare gli sbandamenti. Ma una volta che camminiamo illuminate dallo spirito del Signore e guidate dalla parola del Papa, con semplicità e con concretezza di vita, perché

l'amore umano perfetto e pieno e totale, sostenuto dall'amore divino, dall'amore di Dio, da Dio stesso che è amore. E questo amore infinito di Dio, ecco che si fa uomo e viene portato a noi attraverso un cuore di uomo. Questo amore di Dio incarnato, che è venuto a noi con un cuore di uomo, proprio ci dà la garanzia che il suo messaggio è tutt'altro che un impoverimento dell'uomo, anzi, gli dà pienezza, perché lo riempie proprio di questi sentimenti, che sono la parte essenziale, costitutiva dell'uomo stesso. E l'uomo non è una pietra, non è un freddo ragionatore. L'uomo è pieno di calore, possiede l'amore di Dio, è essenzialmente amore. Ecco perché Gesù dice che il suo messaggio è questo, portare agli uomini il suo amore, perché gli uomini amino come ha amato lui. E qui l'uomo viene arricchito di tutta la luce, tutta la libertà massima. E sappiamo benissimo che soltanto in questa pienezza di possesso di Dio l'uomo trova la piena soddisfazione anche del suo cuore umano. Sant'Agostino poi l'aveva capito molto bene. Il nostro cuore è inquieto, Signore, fino a quando non si riposa in te. E vediamo la pienezza dell'amore in Francesco, che ama Dio e amando Dio non può se non amare tutte le creature in maniera incredibilmente intensa. Ecco il bellissimo cantico di Francesco e di Chiara e delle sorelle.

concludo ora implorando sempre dal Signore la benedizione su questa vostra giornata, anche sulla mia. Vediamo di ricordarci a vicenda sempre. Io vi chiedo una particolare preghiera per me, vi chiedo di pregare anche per tutti i collaboratori della radio nostra, Voce del Deserto. Ci sono tante persone, tanti giovani, tanti papà e mamme di famiglia che si sacrificano, che danno del tempo per portare avanti questo nostro impegno che speriamo sia di vostro gradimento. Voi pregate per noi, sosteneteci, perché possiamo superare anche le inevitabili difficoltà, perché anche qualsiasi nostra impresa subisce tentazione, prova, collaudo, anche la nostra radio subisce delle prove e delle difficoltà che dobbiamo cercare di superare, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno e della vostra preghiera. E affidiamoci alla Vergine Maria, lei è la nostra madre, lei ci guida, lei ci accompagna, e per sua intercessione, per l'intercessione della Vergine di San Giuseppe, suo sposo, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella Vergine Maria, a risentirci.

tutti l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della puntata odierna, vi ricordo che oggi si conclude il pellegrinaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi a Tenerife, lo spostamento da Las Palmas de Gran Canaria a Tenerife e poi in serata il rientro in Vaticano. Buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei. Fede, speranza e carità, le tre virtù teologali saranno al centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Per parlare delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, ho invitato questa mattina un carissimo amico, un amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno caro Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi anche questa mattina. Fede, speranza e carità o amore sono virtù teologali perché hanno la loro origine in Dio, a Lui appartengono e a Lui si attribuiscono, e per noi uomini sono la via con cui raggiungerlo direttamente. Il Catechismo sottolinea l'importanza di queste forze donate da Dio che l'uomo con la grazia divina può sviluppare e rinvigorire per ottenere la vita in abbondanza, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Don Norberto, le pongo subito una domanda fondamentale. Ha mai pensato che queste virtù sono un dono che bisogna chiedere ogni giorno al Signore, mentre però ci impegniamo ad esercitarle?
1: È così, certamente. I doni di Dio sono per tutti. Dio è un Dio generoso dei suoi doni. Dio non è un Dio che è avaro delle cose belle che ha da donare a ciascuno di noi. È suo stesso desiderio donarcene. Però certamente i doni di Dio vanno corrisposti. Quando parlo ai bambini mi piace dire che Dio non dona mai già il frutto maturo, ma dona un piccolo seme a ciascuno di noi. Nel seme c'è l'albero, c'è già il frutto, ma è chiaro che di questo seme tu ti devi prendere un po' cura, c'è la tua parte, la devi fare tutta. E allora raccoglierai quei doni che Dio ha preparato fin dall'inizio per ciascuno di noi.
0: Ecco, ripercorriamoli, viviamoli insieme queste tre virtù, esaminiamoli insieme. Iniziamo dalla fede. Secondo quanto afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, la fede è la forza con la quale diamo il nostro assenso a Dio, ne riconosciamo la verità e ci leghiamo personalmente a Lui. Difatti, Don Norberto, è la risposta della persona che ha riconosciuto in Gesù Cristo, nella professione di fede della Chiesa, la strada voluta da Dio per raggiungere la verità che è Dio stesso.
1: Sì, è così. La fede parte da un presupposto quasi naturale in ciascuno di noi fin dalla creazione. Dio ci ha pensati come aperti a un mistero, a una trascendenza, a un infinito. Quello che noi chiamiamo il senso religioso è una dote naturale che è nel cuore dell'uomo fin dal principio, e diventa fede perché nella rivelazione per noi cristiani Gesù ci ha detto e ci ha rivelato pienamente il volto di Dio, e nella misura in cui io corrispondo a questa rivelazione che il Signore ha fatto, ecco nascere in ciascuno di noi la fede. E la fede, prima di essere un contenuto, e certamente la fede ha i contenuti, perché la fede nasce dall'ascolto, dalla rivelazione, ma la fede è prima di tutto una fiducia, un abbandono, un acconsentire del cuore, della mente e della vita alla fine al fatto che Dio ci tiene nelle sue mani come se fossimo l'unica sua preoccupazione. Mi piace pensare alla fede prima ancora che dei contenuti del Catechismo, che certamente dobbiamo conoscere e imparare, proprio come questa fiducia sconfinata del bambino che si fida del proprio papà, della propria mamma, che sa prendere per mano i propri genitori e sa farsi guidare.
0: E veniamo ora alla speranza, che è la forza che ci fa volgere costantemente lo sguardo verso l'essenza del nostro essere sulla terra, ovvero lodare e servire Dio. E fiducia in ciò che Dio ha promesso già dalla creazione, lo ha fatto attraverso i profeti, e in modo particolare in Gesù Cristo. Per Sant'Agostino sperare significa credere nell'avventura dell'amore, avere fiducia degli uomini, compiere il salto nell'incerto e affidarsi completamente a Dio. È così, Don Norberto?
1: Sì, certamente è così. E chi potrebbe vivere? E chi potrebbe vivere senza speranza? Anzi, questo nostro tempo dove si fa fatica ad immaginare un futuro, una speranza. Noi ne vediamo i segni, ecco, di questa fatica in ciascuno di noi e talvolta anche e soprattutto nelle generazioni più giovani. La speranza è qualcosa che segna la vita, è qualcosa che, della quale la vita ha bisogno per poter progredire, per poter fare i suoi passaggi. E Benedetto XVI in una sua famosa enciclica diceva che sì, ci sono le speranze, quelle piccole, quelle giornaliere, quelle quotidiane, quelle che segnano un po' il cammino di ciascuno di noi. Spero che avvenga così, spero che sia così, ma se queste speranze non sono sostenute dalla grande speranza, che è il fatto che Dio è con noi fino alla consumazione del tempo, che Dio ha preparato per noi un paradiso che già ci anticipa in questa vita, se non ci fosse questa grande speranza a sostenere le altre speranze con la S minuscola, anche le altre speranze poi diventerebbero vuote, troppo vaghe, ecco, per accontentarci. La speranza, ecco, come diceva Peggy, è la virtù bambina che però tiene per mano la fede e la carità e spinge avanti, le conduce avanti.

0: Ecco, come ricordava lei, Don Norberto, Papa Benedetto XVI ha dedicato proprio un'enciclica alla speranza cristiana e lo ha fatto per aiutarci a riscoprire la centralità di questa virtù teologale, spiegando come essa sia certa e affidabile perché radicata nella risurrezione di Gesù di Nazareth.
1: Se noi pensiamo per esempio al brano delle Beatitudini, ci accorgiamo che è proprio la speranza il fondamento del nostro agire, e la speranza, come lei diceva, è esattamente la certezza che la risurrezione di Cristo ha segnato tutto il nostro vivere, perché se la morte non è più l'ultima parola, allora c'è speranza. Se la cattiveria può essere perdonata, se il peccato può essere perdonato, allora c'è speranza. Gesù nel Vangelo delle Beatitudini ci fa cogliere, ecco, che ogni atteggiamento umano, ogni attività umana, ogni situazione umana, anche le più difficili e le più disperate talvolta, se sostenute da una speranza, dal futuro di Dio che viene anticipato già nel presente cristiano, allora possono essere possibili, allora possono essere vivibili. Senza diventa tutto più difficile, complicato, forse anche impossibile.
0: Sperare in un futuro migliore, fare progetti e programmi di vita è una cosa buona, ma la virtù della speranza deve farci volgere lo sguardo al fine e alla fine della nostra esistenza, che è proprio l'incontro con Dio, sorgente della stessa speranza.
1: Sì, in un momento difficile io potrei essere ottimista e dire ma passerà anche questo momento difficile, questo è il carattere, come dire, positivo e ottimista che qualcuno di noi ha ricevuto in dono dalla natura e dall'educazione che gli è stata impartita dalla propria famiglia e dagli educatori che ha incontrato. Ma la speranza è di più, ha ragione, la speranza è di più. Nella situazione difficile la speranza è la certezza che Dio non ci abbandona, che Dio ci accompagna, che pur nella fatica io posso imparare e costruire qualcosa di grande, di bello e di positivo. Ed è un atteggiamento diverso, non è semplicemente il dire speriamo che passi presto perché le cose andranno bene, no, è il vivere anche la fatica, anche il dolore, anche il momento difficile, la prova, proprio con la certezza che Dio è con me, che Dio mi sostiene, che Dio forgia un'umanità nuova nella mia vita anche attraverso questa difficoltà. E tutto questo sostenuto dalla promessa che Dio ha fatto per ciascuno di noi e che ha già anticipato, realizzato nella risurrezione di Gesù, fondamento della nostra speranza.
0: Fede, speranza e carità, o amore, che è la forza con cui noi, che per primi siamo stati amati da Dio, possiamo offrirci a Lui per unirci a Lui, per accogliere l'altro senza riserve e di cuore. L'amore, affermava San Francesco di Sales, è una virtù meravigliosa e al tempo stesso mezzo e scopo, movimento e fine, la via che guida a Lui stesso. Che cosa bisogna fare, Don Norberto, per amare?
1: L'amore è la cosa forse più bella, come diceva San Francesco di Sales, certamente, e nello stesso tempo è anche la più difficile, ma è quella che resta per sempre, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, perché perfino la fede e la speranza nel compimento del regno avranno fine, ma la carità, l'amore non avrà mai fine. Cosa fare per amare? Io credo che ci siano tante strade quante sono gli uomini e le donne sulla faccia della terra. La vocazione all'amore è certamente la vocazione che ci accomuna tutti, è la vocazione primordiale, è la vocazione che è già scritta nella nostra umanità, che è confermata nel nostro battesimo. E poi certamente il Signore di giorno in giorno ci fa comprendere la realtà, ci fa comprendere cosa significa amare per uno sposo, per una sposa, per un figlio, per una figlia, per un consacrato, per un sacerdote. Vie diverse, ma tutte certamente realizzate nell'amore. Io quando penso alla comunione dei santi e vedo la loro diversità, un conto è San Giovanni Bosco, un conto è Madre Teresa di Calcutta, un conto San Francesco di Salo, San Francesco d'Assisi e quanti altri, ciascuno di loro ha realizzato la vita nell'amore, nella carità, eppure quanta diversità in questa comunione dei santi, ciascuno ha colto la sua strada pur essendo una strada comune a tutti, quella dell'amore.

0: Don Orberto sarà sicuramente d'accordo con me che bisogna chiedere ogni giorno, soprattutto chiederlo nella nostra preghiera, il dono delle tre virtù per esercitarle, e questo farlo con l'aiuto della Vergine Maria di Nazareth.
1: Ogni tanto io penso che sia una scusa quando qualcuno mi dice: ma beato lei padre, io non ho il dono della fede, non ho il dono della speranza, non ho il dono della carità. È difficile per tutti. Ciascuno di noi, invece che colpevolizzarsi o lamentarsi del fatto che a parer proprio non ha ricevuto questo dono, impari a chiederlo, impari a invocarlo. Dio ha fatto a tutti questo dono. Dicevamo fin dal principio, Dio non è avaro con i suoi doni. E a ogni essere umano, ad ogni battezzato, Dio ha fatto il dono della fede, della speranza e della carità. E quindi non ci dobbiamo mai stancare di invocarlo, il dono della fede, il dono della speranza, il dono della carità. Quando sentiamo di venirne meno, è il momento dove dobbiamo chiederlo ancora di più nella preghiera. E Maria ha ragione, ci accompagna, perché Maria è modello di fede. Chi più di lei ha saputo fidarsi e affidarsi a Dio? Maria è modello di speranza, perché lei stessa ha educato il suo figlio Gesù a questa speranza cristiana che era già radicata nella fede di Israele e che ha trovato il suo compimento nella fede cristiana. E chi più di lei è modello d'amore e di carità? Mi piace ricordare l'episodio delle nozze di Cana, quando Maria per prima, più ancora che i professionisti che dovevano essere incaricati di questo, si accorge che viene a mancare il vino, perché la sua sensibilità, la sua attenzione all'altro, il suo accorgersi dei bisogni, il suo cuore di madre, il suo cuore di innamorata, di amante, era proprio lì, attento ai bisogni di quella gente. Quindi è certamente lei il modello d'amore e di carità che dobbiamo seguire.
0: E noi facciamo nostre le parole di Don Orberto Dondi. Grazie, e le dedico il prossimo brano. Grazie Don Orberto.
1: Saluto.
0: Buona giornata, grazie.

Finisce qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, cari amici, vi ricordo che oggi si conclude il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Da Las Palmas de Gran Canaria il pontefice si trasferirà a Tenerife e poi in serata il rientro in Vaticano. Accompagniamo con la nostra preghiera quest'ultima tappa del pellegrinaggio del Santo Padre. A voi allora l'augurio di una buona giornata.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sol, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol,
2: Stefano Mauri, editore, presidente del gruppo Messaggerie, presidente amministratore delegato del gruppo editoriale Mauri Spagnol, è una famiglia di editori da più di 10 anni a Bologna.
3: Beh sì, insomma la storia è un po' più articolata.
2: Si comincia da suo nonno?
3: Si comincia da mio nonno e da mia nonna, nel senso che mio nonno, il mio bisnonno anzi, era un grandissimo impresario teatrale, poi brucia un teatro, finisce male quell'avventura, mio nonno che nel frattempo era subentrato perché il bisnonno era morto presto, si laurea, sposa la sorella di Valentino Bompiani che era più grande di lui, lui studiava con Valentino e andava a casa di Valentino e c'era questa sorella che portava la merenda, lui se ne innamora, la sposa e poi diventa avvocato tra gli altri di Pirandello, fonda un'agenzia letteraria, e però non basta per provvedere alla famiglia e quindi accetta un incarico alla Mondadori come direttore commerciale, poi gli vengono affidate prima della guerra le Messaggerie Italiane, la società di distribuzione che era diventata di proprietà di Hachette, e lui la diciamo protegge durante la guerra, devo dire a suo onore non viene dopo la guerra considerata una società collaborazionista.
2: Poi c'è suo padre, Luciano.
3: Nel 77 entra come socio nella Longanesi, nel 79 la compra e la affida a Mario Spagnol. Mario Spagnol aveva imparato il mestiere da zio Valentino, quindi io ho imparato quello che aveva da insegnare Valentino da Mario Spagnol.
2: È difficile districarsi in una genealogia di personalità così importanti per la cultura italiana.
3: Eh sì, sono tre famiglie in realtà, Bompiani, Spagnol e Mauri, ecco che i Mauri come distributori hanno sempre garantito invece un servizio fondamentale agli editori, cioè la distribuzione fisica, l'accesso quindi dei loro libri al mercato a livello dei grandissimi editori, perché mettendo insieme tanti editori si hanno le economie di scala per ottenere questo, e hanno garantito il credito. Lei non sa in quanti paesi gli editori vanno in crisi perché il distributore fallisce, il grossista scappa con la cassa eccetera, ecco, l'infrastruttura delle Messaggerie Libri ha garantito editori per anni, adesso è diventata sotto una holding che si chiama M Libri una vera piattaforma che ha interessi anche nella distribuzione
2: e che tante cose anche a livello più semplice da comprendere per chi ci ascolta, è una scuola per librai,
3: una scuola per librai, è una fondazione,
2: è un giornale che è il libraio,
3: sì.
2: E poi c'è lei che ha un curriculum direi abbastanza eclettico, perché laurea in lettere, però anche psicologia, analisi di mercato, programmazione, scuola per librai, demografia, poi però ha scelto i libri, perché?
3: Ho scelto i libri, allora, ai miei tempi, cioè quando ero ragazzo, non andava di moda seguire le orme dei genitori,
2: certo.
3: Era visto male, solo che se i tuoi genitori si occupano dell'oggetto più bello del mondo, che fai?
2: Capisco che crescere con appunto una parentela così ricca di personalità, una certa influenza deve averla esercitata.
3: Beh, insomma, certamente diciamo della famiglia uno prende i lati che forse più gli piacciono. Innanzitutto è una famiglia libera, senza aperta, inclusiva, come dire, ecco. Certamente con una importanza attribuita all'intelligenza e alla cultura, una priorità, diciamo, sopra a tante altre famiglie che conosco.
2: Lei ha portato avanti una politica di acquisizione di marchi editoriali importanti che già aveva esercitato suo padre. Cosa significa una politica industriale per il libro? Manca ancora in questo paese?
3: Secondo me significa questo. Se io produco, se io consumo, se io mangio tanto formaggio, non divento un bravo produttore di formaggio. Se io leggo tanti libri, probabilmente divento un cittadino migliore e probabilmente posso anche, uno su mille magari, ma contribuire a sviluppare una cultura migliore per il mio paese, no? E quindi diventare un autore. Ecco, una politica industriale del libro vuol dire sostenere un settore che, se sostenuto, produce effetti positivi sulla società. La lettura, la cultura porta con sé un maggior sviluppo.
2: E noi siamo competitivi in questo paese? Per la narrativa penso di sì, forse un po' meno per la saggistica.
3: Penso che lei abbia centrato proprio il tema. Non so, siamo un popolo di poeti e naviganti. Va a capire. Noi siamo anche proprio poco propensi a pianificare, investiamo una percentuale del PIL molto bassa in ricerca.
2: Però siamo molto creativi.
3: Siamo molto creativi. Io penso che abbiamo avuto, rispetto ad altri paesi, diciamo un PIL che ha tenuto meglio con il Covid, perché noi non pianifichiamo, noi siamo abituati ad aggiustare, risolvere i problemi, a improvvisare, eccetera. Quindi una grossa cambiamento come il Covid manda totalmente in crisi la Germania. E l'Italia invece, diciamo, ci sono pochi piani da smantellare, non c'erano, e quindi si va avanti. Però, a parte gli scherzi, c'è questa correlazione fra sviluppo e lettura di libri che si ripete a livello internazionale, si ripete a livello locale. In Italia, purtroppo, per chi studia bene la demografia e gli aspetti di questo paese, c'è un 30% di popolazione che non è che non legge, è tagliata fuori dalla società, dalla convivenza, dallo scambio, dalla cultura, da tutto. Ecco, forse guarda un po' di TV, ma è emarginata. I ragazzi leggono di più, ma abbastanza da sempre, almeno da quando io lavoro, solo che si dice sempre che i ragazzi non leggono, invece i ragazzi leggono di più, ma leggono di più da sempre. E oggi le ragazze, soprattutto dopo la pandemia, quando si sono riversate molto, la socialità si è riversata sui social, dettano anche le classifiche, o almeno parte delle classifiche dei libri, soprattutto col fenomeno del romance, con il manga.
2: L'Europa resta comunque il continente con il primato storico, ma anche attuale, del libro. Perché?
3: Ecco sì, questo è importante, perché ci si è sempre considerati un po' secondari rispetto all'America, per quello che riguarda molti ambiti culturali, il cinema, la musica. E invece nei libri l'Europa rimane il continente più importante ed è riconosciuto dagli altri continenti, tant'è che la fiera di Francoforte è la fiera più importante al mondo, non ci sono discussioni. Per gli illustrati libri per ragazzi, la fiera più importante al mondo è la fiera di Bologna. La terza fiera più importante per lo scambio di diritti è a Londra. Insomma, ci sono tante ragioni per cui l'Europa ha continuato a credere e investire nel libro, a differenza di negli Stati Uniti, per esempio, quando Amazon diceva che tutti alla fine finiranno per leggere gli ebook per spingere i consumatori nel suo recinto. Secondo me gli editori americani ci avevano un po' creduto, ecco, erano molto depressi in quegli anni tra il 2010 e il 2013 a Francoforte, e noi andavamo invece con la frase "in books we trust", fermi, fedeli al fatto che il libro di carta sarebbe stato sempre il re. Così
2: le librerie chiudono.
3: Le librerie chiudono e le librerie aprono. Chiudono librerie che sono invecchiate perché magari sono troppo grandi rispetto al loro bacino di utenza, o perché hanno aperto catena di editori vicino e gli hanno sottratto il loro mercato. Però ci sono tante iniziative di librerie che aprono, solitamente piccole, di quartiere, dove c'è un rapporto più naturale, perché sicuramente l'e-commerce, che si è preso una fetta almeno del 30% del mercato, risponde meglio a quella che era la domanda alla quale rispondevano le grandi librerie una volta, che era se c'è un libro lì lo devo trovare.
2: Senta, Fang sembra il nome di un mostro di fiabe. Mi spiegherà perché è un acronimo per Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google.
3: Okay. Sì.
2: Perché è pericoloso questo ente mostruoso che incombe anche sull'editoria?
3: Beh, è pericoloso perché, diciamo, ha dato a noi come consumatori tanti vantaggi, però sono aziende che ognuna ha come il monopolio di una cosa, no? Apple dello smartphone, ma più ancora Amazon dell'e-commerce o Google della ricerca. Ci dovrebbe essere un controllo molto severo da parte delle autorità antitrust, eccetera, su quelle società che per i consumatori sono sinonimo di una funzione.
2: E l'intelligenza artificiale quindi vi preoccupa anche di più per quanto riguarda la creatività e anche l'autonomia, l'indipendenza degli editori, dei librai e degli autori?
3: L'intelligenza artificiale, secondo me è un po' difficile dire quale sarà l'impatto, perché magari stiamo tutti guardando da una parte, non so, che verranno scritti dei libri con l'intelligenza artificiale o tradotti, e mentre i cambiamenti più grossi arriveranno da qualche strumento della vita quotidiana che travolgerà completamente alcuni nostri comportamenti e quindi determinerà anche nei consumatori e nei lettori dei comportamenti diversi. Noi siamo molto per l'intelligenza naturale, il nostro gruppo ha cercato di crescere, e quando sono entrato nel gruppo editoriale nell'88 eravamo in 13, quindi pochi, no? Oggi siamo 200. Ho cercato sempre di farlo crescere tutelando quella dimensione artigianale, perché così come mi aveva insegnato Spagna, così probabilmente gli aveva insegnato Valentino, l'editore è un mestiere artigianale, o meglio, il valore lo crei con la bravura artigianale, che vuol dire cercare i libri giusti per i tuoi lettori, vestirli nel modo giusto, proporli in modo che si capisca da che parte stai andando, eccetera. E quindi il nostro gruppo è fatto di piccole e medie case editrici, però quando poi ci rivolgiamo ai librai, agli agenti letterari, ai tipografi, siamo un gruppo, no? Quindi cerchiamo di cogliere il vantaggio delle due dimensioni, industriale e artigianale.
2: Nel suo gruppo editoriale lei ha due figli, sua figlia Ludovica lavora nell'editoria.
3: Sì.
2: Andrea è un uomo, un ragazzo, prima un bambino speciale, e lei ha parlato della sua storia, perché Andrea ha un cromosoma in più e lei si è raccontato e ha voluto raccontare questo figlio particolare. Perché?
3: Beh, perché fino a prima che io ne parlassi in maniera positiva, evidenziando la ricchezza e le qualità che questo figlio, ormai era, all'epoca era ormai adolescente, aveva, la narrazione generale era tutta negativa. Invece, come spesso accade negli umani, diciamo, la mancanza di alcune capacità sviluppa le altre. In questo caso io penso che un qualche deficit cognitivo sviluppa enormemente l'istinto, perché comunque una creatura deve sopravvivere, allora il cervello, se non c'è una cosa, sviluppa quell'altra, ecco. E mio figlio ha una sensibilità impressionante. Se succede qualcosa, non so, è capitato un anno fa che ricevessi una telefonata spiacevole, era morta una persona a noi cara durante una cena, non volevo rovinare la cena e non l'ho detto, e subito dopo su 10 persone mio figlio, che non è neanche papà, cos'è che non va? Capito, hanno proprio una sensibilità speciale. E quando era nato ero totalmente ignorante. Lui ha la sindrome di Down e non sapevo bene che cosa comportasse.
2: Sono sole le famiglie, vero?
3: E beh, ci sono delle associazioni, ci vuole un po' mettersi in contatto. Io avevo tramite amici di amici, ho parlato con molte mamme di ragazzi Down per chiedere spiegazioni, eccetera, eccetera. Ho riscontrato l'esistenza di due atteggiamenti molto diversi, perché poi ho avuto c'erano dei medici italiani che però spesso portavamo io e mia moglie e nostro figlio, non lo guardavano neanche, iniziavano a elencare le cose che dovevamo fare perché aveva sindrome di Down eccetera. Quindi noi portavamo una persona e loro ci parlavano di una malattia. Poi sono riuscito ad avere due incontri straordinari, uno con Jérôme Lejeune, genetista francese, che avendo scoperto che cosa accomunava queste persone che avevano la sindrome di Down, cioè l'esistenza di un cromosoma in più alla coppia 21, i cromosomi sono a coppie, la 21, che la sindrome di Down è 2 alla 21 più un pezzetto. E tutta la vita l'ha dedicata alla cura poi dei bambini, dei ragazzi Down. E l'altro con Ruben Feuerstein, un grandissimo pediatra israeliano, che ha curato tantissimi bambini che venivano prima dai campi di concentramento, poi dal deserto nella Nuova Israele, eccetera, ed erano socialmente disadattati, incapaci di vivere in quel contesto, e quindi lui si è occupato di quello. Poi ha avuto un nipotino Down, ha applicato i suoi metodi del nipotino Down. Comunque tutti e due questi grandissimi luminari, tutti dovevano fare la fila per poter avere un appuntamento, invece hanno visitato mio figlio chiamandolo per nome, guardandolo negli occhi, sorridendo, e non hanno mai detto la sindrome di Down dovete fare questo. Ha detto Andrea mi sembra sia così, cos'ha, quindi fate questo, Andrea mi pare che però è sveglio, però con un sorriso, perché secondo me la lezione importante che questi due medici mi hanno dato è questa: quando due genitori nasce un figlio così, si è impreparati quando nasce un figlio qualsiasi, figuriamoci sì, quando nasce un figlio speciale si è tutti impreparati, però sto figlio mangia, beve, dorme, respira, insomma vive, e quando due genitori così, con un neonato così, vanno da un medico, i pazienti sono loro che devono imparare, che devono capire,
2: essere sostenuti.
3: E prima di tutto bisogna spiegare loro che è una persona
2: voluti bene anche, no?
3: E oltretutto devo dire mio figlio, ma cioè non è che lo dico perché, cioè, tutti mi dicono è una delle persone più simpatiche che esistano al mondo, ecco.
2: Lei ama viaggiare, viaggia per lavoro immagino, ama viaggiare, ama fare sport, sta spesso con Andrea, no?
3: Sì, no, guardi, lei non si può avere idea. Per esempio, a un certo punto mia figlia studiava negli Stati Uniti e io e mia moglie andavamo a trovarla ogni tanto con Andrea. Andrea ci chiedeva per favore al check-in di metterlo molte file più in là, lontano da noi. E noi eravamo anche contenti perché Andrea, insomma, parla molto, insomma, no? Facciamo un viaggio più tranquillo. Ma perché voleva stare più lontano? Perché doveva fare amicizia. E poi regolarmente arrivavamo a New York e quello o quella che era seduta ci dava il bigliettino, per favore chiamatemi, rivediamoci, eccetera, perché è veramente straordinariamente
2: simpatico. La tendenza è non farli nascere più. i bambini con la sindrome di Down.
3: Ecco, questo è un po' secondo me il problema, un problema spesso nei paesi nordici,
2: ma di tutta questa Europa che sta perdendo la propria, l'origine, la radice della propria umanità, no? L'umanesimo.
3: Ma non lo so se di tutta questa Europa, io sono un po' per noi siamo sempre vissuti, come dire,
2: col complesso di inferiorità,
3: ammirando l'economia anglosassone,
2: i comportamenti
3: anglosassoni, i paesi nordici, civili, eccetera. Ma secondo me i paesi latini hanno anche da dire la loro. E poi appunto un paese come l'Islanda, che si vanta di aver debellato la sindrome di Down, che di fatto è la rupe tarpea, cioè se io, perché la sindrome di Down è genetica ma non è ereditaria, quindi non è che l'hanno debellata, non nasceranno, continuano a essere concepiti figli con la sindrome di Down e continuano a essere abortiti, è tutto qua. Poi io sono per le scelte sono personali eccetera, però dico onestamente, io vedo mio figlio e vedo i suoi amici, diciamo che l'amore per la vita di queste persone è ben sopra la media di quello che vedo, ecco, la metterei così.
2: Hanno di segnarci qualcosa.
3: Sì, assolutamente.
2: Una cosa ancora, Mauri, lei appunto è stato in qualche modo allievo di Mario Spagnol, il grandissimo editore e amicissimo di suo figlio Luigi, prematuramente scomparso. Insieme avete creato bestseller e soprattutto li avete fatti diventare long seller. Penso, vabbè, a un campione italiano come Claudio Magris, ma o a Manca Lauci, oppure ovviamente al Rowling e a Sepulveda, ok. Come si fa questo fiuto? Come lo si impara, o è naturale?
3: Ma qualcosa si impara, qualcosa abbiamo imparato appunto dal nostro maestro comune Mario Spagnol. Secondo me è anche, poi può essere diversa la strada. Luigi aveva un particolare intuito, poteva anche pubblicare dei libri che non avevano nessun successo, però è quello che nella sua vita di editor in Italia indubbiamente ha trovato più nuovi autori che hanno superato il muro del milione di copie. Oppure è anche questione di velocità, efficienza, di essere al posto giusto al momento giusto, di relazioni anche internazionali, di capacità anche di trovare dei collaboratori in gamba, ecco.
2: Le faccio l'ultima domanda, la più banale e quindi la più difficile. Cos'è un libro per lei?
3: Per me un libro è uno strumento è uno strumento di comunicazione molto ben indovinato, un oggetto molto ben indovinato, come diceva Umberto Eco, intramontabile come il cucchiaio, un utensile quasi, è qualcosa che potrà continuare a sorprenderci e che si adatta ai suoi tempi automaticamente, perché vede, mentre le altre testate sono frutto di un disegno, di una regia, di una direzione eccetera eccetera, i libri li scrive chiunque nel mondo, con una carta, la penna o un computer scrive, e poi c'è tutto un sistema sviluppatosi nei decenni di agenti, editori, fiere eccetera, per cui i libri che più meritano diventano importanti. Io cito ultimamente spesso il caso di Stefania Auci, no? Una maestra di sostegno di Palermo, scrive un libro, il libro ha un enorme successo, vende due libri, vendono più di un milione di copie, un produttore italiano decide di farne una serie, diventa una serie internazionale, che credo che abbia vinto anche un award di recente internazionale di Disney, quindi finisce su una piattaforma internazionale, tutto da una professoressa di sostegno di provincia che con carta e penna scrive un libro. Ecco, questo non succede nel cinema, dove ci vogliono grossi investimenti, non succede in tanti altri settori, non c'è una direzione, c'è poi a un certo punto un editore che sa scoprirlo e valorizzarlo, ma i libri vengono creati dalla società, quindi se cambia la società cambiano i libri.
2: Una canzone e chiudiamo così.
3: A me piace molto Lily of the Valley che era nel film su Pina Bausch, mi sembra, era una canzone molto...
2: Perché
3: e varia un po' il tono della canzone, drammatico, allegro, eccetera, mi ricorda un po' il flusso della vita
2: quotidiana. Grazie Stefano Mauri, grazie davvero.
3: Prego, grazie a te.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. I migranti saranno al centro anche degli incontri di oggi. Prima il Papa incontrerà gli ospiti del centro Las Raíces e le realtà di integrazione a Plaza de Cristo, poi la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. L'arrivo in Italia è previsto per questa sera alle 20:30. La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati invece poco prima e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran, dicono. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi da 2 a 2,25%. La decisione attesa rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023.
2: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028. Una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei

0: e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, crisi umanitarie, e priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, è quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarelli in un messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, oggi vogliamo proporvi, cari amici radioascoltatori, un'iniziativa molto interessante, curata dall'Associazione Alto Liventina, di cui abbiamo qui uno dei membri fondatori, ovvero il maestro Sandro Bergamo, che secondo me vale la pena anche, se possiamo così dire, valorizzare al meglio. Noi lo presentiamo virtualmente, dopo toccherà a voi anche giudicarlo dal vivo. Penso che se dobbiamo riallacciarsi un po' per fare un contesto e inquadrare la cosa, dobbiamo parlare delle giornate del FAI. Immagino che tutti voi sappiate cosa sono le giornate del FAI. Sono le giornate in cui vengono aperte le dimore storiche in determinati periodi dell'anno che normalmente sono chiuse al pubblico. In questo caso l'associazione Alto Liventina ha fatto una giornata del FAI ante litteram, ovvero proponendo che cosa? L'apertura e la fruibilità di due scrigni che sono le chiese medievali di San Giovanni e la chiesa medievale di San Simone, entrambe a Pratta di Pordenone. Ecco, allora io non mi dilungo più di così, lascio subito la parola al maestro Bergamo. Ecco, grazie maestro per questa interessantissima proposta che merita la valorizzazione, e dopo anche a voi un plauso per il vostro incompiabile lavoro, perché tutta questa apertura viene portata avanti da personale volontario che, se non vado errato, comunque ce lo spiegherà lei, adesso questa apertura dovrebbe essere avvenire a carattere mensile. Prego maestro Bergamo.
1: Intanto grazie di questa opportunità. Sì, ecco, diciamo anche che noi abbiamo più volte tentato di suggerire al FAI di inserire queste due chiese nei suoi circuiti, ma senza successo, per cui ci siamo a un certo punto attrezzati. Battute a parte, prima di ogni altra cosa bisogna pensare che l'Associazione Culturale Alto Liventina per 30 anni, dal 1992 al 2021, si è occupata di promuovere la chiesa, queste due chiese, quella di San Giovanni in particolare, attraverso la rievocazione medievale che abbiamo organizzato per 30 edizioni nel giorno della festività di San Giovanni, il 24. Quella cosa ha fatto il suo tempo, però nel frattempo ha anche sensibilizzato tutta la comunità e anche chi nella comunità ha delle responsabilità, e ormai quasi 20 anni fa, fra il 2007 e il 2008, c'è stato un importante intervento di restauro alla chiesa di San Giovanni, a cui sono seguiti anche degli scavi archeologici che hanno dato grandi e interessanti risultati, per cui la nostra attività aveva raggiunto il suo scopo ed era il momento di gestire la cosa in maniera diversa. E quindi abbiamo pensato che una volta che avevamo raggiunto lo scopo di far conoscere e apprezzare queste due chiese, valeva la pena di metterle a disposizione del pubblico, per in senso culturale, turistico e anche pastorale. Questo è un progetto infatti che nasce in collaborazione, in convenzione con la parrocchia e con la collaborazione anche di altre associazioni come l'Avis, la Pro San Simone e il Centro Culturale Concina, che ci danno una mano fornendo anche loro del personale volontario.
0: Questa chiesa, professor Bergamo, innanzitutto dobbiamo anche per i nostri amici radioascoltatori, dobbiamo anche dire dove è collocata, perché la chiesa di San Giovanni è, per chi conosce, perché visto anche l'eterogeneità del pubblico che ci ascolta, la chiesa di San Giovanni si trova, se non vado errato, nella zona verso più che va nella zona verso il Veneto, giusto?
1: È corretto, per Essina. Nel capoluogo, Pratta, sì. Pratta, cosiddetta Pratta di Sotto, nella località San Giovanni, dove si ergeva la città medievale di Pratta col suo porto fluviale. San Simone invece sta a Pratta di Sopra, che era la
2: primitiva, il primitivo insediamento di Prata, prima che nel 200 venisse appunto trasferito sulle rive del Meduna. Ecco, non ho ancora detto in cosa consiste però questa valorizzazione che noi faremo. Ecco, con il personale volontario di queste associazioni noi apriremo ogni seconda domenica del mese, apriremo queste due chiese con orario che adesso nella fase estiva sarà dalle 16 alle 19, negli altri mesi invece sarà dalle 14 alle 18, e questo per ora, da marzo ad ottobre, come esperimento. Poi vedremo i risultati e valuteremo se ampliare l'orario o la quantità di aperture.
0: Allora, maestro Sandro, cosa hanno... Allora, abbiamo parlato di due chiese, quindi adesso stiamo parlando soprattutto di San Giovanni. Ecco, quando nasce il culto nei confronti, e come mai sono state costruite proprio due chiese così antiche, dedicate a due santi, soprattutto San Giovanni, è un santo molto sentito in zona, e San Simone, che diciamo la festa di San Simone, se non vado errato, ricorre a fine ottobre, se non vado errato, no?
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto,
0: tra l'altro, no? Ecco, cosa hanno di particolare l'impianto di queste chiese, se hanno affreschi, se sono ancora, se praticamente viene praticato anche il culto cattolico?
2: Sì. Allora, sono due chiese consacrate e utilizzate una volta a settimana, San Simone per la messa prefestiva e San Giovanni invece una volta a settimana, in questo momento viene utilizzata il giovedì mattina per la messa che tutte le mattine viene celebrata e che è un po' itinerante fra le diverse chiese della parrocchia. Queste due chiese sono accomunate dal fatto di essere state costruite dall'ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, poi di Rodi, poi di Malta, tuttora attivi questi cavalieri di Malta. Hanno conservato la proprietà di queste chiese e la loro gestione fin tanto che Prata è stata quel feudo medievale di una certa importanza lungo tutto il Medioevo fino alla conquista veneziana. La conquista veneziana ha comportato poi la distruzione del paese, sono state per fortuna salvate le chiese, la maggior parte delle quali comunque è poi decaduta perché in quell'occasione i veneziani hanno rotto gli argini e lasciato le acque del Meduna, che era in piena, occupare il territorio del paese, e quindi le chiese sono rimaste sott'acqua per diverso tempo, poi alla fine non sono state più recuperate. San Giovanni si trova per fortuna in posizione elevata, quindi non ha avuto questo tipo di danno, e anche se poi il paese è stato ricostruito in altra zona dove l'acqua delle alluvioni non arrivava, nell'attuale piazza di Prata siamo appunto in una posizione più elevata, quella chiesa è rimasta in funzione, come dimostrano sia i restauri sia la presenza di alcuni affreschi di epoca cinquecentesca, segno che il culto, la devozione si praticava ancora, perché ci sono degli affreschi votivi nella chiesa di San Giovanni molto interessanti, che sono datati della seconda metà del Cinquecento. La parte più interessante comunque sono le sepolture. Ci sono due arche molto interessanti, una in particolare con delle sculture di grande pregio della bottega di Andriolo de Sanctis, un lapicida veneziano che è stato autore anche dell'arca del Beato Bertrando, che si trova a Udine, anche di sculture all'interno della Basilica del Santo di Padova. E poi ci sono diverse altre sepolture con raffigurato in maniera scultorea colui che viene sepolto. Sono queste tombe o di cavalieri dell'ordine gerosolimitano, oppure, come nel caso delle arche, dei nobili di Prata. Gli scavi archeologici hanno dimostrato che sotto il pavimento c'erano oltre 20 tombe per quasi 80 corpi, perché poi venivano riutilizzate, quella era la cappella gentilizia dei signori di Prata. La utilizzavano come sepoltura dei nobili pratesi, e questo ha dato poi grande materiale agli archeologi per studiare la storia di questa chiesa.
0: Allora, maestro Bergamo, sicuramente è una cosa interessante anche quello che state portando avanti. Avete già incominciato con le aperture, oppure questa sarà la prima apertura?
2: Questa sarà la seconda. Abbiamo cominciato a maggio questa appunto la seconda occasione, che sarà tra l'altro per San Giovanni un'occasione molto particolare, perché si incrociano domenica 14 giugno questo ciclo di aperture con un'altra iniziativa che fa sempre capo all'associazione, che è l'Alto Livenza Festival, che quest'anno ha avviato anche una rassegna primaverile che affianca quella di inizio autunno, che è il periodo tradizionale del nostro festival. C'è questa rassegna Legami, che è fatta proprio di brevi concerti che si tengono in luoghi di particolare interesse culturale, storico, artistico, e tocca appunto a San Giovanni. Quindi il 14 giugno alle 16:30 c'è questo concerto dell'ensemble Abal Redon, che ha per titolo L'Orto degli Umili. Ora, in San Giovanni c'è l'associazione Centro Culturale Concina, che è nostra partner in questo progetto, da decenni ormai ha realizzato questo interessante Orto dei Semplici, ovvero questo orto dove ci sono le essenze utilizzate nella farmacologia medievale o anche nella cucina medievale. Ecco, c'è questo orto medievale con queste essenze, e il concerto in qualche modo è raccordato a questa attività, e ci sarà anche la presenza di un'esperta di medioevo e di cultura medievale, Erika Martin, che accompagnerà i visitatori dopo il concerto a visitare l'orto e a illustrare queste piante officinali che si trovano. Quindi l'appuntamento si presenta particolarmente ricco.
0: È particolarmente ricco, sì. E siccome, maestro, dobbiamo presentare anche la chiesa di San Simone, so che lei aveva preparato anche un brano proprio curato dalla vostra dal vostro coro, dal coro della cappella altoliventina, esatto, ovvero il Priusquam Te Formarem, sì. No? Ecco, se vogliamo presentare il brano, sì, che andremo a ascoltare,
2: allora,
0: questo, come
2: questo,
0: intermezzo.
2: Questo brano l'abbiamo registrato nel 2009 ed è inserito in un DVD che abbiamo in occasione degli scavi archeologici e del restauro della chiesa che abbiamo registrato. Contiene il proprio della messa per la solennità della Natività di San Giovanni Battista, quella del 24 giugno, in cui noi organizzavamo la nostra rievocazione medievale. Ecco, abbiamo registrato tutto il proprio gregoriano, cioè i canti che caratterizzano la messa in onore di San Giovanni. Questo è il graduale, cioè il brano che si fa in mezzo alle letture tra l'Epistola e il Vangelo.

0: maestro Bergamo. Abbiamo ascoltato il graduale, come mi aveva appenamente accennato prima, dedicato proprio alla festività di San Giovanni, per la messa di San Giovanni. Adesso il tempo a nostra disposizione comincia a diminuire. Dobbiamo presentare al nostro pubblico radiofonico anche la seconda chiesa oggetto di apertura e anche di fruibilità da parte di tutti gli interessati che vogliono approfondire e al meglio, diciamo, apprendere la spiegazione e tradurla anche in visione, perché la radio dà questa bellezza, la bellezza di immaginare quello che noi diciamo, no? Quindi uno parla, spiega e uno si immagina. No, adesso, cari amici radioascoltatori, ascoltiamo la seconda parte, la chiesa di San Simone, maestro Sandro.
1: Seconda chiesa, ma da un punto di vista cronologico è in realtà la prima, perché, come ho detto all'inizio, Prata nasce in riva al Sentiron. Poi nel 200 si sposta in riva al Meduna perché serve un fiume più capace, navigabile, perché ci sono delle situazioni economiche che adesso non abbiamo il tempo di descrivere, che invitano a costruire un porto fluviale, ma per quello serviva un fiume navigabile, il Sentiron non lo è, quindi i signori di Prata si spostano lì. La chiesa di San Simone rimane comunque in piedi, sempre gestita dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, e in questo momento ha un aspetto più quattrocentesco, e quindi anche a vederla sembra essere venuta dopo di quella di San Giovanni, che invece è più trecentesca. La cosa bella della chiesa e più interessante della chiesa di San Simone sono sicuramente gli affreschi. Anche lì abbiamo un ciclo di affreschi devozionali sulle pareti, cioè affreschi che qualcuno del posto commissionava per ringraziare per una grazia ricevuta. Troviamo un San Valentino, per esempio, ce ne sono addirittura due a San Giovanni. San Valentino è molto presente perché era un santo che guariva da tante malattie, in particolare dall'epilessia. Ma il ciclo più interessante è sicuramente l'abside. L'abside contiene un ciclo di affreschi, la gran parte dei quali sono stati attribuiti a Pietro da Gorizia o Pietro Gorizio, che è anche autore degli affreschi che si trovano nella chiesa del castello di Caneva. Siamo nei primi anni del Cinquecento. Sono affreschi sovrapposti a degli affreschi sottostanti, e chi verrà a vedere riuscirà a cogliere facilmente qualche lacerto degli affreschi precedenti che emerge laddove l'affresco cinquecentesco è caduto. C'è una grandissima crocifissione che riempie tutta la parete dell'abside, una bellissima crocifissione col Cristo assieme ai due ladroni e con una serie di soldati sotto che fanno tutto ciò che noi leggiamo nel Vangelo, cioè quello che spezza le gambe ai ladroni, quello che con la lancia colpisce il costato di Cristo. È un pittore di impronta abbastanza popolare, Pietro da Gorizia, però questi affreschi sono estremamente interessanti. Ma la cosa più bella, io trovo, è che se alziamo gli occhi verso la volta dell'abside troviamo i consueti quattro padri della chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Gregorio e San Girolamo, con i simboli dei quattro evangelisti, ma immersi in una miriade di strumenti musicali. Ci sono angeli musicanti che suonano di tutto, suonano liuti, arpe, organo portativo, strumenti a percussione, trombe, ribecche, flauti. Ecco, è veramente un coro angelico di grandissimo interesse, anche perché ci aiuta a capire com'era la vita musicale dell'epoca, quali strumenti venivano usati e anche con quale tecnica venivano suonati. Questo pittore, pur nella relativa rozzezza del suo dipingere, è comunque preciso nella descrizione degli strumenti e anche del come vengono suonati, quindi sono veramente cose di grandissimo interesse. Si può cogliere poi l'occasione, quando si viene a San Simone, lì a 100 metri dalla chiesa, poco prima di entrare, c'è un'altra bellissima opera che è nel capitello cosiddetto Brunetta, che poi è nient'altro che l'abside di un'altra chiesa che è stata abbattuta negli anni 30 del Novecento, lasciando per fortuna in piedi però l'abside, la quale contiene un affresco che è niente meno che di Gianfrancesco da Tolmezzo, una Madonna col Bambino che è stata restaurata una decina d'anni fa, era il 2015, sempre con la collaborazione della nostra associazione e di altre associazioni di Prata, in particolare del Lions, e quest'opera è veramente un capolavoro di questo che è il più grande pittore friulano prima del Pordenone.
0: Maestro Sandro, allora chi troveremo per le persone che vengono? Innanzitutto direi un attimino di posizionare e inquadrare questi luoghi di culto oggetto di riapertura. San Simone, per chi viene da Pordenone, percorrendo da Pordenone d'Erzo, facciamo un'indicazione proprio geografica, arrivando alla grande rotonda che proseguendo si va dritti verso d'Erzo, girando
1: a
0: destra.
1: Sulla destra per arrivare
0: a Prata.
1: A San Simone.
0: Esatto.
1: Mentre invece per quanto riguarda la chiesa di San Giovanni si arriva nella piazza di Prata, ci si tiene verso la sinistra, verso il sud-est.
0: Dal
1: comunque
0: centro di Prata.
1: Se si va su Google Maps si trovano entrambe.
0: Adesso abbiamo anche questa grandissima comunità, quindi per chi viene da Pordenone c'è questo, per chi viene dalla parte del Veneto, quindi Oderzo, è il senso opposto, perciò sono molto facili da raggiungere. Ecco, chi troveremo ad accoglierci, maestro Sandro?
1: Troverai i volontari nell'associazione, abbiamo delle associazioni che ho citato prima, abbiamo formato una squadra di una quindicina di persone, ci si ruota due alla volta, due da una parte e due dall'altra, e forniranno anche un minimo materiale informativo che abbiamo predisposto, un pieghevole con le quattro notizie principali su queste chiese. Poi già nel sito della nostra associazione c'è già qualcosa sulla chiesa di San Giovanni che abbiamo tratto da quel DVD di cui parlavo prima, e col tempo contiamo di produrre materiale anche per la chiesa di San Simone.
0: Ecco, queste chiese all'interno hanno anche banchi per le funzioni religiose, oppure sono, diciamo,
1: come dicevo, sono chiese utilizzate per il culto, sia pure una volta a settimana, e quindi sono assolutamente attrezzate anche da quel punto di vista.
0: Pensate anche di fornire di organi?
1: Ah, questo no, non dipende da noi, non siamo i proprietari della chiesa. Certo che sarebbe bellissimo poter posizionare con le chiese un piccolo organo.
0: Sì, anche positivo. Se il repertorio vostro, il repertorio gregoriano in generale, un repertorio per un coro a cappella, quindi senza l'accompagnamento strumentale,
1: certo,
0: di conseguenza c'è la bellezza della voce.
1: Si può fare. Anche se la chiesa è quattrocentesca, si può fare comunque della polifonia.
0: Sì.
1: Un piccolo organo positivo ci starebbe, che sarebbe, come si dice, la morte sua.
0: Ah, beh, sicuramente. Quindi un plauso alla vostra associazione, maestro Sandro.
1: Un plauso anche alla parrocchia che
0: sì,
1: ha appoggiato in tutta questa iniziativa, ci sostiene, ha messo a disposizione le chiese, ha capito il valore di questo progetto.
0: Diciamo che tireremo le somme più avanti, visto che questa apertura da straordinaria diventerà, tra virgolette, ordinaria, a carattere mensile. Ecco, cosa pensate, la seconda domenica di ogni mese?
1: Sì, sempre, l'abbiamo scelta non per caso, ma perché la seconda domenica del mese si tiene il mercatino dell'antiquariato a Porto Buffolè, che è lì,
0: e quindi è vicino.
1: Uno può, un visitatore può riempirsi il pomeriggio o la giornata, se crede, andando a Porto Buffolè al mercatino dell'antiquariato e poi passando da noi nel pomeriggio.
0: Maestro Sandro, io la ringrazio tantissimo, perché siamo quasi agli sgoccioli. con il tempo a nostra disposizione, per averci deliziato anche con questa interessante iniziativa, averci dato l'immaginazione, quello spirito che poi sicuramente porterà noi, i nostri radioascoltatori, ad essere degli spettatori presenti, attenti alle vostre iniziative. Grazie, maestro.
1: Grazie,
0: Sandro.
1: Vi invito ancora tutti a visitare proprio questa domenica, anche per approfittare del concerto che ci sarà e della visita all'Orto dei Semplici.
0: Grazie e a risentirci, maestro Sandro.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo e dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano, una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù, Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice incontri migranti e le realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 12:15 terrà la Santa Messa, poi il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. L'arrivo previsto è per questa sera alle 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios, che cita fonti diplomatiche secondo cui 4 aerei da carico C-17 sono diretti in Europa per allestire la cerimonia, alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero, denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, è ancora a livelli inaccettabili.
2: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41 milioni e mezzo, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni, lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4 milioni 400 mila rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il lavoro minorile presenta tuttora una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti, crisi umanitarie, e priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenza. È quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Non erano ubriachi i giovani italiani che hanno perso la vita nel rogo di Crans-Montana a Capodanno e si sarebbero potuti salvare.

emerge dalle autopsie eseguite sui corpi dei sei ragazzi italiani deceduti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati anche perché l'uscita di sicurezza era chiusa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato anche a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Siamo in un clima bello, anche se il cielo è leggermente annuvolato, dalla finestra mi arriva un raggio di luce ed è proprio quanto intendo fare con la proposta del settimanale Il Popolo, nel quale cerco di cogliere i frammenti di luce che sono sparsi in tutte le pagine, a iniziare dall'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin, che scrive una lettera di pace. E Simonetta scrive una lettera per proporre un incontro che ponga fine alla guerra. L'ha scritta Zelensky a Putin la scorsa settimana. La risposta? Una battuta sarcastica, maschera d'ironia su una derisione tagliente. Così la guerra continua da entrambe le parti. Missili su Kiev, droni su San Pietroburgo, vittime e feriti su entrambi i fronti. Nella lettera in questione l'ucraino scrive: stiamo perdendo il nostro popolo e ogni perdita ci fa male. Poi dettaglia però solo le perdite russe, 30.000 soldati tra morti e feriti nel solo maggio 26, con i morti stimati nel 63%, quindi 18.900 morti. Ora, tenendo valido questo numero e calcolando che l'invasione è cominciata il 24 febbraio del 22 e che i mesi complessivi di combattimento sono ormai 51, si può arrivare a dire che quasi un milione di madri russe stanno piangendo un figlio che non tornerà dal fronte, e sono 963.900 questi giovani morti, con la consapevolezza che si fatte stime sono più che ardite. Va comunque ricordato che ai caduti russi vanno sommati i caduti ucraini, militari, eppure tanti civili. Lascio la parte restante di questo tema di intensa attualità alla vostra lettura e entro nel vivo di altre tematiche. Parla a pagina 3 dello sfruttamento dei braccianti agricoli con minacce, vita precaria in Calabria, 4 uomini bruciati vivi per punizione, sconvolgente. Nella rete del caporalato sono dunque finiti e finiscono tante persone che vorrebbero semplicemente cercare un lavoro. Come spesso accade, l'Italia avrebbe gli strumenti per contrastare gli atti di criminalità sul versante del lavoro. La legge 199 del 2016 è ritenuta all'avanguardia per stroncare lo sfruttamento, in particolare in agricoltura. Colpisce gli intermediari o caporali, coinvolgendo anche i datori di lavoro che approfittano della vulnerabilità dei lavoratori. Il solito problema riguarda però l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per efficaci iniziative di prevenzione e controlli. Occorre la volontà per applicare le normative che già esistono. Così scrive per noi Giuseppe Ragogna, ragguagliandoci appunto su questa realtà molto triste e purtroppo anche abbastanza diffusa. Siamo a Bibione. Bibione guarda a Francesco. La pace è la forma più alta dell'amore. E un'estate qui a Bibione, all'insegna del motto francescano, nell'ottavo centenario della sua morte. Le proposte ribadiscono l'importanza dell'incontro e della conoscenza tra i popoli. E il vescovo Pellegrini ci dice che la pace è la forma più alta dell'amore. Infatti nella comunità cristiana della parrocchia di Bibione, ormai da diversi anni, si propongono incontri, vegli e appuntamenti culturali che fanno confluire la dimensione culturale e spirituale in un cartellone di eventi che accompagna Bibione e i suoi turisti lungo l'intera stagione estiva. E in questi tempi segnati da disordini, sfide complesse e conflitti, sentiamo l'urgenza di annunciare il messaggio evangelico di pace e riconciliazione sulle orme di San Francesco d'Assisi nell'anno del Giubileo francescano. E dice ancora Monsignor Pellegrini: desidero ringraziare Don Ada, il parroco di Bibione, e Don Alberto, collaboratore pastorale, e quanti a loro vicini per aver curato e promosso nuovamente l'ormai consolidata proposta della parrocchia di Bibione, sostenuta dalla nostra diocesi di Concordia Pordenone. E procediamo, andiamo oltre ad altre pagine, siamo a Pordenone. Pordenone all'Elettrolux, il 18 la manifestazione. Fedriga, pensare a misure ostative, e sappiamo di che cosa si tratta. E per quanto riguarda l'Elettrolux, lo sciopero e il corteo sono arrivati fino alla prefettura, e c'è ancora l'incognita dell'incontro con il ministero. E siamo ancora alle prime pagine e siamo al nuovo ospedale di Pordenone. Con il trasferimento delle chirurgie sarà aperta anche la nuova cappella, e la nuova cappella propone l'icona di Santa Maria degli Angeli in mosaico, ed è questa immagine che accoglie operatori, pazienti e i loro familiari. Siamo nell'estate pordenonese. Con 300 occasioni per uscire di casa è stato presentato il calendario degli eventi partendo dal 21 giugno. Sono 300 occasioni per uscire di casa, incontrarsi, scoprire la città sotto una luce nuova. L'estate a Pordenone 2026 non è soltanto un cartellone di eventi, è un racconto corale che da giugno a settembre trasformerà piazze, parchi, quartieri e luoghi della cultura in un grande palcoscenico diffuso, capace di parlare a tutte le generazioni. Musica dal vivo, cinema all'aperto, teatro, visite guidate, mostre, laboratori e attività per bambini. Il programma supera i 300 appuntamenti e nasce dal lavoro condiviso tra comune, associazioni, istituzioni culturali e partner pubblici e privati. Una rete che è già di per sé il segno più concreto del percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'estate 2026, l'attuale, racconta l'idea di città che vogliamo costruire viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro e partecipazioni dal centro ai quartieri, sottolinea il sindaco Alessandro Basso. E qui, naturalmente, lascio alla vostra lettura la parte restante che parla di iniziative che si stanno preparando e attuando a Pordenone, anche in vista dell'anno dedicato appunto a Pordenone, capitale d'Italia. Siamo alla cronaca di Pordenone, un'iniziativa che ha coinvolto la scuola e la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Se accadesse oggi, studenti del Grigoletti che raccontano il terremoto. E naturalmente il terremoto raccontato dai ragazzi è un terremoto che è stato vissuto da loro attraverso il racconto, eppure i ragazzi hanno accolto, saputo cogliere intensamente e profondamente il clima, i problemi, le esigenze di quel tempo, e dalla loro partecipazione viva scaturisce appunto un'idea di giovani aperti ad appunto ad accogliere e accogliere le realtà del nostro territorio, compresa la storia che si riferisce alla vicenda dolorosa del terremoto. Un'altra notizia, ci spostiamo alla Casa della Madonna Pellegrina, dove, organizzata da Caritas e Scuola della Torre, si propone l'undicesima edizione di Nel Giardino del Mondo, con spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Ritorna infatti nella sua undicesima edizione la proposta di Nel Giardino nel Mondo, con le proposte e le iniziative che ho citato, e organizzata dalla Caritas diocesana di Concordia Pordenone e dalla sede sperimentale dell'attore, con il supporto del comune di Pordenone, assessorato delle politiche sociali e una piccola La piccola rassegna si distingue per il suo orizzonte di curiosità, all'insegna della solidarietà e della inclusione a tutto tondo, con la garanzia di una grande qualità artistica. Procedo ad un altro approfondimento che riguarda comunque sempre il 50° del terremoto. L'opera indispensabile dei radioamatori, allora gli unici in grado di mettersi in contatto e di raccontare. E qui ci sono varie testimonianze appunto di chi ha vissuto questa realtà e soprattutto l'attenzione dei nostri ragazzi per questo evento di cui celebriamo oggi i 50 anni da quell'evento disastroso. E c'è la testimonianza del fotografo Gabriele Quassin con la sua corsa da Treviso ai luoghi terremotati con la macchina al collo per testimoniare la tragedia che si era compiuta, veramente una tragedia, e possiamo dire appunto che Forgaria fu uno dei nostri comuni più colpiti, è stato appunto uno dei siti maggiormente colpiti dagli eventi tellurici del maggio e settembre 1976, con 75 morti, una perdita di circa l'80% fra abitazioni e patrimonio storico-artistico. Anche la chiesa parrocchiale del capoluogo, dedicata a San Lorenzo Martire, è stata quasi totalmente distrutta. E comunque questi ricordi, naturalmente affidati anche ai giovani perché sappiano, perché conoscono la storia della nostra realtà, questi ricordi richiamano immagini, eventi veramente disastrosi. Passiamo ad altre tematiche, alla cronaca di Pordenone, in cui il venerdì 12 giugno alle 18:30 si propone, con la festa patronale al Sacro Cuore, una serie di momenti significativi, e nella stessa pagina troviamo una notizia che peraltro si estende a tutte le realtà parrocchiali del nostro territorio. Si parla del Grestal Don Bosco con 350 protagonisti, sono previsti laboratori, gite e poi una grande festa finale. Sappiamo bene che in quasi tutte le nostre parrocchie nel periodo estivo si realizza il Grest, questo grande momento di incontro per i nostri ragazzi, che possono vivere l'intensità di stare insieme, di vivere momenti lieti e appunto di arricchirsi reciprocamente. Dal 15 giugno al 3 luglio, accompagnati dalla storia di Kang Fu Panda, si svolge il Punto Verde, siamo ancora nel tema, nella parrocchia di Sant'Agostino, e anche qui una vivacità di programmi, di proposte, di gioia che dagli oratori si estende a tutta la comunità. È successo in una delle nostre parrocchie, c'era un gruppo di signore che ogni giorno sostava davanti all'oratorio, appunto durante il Grest, e qualcuno ha chiesto a queste signore che sostavano in piedi ad ascoltare le voci, ad ascoltare i canti e tutte le manifestazioni di gioia, è stato chiesto perché stessero lì, e queste signore hanno risposto perché la festa che si svolge lì dentro si dilata a tutta la parrocchia e noi la sentiamo e vogliamo viverla qui da vicino, anche se fuori dai portoni. Comunque la festa estiva delle parrocchie è veramente un fatto che si dilata, che in qualche modo contagia tutta la comunità. Siamo a Pordenone, allo studio teologico diocesano Cardinal Costantini. Si parla di preparazione e competenza a servizio del Vangelo, inaugurando l'anno accademico della Pontificia Università Lateranense lo scorso 14 novembre 25, Papa Leone XIV ha richiamato la necessità della testimonianza nel mondo di oggi, che spesso non conosce e fraintende il messaggio cristiano. Oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del vuoto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo. Così scrive Don Stefano Vuoran, prorettore dello studio teologico del seminario, e prosegue: lo studio della teologia ha il compito di riflettere sul deposito della fede e farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di trasformare la vita dei singoli e della società, di innescare cambiamenti profetici rispetto ai drammi e alle povertà del nostro tempo e di incoraggiare alla ricerca di Dio. Il fine del processo educativo e accademico deve essere quello di formare persone che nella logica della gratuità e nella passione per la verità e la giustizia possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. E ancora, per quanto riguarda il sacerdozio, siamo all'ordinazione sacerdotale di sabato 6 giugno, in cui il Vescovo ha proposto ai nuovi ordinati: vivete il sacerdozio come una diaconia, come un servizio gratuito e generoso verso tutti. E qui troviamo alcune immagini appunto dell'ordinazione e dell'abbraccio dei nuovi ordinati con il Vescovo. Passiamo ad altre tematiche, sempre che riguardano le nostre comunità, ma siamo nel portogruarese. L'ospedale di Portogruaro ha il punto nascita in attesa di giudizio. Dopo un primo annuncio di chiusura e riconversione, la regione sta rivalutando. Infatti per questa chiusura si sono levate tante voci di contrarietà e l'auspicio ovviamente che questo punto nascita permanga, e speriamo davvero che la regione valuti nel senso positivo, cioè di confermare la presenza del punto nascita presso l'ospedale di Pordenone. Siamo in alcune realtà parrocchiali del portogruarese e la Beata Maria Vergine Regina propone per il Grest la lampada di Aladino. E una lampada, naturalmente una lampada simbolica, che si snoda da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio dalle 15 alle 19 presso l'oratorio parrocchiale. Inizia con la messa animata dal plotone di iscritti delle elementari e medie, durante la quale ci sarà anche il mandato agli animatori, e poi anche a Santa Rita il Grest all'insegna di Lapis. Non vi leggo tutti i dettagli perché ovviamente ogni Grest, per quanto tutti i Grest possono somigliarsi, possono essere affini, ci sono sempre delle particolari iniziative e peculiarità che connotano queste magnifiche manifestazioni estive delle nostre realtà, e diciamo pure che tutte le famiglie sono ben liete di mandare i loro figli, i loro ragazzi a questa festa dell'estate che si svolge appunto negli oratori. Siamo ancora in diocesi di Concordia Pordenone, ma a San Stino di Livenza, dove si sta svolgendo il restauro della chiesa, che è reso possibile dai fondi provenienti dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica. E la parrocchiale Santo Stefano all'abside è rivolta verso il fiume Livenza. Che meraviglia, come dire che da lì, da questo centro, si diparte una proposta che raggiunge la comunità e va anche molto oltre. Passiamo ad altre tematiche, siamo sempre nel Veneto orientale, alla parrocchia di Loncon. La parrocchia di Loncon festeggia i suoi 100 anni con iniziative e appuntamenti. Domenica 14 giugno alle 20 la celebrazione con il Vescovo per sottolineare questo magnifico traguardo centenario. E si parla pure dei parroci che qui si sono avvicendati nei 100 anni, delle vocazioni religiose, e poi si parla anche di tutta una realtà appunto umana, cristiana, che ruota intorno alle parrocchie. Siamo a Settimo di Cinto con Maggiore, festeggiamenti di San Giovanni Battista. A Settimo di Cinto con Maggiore, dal 12 al 22 giugno, si tengono i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni Battista. L'evento, organizzato dall'Unione Sportiva di Settimo, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la parrocchia, anima la frazione per due weekend lunghi consecutivi. E poi siamo a Bibione, località balneare, taglio del nastro con la velocista Manuela Levorato per quanto riguarda la nuova pista di atletica per la località. A San Michele al Tagliamento, sempre in prossimità alla zona balneare, torna il teatro nelle frazioni, 7 gli appuntamenti fino al 30 luglio. E poi abbiamo anche da San Michele al Tagliamento e da Fossalta la cronaca di festeggiamenti, di iniziative, quale ad esempio San Michele al Tagliamento, la proposta di pulire il bacino a cura per iniziativa della Proloco. Ovviamente non posso che offrirvi alcuni spunti fra tante belle pagine ricche di proposte e iniziative. Restiamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento, Don Eric Salvador saluta la comunità e ci dice, Don Eric, fratello di Don Thomas, lascio con gratitudine questa realtà, qui casa e famiglia. E siamo ancora nella realtà prossima a Porto Guarese, a Sesto Arreghena, recuperati e restituiti all'abbazia 3 dipinti rubati nel 2002. Pensate la meraviglia. La notte tra il 1 e il 2 maggio del 2002, l'abbazia di Santa Maria di Sesto in Silvi subì un enorme furto. 28 opere, fra pale d'altare, reperti lapidei, o lapidei, non so bene come si legga, affreschi staccati e riportati a telaio, sparirono nel nulla. Alla denuncia corredata di foto e dimensioni presentate alle autorità di sicurezza, seguirono anni di silenzio e tentazioni di rassegnazione. Dopo 15 anni dal furto ci voleva molto coraggio a continuare a sperare. E nel 2017 una notizia che apriva il cuore alla speranza. Un giovane carabiniere del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cagliari aveva visto in un catalogo online di un antiquario olandese due pale d'altare che riconobbe come due di quelle rubate a Sesto. Pensate un po', ed è una magnifica ricchezza recuperata e restituita all'abbazia. Si tratta di, come dicevamo, appunto di dipinti rubati nel 2002. E la speranza deve restare sempre aperta anche in questo campo. Ad Azzano Decimo l'agricoltura ha assunto un nuovo assetto, con tecniche sempre più avanzate, con macchine agricole. Naturalmente il lavoro, l'intensità del lavoro richiesto dall'agricoltura permane, ma il sostegno, l'aiuto delle macchine consente appunto di vivere questa realtà, questo impegno e appunto l'attività di agricoltore, di viverla con minori disagi e probabilmente anche con maggiori soddisfazioni. A Maniago, nell'ambito della Settimana della Cultura Friulana con la Filologica, si propone l'antologia di Tiare, di Timb, di Cur, Quattro Pass, tra Peraulis e Figuris. E ci lasciamo stupire dalla musicalità della Marilenghe e dalla particolarità di un lessico unico e a volte intraducibile. Solo così questa antologia diventerà un invito a scoprire Maniago come spazio poetico e visivo, un piccolo ma autentico omaggio alla comunità. E poi a Casarsa si ricorda che nel nome del terremoto si stabilì un gemellaggio con Castelnuovo e allora la solidarietà e la promozione umana trovarono linfa vitale. E questo terremoto ovviamente, che ha lasciato segni di distruzione e di morte, ora sembra un ricordo lontano, ma colpì le nostre zone, i nostri territori con violenza e con tanta distruzione. A Casarsa sono state consegnate due borse di studio in memoria del giornalista Stefano Polzot. E queste borse di studio ricordano Stefano Polzot, già caposervizio del Messaggero Veneto e presidente della Pro Casarsa della Delizia, scomparso il 12 dicembre del 2018. Abbiamo ancora tante pagine, non rimano altro che l'imbarazzo della scelta. Comunque vorrei concludere con questa notizia che arriva dalle Fratte di Fiume Veneto. Nuovi macchinari per la cucina delle Fratte. Taglio del nastro delle attrezzature per cucine professionali acquisite col sostegno della Fondazione Friuli tramite il bando welfare. Un passo avanti verso la crescita dell'inclusione e del riscatto sociale. Infatti la cucina delle Fratte è un servizio della cooperativa sociale Piccolo Principe. E siamo arrivati praticamente alla conclusione.
0: Sì, Flavia, possiamo interromperci allora.
1: Sì, siamo all'ultima notizia, al Teatro Verdi a Pordenone, concerti e proposte varie con orchestra e drammaturgia. È sempre una presenza viva e attiva nella nostra realtà. È arrivato il momento di salutarci, di concludere e di dirci un lieto a risentirci alla prossima settimana.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo adesso in compagnia della nostra consueta programmazione.
2: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Cita diario con l'informazione.
2: Amt mit informazioni.
5: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa alla Messa a Gran Canaria ha detto: preghiamo per chi ha perso la vita in mare. Leone XIV ha celebrato a conclusione della prima giornata a Las Palmas di Gran Canaria una liturgia nello stadio alla presenza di oltre 50.000 persone. Nell'omelia il pensiero ai fratelli e alle sorelle migranti e la gratitudine per il bene che si compie qui, come ha detto. Poi la raccomandazione che la carità non sia mero assistenzialismo e l'esortazione a essere portatori di pace perché nel mondo cessino le guerre e cresca una nuova umanità. A Tenerife il direttore del centro Las Raíces ha detto: non bisogna criminalizzare le persone migranti. Il Papa oggi in visita alla struttura di prima accoglienza nel comune della Laguna per l'ultima tappa del suo viaggio apostolico, presidio gestito dal Ministero Spagnolo dell'Inclusione e dall'organizzazione ACEM, ospita attualmente 685 persone provenienti dall'Africa occidentale. Il direttore afferma: scappare da una guerra, da una situazione personale complessa è un desiderio naturale dell'uomo, bisogna sensibilizzare all'amore e alla solidarietà. E a Las Palmas de Gran Canaria il Papa ha incontrato anche appunto i migranti e realtà di accoglienza nel porto di Arguineuhin, simbolo di drammatici approdi e di gratuita accoglienza. Ha esortato a vie legali e sicure, soccorso, protezione delle vittime, integrazione in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ai migranti ha detto: mi inchino dinanzi a voi, in mare ci sono i mostri di mafie e trafficanti. Poi un messaggio alle donne: donne vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Il Papa infine ha gettato una corona di fiori in mare. Nella cattedrale di Sant'Anna, a Las Palmas de Gran Canaria, la chiesa locale si è presentata nelle sue ricchezze come l'attenzione ai più fragili, ai tanti migranti che arrivano e nonostante la fragilità della trasmissione della fede. Come ha sottolineato il vescovo di Islas Canarias, José Masuelos Pérez, vogliamo essere una chiesa aperta e accogliente, capace di annunciare il Vangelo anche in una società plurale e in costante cambiamento. ECIC, ovvero European Christian Internet Conference, i comunicatori cristiani europei in visita ai media vaticani. Oltre 30 comunicatori, teologi ed esperti del digitale europei e di diverse confessioni cristiane hanno visitato Palazzo Pio, sede dei media della Santa Sede, in occasione della conferenza annuale appunto dell'ECIC in corso a Roma. L'obiettivo, di cui è attualmente presidente la portavoce della Chiesa Luterana in Polonia, Agnieszka Godfrejo Taraonoska, è riflettere insieme su come le tecnologie digitali possano sostenere e plasmare la comunicazione, la testimonianza e l'evangelizzazione cristiane in un contesto digitale in rapida evoluzione. Gli Stati Uniti d'America consacrati dai vescovi al cuore di Gesù. L'atto avvenuto alla vigilia della solennità prevista dal calendario liturgico e nell'ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della firma della dichiarazione di indipendenza, ovvero ieri, che i nostri cuori siano uniti al tuo affinché le nostre famiglie e comunità godano di pace e felicità, ha recitato fra le altre cose l'apposita preghiera. A padre Paolo Benanti il premio Mystery of Life 2026 per i suoi studi sull'intelligenza artificiale. Durante la 20ª edizione della premiazione svoltasi a Seul, il teologo e filosofo francescano è stato insignito alla carriera per il suo lavoro sull'etica dell'intelligenza artificiale e la governance tecnologica. Lo studioso ha detto: questi sistemi non sanno come vedere una persona, vedono solo schemi e correlazioni. E l'arcivescovo Chung ha detto: spero che una cultura del rispetto per la vita si radichi ulteriormente nella nostra società. Notizie dal mondo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti avrebbero bombardato un impianto idrico in Iran lasciando senza acqua potabile 20.000 persone. Si tratta di un crimine di guerra. In Iran è stato colpito e danneggiato un impianto di approvvigionamento di acqua potabile a Behmani, nell'Iran meridionale, vicino allo stretto di Hormuz. Secondo un'inchiesta del New York Times, che ha analizzato immagini satellitari, video e frammenti recuperati dopo gli attacchi, l'attacco sarebbe stato condotto utilizzando la GBU-39, un ordigno di precisione prodotto negli Stati Uniti. Sono emerse poi anche altre evidenze. Nelle stesse ore il centro di comando statunitense aveva reso noto di aver condotto operazioni nell'area dello stretto di Hormuz con munizioni di precisione. Nonostante questo, però, al momento non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano colpito volontariamente le infrastrutture. Se lo avessero fatto, si tratterebbe appunto di un crimine di guerra. Nel frattempo, ieri, Donald Trump ha annullato gli attacchi che aveva ordinato contro l'Iran. La scelta del presidente statunitense risiederebbe nel raggiungimento di un accordo tra i due paesi che porterebbe anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. Stando a quanto ha detto Trump, le trattative sarebbero state approvate anche da diversi stati della regione, Israele incluso. Il giornalista Barak Ravid ha fatto però sapere che Benjamin Netanyahu non era stato informato prima dell'annuncio. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha invece smentito la notizia, specificando che la parte principale del testo è stata effettivamente finalizzata. Il problema però è sorto quando la parte americana ha avanzato nuove richieste e modificato le proprie posizioni. Nonostante le versioni differenti fornite dai due paesi, secondo Axios l'intesa potrebbe essere presto firmata a Ginevra in Svizzera. Per gli Stati Uniti l'accordo sarà firmato da J.D. Vance. Prima di fermare i bombardamenti, il presidente degli Stati Uniti aveva espresso la sua volontà di controllare l'isola di Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane. Inoltre aveva detto di voler assumere il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come fatto con il Venezuela. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. Il tasso di interesse della BCE, il cosiddetto Euribor, influenza direttamente quelli di tutte le banche europee. Un aumento dell'Euribor renderà generalmente più costoso per i consumatori prendere in prestito denaro. Aumentare i tassi di interesse serve generalmente a ridurre la quantità di moneta circolante all'interno di un sistema economico e quindi sostanzialmente a ridurre l'inflazione. La BCE ha deciso di aumentare i tassi al 2,25% per prevenire le spinte inflattive causate dal protrarsi della guerra in Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Ieri sono cominciati i mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada. La principale cerimonia di apertura si è tenuta nello stadio di Città del Messico con l'inno cantato da Shakira. Poi è cominciata la prima partita tra Messico e Sudafrica, finita 2-0. Nel frattempo, però, fuori dallo stadio migliaia di persone hanno manifestato per chiedere giustizia per i desaparecidos e per protestare per i salari bassi. La polizia le ha respinte con i lacrimogeni. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha vietato all'Alabama di eseguire la condanna a morte di un uomo col contestato metodo dell'ipossia da azoto che diverse organizzazioni non governative, compresa l'ONU, ritengono contrario ai diritti umani e paragonabile a una forma di tortura. Al condannato viene fatta indossare una maschera facciale da cui respirare azoto. La morte avviene nel giro di alcuni minuti per privazione di ossigeno, cioè soffocando. Negli Stati Uniti la pratica era stata usata la prima volta nel 2024 proprio in Alabama, dove da allora con questo metodo sono state uccise 7 persone. In seguito due tribunali avevano bloccato il suo impiego, ritenendo che violasse il divieto stabilito dalla Costituzione di imporre pene crudeli e inusuali.
0: Notizie dall'Italia. Il presidente americano Donald Trump, in diretta sulla 7, afferma: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Lo stop dei raid e l'annuncio del Tycoon c'è l'intesa verso la firma nel weekend in Europa. I media iraniani affermano, è il nostro testo. Vance siglerà l'accordo. Non avevamo bisogno del loro sostegno, così ha detto il presidente USA al telefono con Daniele Compatangelo, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Il lavoro minorile presente tuttora rappresenta una grave violazione di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine e bambini adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenze. È quanto ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Prosegue l'obiettivo dell'Agenda 2030, afferma, che prevedeva l'eliminazione del fenomeno entro il 2025, che non è stato ancora raggiunto. Oltre 54 milioni di bambini continuano infatti a svolgere attività pericolose che mettono a rischio la loro salute, la loro sicurezza e il loro sviluppo. Il problema interessa tutti i continenti e assume forme diverse, spesso difficili da individuare e contrastare. Kodak, Onsea e Usbef hanno presentato un esposto all'antitrust contro Divella Spa, nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori. La vicenda riguarda il presunto mancato rispetto degli impegni assunti da Divella dinanzi l'antitrust, nell'ambito di un procedimento del 2020, relativo all'ingannevolezza delle indicazioni sulla provenienza italiana del prodotto apposte sulle confezioni di pasta e che lasciava intendere ai consumatori che fosse di origine italiana l'intera filiera produttiva della pasta, a partire dalla sua materia prima, ossia il grano. A Roma la presentazione dell'Agenda della Disabilità Italia e la quarta edizione del premio Paolo Siride Ferrero 2026, l'appuntamento presso la sala stampa della Camera dei Deputati quest'oggi. Accanto allo storico birrificio Icnusa di Assemini a Cagliari, in funzione un parco fotovoltaico di oltre 15.000 pannelli, con una capacità installata di 8,6 MW e in grado di coprire l'intero fabbisogno energetico diurno del sito produttivo, uno di 4 che Heineken possiede in Italia. L'impianto, realizzato da Engie Italia in circa 9 mesi da settembre 2025, sorge nella zona industriale, su un terreno di 13,7 ettari di proprietà del birrificio. Il nuovo accordo permette di fissare condizioni economiche stabili nel medio-lungo periodo per proteggere l'azienda dalla volatilità dei prezzi del gas. Interruzione nella diretta Rai della cerimonia di apertura dei mondiali di calcio durante l'esibizione di Shakira per dare la linea al TG1. Un cortocircuito legato ad un errore nella gestione del timing finale, spiega Viale Mazzini, che esprime rammarico verso il pubblico dopo le proteste di diversi utenti sui social. La Rai, si legge nella nota, ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale di grandi eventi internazionali. Pier Silvio ricorda al papà la sua energia e parte indelebile del nostro DNA. Meloni commenta, protagonista assoluto della politica, il ricordo di Silvio Berlusconi a 3 anni esatti di distanza dalla sua morte. Tajani afferma, amico fraterno, grande leader, maestro. Salvini, ci manchi. La Russa, Berlusconi protagonista della vita politica e anche un caro amico. Fontana, ha segnato una stagione importante della storia italiana. Fa tappa Varca Tour in Campania la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute, che quest'anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, attività motorie e divertimento. L'appuntamento è per domenica 14 giugno al Lido Varca d'Oro dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Diversi gli appuntamenti con consulti medici gratuiti e attività aggregative. Per le notizie locali, ritardi confermati, risorse al momento insufficienti e quanto emerso dall'interrogazione presentata in consiglio regionale dal consigliere regionale Nicola Conficoni del PT. A rispondere all'esponente democratico è stata l'assessore regionale Alessia Rosolen, che ha fatto il punto sulla situazione della sede destinata a ospitare l'università. La realizzazione della nuova sede universitaria al centro direzionale Valle di Pordenone, ha affermato, è un progetto strategico per il territorio e per il sistema regionale della formazione superiore, ma anche un intervento particolare complesso che coinvolge numerosi soggetti istituzionali e richiede un attento coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario. Il progetto in ritardo, mancherebbero 7 milioni di euro, così ha replicato Conficoni. Nella sala consigliare del comune di Pratta di Pordenone si è tenuta la cerimonia di consegna di un encomio civico all'appuntato scelto qualifica speciale Davide Cavallo. In forza la sezione radiomobile del nord della compagnia carabinieri di Pordenone. Il riconoscimento è stato conferito per il coraggio e l'altruismo dimostrati durante un intervento che ha permesso di salvare la vita di una persona. In particolare ci sarebbe stato un tentativo di suicidio dove il carabiniere sarebbe intervenuto tempestivamente salvando la vita. Questo sabato 13 giugno, domani alle 10.30, la Val Sughetta Piancavallo ospiterà lo spettacolo in quota 1726-2026, suoni e parole per i 300 anni dalla prima salita in cima Manera, un evento che unisce musica, letture e paesaggio naturale per celebrare un anniversario storico. L'iniziativa si terrà a quota 1675 metri, lungo il sentiero CAI 924, oppure i sentieri CAI 918A e CAI 993. L'appuntamento propone un concerto dell'Ensemble Trombe FVG, accompagnato da letture curate da Orto Teatro in una cornice naturale di forte impatto suggestivo. In caso di maltempo l'evento sarà trasferito nella sala convegni di Piancavallo in Piazzale della Puppa. Notizia dal Bellunese, cabinovia Polonio Socrepes, indagata anche una dirigente del Ministero Trasporti. L'inchiesta della Procura di Belluno sulla presunta turbativa d'asta per l'impianto coinvolge ora Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del MIT. Salvini commenta, certo, della legittimità di tutti gli atti. In piazza Belluno per il disagio giovanile, il dolore non diventi slogan. Presenti genitori, docenti, sindacalisti, associazioni, ma ben pochi ragazzi. L'appello del prof Chemello per creare un'alleanza e aiutare gli adolescenti. Chiara e Sara della Consulta affermano, non vogliamo le solite strumentalizzazioni. Giuliano Dalmas, il grande cantore della Schiara, è morto a 81 anni, segretario comunale in Agordino per 30 anni. Nel 2021 gli era stato assegnato il premio Pelmo d'Oro per la cultura alpina. Giuliano Dalmas lascia la moglie, i figli e i numerosi nipoti. L'ultimo saluto è fissato per questo sabato, domani alle 11 nella chiesa di Santo Stefano. Si potrà salutare Giuliano nella casa funeraria Donadel. Le eventuali offerte saranno tutte devolute al CAI.

Notizie dal mondo dello sport, calciomercato, Inter, Napoli, Atalanta si sfidano per Atta. Il Milan non molla Klasner. Accordo Roma-Genoa, vicino per Baltanzi in rossoblu. Il Como prolunga con Butez. E ancora dal calcio, Serie A, ribaltone Juventus, via Comolli, può iniziare l'era Carnevali. Terremoto dirigenziale, la D saluterà dopo appena un anno in bianconero. E dal tennis, l'Italia con la Cina nelle finals di Billie Jean King Cup, dal 22 al 27 settembre sul veloce indoor nella Shenzhen Bay Sports Center Arena. Intanto si ritira un Boco, niente doppio per Serena Williams e Queens finito, la canadese infortunata, per la 44enne americana, saltano i quarti a Londra. E dal basket, Milano travolge Venezia con la panchina, 1-0 in finale scudetto, match a senso unico 180, Diop e Magnon imprendibili. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 12 giugno, su Pinore Costa avremo cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Sul Carso a Trieste sofferà borino bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza. Domani, sabato 13 giugno, cielo in genere sereno, con qualche velatura al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna. Ancora, venti regimi di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 14 giugno. Al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabilità sui monti in Carnia, dove non sarà escluso qualche locale piovasco. Avremo nuovamente venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 11 gradi e una massima di 30. Allora, amici ascoltatori, concludiamo così questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e ricordandovi che Radio Voce nel Deserto trasmette per voi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La solennità odierna è strettamente legata alla persona del Sommo Pontefice. Difatti questa festa fu estesa a tutta la Chiesa Cattolica per una necessità impellente di Papa Pio IX. Siamo a metà del 1800 e, se ben vi ricordate, Mazzini aveva fondato la Repubblica Romana rovesciando lo Stato Pontificio. E Pio IX, trovandosi a mal partito, dovette fuggire a Gaeta, che a quell'epoca faceva parte del Regno delle Due Sicilie. E il re Ferdinando accolse a Gaeta, esule pellegrino, il Santo Padre Pio IX. E in quei mesi così angoscianti per il Papa, rischiava di non vedere più Roma, fece un voto particolare al cuore sacratissimo di Gesù, dicendo: se tornerò alla mia Roma, alla mia sede, estenderò la festa del Sacro Cuore a tutta la Chiesa Cattolica. E così fu. Rovesciata finalmente la Repubblica Romana di Mazzini, si instaurò il governo pontificio e così Pio IX potette rivedere la sua amata Roma. E appena giunse a Roma fece il rescritto pontificio che appunto estendeva la festa del Sacro Cuore a titolo di solennità a tutta la Chiesa Cattolica. Quindi questa festa è legata particolarmente ancora oggi alla persona del Sommo Pontefice il Papa, per cui in questa giornata non possono mancare da parte nostra speciali preghiere per il Sommo Pontefice, affinché il cuore di Gesù lo assista nel suo difficile e altissimo ministero apostolico. Qual è, ci domandiamo allora, la spiritualità di questa giornata? Lo si è sentito nella preghiera iniziale, nella colletta. Perché noi festeggiamo il Sacro Cuore? Noi sappiamo dalla teologia che ogni parte del corpo del Signore è degno di adorazione perché è legato, unito alla persona del Verbo di Dio. Ma come mai questa particolarità? Perché oggi è la giornata della riparazione. Riparazione a tanto amore offeso dai nostri peccati. Ed è questo il motivo per cui il cuore sacratissimo di Gesù durante i secoli si è manifestato particolarmente ad alcuni santi o ad alcune sante. San Bernardo di Chiaravalle per primo, per poi passare a Santa Geltrude, a Santa Metilde e infine poi a Santa Margherita Maria Lacocche e poi anche a Santa Faustina Kowalska. Come mai questi richiami da parte del cuore del Signore, richiami riconosciuti ufficialmente dal Papa e dalla Chiesa Cattolica? Sono richiami fortissimi che ci fanno ripensare a quanto purtroppo i nostri peccati offendono il cuore del Signore. Un giorno il Sacro Cuore si manifestò a Santa Margherita, ma non lo vide tutto bello, splendente come di solito lo vedeva, ma gli apparve tutto appassionato tutto sanguinante, tutto bastonato, tumefatto. E la santa ne ebbe un po' di spavento, ma anche di dolore. Perché, Signore, oggi vi presentate a me in questo stato così miserevole? E il Sacro Cuore gli rispose: vedi, cinque frati con i loro peccati mi hanno ridotto in questa maniera. Allora la santa cominciò poi a lavorare particolarmente perché il Sacro Cuore entrasse nella spiritualità dei sacerdoti e dei consacrati e delle consacrate, perché fa parte appunto della nostra vocazione. Un consacrato non può non amare il cuore sacratissimo del Signore. Un sacerdote non può star lontano dal cuore sacratissimo del Signore, di cui noi oggi celebriamo la giornata per la santificazione del clero. E allora vedete come questa spiritualità è così intima, perché fa parte della nostra vita interiore, di tutti noi. Se amassimo veramente il cuore del Signore, allora quante spine noi toglieremmo da quel cuore sacratissimo. E Gesù si è manifestato, diciamo, con questa simbologia per ricordarci che l'amore di Lui non è un amore, potremmo dire, anonimo. Questa è la prova che l'amore di Gesù per noi è personale. Come diceva Sant'Agostino, noi non siamo una massa informe di fronte al nostro Signore, ma siamo delle persone con un nome ben conosciuto dal Signore, e ci conosce uno per uno fino in fondo. Ecco qui, potremmo dire, la scoperta sconvolgente nella festa del cuore del Signore. Siamo amati personalmente da Gesù, e Gesù vorrebbe che dalle nostre persone ricambiassimo con l'affetto, con l'amore, quell'immenso amore che Lui invece riversa su di noi e che sappiamo è sempre incomparabile, no? Noi non potremo mai raggiungere, come dice l'Apostolo Paolo, l'ampiezza, la profondità, l'altezza dell'amore di Cristo per noi. Siamo sempre delle creature miserevoli, ma Lui con questo amore ci redime. E difatti l'ultima rivelazione privata a Suor Faustina conclude, potremmo dire, il ciclo della spiritualità del cuore di Gesù. E cosa gli dice il cuore di Gesù a Suor Faustina? Che non solo mostra questo cuore ricoperto di spine, ma mostra un cuore, un costato da cui scendono dei raggi così luminosi, simbolo dei sacramenti. E infine cosa dice? Dice: più voi vi immergerete nella mia misericordia e più sarete forti contro il peccato. Allora vedete, a paralemonial il cuore del Signore comincia a dire: ma non hai compassione di me? O non vedi come i tuoi peccati mi fanno dolore giorno dopo giorno? Perché tu, cristiano, non hai un po' di compassione per il tuo Signore? E ha cominciato ad aprire questa strada a quest'amore misericordioso. Con Suor Faustina si conclude, diciamo, questa meravigliosa rivelazione di Cristo, e dove ci porta? Nella sua immensa misericordia. Le 10 promesse che il cuore di Gesù fa a Santa Margherita Maria Lacocque si concludono con la promessa unica dell'immersione delle nostre persone nella sua misericordia infinita. E come diciamo noi nella Litania del Sacro Cuore, che il cuore del Signore è fornace, abisso ardente di carità. E allora in questa giornata cerchiamo di riparare al male commesso, cerchiamo anche noi di aver compassione verso l'appassionato Gesù che giorno per giorno va in cerca della mia anima, della vostra anima, per salvarla e per immergerla nella sua misericordia così infinita. E siccome da soli non ce la facciamo, accanto al Sacro Cuore c'è sempre Nostra Signora del Sacratissimo Cuore di Gesù, la quale ci instrada giorno per giorno verso questo cuore che mai finirà di amarci per l'eternità. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Semi.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità. Papa Leone XIV è giunto oggi a Tenerife dalla Palmas de Gran Canaria. Le Canarie sono la sua ultima tappa del lungo viaggio apostolico in Spagna. Stasera rientro a Roma. È in corso proprio in questo momento l'incontro del pontefice con le realtà di integrazione dei migranti a Santa Cruz de Tenerife. Alle Canarie c'è Mari Carmen Serrano del Movimento dei Focolari, che ieri ha partecipato sia alla messa allo stadio di Gran Canaria all'incontro nella cattedrale di Sant'Anna. Allora, buongiorno Mari Carmen.
2: Buongiorno, sì.
1: Che cosa significa intanto per voi la presenza del Papa e che cosa, come sono andati i momenti che tu hai avuto modo di vivere?
2: Penso che è un momento storico, perché qui nelle Isole Canarie, una isole piccola nell'Atlantico, quando un Papa viene qua è una cosa molto molto impressionante, il cuore pieno di gioia, che l'amore si sente. È importante questo, accogliere le persone e danno il suo frutto, perché quando un Papa viene alle Canarie, questo non lo facciamo noi, lo fa un altro. Penso che quando le persone facciano le cose così, con l'amore, con il cuore, senza pensare cosa verrà dopo, vengono cose grandi, perché nelle Isole Canarie questa cosa di accogliere le persone si fanno da tanto tempo. Sempre abbiamo avuto persone di tanti luoghi, e adesso con questi migranti facciamo lo stesso, che facciamo fare con il cuore accogliente, per tutti noi, per la Chiesa qui è una grande emozione. Ha stato tanto in la cattedrale ieri, in la Plaza Sant'Anna, che abbiamo avuto tante persone, e anche nel stadio, nella messa, c'era un'emozione, una gioia, la gente si sentiva quell'amore di tutti, quell'unità, tutto era meraviglioso, no? La gente, ho ascoltato a qualcuno, erano tutte contente, e questo verrà fuori dopo, no?
1: Nel tempo, quali parole ti hanno colpito di più?
2: Non lo so, l'accoglienza, l'amore. A me resta nel cuore che quell'amore che lui ci ha dato a noi è quell'amore che noi abbiamo dato. O sea, la gente ha dato tanto amore, e questo fa che, non so, le parole sono tutte, che siamo uniti, che ci amiamo, non lo so, no? Tutto non resta per me una sola parola. È tutto.
1: Sono tutte importanti, come sono importanti i gesti, anche un'attenzione particolare del Papa alla vostra lingua, come parlate.
2: Sì, qui nelle Isole Canarie, come tante persone nella Sud America, non parliamo del voi. Noi diciamo di usted, nel spagnolo si dice vosotros, ma noi nel spagnolo delle Isole Canarie diciamo di usted. E il Papa ha parlato così, e la gente era molto molto grata e molto contenta, perché ci sono luoghi come Barcellona, ha parlato un catalano, e per loro e per tutte le persone, perché si parlano sempre di questo, è molto importante. Ma qui nelle Isole Canarie è anche importante, e la gente non lo sa, ma il Papa lo ha colto, lo ha preso e ha parlato, e la gente era molto contenta, molto toccata. Ha detto il Papa ha fatto questo come noi e per noi. Siamo molto contenti, perché sono gesti piccoli, ma che fanno così.
1: Mari Carmen, ti ringraziamo molto per essere stata con noi, per averci portato insieme a voi in questi incontri con Leone XIV.
2: Grazie anche a voi.
1: E ora sulle parole che ha pronunciato Leone XIV nell'incontro ieri con le realtà di accoglienza dei migranti al porto di Las Palmas. Apriamo una riflessione con due voci, due persone impegnate accanto alle vittime di tratta. Il Papa ieri si è rivolto proprio a una vittima di tratta, Blessing, che non poteva nemmeno essere presente per ragioni di sicurezza. E Leone XIV ha detto: se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. E allora la prima voce che ci guida sulla scia di queste parole che sentiamo è quella di Suor Rita Giaretta, orsolina fondatrice di Casa Ruth per donne vittime di sfruttamento.
3: Sono parole che ti fanno vibrare dentro, ne senti il fascino, la bellezza, ma senti, continui a sentire però anche il pugno nello stomaco dentro, perché è una realtà che continua ad esserci ed è sempre più drammatica. Ecco, il Papa ha toccato in maniera forte, ma è molto bello che proprio ascolti queste testimonianze, che parli di questi volti. Poi parlava dei blessing, benedizione. Il Papa parla proprio a partire dalla bellezza di questo nome, che ogni creatura, ogni persona è una benedizione di Dio. Per il senso della dignità, dignità infinita di ogni persona. Ecco, che non ha prezzo, non può essere mercificata, non può essere schiavizzata. Ecco, dalla mia esperienza sento che sono parole che da anni mi accompagnano, da anni, e le rivedo incarnate in tanti volti, in tante storie, in tante blessing che ho accolto, ecco, in tante Faith, in tante Natasha, ecco, tanti volti, ed è giusto riportare l'attenzione al valore della persona in una fase, un momento di storia dove si rischia di proprio massacrare questa umanità, l'umano, di massacrarlo. Bisogna avere il coraggio di riprendere e di prenderci cura di questa umanità, che poi sono corpi concreti, vite concrete, hanno un nome, una storia. Molto bello quando dice può essere nostra figlia, una nostra sorella, e così. Io penso anche già nella nostra esperienza, io ho ormai più di 30 anni accanto a queste storie, e guarda, non ci si abitua mai ad ascoltarle, perché ogni volta hai un volto concreto, hai sogni, speranze infrante, e quindi tutto l'impegno per restituire dignità.
1: E come si deve trasformare la Chiesa di fronte a questi volti?
3: Sì, allora qui mi chiedo, è potente quello che ha detto il Papa anche, mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Noi dobbiamo stare attenti come Chiesa, abbiamo appena vissuto la grande festa del Corpus Domini, è vero, forse è più facile inginocchio, ci disturba meno, ma deve essere un corpo eucaristico che ci fa fremere dentro, che ci disturba, che ci scomoda, perché ci rimanda ai corpi concreti delle persone, in questo caso anche di donne vittime della tratta, come ha parlato Papa Leone. Ecco, quindi è importante che la Chiesa diventi proprio spezzi, rompa questi muri di divisione, di separazione. Te lo dice poi la Bibbia, la parola, basta separazione, ma muri, ma ponti di alleanze, di fraternità, di sororità nuove. Per me c'è un passaggio che probabilmente ancora dobbiamo aiutarci ed educarci. Lui ha parlato dei paesi di origine, dei paesi di transito, dei paesi di approdo, del diritto internazionale, ecco, di tutte queste cose che devono fare la loro parte. Ma io dico anche i paesi ricchi, l'Occidente, io penso alle donne sfruttate, quanto fatica facciamo dire che è la domanda che alza, che fa in modo che queste vengono irrettite nei loro paesi e poi trafficate, portate qui. Quindi il prezzo gli danno i trafficanti, ci sono, abbiamo sempre soldi di pagare, ma l'ultimo prezzo è anche qui sulle nostre strade, sui nostri case chiuse, nei nostri centri massaggi, quando i clienti chiedono a queste persone quanto costi. Non è possibile, è una domanda questa che mi inquieta dentro, mi disturba, mi dà dolore, e la Chiesa deve assumerla, sentirla, sono i nostri persone che sono qui, anche frequentano le nostre chiese, sono i nostri battezzati. Non è possibile, dobbiamo dire anche al maschile, a questi uomini, a queste persone: potrebbe essere tua figlia, potrebbe essere la tua sorella, potrebbe essere la tua fidanzata, la tua amica. Non possiamo ridurre le persone a merce, a soldi. Quanto costi? Qual è il tuo prezzo? Questo ci deve inquietare. E come vorrei, allora, per ritornare alle nostre chiese, che anche nelle nostre omelie si affrontassero in maniera più concreta questi temi della dignità infinita. Altrimenti facciamo una spiritualità individuale, devozioni, rituali che ci mettono a posto, no? Ci fanno sentire a posto, e abbiamo accanto a noi persone che sono massacrate, derubate della dignità. Dobbiamo imparare, come dice Papa Leone, a inginocchiarci davanti a questa dignità.
1: Ringraziamo Suor Rita Giaretta per queste sue parole, per questo invito a inginocchiarci davanti alla dignità di tutte le persone. Allarghiamo ancora la riflessione con Irene Ciambezzi, operatrice del servizio antitratta della Papa Giovanni XXIII. Sentite.
4: Prima di tutto, sicuramente ha risuonato in noi un senso di grande gratitudine, perché il Papa ha ridato finalmente dignità e spazio a persone che hanno il diritto di cercare rifugio, e ha dato di nuovo un volto, una dignità alle persone migranti, di fronte alla quale la Chiesa si è inginocchiata, un segno molto forte. Tutte le volte che c'è questo gesto significa riconoscere la dignità, vuol dire riconoscere che l'altro esiste, non è più invisibile, e riconoscere che davanti a Dio siamo tutti figli, anche in un gesto di perdono per le nostre assenze in alcuni luoghi della terra dove maggiormente c'è corruzione, disuguaglianza, instabilità, e di conseguenza si alimenta la tratta di esseri umani. Un altro aspetto importante credo che sia aver dato di nuovo visibilità ad alcune rotte che noi dimentichiamo, e questo è un problema legato anche proprio alla comunicazione, alla narrazione di quello che è la migrazione nelle diverse rotte del Mediterraneo. Per molti anni ci siamo concentrati soltanto nella narrazione della rotta libica, quindi della rotta del Mediterraneo centrale, che per l'Italia è importante, ma non pensando invece che verso la Spagna, e quindi per esempio nel caso della rotta delle Canarie, sono veramente migliaia le persone che mirano verso la Spagna, che muoiono in altre acque, ma che sono altrettanto figli di Dio. Persone migranti che poi spesso cercano di raggiungere appunto dal Marocco, dalla Mauritania, le Canarie, per poi raggiungere la Spagna, e che spesso sono poi persone che ritroviamo anche in Italia o in altri stati del nord Europa. E quindi chilometri e chilometri attraversati con una speranza, con un sogno, e anche se spesso penso che Papa Leone in questo, nelle sue parole, abbia mostrato anche grande consapevolezza del fenomeno della tratta, delle varie sfaccettature, delle varie forme di sfruttamento. Spesso si tratta di giovani uomini e giovani donne ingannate, illuse o anche reclutate attraverso il digitale. Nella giornata mondiale di preghiera per la tratta di esseri umani, Papa Francesco a febbraio, in occasione di Santa Bachita nel 2025, ha parlato di schiavitù informatica, di quanto sia facile oggi essere reclutati attraverso i social e seguire, no? Quelle che sono le proposte di trafficanti, di sfruttatori, che in realtà ti ingannano, ti illudono. In Europa li aspetta il lavoro sfruttato, che sta sempre più crescendo, e o lo sfruttamento sessuale, non solo della prostituzione forzata in strada o nei bordelli, ma anche in nuove forme di sfruttamento sessuale online sempre più diffuse. Quindi la storia di Blessing ci ricorda la voce di tante Blessing che non solo abbiamo incontrato, ma che abbiamo accolto e assistito come associazione Papa Giovanni, e sicuramente cercando di costruire, affiancando ognuna di queste donne, delle relazioni completamente diverse, no? Che non usano il corpo, che non rendono merce la la persona e la sua, appunto, il corpo come fosse di altri, gestito da altri, ma ridando la dignità a una globalità della persona, che vuol dire ovviamente le sue capacità, le sue potenzialità, la sua possibilità di empowerment e di costruire una occasione di riscatto di vita dignitosa nel lavoro, nella vita coniugale, nella vita della maternità. E questo abbiamo sperimentato, funziona quando c'è la possibilità di intercettare, come la nostra associazione Dopo Giovanni e tante altre con cui collaboriamo anche in rete con la Spagna. Penso a Fondazione di Solidarietà d'Amaranta, con cui abbiamo collaborato spesso, presente anche in diversi territori laddove ci sono persone che vengono dall'Africa, come dall'Africa subsahariana, no? L'attenzione del Papa in questo momento è su questi, ma che possono essere per esempio altrettanto sfruttate, provenienti dall'America, pensano a un altro flusso molto frequente verso la Spagna e poi verso l'Italia. Quindi ci coinvolge tutti, non è uno sguardo un paese solo su un'isola, ma una narrazione più reale di quello che è il fenomeno e di come sono reclutate e sfruttate le persone.
1: E grazie anche a Irene Ciambezzi per questa riflessione. Ora voltiamo pagina. Sarà firmato il 25 giugno dai rappresentanti delle religioni che sono in Italia un patto che dà continuità e prospettiva all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. È il frutto di un cammino di 3 anni che ci racconta Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Religioso della CEI.
5: Straordinaria quello che i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno vissuto negli ultimi anni che sono stati segnati dal Covid e sono stati segnati da tutte le vicende di cui hanno creato una situazione geopolitica profondamente delicata. Ma proprio in questo contesto i responsabili delle religioni che sono in Italia non hanno mai e poi mai abbandonato questo tavolo, e questo è un segno straordinario dell'azione dello spirito che trasversalmente segna la spiritualità di tutte le religioni, cioè il desiderio di poter stare attorno a un tavolo, di potersi ascoltare, di poter dialogare. E proprio questa esperienza, che è avvenuta attraverso la metodologia della conversazione spirituale, ha permesso ai responsabili delle religioni che sono in Italia di intuire quella che è da loro stata chiamata la via italiana del dialogo interreligioso. Una via che viene segnata da un patto il quale si identifica fondamentalmente in impegni e in azioni. Il 25 giugno prossimo presso l'Ara Pacis sarà firmato, e questo è un passaggio straordinario non solo per i responsabili delle religioni, ma anche per le comunità di cui i responsabili delle religioni fanno riferimento. Quindi è un processo che permetterà alla Via Italiana del Dialogo di attivare dei percorsi sia in seno alle comunità religiose sia trasversalmente nello spazio pubblico a favore della coesione sociale. Quindi siamo ben contenti di questo momento, e che questo momento possa portare a dei passi significativi per il futuro delle nostre comunità in Italia.
1: Una notizia prima di terminare la puntata: in una lettera indirizzata ai rappresentanti delle comunità islamiche della provincia di Cagliari, l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi ha assicurato vicinanza e solidarietà e ha manifestato profonda tristezza dopo l'incendio che ha colpito il luogo di culto islamico della città. Ogni offesa arrecata a un luogo di culto è una ferita inferta non soltanto a una comunità di credenti, ma all'intera società, che trova nella libertà religiosa, nel rispetto reciproco, nella ricerca ricerca del bene comune, fondamenti essenziali della propria convivenza, ha scritto Monsignor Baturi. Siamo al termine della puntata, anche della stagione di Chiesa e Comunità, che torna dopo la pausa estiva. Un grazie va a Gabriele Mileti in regia, a tutto il comparto tecnico per quest'anno, e un grazie va anche alle mie colleghe Giorgia Bresciani e Alessandra Giacomucci, che lavorano ogni giorno a Chiesa e Comunità. Voi che ci ascoltate, che ci avete seguito, anche il nostro grazie più grande. A presto e buon ascolto sempre con In Blu 2000. Chiesa

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, Tenerife l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina la firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mitola, ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti. Integrazione perché ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa. Pentitevi, convertitevi. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma. E stamattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza, nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questo accordo potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento ma solo per il presidente Trump. Intanto proprio in attesa di questo accordo continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto e 17 feriti, ma anche ancora Natabie, e Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio.

0: territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese, e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, Linia, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
2: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. Tre persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni. Anche il sud dell'Ucraina, nell'area intorno a Mykolaiv, è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev, lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
3: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pari a 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione di giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, presi in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
4: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azzeca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Afreda Alfedane in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori. Le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000, grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi, ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come viviamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore, all'inizio dell'anno. Professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma sì, noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto sì, questa criticità sì, internazionale che dura da tempo?
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa stessa ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prende delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: è una situazione è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%. Io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, nella realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
1: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo da parte delle famiglie è passata dal 7,55 all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia insomma è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi che, come dicevo in precedenza, sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra, e io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%.
2: Di quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
3: Siamo vicini, ecco. E certo poi se professore, la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
2: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
3: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere un'incidenza, lo dimostra l'analisi delle camere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
2: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
3: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre e si lamentano che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
2: Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti ve l'ascolto come sempre, una serena giornata.
1: Al vostro servizio.

Oggi, 7 giugno, la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù. Non un'immagine per devoti, ma il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, il cuore della rivelazione, il cuore della nostra fede, perché Cristo si è fatto piccolo, scegliendo la via di umiliare se stesso e annientarsi fino alla morte sulla croce. Con queste parole Papa Francesco ha riflettuto in più occasioni sul Sacro Cuore di Gesù, o meglio, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Si tratta di una festa mobile che però nella vita della Chiesa orienta l'intero mese di giugno. Nello specifico cade il venerdì dopo il Corpus Domini ed è strettamente legato al giorno successivo, cioè al sabato, dedicato invece al Cuore Immacolato di Maria. Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, probabilmente nel 1672 in Francia, la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha origini molto più antiche. Di partenza è per così dire la figura di San Giovanni Apostolo che tantissime iconografie ritraggono nell'ultima cena con il capo appoggiato al cuore di Gesù. Notevole impulso venne poi anche nel Medioevo da figure come Matilde de Magdeburgo, Matilde di Eckeborn, Gertrude di Elfta ed Enrico Suso. La vera diffusione del culto va attribuita a Saint Jean Eudes e soprattutto a Santa Margherita Maria Lacocque. Quest'ultima, monaca visitandina nel monastero di Paray-le-Monial, ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù, che le domandava appunto una particolare devozione al suo cuore. La prima visione risale al 27 dicembre del 1673, festa di San Giovanni Evangelista. E la santa, nella sua autobiografia, la raccontò così: «Ed ecco come mi sembra siano andate le cose. Mi disse, il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di indignità ed ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio».

al centro di un acceso dibattito teologico, la festa del Sacro Cuore fu autorizzata nel 1765, limitamente alla Polonia e presso l'Arciconfraternita Romana del Sacro Cuore. Fu solo con Pio IX, nel 1856, che la festa divenne universale, accompagnandosi da subito alla dedicazione di congregazioni, atenei, oratori e chiese, la più famosa delle quali è la Basilica di Montmartre a Parigi. Raccogliendo, o meglio riunendo le tesi del dibattito sul significato teologico nel Sacro Cuore di Gesù, si celebra insieme il cuore come organo umano, unito con la divinità di Cristo e l'amore del Signore per gli uomini di cui il cuore è simbolo. Tradizionalmente, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, si celebra la giornata di santificazione sacerdotale. Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, a cominciare dall'atto di consacrazione, ispirato da Santa Margherita Maria Lacocque. Di seguito il testo dell'offerta della giornata, che tanti fedeli ripetono ogni mattina. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.

0: passiamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà l'undicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 7 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica noi ascolteremo il bellissimo Vangelo della peccatrice che lava i piedi di Gesù con le proprie lacrime, li cosparge di profumo, li asciuga con i propri capelli. Questo testo viene curiosamente introdotto nella prima lettura dal momento in cui, nel secondo libro di Samuele, Nathan, il profeta, rimprovera Davide aspramente da parte del Signore, fa l'elenco dei beni ricevuti da Davide e al momento sferra l'attacco in cui gli dice: tu hai tradito il Signore, hai disprezzato quello che il Signore ha fatto con te, la parola che ti ha detto, hai fatto il male ai suoi occhi. Perché questa è l'introduzione a quel Vangelo che poi ascolteremo, che appunto è questo momento in cui c'è questa donna che fa questi atti esagerati nei confronti di Gesù, viene disprezzata dal padrone di casa, che è Simone il fariseo, e questa cosa qui porterà a delle frasi bellissime, importantissime del nostro Signore Gesù Cristo, proprio perché la reazione di Davide a questa frase di Nathan, a queste parole di Nathan che lo invitano a vedere come si è comportato, sarà molto semplice. Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Davide, di fronte alla denuncia del suo peccato, non oppone alcuna resistenza, non si giustifica, non cerca di edulcorare la situazione, se la prende tutta intera addosso. Perché tutto questo è importante? Perché avremo questa frase meravigliosa di Gesù nel Vangelo, in cui Gesù al fariseo Simone, che disprezza questa donna, che ha fatto questi atti di tenerezza, di intimità, di dono, di oblazione, di apertura, di commozione nei confronti di Gesù, e che questo uomo ha considerato inadatti, malfatti, e soprattutto ha considerato Gesù molto superficiale nell'averli accettati. Ecco, lui fa questo discorso: sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, invece questa donna mi ha bagnato i piedi con le lacrime, li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei mi bacia i piedi. Tu non mi hai unto con olio il capo, lei mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Colui al quale si perdona poco, ama poco. Ecco, qui è proprio il centro, se vogliamo, esistenziale di questo testo. Anche se il problema vero di questo testo è: chi è Gesù? Cioè, chi è Gesù per questa donna? È uno che merita gratitudine. Chi è Gesù per questo fariseo? Uno da valutare, uno da cui guardarsi, misurarlo, sentirsi superiore a lui se è necessario. Cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo a che fare con un'anima, quella di questa donna, che è un'anima che ha visto la propria povertà e si relaziona a Gesù nell'ottica del perdono. E invece abbiamo un'altra anima, quella del fariseo, che sta davanti a Gesù alla pari, valutandolo, perché parte dalla propria giustizia. Davide sarà un re secondo il cuore di Dio, questa è la definizione. Eppure Davide viene colto in questo testo del secondo libro di Samuele dopo che ha fatto delle cose orribili, ha ucciso, ha adulterato. Ma che cosa è essere secondo il cuore di Dio? Non avere debolezze? No, è essere nella verità al suo cospetto, è essere davanti a lui nella verità, non essere schiavi di questa costante operazione di vederci per come siamo e ammettere davanti a Dio la nostra povertà, anche se grande. Infatti Nathan risponde a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato. È qui il punto. Noi non possiamo evitare di essere deboli, possiamo evitare di stare nella menzogna. Noi possiamo piano piano uscire dai nostri peccati, ma la strada non è quella della ricerca della nostra perfezione, ma quella del rapporto con Dio nella verità. È lì che il peccato perde forza dentro il nostro cuore. Noi siamo perdonati dai nostri peccati perché entriamo nell'amore di Dio. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato, cioè lei è fuori dai peccati, dice Gesù, è andata già oltre perché ha stabilito un rapporto con me. Noi non dobbiamo preoccuparci di essere perfetti, ma se stiamo in relazione con il Signore, è quella la vera, fra virgolette, perfezione. Non si parte dalla nostra giustizia, si parte dalla nostra povertà, non si parte dall'ansia orgogliosa di essere irreprensibili, perché nessuno lo è. Si parte dall'essere al cospetto di Dio davanti a Lui, ma chi si può dichiarare giusto? Questo fariseo vede questa donna e sta così, nella sua freddezza, è il grande mediocre. Lui è quello che ama poco, che brutta espressione, amare poco. Chi è colui che ama molto? Colui a cui si perdona molto. Se noi prendiamo contatto con il cuore dei santi, vediamo nelle loro vite come loro pensavano se stessi, non pensano a se stessi come dei giusti, pensano a se stessi come dei poveri che hanno bisogno di misericordia e per questo elargiscono misericordia e sono secondo il cuore di Dio. Invece il nostro modo di essere è questo costruire una convinzione su noi stessi dove ci sentiamo, come dire, a posto. Ma noi non siamo a posto, non lo saremo mai, non vale la pena di essere a posto, vale la pena di essere in felice debito verso il Signore. Guardare al Signore come un allegro creditore davanti a noi che sta lì chiedendoci, dai, allora mi ami adesso, visto che ti ho perdonato, mi vuoi bene, visto che non mi arrabbio con te malgrado le tue debolezze, ma continuo a parlarti, dai, entri in relazione con me. Perché questa donna è accolta da Cristo? Perché entra in questi atti esagerati di piangere ai suoi piedi, di usare i suoi capelli per asciugare ciò che ha lavato con le sue lacrime, spreca tutto questo profumo che sarà stato sicuramente costosissimo. E sono queste esagerazioni che vengono dalla gratitudine, perché lo stesso linguaggio che Cristo userà sulla croce ci ama esageratamente, dando corpo, cuore, sangue, spirito, il perdono, regalandoci sua madre nell'ultimo momento della sua vita, regalandoci gli uni agli altri. È generoso, si vede che c'è lo Spirito Santo nel nostro cuore, dalla gratitudine, dall'essere gli uni davanti agli altri sempre come dei poveri che sono stati perdonati.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è venerdì 12 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Il Papa alla Messa a Gran Canaria ha detto preghiamo per chi ha perso la vita in mare. Leone XIV ha celebrato a conclusione della prima giornata a Las Palmas di Gran Canaria una liturgia nello stadio alla presenza di oltre 50.000 persone. Nell'omelia il pensiero ai fratelli e alle sorelle migranti e la gratitudine per il bene che si compie qui, come ha detto. Poi la raccomandazione che la carità non sia mero assistenzialismo e l'esortazione a essere portatori di pace perché nel mondo cessino le guerre e cresca una nuova umanità. A Tenerife il direttore del centro Las Raíces ha detto non bisogna criminalizzare le persone migranti. Il Papa oggi in visita alla struttura di prima accoglienza nel comune della Laguna per l'ultima tappa del suo viaggio apostolico, presidio gestito dal Ministero Spagnolo dell'Inclusione e dall'organizzazione ACEM, ospita attualmente 685 persone provenienti dall'Africa occidentale. Il direttore afferma scappare da una guerra, da una situazione personale complessa è un desiderio naturale dell'uomo, bisogna sensibilizzare all'amore e alla solidarietà. E a Las Palmas de Gran Canaria il Papa ha incontrato anche appunto i migranti e realtà di accoglienza nel porto di Arguineuhin, simbolo di drammatici approdi e di gratuita accoglienza. Ha esortato a vie legali e sicure, soccorso, protezione delle vittime, integrazione in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ai migranti ha detto mi inchino dinanzi a voi, in mare ci sono i mostri di mafie e trafficanti. Poi un messaggio alle donne. Vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Il Papa infine ha gettato una corona di fiori in mare. Nella cattedrale di Sant'Anna, a Las Palmas de Gran Canaria, la chiesa locale si è presentata nelle sue ricchezze come l'attenzione ai più fragili, ai tanti migranti che arrivano e nonostante la fragilità della trasmissione della fede. Come ha sottolineato il vescovo di Islas Canarias, José Masuelos Pérez, vogliamo essere una chiesa aperta e accogliente, capace di annunciare il Vangelo anche in una società plurale e in costante cambiamento. ECIC, ovvero European Christian Internet Conference, i comunicatori cristiani europei in visita ai media vaticani. Oltre 30 comunicatori, teologi ed esperti del digitale europei e di diverse confessioni cristiane hanno visitato Palazzo Pio, sede dei media della Santa Sede, in occasione della conferenza annuale appunto dell'ECIC in corso a Roma. L'obiettivo, di cui è attualmente presidente la portavoce della Chiesa Luterana in Polonia, Agnieszka Godfrejo Taraonoska, è riflettere insieme su come le tecnologie digitali possano sostenere e plasmare la comunicazione, la testimonianza e l'evangelizzazione cristiane in un contesto digitale in rapida evoluzione. Gli Stati Uniti d'America consacrati dai vescovi al cuore di Gesù. L'atto avvenuto alla vigilia della solennità prevista dal calendario liturgico e nell'ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della firma della dichiarazione di indipendenza, ovvero ieri, che i nostri cuori siano uniti al tuo affinché le nostre famiglie e comunità godano di pace e felicità, ha recitato fra le altre cose l'apposita preghiera. A padre Paolo Benanti il premio Mystery of Life 2026 per i suoi studi sull'intelligenza artificiale. Durante la 20ª edizione della premiazione svoltasi a Seul, il teologo e filosofo francescano è stato insignito alla carriera per il suo lavoro sull'etica dell'intelligenza artificiale e la governance tecnologica. Lo studioso ha detto: questi sistemi non sanno come vedere una persona, vedono solo schemi e correlazioni. E l'arcivescovo Chung ha detto: spero che una cultura del rispetto per

0: la vita si radichi ulteriormente nella nostra società. Notizie dal mondo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti avrebbero bombardato un impianto idrico in Iran, lasciando senza acqua potabile 20.000 persone. Si tratta di un crimine di guerra. In Iran è stato colpito e danneggiato un impianto di approvvigionamento di acqua potabile a Behmani, nell'Iran meridionale, vicino allo stretto di Hormuz. Secondo un'inchiesta del New York Times, che ha analizzato immagini satellitari, video e frammenti recuperati dopo gli attacchi, l'attacco sarebbe stato condotto utilizzando la GBU-39, un ordigno di precisione prodotto negli Stati Uniti. Sono emerse poi anche altre evidenze. Nelle stesse ore il centro di comando statunitense aveva reso noto di aver condotto operazioni nell'area dello stretto di Hormuz con munizioni di precisione. Nonostante questo, però, al momento non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano colpito volontariamente le infrastrutture. Se lo avessero fatto, si tratterebbe appunto di un crimine di guerra. Nel frattempo, ieri, Donald Trump ha annullato gli attacchi che aveva ordinato contro l'Iran. La scelta del presidente statunitense risiederebbe nel raggiungimento di un accordo tra i due paesi che porterebbe anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. Stando a quanto ha detto Trump, le trattative sarebbero state approvate anche da diversi stati della regione, Israele incluso. Il giornalista Barak Ravid ha fatto però sapere che Benjamin Netanyahu non era stato informato prima dell'annuncio. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha invece smentito la notizia, specificando che la parte principale del testo è stata effettivamente finalizzata. Il problema però è sorto quando la parte americana ha avanzato nuove richieste e modificato le proprie posizioni. Nonostante le versioni differenti fornite dai due paesi, secondo Axios l'intesa potrebbe essere presto firmata a Ginevra in Svizzera. Per gli Stati Uniti l'accordo sarà firmato da J.D. Vance. Prima di fermare i bombardamenti, il presidente degli Stati Uniti aveva espresso la sua volontà di controllare l'isola di Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane. Inoltre aveva detto di voler assumere il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come fatto con il Venezuela. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. Il tasso di interesse della BCE, il cosiddetto Euribor, influenza direttamente quelli di tutte le banche europee. Un aumento dell'Euribor renderà generalmente più costoso per i consumatori prendere in prestito denaro. Aumentare i tassi di interesse serve generalmente a ridurre la quantità di moneta circolante all'interno di un sistema economico e quindi sostanzialmente a ridurre l'inflazione. La BCE ha deciso di aumentare i tassi al 2,25% per prevenire le spinte inflattive causate dal protrarsi della guerra in Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Ieri sono cominciati i mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada. La principale cerimonia di apertura si è tenuta nello stadio di Città del Messico con l'inno cantato da Shakira. Poi è cominciata la prima partita tra Messico e Sudafrica, finita 2-0. Nel frattempo però fuori dallo stadio migliaia di persone hanno manifestato per chiedere giustizia per i desaparecidos e per protestare per i salari bassi. La polizia le ha respinte con i lacrimogeni. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha vietato all'Alabama di eseguire la condanna a morte di un uomo col contestato metodo dell'ipossia da azoto che diverse organizzazioni non governative, compresa l'ONU, ritengono contrario ai diritti umani e paragonabile a una forma di tortura. Al condannato viene fatta indossare una maschera facciale da cui respirare azoto. La morte avviene nel giro di alcuni minuti per privazione di ossigeno, cioè soffocando. Negli Stati Uniti la pratica era stata usata la prima volta nel 2024 proprio in Alabama, dove da allora con questo metodo sono state uccise 7 persone. In seguito due tribunali avevano bloccato il suo impiego, ritenendo che violasse il divieto stabilito dalla Costituzione di imporre pene crudeli e inusuali.
1: Notizie dall'Italia. Il presidente americano Donald Trump, in diretta sulla 7, afferma: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Lo stop dei raid e l'annuncio del Tycoon c'è l'intesa verso la firma nel weekend in Europa. I media iraniani affermano, è il nostro testo. Vance siglerà l'accordo. Non avevamo bisogno del loro sostegno, così ha detto il presidente USA al telefono con Daniele Compatangelo, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Il lavoro minorile presente tuttora rappresenta una grave violazione di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine e bambini adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenze. È quanto ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Prosegue l'obiettivo dell'Agenda 2030, afferma, che prevedeva l'eliminazione del fenomeno entro il 2025, che non è stato ancora raggiunto. Oltre 54 milioni di bambini continuano infatti a svolgere attività pericolose che mettono a rischio la loro salute, la loro sicurezza e il loro sviluppo. Il problema interessa tutti i continenti e assume forme diverse, spesso difficili da individuare e contrastare. Codacons e Adusbef hanno presentato un'esposto all'antitrust contro Divella Spa, nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori. La vicenda riguarda il presunto mancato rispetto degli impegni assunti da Divella dinanzi l'antitrust, nell'ambito di un procedimento del 2020, relativo all'ingannevolezza delle indicazioni sulla provenienza italiana del prodotto apposte sulle confezioni di pasta e che lasciava intendere ai consumatori che fosse di origine italiana l'intera filiera produttiva della pasta, a partire dalla sua materia prima, ossia il grano. A Roma la presentazione dell'Agenda della Disabilità Italia e la quarta edizione del premio Paolo Siride Ferrero 2026, l'appuntamento presso la sala stampa della Camera dei Deputati quest'oggi. Accanto allo storico birrificio Icnusa di Assemini a Cagliari, in funzione un parco fotovoltaico di oltre 15.000 pannelli, con una capacità installata di 8,6 MW, è in grado di coprire l'intero fabbisogno energetico diurno del sito produttivo, uno di quattro che Heineken possiede in Italia. L'impianto, realizzato da Engie Italia in circa 9 mesi, da settembre 2025, sorge nella zona industriale, su un terreno di 13,7 ettari di proprietà del birrificio. Il nuovo accordo permette di fissare condizioni economiche stabili nel medio-lungo periodo per proteggere l'azienda dalla volatilità dei prezzi del gas. Interruzione nella diretta Rai della cerimonia di apertura dei mondiali di calcio durante l'esibizione di Shakira per dare la linea al TG1, un cortocircuito legato ad un errore nella gestione del timing finale, spiega Viale Mazzini, che esprime rammarico verso il pubblico dopo le proteste di diversi utenti sui social. La Rai, si legge nella nota, ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale di grandi eventi internazionali. Pier Silvio ricorda al papà la sua energia e parte indelebile del nostro DNA. Meloni commenta, protagonista assoluto della politica, il ricordo di Silvio Berlusconi a 3 anni esatti di distanza dalla sua morte. Tajani afferma, amico fraterno, grande leader, maestro. Salvini, ci manchi. La Russa, Berlusconi protagonista della vita politica e anche un caro amico. Fontana, ha segnato una stagione importante della storia italiana. Fa tappa Varca Tour in Campania, la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute, che quest'anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, attività motorie e divertimento. L'appuntamento è per domenica 14 giugno al Lido Varca d'Oro, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Diversi gli appuntamenti con consulti medici gratuiti e attività aggregative. E per le notizie locali, ritardi confermati e risorse al momento insufficienti e quanto emerso dall'interrogazione presentata in consiglio regionale dal consigliere regionale Nicola Conficoni del PT. A rispondere all'esponente democratico è stata l'assessore regionale Alessia Rosolen, che ha fatto il punto sulla situazione della sede destinata a ospitare l'università. La realizzazione della nuova sede universitaria al centro direzionale Valle di Pordenone, ha affermato, è un progetto strategico per il territorio e per il sistema regionale della formazione superiore, ma anche un intervento particolare complesso che coinvolge numerosi soggetti istituzionali e richiede un attento coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario. Il progetto in ritardo, mancherebbero 7 milioni di euro, così ha replicato Conficoni. Nella sala consigliare del comune di Pratta di Pordenone si è tenuta la cerimonia di consegna di un encomio civico all'appuntato scelto qualifica speciale Davide Cavallo, in forza alla sezione radiomobile del nord della compagnia carabinieri di Pordenone. Il riconoscimento è stato conferito per il coraggio e l'altruismo dimostrati durante un intervento che ha permesso di salvare la vita di una persona. In particolare, ci sarebbe stato un tentativo di suicidio, dove il carabiniere sarebbe intervenuto tempestivamente, salvando la vita. Questo sabato 13 giugno, domani alle 10.30, la Valsughetta Piancavallo ospiterà lo spettacolo in quota 1726-2026, suoni e parole per i 300 anni dalla prima salita in cima a Manera, un evento che unisce musica, letture e paesaggio naturale per celebrare un anniversario storico. L'iniziativa si terrà a quota 1675 metri lungo il sentiero CAI 924, oppure i sentieri CAI 918A e CAI 993. L'appuntamento propone un concerto dell'Ensemble Trombe FVC, accompagnato da letture curate da Orto Teatro in una cornice naturale di forte impatto suggestivo. In caso di maltempo l'evento sarà trasferito nella sala convegni di Piancavallo in Piazzale della Puppa. Notizia dal Bellunese, cabinovia Polonio Socrepes, indagata anche una dirigente del Ministero Trasporti. L'inchiesta della Procura di Belluno sulla presunta turbativa d'asta per l'impianto coinvolge ora Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del MIT. Salvini commenta, certo, della legittimità di tutti gli atti. In piazza Belluno per il disagio giovanile, il dolore non diventi slogan. Presenti genitori, docenti, sindacalisti, associazioni, ma ben pochi ragazzi. L'appello del prof Chemello per creare un'alleanza e aiutare gli adolescenti. Chiara e Sara della Consulta affermano, non vogliamo le solite strumentalizzazioni. Giuliano Dalmas, il grande cantore della Schiara, è morto a 81 anni, segretario comunale in Agordino per 30 anni. Nel 2021 gli era stato assegnato il premio Pelmo d'Oro per la cultura alpina. Giuliano Dalmas lascia la moglie, i figli e i numerosi nipoti. L'ultimo saluto è fissato per questo sabato, domani alle 11 nella chiesa di Santo Stefano. Si potrà salutare Giuliano nella casa funeraria Donadel. Le eventuali offerte saranno tutte devolute al CAI.

Notizie dal mondo dello sport, calciomercato, Inter, Napoli, Atalanta si sfidano per Atta. Il Milan non molla Klasner. Accordo Roma-Genoa, vicino per Baltanzi in rossoblu. Il Como prolunga con Butez. E ancora dal calcio, Serie A, ribaltone Juventus, via Comolli, può iniziare l'era Carnevali. Terremoto dirigenziale, la D saluterà dopo appena un anno in bianconero. E dal tennis, l'Italia con la Cina nelle finals di Billie Jean King Cup, dal 22 al 27 settembre sul veloce indoor nella Shenzhen Bay Sports Center Arena. Intanto si ritira Mboko, niente doppio per Serena Williams e Queens finito, la canadese infortunata, per la 44enne americana, saltano i quarti a Londra. E dal basket, Milano travolge Venezia con la panchina, 1-0 in finale scudetto, match a senso unico 180 di Oppe Magnon, imprendibili. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 12 giugno, su Pinore Costa avremo cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Sul Carso a Trieste sofferà borino bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza. Domani, sabato 13 giugno, cielo in genere sereno, con qualche velatura al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna. Ancora, venti regimi di brezza. Tendenze per dopodomani, domenica 14 giugno. Al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabilità sui monti in Carnia, dove non sarà escluso qualche locale piovasco. Avremo nuovamente venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 11 gradi e una massima di 30. E allora, amici ascoltatori, concludiamo così questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e ricordandovi che Radio Voce nel Deserto trasmette per voi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco dinanzi ai nostri occhi un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze. Da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome nel quale possiamo essere salvati. A Lui dobbiamo far ricorso, poiché Egli è la via, la verità, la vita. L'uomo si è smarrito, deve quindi far ritorno sulla retta via. Lo spirito si è ottenebrato, l'oscurità deve perciò essere fugata dalla luce della verità. La morte regna, si deve perciò abbracciare la vita.
1: Così Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum, il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.

0: Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Eudes e Margherita Maria Alacoque. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua chiesa.
1: Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
1: Premesso e sottolineato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Alacoque furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la santa scrisse per ordine del suo direttore padre Rollin, così come viene riportata dai padri gesuiti Louis Verheydison e Andrea Tessarolo nel loro libro La devozione al Sacro Cuore di Gesù.
0: La santa nei suoi scritti parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria si era consacrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente dell'anno 1673, ed ecco come la santa racconta.

0: prima volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
1: il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione.

0: La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
1: Il Divin Cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmato fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla via di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondanti profusioni di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne, di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come l'ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
0: ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato.
1: Allora, prostrandomi a terra, gli dissi: mio Signore e mio Dio, non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.

0: La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della Visitazione della Santa Vergine.
1: Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe luminose come il sole. E da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto. E mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo. E mi diceva:
0: questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
1: E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
0: tieni, prendi, ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
1: Nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
0: io sarò la tua forza, non temere di nulla, ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel giardino degli ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.

0: La quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la grande apparizione, avvenne nel 1675 durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della santa.
1: Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
2: tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
1: E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
2: ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore. E in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari, e io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
1: Ma, Signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indegnità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
2: Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti?
1: Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
2: Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.

0: Designa qui il padre Claudio della Colombière, allora superiore della residenza dei Gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio della Colombière, nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entrò a 17 anni nella Compagnia di Gesù e andò a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale. Egli era da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Designato da Nostro Signore stesso quale consigliere di Margherita Maria, egli non tardò a riconoscere la realtà dell'apparizione e divenne con la santa il primo apostolo della nuova devozione. Chiamato come predicatore alla corte della duchessa di York in Inghilterra, fu per ordine del governo protestante gettato in prigione e quindi espulso. Tornò in Francia in precarie condizioni di salute, morendo poco dopo a Paray-le-Monial il 15 febbraio 1682. Il 16 giugno 1929 fu beatificato da Pio XI.
1: Il padre Claudio della Colombière inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, che venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il beato alla sua missione speciale. Così Benedetto XV parla di essi.
2: I suoi manoscritti, che realmente meritano di essere pubblicati, furono stampati poco dopo la sua morte. Tra i suoi manoscritti si scoprì il detto libro, così denso dei più ammirabili sentimenti di pietà. I popoli lo hanno accolto con avidità e attualmente ancora ovunque in Europa è letto dalle persone pie con grande profitto spirituale.
1: Questo diario del padre della Colombière fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni. L'altezza morale dell'autore e l'impressione profonda prodotta dalla lettura del diario fece sì che molti prestarono fede alla nuova devozione.

0: Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa, ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
1: Il 23 agosto 1856 Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
0: Il 25 maggio 1899 Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
1: 13 maggio 1920 Margherita Maria Lacocque viene elevata agli onori dell'altare per opera di Benedetto XV.
0: Pio XI, l'8 maggio 1928, emana l'enciclica Miserentissimus Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore.
1: Il 16 giugno del 1929, Pio XI procede alla beatificazione del padre Claudio della Colombiera.

0: nostro secolo. È attuale la devozione riparatrice al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1929 Pio XI, nell'enciclica Miserentissimus Redemptor, così si esprimeva:
1: quanto poi sia urgente in questo nostro secolo la necessità dell'espiazione o riparazione, non può ignorare chiunque consideri come questo mondo sia tutto sottoposto al maligno. E non è meno triste lo spettacolo dell'ignavia e infingardaggine dei fedeli, che a somiglianza degli apostoli addormentati e fuggitivi, malfermi nella fede, abbandonano Cristo. Oggi vi è una cupidigia insaziabile di beni caduchi, disprezzo della legittima autorità e della parola di Dio.
0: E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto del Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scrive:
1: nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
0: Così Giovanni Vigesimo III nel suo Giornale dell'Anima.
1: Questa devozione dovrà sempre essere l'elemento più efficace del mio progresso spirituale. Io mi debbo considerare vivo solo per il Sacro Cuore di Gesù.
0: E Paolo VI, il 6 febbraio 1965.
1: Rifiorisca ogni giorno più il culto al Sacro Cuore, sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al tempo nostro, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: Ed infine Giovanni Paolo II, nel discorso pronunciato prima dell'Angelus il 15 giugno del 1980.
2: Ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuona ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione ed un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Ed ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.

darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Io spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case ove l'immagine del mio sacro cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà giammai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese per 9 mesi di seguito la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia, né senza ricevere i sacramenti, poiché il mio cuore sarà il loro sicuro asilo in quel

0: 1882 un ricco americano di nome Kemper fece tradurre le dette formule in oltre 200 lingue, le fece stampare sopra immagini del Sacro Cuore che diffuse a milioni in tutto il mondo e si può dire che oggi sono conosciute dappertutto.
1: La Chiesa ha approvato la devozione al Sacro Cuore in quanto la devozione è in armonia perfetta con la fede ed è la conseguenza logica di certe verità rivelate, in particolare la divinità di Gesù, la realtà della sua natura umana, la sua unione sostanziale col Padre, il suo immenso amore per gli uomini. Però non impegna la sua infallibilità sulle rivelazioni private, cioè non impone alla nostra fede di credervi.
0: A padre Giovanni Giorgianni ora il compito di concludere.
2: Abbiamo detto che la Chiesa non impone le rivelazioni private come articoli di fede. Ciò non significa che le reputa false, giacché con innumerevoli atti solenni ne ha confermato la veridicità e il valore. Oggi, in un mondo in cui i mali lamentati da Cristo nelle sue apparizioni a Santa Margherita sono giunti a un parossismo di violenza e di estensione, noi sentiamo la necessità di accogliere il messaggio di amore contenuto nella devozione al Sacro Cuore, messaggio di conversione, di mutamento dei valori che guidano la nostra esistenza, la quale deve essere ispirata alla rettitudine di coscienza, all'onestà di fondo, alla fedeltà totale alla volontà del Padre. Messaggio di riparazione che non significa disprezzo per tanti fratelli che mancano, ma rinnovamento di vita, disciplina interiore, accettazione del dolore e offerta di ogni azione fatta con spirito soprannaturale come amoroso compenso per tanta nostra mancanza d'amore. Messaggio di carità che ci induca a vivere con un sincero interesse per i nostri fratelli e con spirito apostolico perché il bene si diffonda. In questa visione e in questo impegno di vita ci arricchiamo di speranza che scaturisce dal cuore di Cristo, che rende più fiducioso morire e più gioioso vivere.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
0: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,

in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale.
misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

l'essenziale nella vita del discepolo è seguire Gesù. Di questo seguire Gesù, però, possiamo osservare la difficoltà, la fatica. Nella prima parte del Vangelo di Marco ci accorgiamo che i discepoli, pur legati a Gesù da un vincolo di fiducia e di solidarietà profonda, fanno fatica ad entrare pienamente nella dinamica del seguire. Perché verrebbe chiesto loro una capacità di abbandono e di fiducia che istintivamente i discepoli non possiedono. C'è bisogno di un intervento del Signore che guarisca. C'è bisogno che il Signore tolga la sordità e la cecità del cuore dei discepoli. Una volta arrivati alla professione di fede di Pietro, il cammino non è ancora concluso, anzi, si può dire che il difficile sta per iniziare. All'inizio del Vangelo Gesù aveva detto ai discepoli: «Seguitemi». Quell'imperativo aveva prodotto un effetto evidente: l'abbandono della famiglia, del lavoro, del contesto sociale in cui i discepoli erano vissuti fino a quel momento e la scelta di accompagnare Gesù. Dopo la professione di Pietro troviamo scritto: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Non c'è più l'imperativo, non c'è più il «seguitemi», ma c'è «se qualcuno vuole venire dietro a me». Questo «se» ha una motivazione precisa nella condizione dei discepoli, che mostrano tutta la fatica di accettare Gesù così com'è. Non c'è dubbio che vogliono andare dietro a Gesù, ma vorrebbero che Gesù fosse come loro si aspettano. E quando la realtà smentisce, cioè va contro le loro attese, nasce inevitabilmente una crisi. L'evangelista Marco ricorda che Gesù cominciò ad insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Pietro non comprende queste parole di Gesù e insieme con lui anche gli altri discepoli. È una incomprensione che si riferisce a 2 dimensioni dell'esperienza: di Gesù e della sua sofferenza, delle conseguenze che questo comporta nella vita del discepolo. Alla reazione di Pietro, che vorrebbe in qualche modo insegnare a Gesù che cosa deve essere il Messia, quale tipo di prospettiva sia legata a questa figura che ha una sua tradizione e una sua radice antichissima nella spiritualità di Israele, Gesù risponde con una durezza che non ci saremmo aspettati. Voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana». Quel Satana, attribuito ad un discepolo, fa evidentemente impressione. In qualche modo Pietro viene respinto. Il discepolato non è così. Gesù lo ha chiamato a seguirlo, ma in un'ottica diversa da quella che Pietro possiede e a cui è attaccato. «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».

Secondo Pietro, la missione di Gesù è inevitabilmente collegata con la gloria. Secondo Gesù, è una missione collegata con l'umiltà e con la sofferenza. Il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire. Il discepolo è chiamato a fare un cambiamento radicale nel suo modo di pensare. Dall'idea di Cristo che lui si era fatta, deve passare alla rivelazione di Cristo come Gesù gliela propone. È il cambiamento che deve sempre avvenire nei rapporti con gli altri, da come li immaginiamo o li desideriamo a come gli altri effettivamente sono. In un rapporto di amore c'è il momento dell'innamoramento, in cui l'altro è perfetto e si adora, ma poi bisogna accettare che l'altro abbia le sue qualità, che non corrispondono ai nostri sogni, perché l'altro non è un sogno. L'altro è una persona che ha una sua identità, un suo compito, un suo modo di vedere la vita. Se questo vale nei rapporti interpersonali, vale immensamente di più nel rapporto con Dio. Dio lo possiamo incontrare secondo le nostre attese. Il nostro cuore ha un desiderio di infinito, ma l'incontro reale con Dio è destinato inevitabilmente a spezzare tutti i nostri sogni, tutte le nostre immaginazioni su Dio, per arrivare a prendere Dio così come Lui si rivela e non come la risposta ai miei desideri, ma come una provocazione alla mia libertà, come un invito ad aderire a Lui così com'è. È il cammino di fede che facciamo tutti, che ha dovuto fare il giusto Giobbe e che i discepoli devono fare nel loro rapporto con Gesù.

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: salvaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha amor. Ave.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

Coloni Sventura, Madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

benedisce dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida il sostegno dei

0: peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudici, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa giubila, canta, loda il Signore, celebrando la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Nella Chiesa, lungo i secoli, si è guardato al cuore di Gesù come la sede dell'amore. Tutti i santi, i fratelli, hanno conosciuto l'amore di Dio, Dio amore. Fin dall'Antico Testamento Dio si è rivelato come il Dio dell'amore, ma principalmente nella persona di Gesù, nell'umanità di Gesù, si è rivelato Dio come il Dio dell'amore, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore. Vogliamo perciò fare nostre le parole del salmista che dice: benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Nella scrittura dicevamo, fratelli, fin dall'eterno, da sempre il Signore si è manifestato come il Dio dell'amore, ma in particolare nel libro del Deuteronomio, dove il Signore dice appunto a Mosè che lui ha scelto quel popolo non perché fosse più grande e più buono, ma solo semplicemente perché lui l'ha amato, perché lui aveva promesso ai patriarchi di Abramo, Isacco e Giacobbe che avrebbe amato quel popolo in modo particolare, e lui si è mantenuto fedele nella sua promessa. E infatti dice il libro del Deuteronomio: riconosci dunque il Signore tuo Dio, egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano facendoli perire. Perché? Perché il peccato uccide il peccatore, è la punizione del peccatore. E nel Nuovo Testamento noi troviamo, fratelli, nella storia cristiana questo abbandono all'amore di Dio. Tutti i santi hanno sperimentato la gioia dello Spirito Santo, la ricchezza dello Spirito di Dio, e in modo particolare noi troviamo delle pagine stupende nella prima lettera di San Giovanni, dove l'Apostolo lo dice chiaramente: amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio. E parlando del cristiano, l'Apostolo dice: chi è il cristiano? È colui che ha riconosciuto e creduto all'amore di Dio per noi. Dio è amore, e chiunque rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E Dio ha mandato il suo figlio nel mondo come vittima di espiazione per i nostri peccati. Nessuno ha mai visto Dio se noi ci amiamo gli uni gli altri. Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. E ancora l'Apostolo aggiunge che L'amore raggiunge la sua perfezione quando noi, guardando al giorno in cui compareremo davanti a Dio, non abbiamo paura. Perché dice nell'amore non c'è timore, al perfetto l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore include un castigo. Chi teme quindi non è perfetto nell'amore. Noi siamo invitati tutti noi a guardare a questo cuore divino traboccante d'amore, che si è voluto qualche volta rivelare in modo particolare, come a San Bernardo, nel Chiaravalle, grande maestro di spiritualità, grande dottore della Chiesa, che dice: il segreto del suo cuore appare a nudo nelle piaghe del suo corpo, si vede allo scoperto il mistero dell'infinita bontà di Dio. E questa devozione poi ha preso particolarmente vita nella Chiesa per mezzo di San Giovanni Eudes, un sacerdote francese del primo 600, che faceva del cuore di Gesù l'oggetto della sua predicazione, convertendo popolazioni intere. Ma Gesù stesso volle manifestarsi a Santa Margherita Maria Nagok come il figlio di Dio che arde d'amore, al punto tale, dice, quest'amore che non lo posso contenere, allora io devo partecipare a voi quest'amore che ho dentro di me. E infatti così si presenta Gesù col suo cuore in mano, pronto a donarcelo, perché non siamo più noi a vivere, ma noi, lui e noi. Ecco, fratelli, il cuore di Gesù Cristo che vuole portare salvezza a tutta l'umanità. E questa rivelazione, lo dice Gesù stesso nel Vangelo, Dio lo dà non a tutti, ma agli umili di cuore. Ti ringrazio, Padre, perché hai voluto manifestare questo tesoro ai deboli, non ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli e ai poveri. E aggiunge Gesù: tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E attraverso Santa Margherita Maria la Cocca, Gesù ha voluto anche manifestare le sue promesse e coinvolgere noi uomini nella sua missione di redenzione dell'umanità. Non c'è, la devozione al Sacro Cuore, meglio che dire la fede nell'amore di Gesù, non solo ci chiama a essere salvati, ma a condividere con Gesù la sua opera di misericordia verso i peccatori. E questa è tutta l'anima della devozione al Sacro Cuore di Gesù: fede in quell'amore ardente, fiammeggiante, e partecipazione alla passione di Gesù per redimere i peccatori, per portare le anime a Dio. Come dice l'Apostolo Giacomo: fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà l'anima propria dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Così sostiene anche San Pietro, dice: la carità copre una moltitudine di peccati. Signore Gesù, tu stai chiamando ciascuno di noi, e in questi giorni turbolenti stai chiamando tutta la Chiesa a un amore rinnovato, a una fede di totale abbandono alla tua misericordia, senza calcoli, senza se e senza ma che ci lasciamo amare da te incondizionatamente e partecipiamo con te all'opera di redenzione dei nostri fratelli. E tu ci stai chiamando uno per uno a quest'opera d'amore, e stai infiammando tante anime nei nostri giorni d'amore. Tante anime bruciano nel loro cuore quando tu scendi attraverso la Santissima Eucaristia nel loro cuore. Signore Gesù, infiamma tutta la Chiesa. Tu vuoi un popolo nuovo, un popolo santo, un popolo fedele. Avvolgici in queste fiamme d'amore. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre amorosissima, il tuo cuore è sempre stato ardente d'amore. Quando ha incontrato Elisabetta era incendiata d'amore, anche il bambino nel suo grembo esultato per la grandezza di questo amore. Vergine Santissima, dona a tutta la Chiesa, sposa di Cristo, di essere totalmente innamorata di Gesù e di non temere la croce, di non temere le persecuzioni, di non temere gli ostacoli, perché Gesù è il Signore dei Signori, il Re della Gloria, che col suo amore vince anche l'inferno, col suo amore vince Satana, col suo amore vince il peccato, col suo amore vince la morte. A lui sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo fuoco ardente dell'amore di Gesù, fratelli, inondi i vostri cuori e vi faccia partecipare all'amore di Gesù, Signore e Salvatore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: ricordiamo i secondi vespri della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo spirito, noi ti invochiamo, salvaci, o Signore.
1: Tu spezza le catene della colpa, proteggi i miti, libera gli oppressi e conduci nel cielo ai quieti pascoli il popolo che crede nel tuo amore.
0: Sia lode e onore a te, Pastore buono, luce radiosa dell'eterna luce, che vivi con il Padre e il Santo Spirito nei secoli dei secoli, glorioso. Amen.

0: Domina, Signore, in mezzo ai tuoi nemici, il tuo giogo è leggero. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
1: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sio, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato.
1: Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedeche.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si desseta il torrente e solleva alta la testa.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Domina, Signore, in mezzo ai tuoi nemici, il tuo giogo è leggero.

0: Grazia e misericordia è il Signore. Ha dato un cibo a quelli che lo temono. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
1: Grandi sono le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre.
0: Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, pietà e tenerezza è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
0: Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine.
1: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre.
0: Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore. Saggio è colui che gli è fedele. La lode del Signore è senza fine.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Grazia e misericordia è il Signore. Ha dato un cibo a quelli che lo temono.

0: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,
1: ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.
0: Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
1: Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome.
0: Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra.
1: E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.

Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù.

0: Cristo, per amore, ci ha lavati da ogni colpa con il suo sangue.
1: Cristo, per amore, ci ha lavati da ogni colpa con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un popolo regale, sacerdoti per la gloria del Padre.
1: Con il suo sangue.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo, per amore, ci ha lavati da ogni colpa con il suo sangue.

0: Il Signore ci ha accolti nel suo cuore, ricordando la sua misericordia. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Il Signore ci ha accolti nel suo cuore, ricordando la sua misericordia. Alleluia.
0: Il Signore ci ha accolti nel suo cuore, ricordando la sua misericordia. Alleluia.

0: Intercessione. Invochiamo con fede Gesù Redentore perché dia pace e ristoro alle nostre anime.
1: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa tua sposa,
1: rendila sempre santa e immacolata.
0: Gesù, Tempio Santo di Dio, distrutto dagli uomini e riedificato dal Padre,
1: fa che la tua Chiesa sia il santuario vivente della tua gloria.
0: Gesù, Re e centro di tutti i cuori, rivelaci la grandezza della tua misericordia.
1: Rinnova con gli uomini del nostro tempo il tuo patto d'amore.
0: Gesù, nostra pace e riconciliazione, che distruggendo ogni inimicizia sulla croce ci hai riuniti in un solo uomo nuovo.
1: Donaci di venire a te uniti nel medesimo spirito.
0: Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte,
1: prendi partecipi della tua gloria coloro che si sono addormentati nel tuo nome. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.
0: Abbiamo pregato i secondi vespri della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

0: Ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuona ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione ed un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
1: Dice l'Evangelista Giovanni: un soldato con la lancia gli aprì il costato. Il costato aperto ci fa conoscere il suo cuore, che ama fino alla morte, e siamo invitati ad entrare in quell'ineffabile amore che lo ha fatto venire fino a noi. Andiamo dunque al suo cuore, cuore profondo, cuore nascosto, cuore che pensa a tutto, cuore che sa tutto, cuore che ama, anzi, arde d'amore. Per la porta aperta, rendiamoci, almeno nella veemenza dell'amore, simili al suo cuore. Entriamo dunque in quel cuore nascosto fin dall'eternità, svelato ora alla sua morte, con l'apertura del costato.
0: Il cuore non è soltanto un organo che condiziona la vitalità biologica dell'uomo. Il cuore è un simbolo. Parla di tutto l'uomo interiore, parla dell'interno spirituale dell'uomo. E la tradizione subito ha riletto questo senso della descrizione giovannea. Del resto, in un certo senso, l'Evangelista stesso ha dato a ciò la spinta quando, riferendosi all'attestazione del testimone oculare, che era lui stesso, si è riferito nel medesimo tempo a questa frase della Sacra Scrittura: volgeranno lo squadro a colui che hanno trafitto. Così, in realtà, guarda la Chiesa, così guarda l'umanità. Ed ecco, nel trafitto dalla lancia del soldato, tutte le generazioni dei cristiani hanno imparato e imparano a leggere il mistero del cuore dell'uomo crocifisso, che era ed è il Figlio di Dio.

0: cuore pieno di dolcezza.
1: Cuore traboccante di compassione.
0: Cuore sovrabbondante di carità.
1: Cuore dove soavità e misericordia si distillano in rugiada.
0: Cuore amato più d'ogni cosa, ricordati di me.
1: Che la dolcezza della tua carità renda coraggio a questo cuore colpevole.
0: Donaci, o mio Gesù, la grazia di amare te solo, in ogni cosa, di stringerci a te con ardore, di riporre in te ogni speranza, senza limiti.

0: Noi dobbiamo essere trasformati in Gesù e non essere che uno con Lui, perché ciò che è suo sia nostro e ciò che è nostro sia suo. Il nostro cuore e il suo cuore, un solo cuore. Noi vediamo come il fuoco incendia tutto, come il sole fa innalzare la nebbia verso il cielo. È così che il suo cuore bruciava d'amore sulla croce, come una fornace le cui fiamme si sprigionano da tutte le parti. Picchia alla porta aperta attraverso la quale si entra. Rivolgiti cioè al Signore Gesù. Gli uomini che vogliono possedere Dio bussano a questa porta, prima con grande devozione, al petto squarciato di Gesù e al suo cuore aperto all'amore.
1: Il cuore di Cristo è stato piegato dalla ferita dell'amore per noi, perché anche noi, rispondendo all'amore, attraverso la porta del costato, possiamo entrare nel suo cuore e là amalgamare il nostro amore col suo amore divino, facendo un solo amore, come il ferro fa una cosa sola col fuoco. Si affretti dunque l'uomo ad entrare nel cuore di Cristo, raccolga tutto il suo amore e ne faccia una cosa sola con l'amore divino.
2: Davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Il cuore dell'uomo Dio non giudica i cuori umani. Il cuore chiama, il cuore invita. A questo scopo è stato aperto con la lancia del soldato. Il mistero del cuore si apre attraverso le ferite del cuore. Si apre il grande mistero della pietà, si aprono le viscere di misericordia del nostro Dio, come dice San Bernardo. Cristo parla nella liturgia di venerdì: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono, in un certo senso, tutta la ricchezza del cuore del Redentore. Questo cuore è fonte di vita e di santità.
1: Vengono alla nostra mente le parole dei mistici: cor ad coro loquitur. Il cuore parla al cuore. Il cuore di Cristo batte e mette all'unisono migliaia di altri cuori. La Chiesa avverte la pulsazione di questi cuori, che certo prelude ad una accelerazione della carità nel nostro mondo moderno. Lo comprendessero gli uomini del nostro tempo.
0: In un mondo che va perdendo la capacità di amare, man mano che perde la capacità di conoscere Dio e facendo dell'uomo centro supremo del suo pensiero e della sua attività, e divinizza se stesso, spegne la luce della verità, vulnera i motivi dell'onestà e della gioia, noi proclameremo la legge dell'amore che ci sublima, dell'amore che sale, dell'amore che osa prefiggere a suo termine l'infinita bontà. Risponderemo a Dio con l'offerta del nostro cuore, con la nostra consacrazione, con l'adempimento del primo e sovrano precetto, quello di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Sarà la nostra vita un incantevole dialogo con quel Dio che, dopo averci creati, redenti, associati alla sua vita, rivolge a noi la fatale domanda che Cristo risorto rivolse a Pietro: mi ami tu?
1: In un mondo che ha deturpato l'amore in tutte le maniere, ne ha fatto sorgente di indescrivibili bassezze, lo ha confuso col piacere e il piacere ha reso emozione animale, che lo ha sconsacrato nell'innocenza, lo ha deriso nella sua integrità, lo ha mercanteggiato nella sua debolezza, lo ha esaltato per avvilirlo, lo ha esasperato per renderlo complice della passione e del delitto, noi proclameremo la legge dell'amore che ci purifica. Lo rispetteremo negli affetti sacri della famiglia cristiana. Lo difenderemo nelle crisi della giovinezza che al vizio preferisce la virtù, all'ignavia delle passioni, la virilità del governo di sé. Lo educheremo alla visione serena della bellezza che è nelle cose, nell'umana natura, nell'arte, nella poesia, nell'ideale. Lo innalzeremo alla contemplazione pia e filiale della tutta bella, l'Immacolata Maria.
0: In un mondo, infine, che si divora nell'egoismo individuale e collettivo e crea così gli antagonismi, le inimicizie, le gelosie, le lotte di interessi e le lotte di classe e le guerre, l'odio in una parola, proclameremo la legge dell'amore che si diffonde, le lotte di interessi e le lotte di classe e le guerre, l'odio in una parola, proclameremo la legge dell'amore che si diffonde.

0: Per chi è venuto il Cristo? Cristo è venuto per tutti. L'universalità della redenzione, uno dei dogmi di cui il cattolicesimo fa la sua più forte affermazione e da cui trae la sua stessa definizione, è fra le verità più grandi che siano state annunciate all'umanità ed è l'anima della concezione modernissima che va cercando l'unità del mondo, l'eguaglianza fra i popoli, la fraternità degli uomini e che spinge l'ansia apostolica e missionaria della religione, il fermento vivificatore della civiltà nella collaborazione e nella pace.
1: È il dogma che fa cadere i privilegi, le prepotenze, le dittature, le sopraffazioni, gli imperialismi, i colonialismi e suscita il rispetto della personalità umana in qualunque vita essa si presenti. Sostiene la supremazia del diritto sulla forza, promuove la libertà e la giustizia fra gli uomini.
0: Gli uomini sono tutti amati da Dio e potenzialmente salvati da Cristo e perciò sono egualmente degni di essere considerati, amati, serviti, protetti, perché non esistono discriminazioni di fronte al criterio sommo con cui gli uomini devono essere valutati, cioè di fronte al loro rapporto con Cristo e con Dio. Cristo è Salvatore venuto per tutti.
1: Cristo, venendo al mondo, manifesta delle preferenze per certe categorie di uomini, o meglio ci fa vedere che ci sono delle condizioni umane che di per sé stesse costituiscono un vantaggio rispetto all'annuncio della salvezza da Lui portato. Cristo viene come Salvatore. Dove maggiore è il bisogno di salvezza, ivi più prossima e più operante è la sua missione salvatrice. Egli disse di sé: non hanno bisogno di medico i sani, ma gli ammalati. Egli è venuto come il medico delle profonde malattie umane. Perciò la nostra infermità stessa, qualunque essa sia, anche quella peggiore che è il peccato, piuttosto che ostacolo, diventa in questa visione di inondante misericordia titolo al soccorso del Salvatore divino.
0: Dove abbondò il male, esclama San Paolo, ivi sovrabbondò la grazia. E a rendere più comprensibile, quasi sensibile, questa economia di salvezza, il Signore fisserà lo sguardo sulle deficienze umane di prima evidenza e a svelare le simpatie innate del suo immenso cuore per le nostre sofferenze, per le nostre imploranti desolazioni, farà echeggiare nel mondo il suo inno divino, che è insieme il più umano che mai sia stato pronunciato.
1: Beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che avete fame, perché sarete saziati.
0: Il mondo moderno, nelle sue maggiori esigenze, sia materiali che spirituali, morali e sociali, ha bisogno di amore, che vuol dire superamento d'ogni sentimento che lo rende infelice e preludio di ogni cosa grande, buona, umana, di cui esso è più che mai oggi capace e forse inconsciamente desideroso.
1: Concedici, Dio di misericordia, di volgere sovente il nostro cuore a te e quando cadiamo aiutaci a considerare il nostro peccato con dolore e con la ferma volontà di diventare migliori. Donaci, Signore, un cuore vigile che nessun vano pensiero riesca a distogliere da te, un cuore nobile che non si lasci sedurre da nessun affetto indegno, un cuore retto che non sia viziato da nessuna cattiva

intenzione, un cuore forte che non si arrenda di fronte alle difficoltà, un cuore libero che non si lasci imbrigliare da nessuna torbida passione. Infondici, Signore, un amore che non si stanchi mai di cercarti.

0: La parte del cuore di Gesù nella redenzione è assolutamente preponderante. Fonte di ogni grazia, il cuore di Cristo è il centro vitale di tutto il mondo soprannaturale, l'anima del regno di Dio. Infatti, ogni grazia attuale è una discesa invisibile dello Spirito Santo nell'anima nostra. Questa discesa non differisce da quella avvenuta nel giorno di Pentecoste, se non nel modo in cui allora si manifestò. Ora, come nella Pentecoste, il Verbo come Dio ci invia lo Spirito Santo, ma è nostro Signore che ci ottiene questo invio. Ed io prego il Padre affinché vi sia mandato un altro Paraclito. Dunque la preghiera del Sacro Cuore, con tutti i suoi meriti, ottiene tutte le Pentecosti invisibili che avvengono nelle anime degli uomini. Il Sacro Cuore è l'autore di tutte le grazie, perché ce le ha meritate, le intercede dal Padre e le distribuisce. Come il cuore fisico nel corpo umano, il Sacro Cuore è il motore e il regolatore della vita nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa.
1: Ai piedi della croce dobbiamo, come San Tommaso, cercare la scienza e la sapienza. Troveremo nel cuore di Gesù le lezioni inesauribili e più sublimi. Ciascun battito di questo cuore divino è un atto di infinita giustizia, di infinita misericordia, di infinita potenza, di infinita sapienza. Uniamoci a questo cuore tutte le volte che siamo tentati o turbati.
0: Il cuore di Gesù è un cuore sacerdotale. Il sacrificio, l'immolazione di sé e la glorificazione del Padre saranno la sua opera, il pensiero dominante della sua vita, l'inclinazione costante del suo cuore. Il suo cuore, umano e divino, sarà eternamente un cuore sacerdotale. A questo cuore si ispira in particolare la congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.
2: Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, sia dunque Gesù Cristo il centro della vostra vita, dei vostri ideali, dei vostri interessi, delle vostre finalità. Con la parola, con la predicazione, con gli scritti, con gli strumenti della comunicazione sociale, diffondete l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ma specialmente predicatelo e diffondetelo con l'esempio della vostra vita sacerdotale e religiosa, animata dalla fede, dalla visione soprannaturale della realtà e corroborata della fedeltà assoluta e gelosa ai consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza che vi configurano a Cristo. Riproducete nel vostro cuore, secondo la felice espressione del padre Deon, la santità del cuore di Gesù.
1: Gesù dolcissimo, Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati innanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere, e per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore.
0: Molti purtroppo non ti conobbero mai. Molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira al tuo cuore santissimo. O Signore, sii il re non solo dei fedeli, ma anche dei figli prodighi.
1: Sii il re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore, o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede. affinché in breve si faccia un solo vile e un solo pastore.
0: Largisci, Signore, incolumità e libertà alla tua Chiesa.
1: Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine.
0: Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza.

il Sacro Cuore vivifica tutta la Chiesa ed attira gli uomini che hanno aperto i loro cuori all'inscrutabile ricchezza di questo unico cuore. Desidero in modo particolare unirmi spiritualmente con tutti coloro che a questo divin cuore ispirano particolarmente i loro cuori umani. Quanto è necessario nella Chiesa questa schiera di cuori vigilanti, perché l'amore del cuore divino non rimanga isolato e non ricambiato. Tra questa schiera meritano una particolare menzione tutti coloro che offrono le loro sofferenze come vive vittime in unione con il cuore di Cristo trafitto sulla croce. Trasformata così con l'amore, la sofferenza umana diventa un particolare lievito della salvifica opera di Cristo nella Chiesa.

0: La redenzione del mondo nel cuore del Figlio di Dio.
1: Speciale a cura di Franca Salerno.
0: Nel corso del programma avete ascoltato brani scelti dai discorsi pronunciati da Sua Santità Giovanni Paolo II.
1: Ed inoltre preghiere e meditazioni tratte dalle opere di San Bernardino da Siena, Santa Gertrude la Grande, Eckhart detto il Maestro, Ludolfo di Sassonia, Paolo VI, San Tommaso d'Aquino, Leon Deon, Pio XI.
0: Con le voci di Franca Salerno e Silvio Albani.
1: Consulenza musicale di Arnaldo Morelli.
0: Tecnico del suono Alberto Goroni.
1: Una trasmissione speciale realizzata da Franca Salerno per il programma italiano della Radio Vaticana.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci propone un triduo di riflessioni sulla spiritualità e teologia del Sacro Cuore.
1: Riprendendo un po' la meditazione del cuore sacratissimo di Gesù, abbiamo detto che prima del concilio era una devozione che stava andando parecchio in crisi, perché alla luce delle spinte che poi hanno portato al concilio Vaticano II, quindi il rinnovamento riguardo la Sacra Scrittura, alla liturgia, i padri, eccetera, la devozione del Sacratissimo Cuore sembrava un pochettino destinata quasi a scomparire, per cui Pio XII aveva già pensato di raddrizzare un po' la cosa con l'enciclica Aurietis Aquas. Ma paradossalmente, dopo il Concilio Vaticano II, proprio la spinta a riprendere la centralità della Sacra Scrittura, della liturgia e di tutta la tradizione dei padri della Chiesa, questo ha fatto sì che la devozione al Sacro Cuore non scomparisse, ma fosse addirittura molto più approfondita, sia molto di più valorizzata e compresa. Quindi un pochettino quello che vogliamo fare in queste meditazioni è ritrovare nei filoni della Sacra Scrittura, della liturgia, dei padri della Chiesa, quegli elementi che ci aiutano a vivere in modo nuovo, ma molto più profondo, la devozione al cuore di Gesù. Quindi partiamo proprio dalla centralità della Sacra Scrittura che il Concilio Vaticano II ha chiesto fosse posta al cuore delle nostre comunità, un popolo di Dio che si pone sempre in religioso ascolto della parola di Dio. Quindi cosa dice la Sacra Scrittura, la spiritualità biblica riguardo al cuore? Diremmo prima di tutto che la parola cuore è una delle parole che più ricorrono nella Sacra Scrittura. Addirittura ormai si possono fare anche i calcoli, e la parola cuore ritorna più di 1000 volte nella Sacra Scrittura, quindi in modo abbastanza considerevole. Ma attenzione, questo riferimento al cuore è fatto in modo molto diverso, per cui si può parlare del cuore in tanti modi. Certamente la Bibbia, quando parla del cuore, ne parla già con un profondo valore simbolico. Quindi già la Bibbia usa la parola cuore come simbolo, quindi come immagine che rimanda a una realtà vera che è insita al mistero sia di Dio come al nostro stesso mistero. Ecco, quindi cerco alla luce di questo testo di enucleare un po' di questi significati importanti. Anzitutto la parola cuore in riferimento al verbo conoscere, partendo da una domanda: perché Dio ci ha donato un cuore? La risposta che ci verrebbe da dire è: Dio ci ha dato un cuore per poter amare. Ma invece nella Sacra Scrittura l'amare è una conseguenza, non è l'obiettivo. Dio ci ha dato un cuore, dice la Sacra Scrittura, anzitutto per poter conoscere, per poter pensare. Facciamo degli riferimenti. Deuteronomio 9. al versetto 3. Il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, occhi per vedere, orecchi per udire? Il Signore non ti ha dato un cuore per conoscere? Quindi il significato primario, quello centrale, più importante nella Bibbia, è che il cuore ci permette di conoscere le cose. Non si fa mai riferimento al cervello. Il centro del pensare per l'uomo della Bibbia è il cuore, ma non pensate al cuore organo. Il cuore organo è un simbolo. Viene detto, guarda che il conoscere è nelle profondità di te stesso, è lì che impari a conoscere, a comprendere, a sapere. Ad esempio, i salmi dicono i pensieri del cuore. Scruta, Signore, i pensieri del mio cuore. È il cuore che pensa. Dio conosce i disegni del nostro cuore, i progetti del nostro cuore, le vie del nostro cuore. Andiamo nel Nuovo Testamento, Marco, al capitolo secondo, alcuni scribi pensavano nel loro cuore. Costui bestemmia, e Gesù risponde, perché pensate così nel vostro cuore? Luca, Vangelo di Emmaus, quando Gesù si affianca ai due discepoli, cosa dice loro? Sciocchi e tardi di cuore. Tardi di cuore, non riuscite a ragionare bene con il vostro cuore. E per cui fate fatica a credere, quindi cuori che non capiscono. Se il cuore conosce bene, arriva la sapienza. Salmo 90. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e noi giungeremo alla sapienza del cuore, il cuore che diventa sapienza. Quindi il primo riferimento è che è dal cuore che vengono fuori i pensieri. I pensieri, i ragionamenti, le valutazioni. Noi le facciamo con il nostro cuore. La memoria e il cuore, questo è un altro elemento. Nella Sacra Scrittura il cuore viene posto in relazione al fare memoria, al ricordarsi, all'essere fedele. Se tu ti ricordi nel cuore i comandamenti del Signore, la sua legge, eccetera, tu rimani fedele, per cui non devi dimenticare, per cui le sue parole, le mie parole rimangano scolpite nel tuo cuore. Ovvero non devi dimenticartene, che devi scolpire nel tuo cuore addirittura, devi conservare nel cuore. Di Maria cosa si dice? Ed ella serbava nel suo cuore tutte le parole, gli avvenimenti riguardanti il figlio suo. Il cuore diventa lo scrigno dove noi facciamo e raccogliamo le cose di Dio più importanti, quelle che valgono la nostra salvezza. Deuteronomio 4, sappi dunque e conserva nel cuore che il Signore è Dio e non ve n'è un altro. Conserva nel cuore. Questi precetti ti stiano fissi nel cuore. Deuteronomio 6. Deuteronomio 11. Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Quindi conoscere, ricordare, un altro elemento, i sentimenti. perché noi con il cuore mettiamo sempre in relazione i sentimenti, no? Anche la Bibbia pone i sentimenti in relazione del cuore, ma non solo i sentimenti, questo è importante, eh? Per cui tutti i nostri sentimenti la Bibbia li riferisce al cuore, quindi gioia e dolore, bontà, cattiveria, fiducia, disperazione, desiderio, paura, odio, amore, tutto è riferimento al cuore. Facciamo alcuni esempi. Anna nel cantico: il mio cuore esulta nel Signore. È il mio cuore che esulta, che gioisce, no? Salmo 16: di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Salmo 84: il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Tenete conto di queste cose, perché dopo queste serviranno, eh? Oppure accanto alla gioia tutto il tema dell'amarezza, del dolore, della sofferenza, per cui Geremia: mi si spezza il cuore nel petto, è il dolore, la sofferenza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, il cuore che è preso dalla paura, dalla disperazione. Oppure l'amore. Qui siamo abbastanza in sintonia con il nostro linguaggio. E il testo classico è Deuteronomio 6, ascolta Israele, no? La preghiera che ancora oggi gli ebrei ripetono 3 volte al giorno. Cosa dice questa preghiera? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutte le tue energie. Ovvero dire con il tuo cuore significa con tutto te stesso. Ti stiano fissi nel cuore queste mie parole, ti stiano fisse nel cuore. Ecco, questo per dire che cosa? Che vedete che nella Bibbia il cuore ha diverse funzioni, non ne ha solo una, non ha solo quello dell'amare, quello del conoscere, del ricordare e quello di esprimere tutti i nostri sentimenti. Facendo un passo avanti, il cuore diventa lo specchio di quello che noi siamo, lo specchio della nostra anima. Se tu osservi il tuo cuore, in altre parole, cosa si dice? Se tu guardi e ascolti il tuo cuore, scopri chi sei nel tuo profondo. Quindi la vera conoscenza di me stesso sia nel cuore, non all'esterno. È nel cuore che c'è la vera mia identità, quello che realmente io sono, dentro nel mio cuore, non in quello che appare all'esterno. Quindi il cuore rappresenta la mia persona, dice il mio mistero, dice chi sono io. Dire questo è il mio cuore, cosa vuol significa? Uguale, questo sono io. Quando noi diciamo un altro, te lo dico con tutto il cuore, te lo dico con tutto me stesso. Sono io che te lo dico. Quando noi diciamo te lo dico con tutto il cuore. Quindi rappresenta proprio l'interità della persona. E qui capiamo già ad esempio il cuore di Cristo. Quando noi pensiamo e meditiamo il cuore di Cristo, non contempliamo l'organo fisico, ma vediamo tutta la sua persona. Dicendo il cuore di Cristo, diciamo tutto il mistero di Cristo. Corpo, anima e divinità. Però però attenzione, quando noi diciamo cuore in riferimento alla persona, noi diciamo cuore in riferimento a quello che è più nascosto nella persona, quello che a prima vista non appare. Sembra così, ma guarda che quella persona ha un cuore d'oro, noi diciamo, no? Se è qualcosa che è nascosto e che magari a prima vista non appare, non lo vediamo, eh? Allora capiamo, ad esempio, la citazione di Geremia, quando dice: porrò la mia legge nel profondo del loro essere. Potremmo dire come pietra di fondamento, quando diciamo nel profondo del loro essere, porrò la mia legge alle fondamenta della tua vita, la scriverò sul loro cuore, nel luogo più profondo. Capite che la Bibbia non dice la scriverò sui muscoli, la scriverò sull'intelligenza, sui polmoni, la scriverò sul cuore, per dire quello che è più profondo nella tua vita, quello che ti fa vivere è il cuore. Porrò la mia legge nel profondo del loro essere, in altre parole, la scriverò sul loro cuore, allora tutti mi conosceranno. Il cuore che permette di conoscere Dio. In questo senso allora si può parlare anche del cuore di Dio, anche se Dio ovviamente non ha cuore, ma quando si parla del cuore di Dio si indica il mistero della persona di Dio. Un testo classico: il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e si addolorò in cuor suo. Non è che Dio ha il cuore, ma dicendo così dice l'intensità del dolore che prova Dio di fronte alla creatura che si perde. Si addolorò in cuor suo. Oppure pensate, l'anno scorso abbiamo fatto sui profeti, il profeta Osea, profeta dell'amore ferito di Dio, che dice a un certo punto: il mio cuore, è Dio che parla, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo, vedete che fa cuore e intimo, il mio intimo freme di compassione. Capite che qui è già adombrato il cuore di Cristo, è già un riferimento al cuore di Cristo. Cuore interiorità, cuore misericordia. E poi dal cuore escono le cose buone e le cose cattive. È dal centro del nostro essere. Gesù dice: non è quello che viene dal di fuori che contamina, ma quello che viene dal profondo del vostro cuore. E quindi si può parlare di un cuore cattivo, di un cuore malvagio, un cuore empio, orgoglioso, duro. Non si durisca il vostro cuore. Ostinato. Oppure si può parlare di un cuore umile, mite, semplice, puro, fedele, sapiente. Capite quante sfaccettature ha cuore nella Sacra Scrittura, eh? Quindi quando è che noi potremmo conoscere realmente una persona? Quando ne conosciamo il cuore. Ma chi lo può conoscere, dice la Bibbia, eh? Chi lo può conoscere? Soltanto Dio conosce il cuore, neppure noi stessi. Quindi conosco una persona e ne hai voglia prima di conoscere una persona e non la conoscerai mai fino in fondo, perché il suo cuore appartiene a Dio. Quindi prima di dare giudizi, cosa vuoi? Tu non conosci. La conoscenza del cuore è prerogativa di Dio, non nostra, non nostra. Salmo 64, un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Chi lo potrà conoscere? Sono io il Signore che scruto i cuori e conosco la mente dell'uomo. Quindi Dio solo può conoscere. Scrutans corda erenis Deus. Scrutami, Signore, il cuore e i reni, dove i reni erano considerati la sede della vita. Noi abbiamo tutto fatto riferimento al cervello, mentre nella Sacra Scrittura del cervello non si parla mai. Si parla di cuore, di reni, di fegato, di viscere, il cervello mai. Mentre noi occidentali abbiamo fatto riferimento tutto qui. Tutto qui. Nella Bibbia non è così, non è così. Quindi, ripeto, il cuore per la Bibbia è il centro dell'essere, è dove tutto viene pensato, conosciuto, deciso. È la fonte, potremmo dire la centrale energetica di tutta la nostra vita. Questo è il cuore. Quindi non è che siamo divisi, una cosa di qui, una cosa di là. Tutto trova unità dentro il nostro cuore. Ma vi ripeto, non cuore in senso fisiologico, organico, come simbolo di quello che è il mio mistero più profondo, la mia identità, potrei dire. Questo è il cuore. E allora capiamo perché Gesù dice: è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive, i furti, gli omicidi, gli adulteri e così via. È dal cuore. Quindi è fondamentale che cosa? Avere un cuore unito, un cuore puro, un cuore fedele, un cuore che conosca, un cuore che ami. Potremmo dire tutta la vita spirituale è far sì che il nostro cuore diventi sempre più trasparente, unificato, per cui io desidero, penso, voglio, decido sempre un'unica cosa, che è la gloria di Dio e la mia salvezza, e la salvezza dei miei fratelli. Questo è il cuore che Dio vuole formare in noi. Perché è importante il cuore? Perché nella nostra vita, lo sappiamo sempre, noi possiamo dissimulare. Per cui il cuore mi dice una cosa e la nostra testa, la nostra mente ne dice un'altra. Quante volte ci troviamo così divisi, no? Dentro di noi c'è la rabbia, però dobbiamo sforzarci di fare il sorriso. Siamo così, capite allora che tutto il lavoro dell'ascesi, realmente dicono i padri, è far scendere l'uomo nel cuore, unificarlo. Ecco allora che capiamo perché, ad esempio, quando si tratta di scegliere il re, Samuele viene mandato in casa di Esse, no? Passano tutti i figli, uno grande e grosso, l'altro tutto muscoli, eccetera. Il Signore dice no, e alla fine gli dice che cosa? L'uomo guarda le apparenze, ma Dio che cosa guarda? Il Signore guarda il cuore, guarda il cuore. Quindi nella nostra vita ci può essere questa spaccatura, no? All'esterno facciamo, diciamo e appaiamo una cosa, e il nostro cuore invece ne fa e ne pensa e ne vuole un'altra. Isaia, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Là dove è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore.
2: Cari miei, dov'è il mio tesoro? Che cosa io voglio conservare a tutti i costi? Voglio preservare a tutti i costi. Io voglio la gloria di Dio come unico scopo della mia vita. Sì, con la testa potremmo anche dirlo, ma poi ci accorgiamo nel cuore che cosa? Che vogliamo tante altre cose, che siamo sempre soddisfatti, no? E allora vuol dire che il nostro cuore non è ancora unificato, unificato. Quando c'è una vita spirituale autentica, vera, sincera, quando intraprendiamo un cammino di coerenza che non è mai concluso, mi raccomando, non è mai concluso, però un cammino di coerenza tra la vita di preghiera, di fede, eccetera, le nostre scelte che facciamo ogni giorno e il nostro cuore. Quando il nostro cuore vuole quelle realtà, allora c'è un'unità, un'unificazione, allora la nostra vita spirituale è autentica. Quando l'esterno combacia con l'interno, con il profondo. Faticoso, molto faticoso, però dobbiamo intraprendere questo cammino. Che però, lo diremo poi, non è un cammino da fare a sforzo di volontà e di bracciate andando controcorrente con lo sforzo e la buona volontà. Questa unificazione è opera di una purificazione che può operare solo lo Spirito Santo. Certo, noi dobbiamo metterci nelle condizioni di lasciarlo lavorare nella nostra vita, questo è ovvio. Amare Dio con tutto il cuore, un altro passaggio, qui ripetiamo le parole di Deuteronomio 6, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi dove? Nel cuore. E quando il giovane dice maestro che cosa devo fare, oppure lo scriba che dice maestro qual è il più grande comandamento, Gesù gli risponde proprio ripetendo questo: amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso. Gesù li tiene valido ancora questo comandamento. Quindi l'amore più di ogni altra cosa. Che cosa vuole Dio da noi? Un cuore che desideri e voglia amare. Questo è quello che Dio vuole. Un amore sopra ogni cosa, un amore fedele, un amore totale, è questo che Dio attende dal popolo di Israele. Un popolo che non deve amare altri dei. Questo Dio lo vuole anche da noi. Lo vuole anche da noi. Qui nel Nuovo Testamento queste espressioni ritornano continuamente. Questa perfezione di un cuore totalmente capace di amare. Continua a ripeterlo anche il Nuovo Testamento. E la domanda che ci fa leggendo questi testi è: ma noi possiamo amare così? Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le nostre forze, noi possiamo amare così? Oppure è un pio desiderio che non si realizza mai? Potrebbe anche essere così. Dobbiamo dubitare di questa nostra capacità? Sì, dobbiamo dubitare. Perché? Perché ad esempio nel libro della Genesi, quando si tratta di Caino, quando si tratta poi del fatto di un'umanità che ha tradito completamente il disegno di Dio sulla creazione, cosa si dice? Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito nel loro cuore non era altro che male. Tremendo. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Siamo capaci di un amore dopo che abbiamo tradito così il Signore? E dobbiamo avere la grande coerenza, la grande sincerità di dire: con le nostre forze noi non siamo capaci di amare Dio così. Non siamo capaci di una fedeltà assoluta e unica nei confronti di Dio. Con le nostre forze non ne siamo capaci. Per cui quando andiamo a confessarci, ma vorrei amare Dio con tutto il mio cuore, ma con le tue forze, ma neanche sognatelo, non ce la farai mai, non metterti neanche, gli direi, a voler fare questo lavorio di sforzo e di volontà di amare il Signore. Perché? Perché l'amore non può venire fuori da un comandamento, da una legge. Deve venire fuori da qualcosa d'altro, da un'altra sorgente, non dalla legge, non dal comandamento. La nostra esperienza è che di fronte alle tentazioni il nostro cuore non rimane mai neutrale. Ci sentiamo attirati dalle cose che non conducono a Dio, Ci sentiamo attirati. E questo ci fa prendere coscienza che il nostro cuore non è così come noi lo vorremmo, per cui ci sembra realmente di essere contraddittori dentro di noi. Con la bocca diciamo una cosa: ti amo mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Chi lo può dire? La Madonna, un pochettino San Giuseppe, ma noi? Per cui di fronte a questa contraddizione, a questo smacco, potremmo dire, no? Di non riuscire ad amare così, ci possono essere tre posizioni. La prima: ci sono gli empi, dice la Bibbia, che risolvono il problema di questa impossibilità dicendo: ma facciamo a meno di Dio. Dio non se ne cura, Dio non esiste. Va bene, io faccio la mia strada e lasciamo stare questo discorso, no? Lasciar perdere, perché tanto non ce la faccio. È una tentazione che può sorgere anche dentro di noi, no? Di fronte ai nostri fallimenti, di fronte alla nostra incapacità di essere come noi vorremmo, la tentazione di dire: ma va bene, a Dio tanto non gli interessa. E questa è la reazione dell'empio. Dio non se ne cura, Dio non esiste, lo stolto pensa nel suo cuore: non c'è Dio. Oppure c'è la posizione del credente. Il credente desidera amare il Signore, ricorre alla preghiera, invoca il Signore dicendogli: rendimi capace di amare come tu desideri, come tu vuoi. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore. Però dice il salmista che cosa? Signore, rendimi un cuore nuovo, rendimi un cuore puro, perché questa sincerità di cuore io non ce l'ho. Quindi il credente prende atto della sua incapacità di amare Dio con tutto il cuore. E allora ecco la terza possibilità. La terza possibilità è data dai profeti. E i profeti cosa dicono? Sarà Dio a mettervi un cuore nuovo dentro di voi. E questa sarà la nuova alleanza. Ma questa operazione di cardiochirurgia spirituale la fa Dio, non siamo noi. Ecco allora che capiamo tutte le profezie del cuore nuovo, in modo particolare la profezia di Ezechiele: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E questo cuore nuovo, questa nuova creazione, l'abbiamo meditato questa mattina, quando si realizza, quando il Padre ci manda il Figlio e il Figlio ci dona l'abbondanza del suo Spirito. E questo Spirito donato a noi dà a noi un cuore completamente nuovo. Quindi il lavoro della vita spirituale è far sì che lo Spirito Santo trasformi il nostro cuore, rendendolo più simile al cuore di Cristo. Ma questa è un'opera dello Spirito Santo, non è nostra. E quindi questa è la profezia dei profeti, che dicono: quando verrà il Messia che farà la nuova ed eterna alleanza, questo cambiamento Dio lo farà, vi renderà capaci di questo amore fedele. Direi che sono già più che abbondanti queste riflessioni che abbiamo fatto, Io ho già sintetizzato un capitolo intero.
0: Abbiamo ascoltato padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate alla spiritualità e teologia del Sacro Cuore di Gesù.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i dodici e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare.

la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice: strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire: sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo, che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Semi.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità. Papa Leone XIV è giunto oggi a Tenerife dalla Palmas de Gran Canaria. Le Canarie sono la sua ultima tappa del lungo viaggio apostolico in Spagna, stasera rientro a Roma. È in corso proprio in questo momento l'incontro del pontefice con le realtà di integrazione dei migranti a Santa Cruz de Tenerife. Alle Canarie c'è Mari Carmen Serrano del Movimento dei Focolari, che ieri ha partecipato sia alla messa allo stadio di Gran Canaria all'incontro nella cattedrale di Sant'Anna. Allora, buongiorno Mari Carmen.
2: Buongiorno, sì.
1: Che cosa significa intanto per voi la presenza del Papa e che cosa, come sono andati i momenti che tu hai avuto modo di vivere?
2: Penso che è un momento storico, perché qui nelle Isole Canarie, une isole piccole nell'Atlantico, quando un Papa viene qua è una cosa molto molto impressionante, il cuore pieno di gioia, che l'amore si sente. È importante questo, accogliere le persone e danno il suo frutto, perché quando un Papa viene alle Canarie questo non lo facciamo noi, lo fa un altro. Penso che quando le persone facciano le cose così, con l'amore, con il cuore, senza pensare cosa verrà dopo, vengono cose grandi, perché nelle Isole Canarie questa cosa di accogliere le persone si fanno da tanto tempo. Sempre abbiamo avuto persone di tanti luoghi, e adesso con questi migranti facciamo lo stesso, che facciamo fare con il cuore accogliente, e per tutti noi, pues, per la Chiesa qui è una grande emozione. Ha stato tanto in la cattedrale ieri, in la Plaza Sant'Anna, che abbiamo avuto tante persone, e anche nel stadio, nella messa, c'era un'emozione, una gioia, la gente si sentiva quell'amore di tutti, quell'unità, tutto era meraviglioso, no? La gente, ho ascoltato a qualcuno, erano tutte contente, e questo verrà fuori dopo, no?
1: Nel tempo, quali parole ti hanno colpito di più?
2: Non lo so, l'accoglienza e l'amore. A me resta nel cuore che quell'amore che lui ci ha dato a noi è quell'amore che noi abbiamo dato. Cioè, la gente ha dato tanto amore, e questo fa che, non so, le parole sono tutte, che siamo uniti, che ci amiamo, non lo so, no? Non resta per me una sola parola. È tutto.
1: Sono tutte importanti, come sono importanti i gesti, anche un'attenzione particolare del Papa alla vostra lingua, come parlate.
2: Sì, qui nelle Isole Canarie, come tante persone nella Sud America, non parliamo del voi, noi diciamo di usted. Nel spagnolo si dice vosotros, ma noi nel spagnolo delle Isole Canarie diciamo del usted. E il Papa ha parlato così, e la gente era molto molto grata e molto contenta, perché ci sono luoghi come Barcellona, ha parlato un catalano, e per loro e per tutte le persone, perché si parlano sempre di questo, è molto importante. Ma qui nelle Isole Canarie è anche importante, e la gente non lo sa, ma il Papa lo ha colto, lo ha preso e ha parlato, e la gente era molto contenta, molto toccata. Ha detto il Papa ha fatto questo come noi e per noi. Siamo molto contenti, perché sono gesti piccoli, ma che fanno così.
1: Mari Carmen, ti ringraziamo molto per essere stata con noi, per averci portato insieme a voi in questi incontri con Leone XIV.
2: Grazie anche a voi.
1: E ora sulle parole che ha pronunciato Leone XIV nell'incontro ieri con le realtà di accoglienza dei migranti al porto di Las Palmas. Apriamo una riflessione con due voci, due persone impegnate accanto alle vittime di tratta. Il Papa ieri si è rivolto proprio a una vittima di tratta, Blessing, che non poteva nemmeno essere presente per ragioni di sicurezza. E Leone XIV ha detto: se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. E allora la prima voce che ci guida sulla scia di queste parole che sentiamo è quella di Suor Rita Giaretta, orsolina fondatrice di Casa Ruth per donne vittime di sfruttamento.
3: Sono parole che ti fanno vibrare dentro, ne senti il fascino, la bellezza, ma senti, continui a sentire però anche il pugno nello stomaco dentro, perché è una realtà che continua ad esserci ed è sempre più drammatica. Ecco, il Papa ha toccato in maniera forte, ma è molto bello che proprio ascolti queste testimonianze, che parli di questi volti. Poi parlava dei blessing, benedizione. Il Papa parla proprio a partire dalla bellezza di questo nome, che ogni creatura, ogni persona è una benedizione di Dio. Supera il senso della dignità, dignità infinita di ogni persona. Ecco, che non ha prezzo, non può essere mercificata, non può essere schiavizzata. Ecco, dalla mia esperienza sento che sono parole che da anni mi accompagnano, da anni, e le rivedo incarnate in tanti volti, in tante storie, in tante blessing che ho accolto, ecco, in tante Faith, in tante Natasha, ecco, tanti volti, ed è giusto riportare l'attenzione al valore della persona in una fase, un momento di storia dove si rischia di proprio massacrare questa umanità, l'umano, di massacrarlo. Bisogna avere il coraggio di riprendere e di prenderci cura di questa umanità, che poi sono corpi concreti, vite concrete, hanno un nome, una storia. Molto bello quando dice può essere nostra figlia, una nostra sorella, e così. Io penso anche già nella nostra esperienza, io ho ormai più di 30 anni accanto a queste storie, e guarda, non ci si abitua mai ad ascoltarle, perché ogni volta hai un volto concreto, hai sogni, speranze infrante, e quindi tutto l'impegno per restituire dignità.
1: E come si deve trasformare la Chiesa di fronte a questi volti?
3: Sì, allora qui mi chiedo, è potente quello che ha detto il Papa anche, mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Noi dobbiamo stare attenti come Chiesa, abbiamo appena vissuto la grande festa del Corpus Domini, è vero, forse è più facile inginocchio, ci disturba meno, ma deve essere un corpo eucaristico che ci fa fremere dentro, che ci disturba, che ci scomoda, perché ci rimanda ai corpi concreti delle persone, in questo caso anche di donne vittime della tratta, come ha parlato Papa Leone. Ecco, quindi è importante che la Chiesa diventi proprio spezzi, rompa questi muri di divisione, di separazione, che lo dice poi la Bibbia, la parola, basta separazione, ma muri, ma ponti di alleanze, di fraternità, di sororità nuove. Per me c'è un passaggio che probabilmente ancora dobbiamo aiutarci ed educarci. Lui ha parlato dei paesi di origine, dei paesi di transito, dei paesi di approdo, del diritto internazionale, ecco, di tutte queste cose che devono fare la loro parte. Ma io dico anche i paesi ricchi, l'Occidente, io penso alle donne sfruttate, quanto fatica facciamo dire che è la domanda che alza, che fa in modo che queste vengono direttite nei loro paesi e poi trafficate, portate qui. Quindi il prezzo gli danno i trafficanti, ci sono, abbiamo sempre soldi di pagare, ma l'ultimo prezzo è anche qui sulle nostre strade, sui nostri case chiuse, nei nostri centri massaggi, quando i clienti chiedono a queste persone quanto costi. Non è possibile, è una domanda questa che mi inquieta dentro, mi disturba, mi dà dolore, e la Chiesa deve assumerla, sentirla. Sono i nostri persone che sono qui, anche frequentano le nostre chiese, sono i nostri battezzati. Non è possibile, dobbiamo dire anche al maschile, a questi uomini, a queste persone: potrebbe essere tua figlia, potrebbe essere la tua sorella, potrebbe essere la tua fidanzata, la tua amica. Non possiamo ridurre le persone a merce, a soldi. Quanto costi? Qual è il tuo prezzo? Questo ci deve inquietare. E come vorrei, allora, per ritornare alle nostre chiese, che anche nelle nostre omelie si affrontassero in maniera più concreta questi temi della dignità infinita. Altrimenti facciamo una spiritualità individuale, devozioni, rituali che ci mettono a posto, ci fanno sentire a posto, e abbiamo accanto a noi persone che sono massacrate, derubate della dignità. Dobbiamo imparare, come dice Papa Leone, a inginocchiarci davanti a questa dignità.
1: Ringraziamo Suor Rita Giaretta per queste sue parole, per questo invito a inginocchiarci davanti alla dignità di tutte le persone. Allarghiamo ancora la riflessione con Irene Ciambezzi, operatrice del servizio antitratta della Papa Giovanni XXIII. Sentite.
4: Prima di tutto, sicuramente ha risuonato in noi un senso di grande gratitudine, perché il Papa ha ridato finalmente dignità e spazio a persone che hanno il diritto di cercare rifugio, e ha dato di nuovo un volto, una dignità alle persone migranti, di fronte alla quale la Chiesa si è inginocchiata, un segno molto forte. Tutte le volte che c'è questo gesto significa riconoscere la dignità, vuol dire riconoscere che l'altro esiste, non è più invisibile, e riconoscere che davanti a Dio siamo tutti figli, anche in un gesto di perdono per le nostre assenze in alcuni luoghi della terra dove maggiormente c'è corruzione, disuguaglianza, instabilità, e di conseguenza si alimenta la tratta di esseri umani. Un altro aspetto importante credo che sia aver dato di nuovo visibilità ad alcune rotte che noi dimentichiamo, e questo è un problema legato anche proprio alla comunicazione, alla narrazione di quello che è la migrazione nelle diverse rotte del Mediterraneo. Per molti anni ci siamo concentrati soltanto nella narrazione della rotta libica, quindi della rotta del Mediterraneo centrale, che per l'Italia è importante, ma non pensando invece che verso la Spagna, e quindi per esempio nel caso della rotta delle Canarie, sono veramente migliaia le persone che mirano verso la Spagna, che muoiono in altre acque, ma che sono altrettanto figli di Dio. Persone migranti che poi spesso cercano di raggiungere appunto dal Marocco, dalla Mauritania, le Canarie, per poi raggiungere la Spagna, e che spesso sono poi persone che ritroviamo anche in Italia o in altri stati del nord Europa. E quindi chilometri e chilometri attraversati con una speranza, con un sogno, e anche se spesso penso che Papa Leone in questo, nelle sue parole, abbia mostrato anche grande consapevolezza del fenomeno della tratta, delle varie sfaccettature, delle varie forme di sfruttamento, spesso si tratta di giovani uomini e giovani donne ingannate, illuse o anche reclutate attraverso il digitale. Nella giornata mondiale di preghiera per la tratta di esseri umani, Papa Francesco a febbraio, in occasione di Santa Bachita nel 2025, ha parlato di schiavitù informatica, di quanto sia facile oggi essere reclutati attraverso i social e seguire, no? Quelle che sono le proposte di trafficanti, di sfruttatori, che in realtà ti ingannano, ti illudono. In Europa li aspetta il lavoro sfruttato, che sta sempre più crescendo, e o lo sfruttamento sessuale, non solo della prostituzione forzata in strada o nei bordelli, ma anche in nuove forme di sfruttamento sessuale online sempre più diffuse. Quindi la storia di Blessing ci ricorda la voce di tante Blessing che non solo abbiamo incontrato, ma che abbiamo accolto e assistito come associazione Papa Giovanni. e sicuramente cercando di costruire, affiancando ognuna di queste donne, una delle relazioni completamente diverse, no? Che non usano il corpo, che non rendono merce la persona e la sua, appunto, il corpo come fosse di altri, gestito da altri, ma ridando la dignità a una globalità della persona, che vuol dire ovviamente le sue capacità, le sue potenzialità, la sua possibilità di empowerment e di costruire una occasione di riscatto di vita dignitosa nel lavoro, nella vita coniugale, nella vita della maternità. E questo abbiamo sperimentato, funziona quando c'è la possibilità di intercettare, come la nostra associazione Dopo Giovanni e tante altre con cui collaboriamo, anche in rete con la Spagna. Penso a Fondazione di Solidarietà d'Amaranta, con cui abbiamo collaborato spesso, presente anche in diversi territori laddove ci sono persone che vengono dall'Africa, come dall'Africa subsahariana, no? L'attenzione del Papa in questo momento è su questi, ma che possono essere per esempio altrettanto sfruttate, provenienti dall'America, pensano a un altro flusso molto frequente verso la Spagna e poi verso l'Italia. Quindi ci coinvolge tutti, non è uno sguardo un paese solo su un'isola, ma una narrazione più reale di quello che è il fenomeno e di come sono reclutate e sfruttate le persone.
1: E grazie anche a Irene Ciambezzi per questa riflessione. Ora voltiamo pagina. Sarà firmato il 25 giugno dai rappresentanti delle religioni che sono in Italia un patto che dà continuità e prospettiva all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. È il frutto di un cammino di 3 anni che ci racconta Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Religioso della CEI.
5: Straordinaria quello che i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno vissuto negli ultimi anni che sono stati segnati dal Covid e sono stati segnati da tutte le vicende di cui hanno creato una situazione geopolitica profondamente delicata. Ma proprio in questo contesto i responsabili delle religioni che sono in Italia non hanno mai e poi mai abbandonato questo tavolo, e questo è un segno straordinario dell'azione dello spirito che trasversalmente segna la spiritualità di tutte le religioni, cioè il desiderio di poter stare attorno a un tavolo, di potersi ascoltare, di poter dialogare. E proprio questa esperienza, che è avvenuta attraverso la metodologia della conversazione spirituale, ha permesso ai responsabili delle religioni che sono in Italia di intuire quella che è da loro stata chiamata la via italiana del dialogo interreligioso. Una via che viene segnata da un patto il quale si identifica fondamentalmente in impegni e in azioni. Il 25 giugno prossimo presso l'Ara Pacis sarà firmato, e questo è un passaggio straordinario non solo per i responsabili delle religioni, ma anche per le comunità di cui i responsabili delle religioni fanno riferimento. Quindi è un processo che permetterà alla Via Italiana del Dialogo di attivare dei percorsi sia in seno alle comunità religiose sia trasversalmente nello spazio pubblico a favore della coesione sociale. Quindi siamo ben contenti di questo momento, e che questo momento possa portare a dei passi significativi per il futuro delle nostre comunità in Italia.
1: Una notizia prima di terminare la puntata: in una lettera indirizzata ai rappresentanti delle comunità islamiche della provincia di Cagliari, l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi ha assicurato vicinanza e solidarietà e ha manifestato profonda tristezza dopo l'incendio che ha colpito il luogo di culto islamico della città. Ogni offesa arrecata a un luogo di culto è una ferita inferta non soltanto a una comunità di credenti, ma all'intera società, che trova nella libertà religiosa, nel rispetto reciproco, nella ricerca ricerca del bene comune, fondamenti essenziali della propria convivenza, ha scritto Monsignor Baturi. Siamo al termine della puntata, anche della stagione di Chiesa e Comunità, che torna dopo la pausa estiva. Un grazie va a Gabriele Mileti in regia, a tutto il comparto tecnico per quest'anno, e un grazie va anche alle mie colleghe Giorgia Bresciani e Alessandra Giacomucci, che lavorano ogni giorno a Chiesa e Comunità. Voi che ci ascoltate, che ci avete seguito, anche il nostro grazie più grande. A presto e buon ascolto sempre con In Blu 2000. Chiesa

Oggi 7 giugno la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù. Non un'immagine per devoti, ma il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, il cuore della rivelazione, il cuore della nostra fede, perché Cristo si è fatto piccolo, scegliendo la via di umiliare se stesso e annientarsi fino alla morte sulla croce. Con queste parole Papa Francesco ha riflettuto in più occasioni sul Sacro Cuore di Gesù, o meglio, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Si tratta di una festa mobile che però nella vita della Chiesa orienta l'intero mese di giugno. Nello specifico cade il venerdì dopo il Corpus Domini ed è strettamente legato al giorno successivo, cioè al sabato, dedicato invece al Cuore Immacolato di Maria. Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, probabilmente nel 1672 in Francia, la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha origini molto più antiche. Di partenza è per così dire la figura di San Giovanni Apostolo che tantissime iconografie ritraggono nell'ultima cena con il capo appoggiato al cuore di Gesù. Notevole impulso venne poi anche nel Medioevo da figure come Matilde de Magdeburgo, Matilde di Eckeborn, Gertrude di Elfta ed Enrico Suso. La diffusione del culto va attribuita a Saint Jean Eudes, Saint Jean Eudes e soprattutto a Santa Margherita Maria Lacocque. Quest'ultima, monaca visitandina nel monastero di Paray-le-Monal, ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù, che le domandava appunto una particolare devozione al suo cuore. La prima visione risale al 27 dicembre del 1673, festa di San Giovanni Evangelista. E la santa, nella sua autobiografia, la raccontò così. Ed ecco come mi sembra siano andate le cose. Mi disse, il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di indignità e di ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio.

Al centro di un acceso dibattito teologico, la festa del Sacro Cuore fu autorizzata nel 1765, limitamente alla Polonia e presso l'Arciconfraternita Romana del Sacro Cuore. Fu solo con Pio IX, nel 1856, che la festa divenne universale, accompagnandosi da subito alla dedicazione di congregazioni, atenei, oratori e chiese, la più famosa delle quali è la Basilica di Montmartre a Parigi. Raccogliendo, o meglio riunendo, le tesi del dibattito sul significato teologico nel Sacro Cuore di Gesù, si celebra insieme il cuore come organo umano, unito con la divinità di Cristo e l'amore del Signore per gli uomini di cui il cuore è simbolo. Tradizionalmente, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, si celebra la giornata di santificazione sacerdotale. Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, a cominciare dall'atto di consacrazione, ispirato da Santa Margherita Maria Lacocque. Di seguito il testo dell'offerta della giornata, che tanti fedeli ripetono ogni mattina. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, pieno di
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione.

0: la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ci affidiamo all'amore della tenerezza e della misericordia di Dio che in Gesù si sono manifestate, si sono rivelate. Accogliamo in noi questo messaggio d'amore, portiamolo nel nostro cuore, nella nostra vita e mettiamo davanti al Signore le nostre contraddizioni, le nostre incongruenze rispetto a quell'amore e chiediamo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che siede alla destra del Padre e intercedi per noi. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo direttissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi della condizione servile dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
2: L'amore del Signore è sempre.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
2: L'amore del Signore è
1: sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
2: L'amore del Signore è sempre.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
2: Matteo Cristo. Come dicevo all'inizio della celebrazione, questa è la festa dell'amore. Oggi, in questa solennità, che idealmente in qualche modo ci riporta ancora nel mistero della rivelazione dell'amore di Dio che abbiamo celebrato in tutto il tempo di Pasqua, ecco, ritorniamo sotto quella croce, andiamo a contemplare ancora quel mistero di quel cuore trafitto, un cuore pieno d'amore, l'amore di Dio. E l'abbiamo sentito nelle prime letture, quell'amore di Dio che è fedele, quell'amore di Dio che è per sempre, mille generazioni, sempre, per sempre. Perché Dio non può contraddire se stesso, come dice San Paolo. Dio non può essere altro che amore, come dice la seconda lettura che abbiamo ascoltato, la prima lettera di Giovanni, la lettera dell'amore di Dio, perché in quella bellissima lettera di Giovanni troviamo sempre, è riferito, è ripetuto, che Dio è amore. E dove l'abbiamo contemplato? Lo dice, nel Figlio, che si è fatto carne. E soprattutto su quella croce. Per cui, ecco, in questo luogo che è dedicato proprio al crocifisso, a Gesù crocifisso, sicuramente ha un significato ancora più profondo celebrare questo mistero oggi. E ricordarci che lì il Signore ci ha parlato, per sempre. E ogni volta che celebriamo l'Eucaristia riconfermiamo quel dono, lo riviviamo. Amatevi gli uni gli altri, amiamoci, anzi, usa la prima persona, perché anche chi scrive è dentro quel mistero. Ci siamo tutti, gli uni gli altri. Sapete, quella parolina è impegnativa, ritorna quasi 100 volte nel Nuovo Testamento. Gli uni gli altri. Perché non possiamo più leggerci, riconoscerci fuori da quell'amore, fuori da quel rapporto trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in cui siamo anche noi, in cui ci ritroviamo, ci riconosciamo. Non c'è un'identità personale e basta. Perché quando ci riconosciamo personalmente nella nostra identità personale, ci ritroviamo in una relazione. Alleluia, gli uni gli altri. È una sola parola in greco. Perché appunto, uno siamo noi, nel Signore. E questo è il grande mistero che tante volte non comprendiamo. Facciamo fatica ad entrarci. Ecco perché dice, i piccoli ci entrano, il Vangelo di oggi. La logica delle beatitudini, beati i poveri in spirito, di essi il regno dei cieli. la prima. Perché solo i piccoli comprendono. Chi invece cerca di capire, di fare proprio la realtà da solo dal suo punto di vista personale, non fa che rimanere autocentrato. E non è la soluzione della vita. Non si trova l'identità personale e la propria realizzazione in un autocentramento. Il cuore di Gesù significa proprio quello. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Imparate. Beh, ricordiamoci, siamo sempre discepoli, tutti. Imparate. Non verrà mai il momento in cui potremo dire abbiamo capito tutto, possediamo tutto. Assolutamente no. Se l'anno liturgico ci fa vivere, ecco, ciclicamente queste celebrazioni, proprio per ricordarci che siamo sempre in cammino e abbiamo sempre da imparare. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Beh, non ci sono parole più disarmanti, e anche parole forse più fuori moda, in un tempo in cui, ma forse è stato sempre, ma diciamo, nel nostro tempo sta crescendo sempre di più una forma appunto di autocentramento che porta al contrario della mitezza e dell'umiltà, proprio al contrario. Crescono l'arroganza, l'aggressività, cresce l'orgoglio, la superbia, l'opposto, altro che mitezza, altro che umiltà. Che sono invece quelle note importanti per definire un cuore appunto aperto. Il cuore è un'immagine che è universale, di tutto il mondo. Se è disegnato un cuore, beh, ognuno capisce che stiamo parlando dell'amore. Poi ognuno potrà interpretarlo in modo diverso, ma l'immagine è chiara. Parliamo dell'amore. E la religione nostra, la fede nostra cristiana, è una fede dell'amore, è una fede del cuore, di ciò che non si vede, ma batte in noi e dà la vita. L'organo più prezioso è anche tra i più delicati. Perché quel battito dice tante cose. Parla delle nostre emozioni, di quello che viviamo, sentiamo, no? È bellissima come immagine. E poi legata a Gesù, ancora più grande. Il cuore di Gesù è il cuore nostro, anche noi abbiamo un cuore. E quel cuore deve modellarsi sul cuore di Gesù. E il cuore dice apertura. Dice relazione, appunto. Come dicevo, dal battito del cuore sentiamo quello che stiamo vivendo, ogni momento della nostra vita, gioia, dolore, amore, anche risentimento, no? Ha un riflesso sul nostro battito. Ecco, preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere questo bagno d'amore in Lui. E ci faccia trasformare il nostro cuore. Vi darò un cuore di carne, già dicevano i profeti, no? Nell'Antico Testamento. Trasformerò il cuore di pietra in un cuore di carne. Beh, con Gesù possiamo trasformare il nostro cuore di pietra, a volte indurito, irrigidito, chiuso in se stesso, in un cuore di carne che batte per le altre, che sa entrare in unisono, che sa entrare in empatia con l'altro, come ha fatto Gesù, e ci ha aperto una strada, ed è sempre aperta, non è mai chiusa la sua. Possiamo entrarci anche noi e ritrovarci in questo mistero d'amore e lasciarci trasformare, perché possa uscire finalmente la vera nostra umanità, che non è quella dell'arroganza, non è quella dell'orgoglio, è quella di un cuore aperto che sa fare spazio all'altro, che sa trovare in questo la gioia. Impariamo la mitezza e l'umiltà che Gesù ci ha mostrato e per cui si è donato su quella croce.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: E fondi sulla Chiesa la benedizione del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto ai tribolati, speranza ai dubbiosi. Noi ti preghiamo.
0: Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve la tua sacrificio, allo dei gloria del nostro nome, e il bene nostro, e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi. E dalla ferita del suo fianco fuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Insieme rivolgiamoci al Signore con le parole che Gesù ci ha insegnato, con le parole che ci fanno rivolgere insieme per noi e per tutti gli uomini con Dio e a Dio come Padre. Padre nostro,
4: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu e il regno, la potenza.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù, Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Terminato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi. Poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma

0: Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
1: Chi fa affari con la sofferenza altrui si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio, grida Leone da Tenerife, ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti, basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità, è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E restiamo in tema di immigrazione, da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
4: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 chilometri dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi. Leonardo Possati.
5: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logiche militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica ai paesi ricchi.

0: aspetta a guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron e la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
2: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del Presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più, spazio ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della Presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi, Beatrice Bossi.
3: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera ad inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Rinviato a giudizio dal GUP di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS. Nel fascicolo l'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre patteggiamento a 2 anni 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana. Maurizio Dischino.
4: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleo, annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
5: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca è esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico, dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sud Africa. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga, una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Uno sguardo anche alle partite di domani, alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte vento che avrebbe creato un problema al velivolo, e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congelato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

troviamo a concludere questa intensa giornata dedicata al Sacro Cuore di Gesù, una solennità nella liturgia della Chiesa e per tutti noi un momento per ravvivare la devozione al Cuore di Cristo. La spiritualità del Sacro Cuore ci fa pensare al cuore umano, sempre in movimento, sempre attivo, ancora quando eravamo un feto in formazione, il cuore si restringeva e si apriva in quel movimento di sistole e diastole che indica il rinchiudersi e il dilatarsi. Il cuore nella Bibbia rappresenta tutta la persona sotto l'aspetto affettivo, non indica un vago sentimentalismo, ma fa presente a tutti noi questa dimensione della nostra persona, che chiamiamo comunemente amore, affetto. Il Signore ci invita ad amare Lui con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, intelligenza, volontà e affetto vanno continuamente fatti crescere nel nostro rapporto con Dio. Egli infatti cerca degli innamorati, non dei sudditi brontoloni, non dei clienti interessati, non degli osservanti paurosi, ma persone aperte a un rapporto libero, costruttivo e soprattutto pieno di riconoscenza e di gratitudine nei suoi confronti. Spesso il Signore, attraverso la voce dei suoi profeti, ha richiamato il popolo ebreo a questa necessità di purificare il cuore, di farlo abitare dall'impegno e dalla gratitudine. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, strapperò da voi il cuore di pietra. Sembra che il Signore Dio voglia fare un'opera da cardiochirurgo, perché si accorge del peso che dentro di noi ha il cuore di pietra, che vuol dire l'indifferenza, il non tendere l'orecchio, il non ascoltare la voce del Signore, il voler fare di testa nostra. Questo cuore di pietra indica l'autosufficienza, il pensare di poter arrangiarsi senza seguire il Signore. È Gesù che si dimostra appassionato nei confronti del Padre e che dimostra il suo amore fino alla follia. Chiede a tutti noi questo cuore capace di amare, e rimane male quando il giovane ricco non lo segue, quando coloro che gli fanno resistenza, soprattutto i gruppi dei farisei, dei benpensanti, di coloro che guidavano le sorti nella città di Gerusalemme, si chiudono nell'ostilità davanti a Lui. Vorremmo domandare questo cuore innamorato. Va dove ti porta il cuore, diceva un romanzo della Tamaro, non nel senso di cullarsi o farsi portare dalle emozioni fragili e passeggere, ma nel senso che il Signore oggi attende dei discepoli pieni di amore. Vorremmo essere come Giovanni,
nell'ultima cena, quando appoggia la sua testa sul cuore di Gesù per percepire l'intensità del suo battito, in quel momento in cui deve sopportare l'estremo tradimento e rifiuto, Giovanni percepisce quello che passa per il cuore di Gesù, anche la sua profonda tragedia, anche il suo grande dolore per l'umanità che si allontana dai suoi insegnamenti, dalla sua presenza. E vorremmo essere anche noi, come Santa Teresina di Gesù Bambino, un cuore che pulsa forte all'interno della Chiesa. Nel cuore della Chiesa voglio essere amore consumato, silenzioso, sempre pronto a donare. Sentiamo come impegno il richiamo che ci hanno rivolto i pontefici recenti: collaborare perché ci sia la civiltà dell'amore. Ma questa civiltà viene da un cuore che si è lasciato purificare, trasformare dal cuore del Signore Gesù, il cuore che ha ottenuto la salvezza a tutti noi. Concludiamo allora questa giornata fissando per un attimo il Cristo crocifisso, già spirato sulla croce. Il soldato si avvicina con la lancia e perfora con un colpo il costato, il cuore di Cristo, e da lì esce sangue ed acqua, segno di una Chiesa che nasce soltanto dall'amore. Noi siamo figli salvati dall'amore del Signore per noi. Chiediamo di poter corrispondere attraverso la preghiera generosa, la sensibilità nei confronti dei più poveri, il saper ogni giorno portare la nostra croce con umiltà e fiducia. Chiediamo in questo modo di corrispondere all'amore del Signore per noi. Allora il nostro cuore sarà salvo da ogni durezza. Spesso oggi si lanciano giudizi negativi nei confronti delle persone, si diventa sospettosi, si portano dentro rancori. Il Signore ci faccia passare per il suo cuore e ci ottenga quello spirito nuovo che i suoi discepoli dovrebbero manifestare. Domani ricorderemo il cuore immacolato di Maria. In questi due cuori noi vogliamo trovare la forza per un cammino nuovo. Il cuore di Maria, tutto tenerezza, misericordia, tutto disponibilità e obbedienza generosa, sia accanto al cuore di Cristo la nostra forza. E la benedizione del Signore che chiediamo questa sera arrivi a tutti noi, soprattutto a coloro che non sanno benedire, ringraziare e anche riparare le offese, le ingratitudini, le infedeltà al cuore di Cristo, al cuore immacolato di Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro degli Atti degli Apostoli, al capo undicesimo. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei, ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. E in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Questa è la parola del Signore.

care sorelle e cari fratelli, è nel cuore di questa prima missione degli Apostoli che incontriamo nel Libro degli Atti la figura di Barnaba, di cui oggi celebriamo la festa con tutta la Chiesa. Il suo nome significa figlio dell'esortazione, o meglio figlio della profezia. Era un levita originario di Cipro. A Gerusalemme aveva ascoltato quella prima predicazione degli Apostoli scaturita dalla Pentecoste e aveva aderito tra i primi proprio a quella comunità dei discepoli di Gesù, compiendo un gesto di grande generosità, vendendo cioè un campo di sua proprietà e consegnando il ricavato ai piedi degli Apostoli. Ecco, la storia di Barnaba è la storia di un uomo che non tenne nulla per sé e diede tutto per il Vangelo. Di lui dice il Libro degli Atti allora che è un uomo virtuoso e pieno di Spirito Santo e di fede. Barnaba non è un uomo pieno di sé, ma anzi è uno che ha dato tutto per fare spazio allo Spirito. E qui c'è tutta la sua disponibilità a vivere senza risparmiarsi per il Vangelo, per un disegno più grande della sua vita e del suo mondo. Proprio per questo gli Apostoli lo mandano ad Antiochia, grande città dell'impero dopo Roma e Alessandria, era considerata la terza grande città, dove un grande numero di persone aveva aderito al Vangelo e la predicazione di Barnaba fece aumentare quella comunità. Una folla considerevole fu condotta al Signore. Ecco, la comunicazione del Vangelo apre a tanti la via per incontrare a Gesù e la predicazione di Barnaba ci dà la misura di una predicazione ampia, grande, che arriva non a piccoli gruppi, a cerchie ristrette di persone, ma alle folle. Ed è significativo che ad Antiochia per la prima volta i discepoli vengono chiamati cristiani. Cioè c'è un popolo nuovo che nasce da quella predicazione. E quella predicazione è frutto anche di una vita generosa che si spende non per sé ma per il Vangelo. E per questo diventa attrattiva. Questa generosità si esprime anche nel non pensare di poter fare tutto da solo, tanto che Barnaba pensa subito di associare a questa missione Paolo. Chi semina con larghezza, aveva scritto l'Apostolo, con larghezza raccoglierà, indicando a tutti questa generosità come un segno distintivo proprio per i cristiani. Allora anche per noi, fratelli e sorelle, tentati tante volte da misure ristrette, da vedute limitate, Barnaba mostra la via di una testimonianza. Sempre la comunicazione del Vangelo indica una strada attraverso le vie di questo mondo per condurre al Signore, alla pienezza di una vita che ritrova il senso e la gioia di vivere, non per sé ma per gli altri. Ed è un incontro che si fa con tanta gente diversa, come poteva essere la gente di Antiochia, città globale, gente anche affaticata e oppressa dalla vita, dai problemi, come tanti oggi. E ci colpisce la capacità di quella comunità, toccata dallo Spirito, di saper leggere i segni dei tempi. E infatti in quella comunità c'è un profeta, Agabo, che vede i segni di una grande carestia che segnò il mondo antico. Ecco, quella profezia in realtà ci parla di crisi non diverse da quelle che si vivono oggi in tante parti del mondo, tra le guerre, i conflitti. Ecco, sentiamo emergere una carestia di umanità, tanti segni della fame, della povertà, che si delineano come conseguenze di vite richiuse in se stesse. Ecco, la risposta dei discepoli di Gesù è quella di mandare soccorsi, perché i discepoli sono da sempre discepoli di uno spirito che non conosce frontiere
e sa prendersi carico dei problemi di un mondo più grande. Ecco, in questo mondo, che sembra sempre così tentato dal chiudersi, dal respingere chi è straniero, dal rifiuto verso chi è più povero, come ha ricordato oggi Papa Leone nella sua visita alle Isole Canarie, la Chiesa non può ignorare. Nessun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. I discepoli di Gesù, ha detto Papa Leone, non possono considerare estraneo il clamore di chi grida dalla notte. Ecco, fratelli e sorelle, proprio in questo tempo, ancora segnato, potremmo dire, dalla notte, leggiamo anche noi i segni del nostro tempo. Ci sono folle di persone che aspettano un Vangelo, una buona notizia, ma tante volte ci spaventiamo davanti al confronto con il mondo ed è forte la tentazione di rassegnarci a una vita piccola e poco generosa. Barnaba e Paolo furono inviati a Gerusalemme a portare un soccorso. Oggi, in un certo senso, attraverso la sua storia, Barnaba si fa mendicante del Vangelo anche presso di noi, viene a cercarci, a chiedere il nostro aiuto, perché questo nostro mondo aspetta uomini e donne che possano portare soccorso sempre a chi è nel bisogno.

preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra e di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. La pace e la protezione di ogni nostra comunità in questo mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità. Preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di giustizia, per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio lontano da casa, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è in esilio, in carcere, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quanti ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E ci concede il Signore di credere con il cuore, di professare con la bocca, di confermare con le opere che l'alleanza e l'amicizia di Dio è nella nostra vita, affinché gli uomini e le donne, vedendo le nostre opere buone, rendano gloria al Padre nostro che è nei cieli, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

0: Preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
1: Radio Voce nel Deserto.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La grazia dell'ultimo posto, la gioia di essere primi nel cuore di Cristo. Buon ascolto.

affidato un tema abbastanza spinoso, diciamo, due versetti del Vangelo che dovrebbero illuminare due punti del nostro ministero sacerdotale. Primo versetto, discutevano tra di loro su chi fosse il più grande, ed è il grande tema di dove vogliamo in qualche maniera collocarci all'interno dell'esperienza ecclesiale di ciascuno di noi. E il secondo versetto, lavatevi i piedi gli uni gli altri, che è questa scoperta anche del servizio fraterno tra di noi. Come potete immaginare, non ho niente da insegnarvi, quindi la mia non sarà una lezione, ma sarà una semplice condivisione a partire da quello che ci insegna il Vangelo. Ho cercato di immaginare questa mattina con voi un itinerario che possa essere in qualche maniera utile, spero anche di consolazione per ognuno. Seguendo un po' la traccia del Vangelo e seguendo un po' quello che Gesù fa fare ai suoi discepoli, perché anche Gesù accompagna i suoi discepoli a una consapevolezza nuova, non soltanto di se stessi, ma anche delle relazioni e di quella Chiesa nascente che capiranno soltanto dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione e, non dimentichiamo, dopo il dono della Pentecoste. Noi che adesso ci troviamo nel tempo pasquale pensiamo già che la Pasqua abbia già risolto in gran parte i nostri problemi, i nostri drammi, ma se noi leggiamo il Vangelo ci rendiamo conto che i discepoli, pur facendo esperienza di Gesù risorto, lo sanno che è risorto, mangiano con Lui, toccano Gesù risorto, in qualche maniera fanno delle esperienze molto profonde, molto decisive nella loro vita, ma è come se tutte queste esperienze non trovassero in qualche maniera una collocazione definitiva dentro il loro cuore, dentro la loro interiorità. Solo lo Spirito Santo, solo il dono della Pentecoste trasforma quello che loro hanno vissuto in una vita nuova, in una storia diversa. Fino ad allora loro sono la somma di cose belle e di cose brutte, ma non ne intuiscono ancora fino in fondo il vero significato. E questo lo si nota da un dettaglio molto interessante, cioè dal fatto che, nonostante che hanno incontrato Gesù risorto, non trovano il coraggio di evadere, di uscire dal cenacolo, di fare cioè l'esperienza di trovare il coraggio di annunciare il Vangelo. Un po' come capita a ciascuno di noi, come molto spesso noi predichiamo anche agli altri, alle persone che sono a noi affidate. Una cosa è capire, un'altra cosa è vivere. Io posso sapere nella mia testa che Dio mi ama, ma non lo so però se ci credo davvero, cioè se nel mio cuore faccio l'esperienza di sentirmi amato. Sapere e sentire sono due cose diverse.

Allora, per sapere qualcosa basta che qualcuno me ne dà l'informazione. Anche le esperienze che io faccio mi danno tante informazioni giuste, ma il passaggio dalla testa al cuore non è più una cosa che ci appartiene, è un dono dello spirito. Solo lo spirito interiorizza le cose che abbiamo capito. Solo lo spirito ci conduce a sentire ciò che per noi è semplicemente qualcosa di chiaro. E questo credo che non dobbiamo mai dimenticarlo, perché certe volte noi ci colpevolizziamo perché pensiamo che il nostro modo di vivere la nostra spiritualità è mancante di qualcosa, perché nonostante che dico messa ogni giorno, prego il breviario, cerco di avere un certo stile di preghiera, molte cose rimangono solo nella mia testa e non le sento dentro il mio cuore. Perché questo è un dono, è una grazia. Non basta il nostro impegno, serve che ci mettiamo in un atteggiamento di profonda umiltà, un atteggiamento di profonda accoglienza di un dono che ci può essere fatto soltanto dall'alto. Ma questo dovrebbe anche molto rasserenarci, perché significa che la parte più decisiva della nostra vita, e soprattutto della nostra vita spirituale, non riguarda noi, riguarda il Signore. Noi dobbiamo semplicemente domandarci come possiamo non impedire alla grazia di Dio di agire dentro ciascuno di noi. Allora, ho voluto fare questa premessa per dirvi che molte cose che questa mattina condividerò con voi le sappiamo, tutti le sappiamo, e quindi sentirete cose che già conoscete. La domanda è come si fa a passare da quello che abbiamo capito a un'esperienza profonda dentro ciascuno di noi. E vi dicevo prima, questa è una grazia. Ma mi piacerebbe così, in questo nostro dialogo, individuare un modo per avvantaggiare la grazia di Dio, un modo per aiutare la grazia di Dio ad attecchire nel cuore di ciascuno di noi. Allora, la prima cosa interessante è un po' quello che emerge soprattutto dal Vangelo di Marco. Quando si legge il Vangelo di Marco ci si accorge subito che Gesù, che è raccontato in questo Vangelo come un uomo che agisce, che fa delle cose, entra, esce dalla sinagoga, va nelle strade, nelle piazze, nelle case delle persone, compie dei gesti. Nel viaggio che Gesù fa, se uno si leggesse il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine, gli verrebbe l'ansia, perché si rende conto che non sta mai fermo, è sempre in movimento. Chi legge quel Vangelo deve inseguire Gesù. E questo dovrebbe indicarci anche una cosa molto importante, che tutta la vita cristiana è un andare dietro di Lui, è un camminare dietro di Lui. E questo camminare dietro di Lui è inframmezzato da tre annunci della passione, cioè in tre punti diversi del Vangelo Gesù annuncia il suo vero destino. E la cosa che colpisce è che ogni volta che Gesù scopre le carte, cioè dice il vero motivo per cui io sono venuto è che a Gerusalemme sarò arrestato, messo a morte, morirò, finirò in croce e poi risorgerò, tutte le volte che Gesù dichiara la sua esperienza di passione, morte e risurrezione, la reazione dei discepoli è sconvolgente. Non vogliono ascoltare quello che Gesù ha da dire. Allora, quando leggiamo il Vangelo di Marco, è come se ci trovassimo su due registri. Il primo registro è la grande fama che Gesù fin dall'inizio suscita. Compie dei miracoli, un esorcismo nella sinagoga, la guarigione della suocera di Pietro, i malati alla porta della città, in un luogo deserto guarisce un lebbroso, poi torna nella sinagoga, guarisce l'uomo dalla mano inaridita, guarisce il paralitico, apre gli occhi ai ciechi. Ecco, tutti questi miracoli fanno accrescere all'inverosimile la fama di Gesù. Ma tutte le volte che i discepoli si costruiscono un'idea su questa parte vincente, Gesù è come se li riportasse con i piedi per terra e dicesse: vedete tutta questa fama, tutta questa gloria, tutto questo audience intorno a me? Bene, non sono venuto per questo motivo. La cosa più interessante della mia vita non sono i miei miracoli. La cosa più interessante della mia vita non sono queste folle oceaniche. La cosa più interessante della mia vita è quello che accadrà a Gerusalemme: passione, morte e resurrezione. Ora, perché per noi è importante tutto ciò? Perché essendo noi uomini che vivono nello spazio e nel tempo, anche noi siamo malati come i discepoli e come i contemporanei di
Gesù di una visione delle cose che potremmo definire mondana. Che cosa significa mondana? Che molto spesso noi giudichiamo la nostra vita dai risultati che questa vita ci dà. Ad esempio, se io entro nella mia parrocchia, vedo che c'è tanto popolo di Dio, tante attività, tante cose, penso che la mia vita sia in qualche maniera vincente. Se invece sperimento che non c'è la gente, che faccio fatica, che arranco, che mi trovo in un territorio dove annunciare il Vangelo è difficile, penso che la mia vita sacerdotale sia fallimentare. Insomma, noi giudichiamo molto spesso la nostra vita dai numeri, ma questo lo fa il mondo. Un'azienda ragiona così. Agli occhi di Dio, invece, la santità non è mai una questione di numeri, mai. E questo voglio farvi un esempio molto concreto. Ne prendo uno dalla Bibbia e uno dalla nostra cronaca, cioè dalla storia che noi abbiamo vissuto. Ai tempi di Elia, questo grande, immenso profeta dell'Antico Testamento, i numeri non ce li aveva Elia, ma ce li avevano i sacerdoti di Baal. Il culto di Baal aveva centinaia di sacerdoti, mentre Elia era da solo. Ma noi sappiamo che Dio era dalla parte di Elia, non dalla parte dei numeri dei sacerdoti di Baal. In quello scontro epico sul Monte Carmelo, noi sappiamo che non soltanto vince Elia e perdono i sacerdoti di Baal, ma è proprio il momento in cui Dio dice: non fidatevi dei numeri, non sono le masse a fare la differenza. È la santità che fa la differenza. E chi sono i santi? I santi sono quelli che credono in Dio e si fidano di Lui. Quindi la grande domanda che noi dobbiamo farci non è tanto una domanda statistica. Anche noi come Chiesa possiamo ammalarci di giudicare la Chiesa con le statistiche della sociologia. E quando noi giudichiamo la Chiesa a partire da queste statistiche, cresce dentro di noi la depressione, la mancanza di speranza. La vera domanda che dobbiamo farci non riguarda i numeri, ma riguarda la nostra fede. Cioè dobbiamo domandarci: abbiamo ancora fede? E avere fede significa: ci fidiamo ancora di Dio, crediamo in Lui, crediamo nell'esperienza di questo amore, ci abbandoniamo completamente nelle sue mani. In quanto sacerdoti, a noi non viene chiesto, non dovrebbe almeno essere così, di consegnare dei risultati alla maniera di un'azienda, ma a noi viene chiesto se nel nostro ministero ci stiamo santificando, e cioè se nelle sfide belle o brutte che stiamo vivendo, e magari di soddisfazione o di fallimento, attraverso queste due esperienze, quelle di soddisfazione e di fallimento, ci stiamo santificando. Questa è la domanda interessante che ciascuno di noi deve farsi: se ci stiamo facendo santi in questo momento della storia. Noi non ci è dato di vivere la storia di 100 anni fa, e quindi è inutile che noi continuiamo a pensare che non è più come 100 anni fa. E non ci è dato di vivere la storia di 100 anni futuri. Non ci troveremo tra 100 anni noi a reggere questa Chiesa e a servire questa Chiesa. Noi stiamo vivendo questo presente, che ha delle cose belle e delle cose brutte, che ha dei punti a favore e dei punti invece a sfavore. E attraverso questo tipo di esperienza la vera domanda è: ci stiamo santificando? E cioè stiamo seguendo Gesù, capendo che la cosa più interessante è quello che ci è stato rivolto durante il giorno della nostra ordinazione, quando ci è stato chiesto di conformarci a Gesù crocifisso. Allora, l'esperienza della croce per noi è un'esperienza decisiva nella nostra vita sacerdotale. È soltanto quando entriamo nella mentalità che inaugura la sapienza della croce, noi abbiamo lo sguardo di Cristo sulla nostra vita, sulla nostra realtà, sulla nostra Chiesa. Ora, se noi dovessimo in qualche maniera tradurre, dire in maniera molto esistenziale che cosa significa pensare come pensa il mondo e pensare secondo la sapienza della croce, dovremmo tradurlo in questa maniera: dovremmo dire: chi pensa in maniera mondana, cioè come pensa il mondo, usa questo atteggiamento, vuole salvarsi da solo. Quindi chi ragiona secondo il mondo vive le vicende della propria vita volendosi salvare da solo. Chi invece sposa la sapienza della croce
Attenzione che noi per molto tempo abbiamo portato avanti, anche nella nostra predicazione, l'idea che annunciare la croce significa annunciare una sofferenza. La sofferenza è semplicemente il sintomo dell'amore, ma non è il cuore dell'esperienza della croce. Chi vive l'esperienza della croce sta vivendo la sapienza di chi si abbandona completamente in Dio. E quindi noi ci troviamo costantemente davanti a questo interrogativo: vuoi salvarti da solo o vuoi lasciarti salvare? Se tu vuoi salvarti da solo, tu stai vivendo secondo la logica del mondo. Se tu ti lasci salvare da Dio, ti abbandoni completamente in Dio, allora tu stai sposando la sapienza della croce. Ecco, queste sono le due cose differenti. Ma che cosa succede nel nostro cuore, nella nostra umanità, quando ci troviamo non teoricamente seduti a un ritiro del clero ad ascoltare queste cose, ma quando nella vita noi siamo messi proprio davanti al bivio di dire: adesso ti vuoi fidare di te stesso, delle tue forze o del Signore? E molta ansia, molte preoccupazioni e molta tristezza che abita il nostro cuore viene dal fatto che tante volte noi ci sentiamo soli a dover affrontare montagne di questioni. Siamo soli e vogliamo salvarci da soli da tutto questo, mentre il Signore ci chiede di abbandonarci completamente in Lui, di fare cioè un atto di abbandono in Lui. Ma ecco, uso un'immagine che spero possa essere eloquente per ciascuno di noi. Se io salgo su di un trampolino in una piscina e riesco a controllare il fatto che tuffandomi sotto trovo l'acqua, io salgo sul trampolino, mi getto da lì e faccio l'esperienza anche divertente di buttarmi nell'acqua. Ho la sicurezza, cioè, che buttandomi trovo qualcosa che mi accoglie e non mi ammazza. Ma se sotto non ho l'acqua, io non mi butto, perché so che se mi butto precipito, muoio. Ecco, questo ci insegna il mondo: se tu le cose ce le hai sotto controllo, ti senti rassicurato. Quando le cose non ce le hai più sotto controllo, non le fai, perché ti senti destabilizzato. Che cosa fa Gesù? Gesù dice: tutte le volte che nella vita ti trovi davanti a delle cose che sono più grandi di te, buttati sapendo che io ti amo, abbandonati in me. Tu puoi lanciarti da quel trampolino non perché vedi l'acqua, ma perché ti fidi di me, sai che io posso prenderti. Allora sapete che tra una rassicurazione e un rischio, noi preferiamo la rassicurazione, non il rischio. Teologicamente e anche biblicamente, la ricerca di rassicurazioni prende il nome di idolatria. Tutti noi nella nostra vita cerchiamo delle cose che ci rassicurino. Possiamo usare il nostro ministero in maniera idolatrica, cioè come qualcosa che ci rassicura. Possiamo usare il posto che occupiamo in maniera idolatrica, cioè come qualcosa che ci rassicura. Il titolo che abbiamo ottenuto studiando, la gestione del denaro, una certa gestione affettiva, sono tutte ricerche di rassicurazioni, perché noi umanamente abbiamo bisogno di tenere sotto controllo la nostra vita. Quando invece la vita è più grande delle nostre forze, in quel momento il Signore ci domanda la fede, e la fede è abbandonarsi completamente nelle mani di Dio. Nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica, dice il Salmo. Ma il Salmo dice anche che l'iniquo si illude con se stesso nel ricercare la colpa e detestarla, cioè vuol fare tutto da solo. Gesù dirà nel Vangelo, lo vedremo tra un istante: chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Cioè, chi si vuole salvare da solo alla fine si perde. Chi invece rischia la propria vita per causa mia, cioè perché si fida di me, la troverà. Allora, spero che dandovi questa chiave di lettura comprenderete che tutte le volte che Gesù annuncia questa realtà destabilizzante della croce, cioè tu ti trovi davanti a un momento di crisi, ti manca la terra sotto i piedi, la reazione dei discepoli è cercare qualcosa che li rassicuri, mentre Gesù dice:
No, non dovete cercare qualcosa che vi rassicura, ma l'unica cosa che vi dovrebbe rassicurare sono io. Ecco perché la prima volta che Gesù annuncia la sua passione è subito dopo la professione di fede di Pietro. Ci troviamo nel cuore del Vangelo di Marco e Gesù, dopo aver interrogato i suoi discepoli, chi dice la gente che io sia? E tutti gli rispondono a questa domanda. E poi Gesù conclude questo sondaggio dicendo: e voi invece chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Ecco, questa è la prima cosa con cui il Vangelo di Marco ci scandalizza. La professione di Pietro è definita diabolica da parte di Gesù. Perché da una parte Pietro risponde in maniera ortodossa, dice: chi sono io? E Pietro dice: tu sei il Cristo. Ma la realtà è che mentre Pietro sta usando una giusta fede, continua a ragionare invece alla maniera del mondo. Noi possiamo ogni domenica annunciare ai nostri fedeli cose giuste, celebrare ogni giorno sacramenti validi, dire ogni giorno preghiere lodevoli, ma continuare a pensare così come pensa il mondo. E che cosa pensa il mondo? Di allontanare assolutamente l'esperienza della croce. Ora, penso che tutti noi, chi più chi meno, ha già sperimentato dentro la propria vita che è una pia illusione voler allontanare dalla nostra vita le crisi e le cose difficili. Queste cose prima o poi si affacciano, e solitamente si affacciano in maniera ciclica a seconda delle stagioni della nostra vita. Ci sono le crisi di quando hai 20 anni, di quando ne hai 30, di quando ne hai 40, 50, 60, fino alla fine della nostra vita noi viviamo ciclicamente delle cose difficili che ci mettono costantemente davanti a questa domanda: come stai vivendo? Di chi ti stai fidando? A chi hai consegnato la tua vita? Quindi Pietro, che ha detto la cosa giusta, deve fare adesso un'esperienza importante, deve convertirsi. La seconda volta che Gesù annuncia la sua passione, accade una cosa che allarga ancora di più la questione di scegliere di seguirlo in maniera giusta. Ci troviamo al capitolo 10 e dice così: poi partiti là attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse. Infatti istruiva i suoi discepoli dicendo: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma 3 giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non capivano le sue parole e avevano paura di interrogarlo. Allora giunsero a Cafarnao e, quando fu in casa, domandò loro: di che cosa discorrevate per strada? Ed essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora Gesù, sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sarà ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, fa un esempio usando proprio il bambino, lo mise in mezzo a loro e disse: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, a chiunque è come lui, ecco, non riceve semplicemente questo bambino, ma riceve me. Terza e ultima volta, ci troviamo ormai quasi alle soglie della passione,
Ancora una volta Gesù, mentre sta salendo a Gerusalemme, annuncia per la terza volta l'esperienza della croce, passione e morte e anche risurrezione, ma non lo ascoltano. E questa volta emergono Giacomo e Giovanni, che domandano di sedere uno a destra e uno alla sinistra. Tutti sappiamo come Gesù risponde: non sapete quello che state domandando. Ora, ho voluto partire esattamente da quello che ci insegna il Vangelo per dire una cosa molto molto molto semplice. Può sembrare stridente il fatto che mentre Gesù parla di croce, i suoi discepoli reagiscono con il carrierismo. Gesù annuncia la croce e i suoi discepoli invece vogliono piazzarsi in qualche maniera. Questa cosa non deve essere semplicemente stigmatizzata dicendo è una cosa sbagliata, ma la dobbiamo leggere in maniera giusta. E cioè, molte volte il fatto di avere la smania di occupare un posto, di sentirsi defraudati da una posizione, di avere un desiderio profondo di essere valorizzati da parte degli altri, dice innanzitutto che noi siamo umani, ma dice anche che abbiamo un problema molto serio nel nostro rapporto con Cristo. E cioè, noi possiamo reggere di essere liberati da questa angoscia che produce l'esperienza della croce solo e soltanto se facciamo una profondissima esperienza di Gesù dentro la nostra vita. Fino ad allora, cioè, la nostra mancanza di fede la si vede esattamente da quanto noi desideriamo vivere il nostro ministero sacerdotale esattamente come si vivono tutte le cose del mondo. Nel mondo funziona che tu vali per il posto che occupi. Agli occhi di Dio tu non vali per il posto che occupi, vali per come sei amato, per come tu vivi la relazione con il Signore. Allora, se ci sentissimo davvero amati, noi non cercheremmo nulla. Il nostro vuoto interiore molto spesso è vuoto di fede. È proprio perché noi non ci sentiamo amati che dentro di noi nasce il desiderio di cercare qualcosa che appaghi questo vuoto di amore. E questo, vedete, non deve suscitare dentro di noi innanzitutto, un moralismo: questo è sbagliato. Questo deve suscitare dentro di noi una profonda comprensione di noi stessi, perché molto spesso i desideri che ci portiamo nel cuore rivelano qualcosa di ciascuno di noi. Allora, tu puoi vivere la tua vita ed essere sereno dentro la tua vita solo e soltanto se dentro la tua vita c'è una profonda esperienza di amore. Se tu non ti stai sentendo amato, cerchi amore ovunque: amore nel posto, amore nelle cose che fai, amore nel ministero, amore in maniera anche tossica. Ma è una ricerca umana, semplicemente perché tu non stai vivendo interiormente l'esperienza della grazia di Dio di sentirti amato. Allora capite che il problema serio non è gestire queste cose, non è dire non bisogna aspirare a fare questo o quest'altro, ma bisogna domandarsi che cos'è che ci porta a convertirci, a ritornare a una profonda esperienza di fede. Se noi guardiamo Gesù, Gesù dice di se stesso: io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita. Che cos'è che trasforma Gesù nella capacità di servire e di donare la sua vita? Vi prego di non fare lo stesso errore che molto spesso fanno i nostri fedeli, che quando gli portiamo l'esempio di Gesù ti dicono: ma è Gesù. Ma guardate che Gesù si è incarnato esattamente perché nessuno di noi potesse dire è Gesù, perché è veramente uomo. Ed essendo veramente uomo, noi facciamo l'esperienza di dire che proprio guardando lui non abbiamo più scuse, perché se lui l'ha vissuto significa che è possibile viverlo anche per ciascuno di noi. E noi guardiamo lui perché troviamo in lui l'esempio di come potremmo vivere la nostra vita, non la scusa per dire lui sì, ma noi purtroppo siamo dei poveri mortali, questo tipo di esperienza non possiamo farlo. Allora, se Gesù è capace di mettersi all'ultimo posto e di servire, la domanda è: qual è il suo segreto? È più bravo degli altri?
Che cos'è che porta Gesù a non sentirsi bisognoso di occupare un posto, anzi di scegliere l'ultimo posto e di non sentirsi defraudato di nulla? Qual è il segreto di Gesù? Il segreto di Gesù è la sua relazione con il Padre. Gesù si sente talmente tanto amato da suo Padre che può fare tutto. Può vivere serenamente le esperienze positive della sua vita senza montarsi la testa. Immaginate di fare un miracolo e di trovarvi migliaia di persone intorno a voi. Uno rischia subito di montarsi la testa. Noi non ci pensiamo quasi mai, ma non esiste semplicemente la tentazione del male. Ignazio ci insegna che esiste anche la tentazione sub specie boni, cioè attraverso una cosa buona. Noi possiamo essere tentati. Io ho un carisma e le cose funzionano perché io so fare questo, quest'altro, riesco a organizzare bene la mia parrocchia, che a differenza delle altre invece non sa organizzare, quindi io ho numeri, attività, cose. Ecco, il riuscire nel ministero può montarmi la testa. Che cos'è che mi ridimensiona? Che cos'è che ridimensionava Gesù davanti all'esperienza della fama che gli nasceva dai miracoli? Il suo rapporto con il Padre. Che cos'è che aiuta Gesù ad accettare i momenti di crisi? Avete mai pensato che quando Gesù è in crisi, pensate al Getsemani, che è il cuore della sua crisi, che cosa fa Gesù nel Getsemani? Si analizza? Gesù nel Getsemani prega, va a cercare suo Padre. Tutta la vita Gesù l'ha vissuta sempre in relazione a suo Padre, e questo è stato il suo segreto. Se tu sei amato, non cerchi niente, perché l'amore è la vita eterna. Quando una persona è amata, non gli importa più di nulla. Quando tu stai vivendo una profonda esperienza di amore, sei felice e quindi non vai alla ricerca di nessun altro. Il segreto di Gesù è la sua relazione con il Padre. Quale dovrebbe essere il nostro segreto? La nostra relazione con Gesù. Così come Gesù e il Padre sono una cosa sola, noi dovremmo diventare una sola cosa con Cristo, con l'amore di Cristo. Allora capite che la vera svolta della nostra vita è capire come poter approfondire sempre di più la nostra relazione con Cristo. Quando invece la nostra relazione con Cristo si sfilaccia e diventa semplicemente formale e diventa un mestiere, tu te ne accorgi esattamente dai frutti interiori. Invece di provare gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, questi sono i frutti dello spirito. Quando una persona si sente amata, prova queste cose, tu provi dentro di te rabbia, rancore, bisogno di prendertela con qualcuno, ti senti spaccato interiormente e quindi dividi anche esteriormente, pensi di essere l'incompreso, tutti ce l'hanno con te, nessuno ti ha mai capito. Sono tutte sensazioni che nascono dal fatto che non ti stai sentendo voluto bene, non ti stai sentendo amato. Apro e chiudo una parentesi. Certe volte noi intuiamo che il problema è che non ci sentiamo voluti bene. E sapete cos'è? Che vorremmo che questo vuoto di bene fosse riempito dalla Chiesa. Se il mio vescovo mi volesse più bene, mi sentirei meglio. Se il mio superiore mi volesse più bene, mi sentirei meglio. Se il mio confratello mi volesse più bene, io starei, respirerei. E abbiamo perfettamente ragione ad avere questo desiderio. Però il problema è questo. E se queste persone che vi ho nominato non lo fanno, che facciamo? Che possiamo passare la nostra vita da infelici e da arrabbiati? Guardate che è un po' come quando in un matrimonio un marito capisce di essere infelice e se la prende con la propria moglie, perché dice: ma tu non mi soddisfi fino in fondo il mio desiderio di felicità. O il contrario, no? Una moglie che dice al proprio marito: non mi sento profondamente appagata dal tuo amore. O dei genitori che hanno messo al mondo dei figli e invece di provare gioia nel fatto che hanno messo al mondo dei figli, hanno un ricettacolo di problemi, perché i figli a volte sono anche dei problemi. Qual è l'errore che stanno facendo in questo loro desiderio? Il marito, la moglie o i figli non sono Dio. E quindi sì, ci sta che in alcuni momenti ti corrispondano nell'amore, ma non sono Dio, quindi non lo faranno sempre. Sono umani, sbaglieranno. Ci sono alti e bassi. Io auguro a tutti di sperimentare di avere un vescovo santo, buono, ma non sempre è così.
di sperimentare che la Chiesa è madre. A volte sperimentiamo che la Chiesa è matrigna, ma non dobbiamo delegare alla Chiesa se è madre o matrigna la nostra gioia e la nostra felicità, perché la nostra gioia e la nostra felicità non possono dipendere da come si rapporta la Chiesa con me. Questo mi può essere di aiuto, ma non è la cosa più essenziale, perché la cosa più essenziale è nel mio rapporto con Cristo, cioè nella mia vita spirituale. Se io ho una profonda relazione con Cristo, posso soffrire che il mio vescovo sia in quel modo, che il mio confratello mi tratta in quell'altro modo. Certo che ci soffro, ma non sono disperato però. Perché il problema della nostra vita è che noi, non è che noi possiamo essere indenni dalle problematiche, è la disperazione. Quando una persona si sente disperata, cioè non riesce a venire fuori dai propri problemi, si incattivisce. Valla a recuperare una persona incattivita. Valla a riprendere una persona che è disperata. Non puoi mettere le mani. Quando questo mi capita di spiegarlo a dei laici, gli faccio sempre questo esempio. Gli dico: se voi andate dal dentista perché avete un problema a un dente, nessun dentista mette mani al dente se c'è l'infiammo. La prima cosa che fa è darti una medicina che faccia diminuire l'infiammo, poi mette le mani al dente. Ma molto spesso noi siamo intossicati da tante cose, e in tutto questo c'è qualcuno che vuole anche aiutarci, ma è ovvio che noi non accettiamo l'aiuto, perché non siamo in grado di poter accettare l'aiuto. Certe volte c'è una disperazione dentro di noi che ci ha talmente tanto incattiviti che anche chi lodevolmente vuole aiutarci non riesce ad aiutarci, perché abbiamo bisogno innanzitutto che ci sia qualcosa che faccia sfiammare questa rabbia, che ci metta di nuovo nelle condizioni di comprendere che il nostro segreto non è vivere in una diocesi ideale. Non esistono le diocesi ideali, o in una parrocchia ideale. Non esistono le parrocchie ideali, o in una comunità religiosa ideale. Non esistono i paradisi terrestri. Il problema serio per noi è tornare di nuovo ad avere seriamente una profonda relazione con Cristo. Ve l'ho detto all'inizio, non vi avrei detto niente di nuovo. Vorrei però a questo punto cercare di dire, ma questa è una piccola condivisione fraterna, dove trovo questo amore? Cioè, come si fa? Cioè, io lo so che ho bisogno dell'amore di Cristo, ma adesso quando noi andremo via da questa giornata di ritiro insieme, c'è qualcosa di pratico dove io posso di nuovo rimettermi in sintonia e sapere che da lì passa certamente l'amore di Cristo? Allora, io ho individuato tre luoghi dove noi possiamo fare l'esperienza dell'amore di Cristo, e sono tre luoghi che, senza rendercene conto, noi ce l'abbiamo dentro la nostra vita, ma molto spesso non li viviamo con consapevolezza. E cioè, questi tre luoghi che sto per dirvi, non ne godiamo fino in fondo perché stiamo davanti a questi tre luoghi con gli occhi chiusi, senza goderne fino in fondo. Allora, il primo è questo: sostanzialmente, attenzione alle parole che sto usando, sostanzialmente dove trovo l'amore di Cristo? In sostanza lo trovo nei sacramenti. Noi non ci pensiamo, perché noi celebriamo i sacramenti anche a bizzeffe, ma quasi mai ci fermiamo a renderci conto che lì, nei sacramenti, vissuti con consapevolezza, noi troviamo sostanzialmente l'amore di Cristo. Ora, secondo proprio quello che ci hanno insegnato quando ci hanno spiegato l'Eucaristia, voi sapete che l'Eucaristia in sostanza è Cristo, ma la forma è il pane. Quindi i nostri sensi non vedono e non sentono nulla di Cristo, è la nostra fede che ci dice lì c'è sostanzialmente Gesù. Allora, noi dovremmo vivere i sacramenti non ricercando dai sacramenti particolari feedback emotivi. Dice: sai, ho celebrato la messa e oggi è stato veramente consolante, perché siccome l'ho celebrata con consapevolezza ho sentito questa cosa interiormente. No, la nostra fede ci dice: tu hai celebrato l'Eucaristia, hai celebrato la confessione, anche se il tuo apparato emotivo non ha sentito nulla, la tua fede ti dice: che bello, sono stato davanti all'amore di Cristo.
E questo amore di Cristo l'ho portato dentro la mia vita. Ho mangiato questo amore, ho bevuto questo amore, ho lasciato che la misericordia di questo amore entrasse dentro la mia vita. Noi che presidiamo molto spesso i riti, le liturgie, i sacramenti, quasi mai pensiamo che siamo battezzati e quindi siamo anche quelli che ricevono i sacramenti. E dovremmo di nuovo ripensare una ricezione dei sacramenti innanzitutto per noi, prima che per la gente, per ciascuno di noi. A volte chi ci vede celebrare non so che impressione ha di ciascuno di noi. Perché se uno ci crede si vede da come celebra. Ma non perché c'è qualche estetismo liturgico, attenzione, non è una questione di performance, è una questione di cuore. Signore, io non ti vedo, non ti sento, ma credo che tu sei qui presente. Allora capite che questa professione di fede fatta davanti alla sostanza dell'amore di Cristo, che sono i sacramenti, sono il primo modo attraverso cui la grazia di Dio comincia a scorrere di nuovo dentro di noi. Diversamente ci scivola addosso. È come se ogni giorno noi ricevessimo il pane per poter mangiare e invece di mangiarlo ce lo lasciamo scivolare addosso. Riscoprire nella nostra vita spirituale la consapevolezza dei sacramenti. Poi, vi dicevo, il segreto di Cristo e il suo rapporto con suo Padre. Qual è il centro di ogni relazione? Vi siete mai domandati quando una relazione funziona e quando una relazione si ammala? Una relazione funziona quando ci si parla. Cioè, quando tu parli con qualcuno e ascolti qualcuno, la relazione funziona. Ora, non succederà nelle vostre due diocesi, ma in altre parti del mondo può succedere che qualcuno, proprio per punire qualcun altro, rompe la relazione rompendo la parola. Non parla. Non parla più con questo, con quest'altro. Cioè, noi abbiamo la percezione che quando tu vuoi fare del male in una relazione, devi smettere di comunicare. Non ascolti e non parli. Ora, che senso ha che noi diciamo io ho una profonda relazione con Cristo? La domanda è: tu ci parli con Lui e tu lo ascolti Lui? Allora, ad esempio, quando io dico tu ascolti Lui, dov'è che lo ascolti? Dove questo amore entra dentro la tua vita come ascolto? Ecco la parola di Dio. Noi molto spesso passiamo le nostre giornate in compagnia dei nostri pensieri, in compagnia delle nostre percezioni, della nostra emotività. Invece noi dovremmo passare la giornata in compagnia della parola di Cristo. E ne abbiamo un sacco di opportunità. Pensate soltanto al breviario, che per tutta la giornata ci dà parola di Dio. I salmi, le letture brevi, l'ufficio. Pensate alla messa e pensate a tutti gli incontri che dobbiamo preparare. Noi siamo costantemente immersi nella parola di Dio. Ma la domanda è: noi sentiamo che questa parola è rivolta a noi? Sentiamo questa esperienza particolare di sentire che questa parola mi sta dando del tu, non una parola in generale. Molto spesso noi ci approcciamo alla parola di Dio in terza persona. Facciamo un discorso molto chiaro, però stiamo parlando di chi? Penso che anche a voi vi sia successo che qualche fedele, magari alla fine di una celebrazione, sia venuto e vi abbia detto: Padre, grazie, oggi sembra che stavi parlando proprio a me. Perché ci dicono questa cosa? Siamo stati noi? No, è lo Spirito. Che cosa fa lo Spirito? Prende la parola e la personalizza. È a te che sto parlando, non in generale. Vi ricordate nell'Antico Testamento quando questa bellissima figura del re Davide, una figura di fedeltà, il cuore di Davide anche nel peccato rimane un cuore buono, perché non, soltanto chi ha un cuore che funziona può passare da un peccato gravissimo a un pentimento corretto. Soltanto un cuore che funziona può fare questo passaggio in maniera molto veloce. Però voi sapete che quando Davide pecca, perché è ubriacato dalle sue vittorie,
e quindi uccide un suo amico per prendersi la moglie, la moglie di Uriah Hittita appunto, in quel momento si presenta a corte Nathan. E Nathan non può andare lì dicendo: ma che cavolo stai facendo, ma questo tuo modo di vivere è modo sbagliato. Non gli fa questa predica, non gli fa questa ramanzina, aiuta Davide a ragionare, e lo fa ragionare in terza persona, in astratto. Gli dice: mio re, devo portarti il caso di una persona. Un pastore aveva un'unica pecorella, ma lei voleva tanto bene a questa pecorella, e accanto a lui c'era un pastore che aveva migliaia di pecore. Ma un giorno un amico va a trovare questo pastore che ha migliaia di pecore e vuole preparare un pranzo. E che cosa fa questo pastore che ha migliaia di pecore? Prende l'unica pecora del suo vicino per preparare il pranzo. È una storia abbastanza chiara, no? E Davide si arrabbia, si accende di collera, dice: quest'uomo è reo di morte, deve restituire 4 volte tanto quello che ha tolto. E Nathan lo guarda e gli dice: sei tu quest'uomo, sei tu quest'uomo. Noi non ci pensiamo mai, ma quando leggiamo un salmo, quel salmo ci sta dando del tu, si sta rivolgendo a ciascuno di noi. Quando leggiamo quel Vangelo, sì, noi lo vogliamo spiegare agli altri, ma ci accorgiamo che quel Vangelo ci sta dando del tu a noi. Allora, non basta diventare esegeti o esperti di parola di Dio. Noi abbiamo una relazione con Cristo quando lasciamo che la parola di Dio ci dia del tu. E questa è una svolta, nella nostra vita spirituale. Se tu lasci che il Signore ti dia del tu attraverso la sua parola, lì sgorga quella che Teresa d'Avila chiamava l'orazione mentale, o Ignazio chiamava il colloquio. Che cos'è parlare? Raccontare al Signore quello che stiamo vivendo, avere una relazione con Lui. Molto spesso noi parliamo con noi stessi, non parliamo a Lui. Se noi invece, stimolati dalla parola di Dio, riprendiamo il nostro colloquio con Cristo, ecco che la nostra relazione diventa più intima. Penso che tutti noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza. Quando tu entri in confidenza con qualcuno, non parli più di come il tempo e come va la salute. Le discussioni cominciano a diventare non più frivole, ma profonde. E più una discussione è profonda, più tu apri il cuore a qualcuno, più cresce l'intimità con questo qualcuno e cresce familiarità. Gesù non è il nostro datore di lavoro, è un amico. Dovrebbe essere la persona più vicina e più decisiva della nostra vita. Avete presente quando il Salmo dice: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Sentite, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Quindi noi non siamo né costruttori, né custodi, né persone prese dall'ansia e dalla fatica, né esauriti. Noi siamo amici. Se tu sei amico di Cristo, tu ricevi nel sonno quello di cui tu hai bisogno. Ecco il segreto. Quindi i sacramenti ci danno la sostanza, la parola ci dà la relazione. Ci manca un terzo aspetto, un terzo luogo. Anche questo è un luogo decisivo per noi. Ogni sostanza ha una forma, che significa che ogni cosa vera in sé ha un modo anche di mostrarsi a ciascuno di noi. Cioè significa: io oggi, in questo momento della mia vita, dove che tocco Cristo? Sapete dove tocchiamo Cristo? Negli amici. Essere religiosi, consacrati, sacerdoti, senza amici, significa vivere senza la concretezza, cioè la possibilità di toccare l'amore di Dio nella nostra vita. Guardate, noi abbiamo bisogno degli amici esattamente come abbiamo bisogno dei sacramenti e della parola di Dio. Gli amici non sono un optional, non sono i compagni di merenda, sono la concretezza dell'amore di Dio dentro la nostra vita.
Senza amici la nostra vita è disumana. Noi abbiamo bisogno di amici, e mi dispiace, non si può essere amici di tutti. Gli amici sono alcuni e sono un dono, non te li scegli. C'è un feeling che scatta con alcune persone che è grazia di Dio. Anche Gesù aveva Pietro, Giacomo e Giovanni, erano i suoi, aveva Marta e Maria, aveva delle persone con cui c'era una relazione diversa. Ora la domanda è questa: noi abbiamo amici? Perché attenzione, se non abbiamo amici siamo soli, e se non abbiamo amici veri, quelli che sono la carne di Cristo, abbiamo complici, ma non abbiamo amici. Per questo molto spesso quella che noi chiamiamo amicizia molto spesso diventa complicità, ma non è amicizia. L'amicizia vera è quella in Cristo, e tu ti accorgi che è un'amicizia in Cristo non perché quando vedi una persona ti fa il segno della croce, è in Cristo perché tu dici: quando c'è quella persona io sperimento nella mia vita i frutti dello Spirito, gioia, pace, benevolenza, mitezza, mi sento bene perché mi sento voluto bene. Ecco, quando noi raccontiamo la storia di Gesù ci dimentichiamo sempre una cosa molto importante. Lo tratteggiamo sempre la storia di Gesù come una storia eroica, e ad esempio ci rimane sempre difficile capire che Gesù, essendo veramente uomo, non soltanto veramente Dio, i momenti più decisivi della sua vita non li ha mai voluti vivere da solo. Sul Tabor si porta gli amici, nel Getsemani si porta gli amici, nei momenti più belli della sua vita ci sono amici accanto a lui, e nei momenti più terribili della sua vita ci sono amici accanto a lui. Lasciate perdere poi se sono stati in grado di essere all'altezza di quelle situazioni, perché in entrambi i casi dormono, erano oppressi dal sonno, dice sul Tabor, e nel Getsemani non riuscivano a vegliare con Gesù. Ma la cosa che colpisce è che Gesù, che è il figlio di Dio, dice: non posso vivere la mia vita senza degli amici. Ora la domanda è: chi siamo noi per dire basto io, non voglio sapere niente di nessuno, c'ho la mia parrocchia, le mie cose, non voglio avere nessun altro? Amici. Se ci rileggessimo per esempio le storie della Bibbia, credo che anche qui in Sardegna sia arrivato il, diciamo così, l'onda del sinodo sulla sinodalità, no? E durante il periodo di questo momento della Chiesa, tante realtà ecclesiali, tante diocesi, io sono stato invitato per fare delle riflessioni che potessero toccare proprio questo tema della sinodalità. Ora, essendo esperto non di questa materia, io non sono esperto di nulla di queste cose, l'unica cosa che ho avuto il desiderio di condividere durante questi incontri è raccontare le storie della Bibbia, mostrando come tutte le storie della Bibbia non sono mai le storie di personaggi singoli. Prendete Mosè. Che cosa sarebbe stato di Mosè senza Aronne e senza Maria? Che cosa sarebbe stato di Mosè senza Giosuè? Che cosa sarebbe stato di Elia senza Eliseo? Guardate, ogni storia è sempre le storie delle persone intorno. Prendete le storie dei santi. Voi prendete una persona straordinaria come Sant'Ignazio. Ma si può capire Ignazio senza Pietro Favre, senza Francesco Saverio? Sono storie di amici. Al di là delle narrazioni un po' stolcinate, non lo so, di Fratello Sole e Sorella Luna, che sarebbe stato Francesco senza Frate Leone? Francesco senza Frate Jacopo? Francesco senza Chiara? Gli amici. Non ci possiamo fare santi senza l'amicizia. Ora, quando a noi ci viene chiesta la fraternità sacerdotale, non è un tipo di tolleranza in cui dobbiamo creare il meno problemi possibile nell'essere preti insieme. Significa che noi possiamo vivere fraternità sacerdotale solo se siamo sereni come persone. La fraternità si costruisce quando una persona è serena. Se non è serena, passa il tempo a dare la colpa a qualcuno della propria
mancanza di serenità. Non c'è nessuna fraternità se io non mi sento voluto bene. E io, per sentirmi voluto bene, ho bisogno di amici. Io ho bisogno di amici. E se vivo in una diocesi dove ci sono 100 preti, non è possibile che 100 preti siano miei amici, ma 2, 3 almeno. Amici, non complici. Allora tu ti accorgi che sono veramente amici, perché grazie a loro tu riesci a essere meglio prete. Grazie a queste persone tu riesci a vivere meglio la tua vocazione. Grazie a queste persone tu sei costantemente innamorato di quello che fai. Grazie a queste persone si abbassa il tasso di polemica intorno a te. Perché ci sono queste persone? Perché tu hai Pietro, Giacomo e Giovanni? Perché tu hai amici? Allora vedete, in sostanza l'amore di Cristo noi lo incontriamo nei sacramenti. La relazione con Cristo ce l'abbiamo nella parola e nel colloquio con Lui. La forma di questo amore, la concretezza esterna di questo amore, ce l'abbiamo negli amici. Se noi recuperiamo queste tre cose, allora facciamo una profonda esperienza dell'amore di Dio. E da che cosa si vede che abbiamo fatto una profonda esperienza dell'amore di Dio? Che non ci importa più nulla di quale posto occupiamo. Se il primo, se quello di mezzo, se l'ultimo, non ti importa più. Non ti interessa più dove stai. Se stai al centro o se stai nella periferia più sperduta, perché hai quello che ti serve. Tu sei amato. Quindi io posso capire a che punto è l'amore di Dio da quanto effettivamente cala dentro di me la reazione dei discepoli davanti all'esperienza della croce. Se tutte le volte che si affaccia l'esperienza della croce, cioè questioni della mia vita che mi destabilizzano, mi fanno sentire angoscia, vuoto, e io reagisco come nessuno mi capisce, dovrei essere più valorizzato, gli altri hanno avuto più di me, quello non ha fatto niente, si è piazzato, il potere ce l'hanno sempre le stesse persone. Sapete perché posso dire questi argomenti? Perché sono uguali in tutte le chiese, in tutte le esperienze che noi viviamo, ed era così anche negli Atti degli Apostoli, se vi leggete bene. C'erano divisioni anche lì, Ma più cresce il mio rapporto con Cristo, più io so che posso farmi santo confessando una vecchietta e posso farmi santo tenendo un gruppo di 100 giovani. Non è importante quello che sto facendo, ma con che cuore sto facendo le cose. Con che cuore sto vivendo la mia vita. Questo dice la qualità del mio sacerdozio, non i numeri e le statistiche. Allora, credo che non ci sia nessun'altra propaganda vocazionale che incontrare preti così, che tu vedi gente serena, molto felice di quello che fa, molto felice dov'è. Vorrei lasciarvi, io ho già parlato troppo, con una straordinaria pagina di San Paolo. Paolo non è facile in generale, però dice delle cose che hanno bisogno di tempo per essere digerite, ma sono cose vere. E nella lettera ai Romani, al capitolo 12, è come se facesse la sintesi di tutto quello che vi ho raccontato. Lo dicesse molto meglio di come l'ho detto io. Ma qui troviamo una sorta di chiave di lettura anche un po' della nostra vita. Sentite. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, l'offerta di noi stessi, il dono di noi stessi. Se tu ti senti voluto bene, ti doni. Se ti senti vuoto, prendi. Usi la parrocchia per riempire il tuo vuoto, i confratelli per riempire il tuo vuoto, le cose che fai per riempire il tuo vuoto. Dice Paolo, per la misericordia di Dio, offrite. Non prendete, offrite i vostri corpi. Questo, dice, è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo. Che significa? Non salvatevi da soli. Questo fa il mondo. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. La buona e gradita e perfetta volontà. Conosciate per esperienza che siete amati, non per informazione.
Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto troppo alto. Dice Paolo, non pensatevi chissà chi, ma abbia di sé un concetto sobrio, equilibrato, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno che una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un corpo solo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti, significa che tutti noi non abbiamo lo stesso dono, abbiamo doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo il dono della profezia, profetizziamo. Se del ministero abbiamo doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo il dono della profezia, profetizziamo.

spirito di prevaricazione sugli altri. L'amore sia senza ipocrisia, dice Paolo. Allontanate il male e attenetevi fermamente al bene. E quanto all'amore fraterno, sentite, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. E quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Certe volte noi invece non abbiamo affetto nei confronti degli altri, abbiamo rabbia. E in quanto all'onore, molto spesso siamo noi a togliere l'onore ai nostri confratelli. È il contrario di quello che ci sta insegnando Paolo. Quanto allo zelo, non siate pigri e siate ferventi nello spirito e servite il Signore. Siate allegri, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità, con premura esercitando l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri e non provate invidia per quelli che stanno vivendo una cosa bella. Piangete con quelli che piangono e non godete delle disgrazie altrui. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Ma quello mi ha fatto questo, adesso gliela faccio pagare perché la ruota gira. Dice Paolo, non rendete male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipenda da voi, Paolo conosce bene le persone, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quello che dipende da voi, io non posso convincere poi l'altro a cambiare, però per quanto dipende da me, io voglio essere in pace con tutti. Non fate le vostre vendette da voi stessi, miei cari. Non fatevi giustizia da soli, ma cedete il posto all'ira di Dio. Ci pensa il Signore a fare giustizia. Non fatevi giustizia da voi. E conclude: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Vorrei tradurre e concludere dicendo così: non lasciarti vincere dall'insoddisfazione, dalla delusione, dai fallimenti. Vinci tutto questo con il bene, con una profonda esperienza di bene. Allora, chiudo questa mia condivisione con voi dicendo questo. Chi è il più grande? Il più grande è soltanto chi si lascia amare da Cristo. Questo è il più grande. E tu ti accorgi che è diventato il più grande perché non ha nessun problema a mettersi all'ultimo posto, a inginocchiarsi e a lavare i piedi dei fratelli. Non si sente sminuito nella sua dignità, ma sa che può esercitare esattamente quel ministero perché è il figlio del re. Perché è figlio, può fare questo. Ma se tu ti concepisci servo e hai passato la vita a diventare servo al grado superiore, servo ancora più, sei uno schiavo che ha fatto carriera. Noi siamo figli e i figli non temono mai di mettersi a servizio e non temono mai il posto che occupano. Questo significa che noi dobbiamo puntare sempre a un'unica grande cosa: farci santi. Se noi ci facciamo santi, abbiamo risolto tutta la riforma della Chiesa, tutta. Questa è la riforma della Chiesa, che ciascuno di noi si aggrappi di nuovo nuovamente a Cristo e faccia la propria professione di fede. Il problema della Chiesa è sempre un problema di fede, sempre, non di organizzazione, è un problema di fede. Se c'è la fede, tutto si supera. Se non c'è la fede, la migliore organizzazione non risolverà il problema. Anzi, ogni 2 o 3 anni cambieremo assetti, ma semplicemente per coprire il vuoto di fede. Allora, anche noi, come accade nel Vangelo, diciamo al Signore: aumenta la nostra fede. Allora sì, che il Vangelo sarà propagato così come ce l'ha insegnato Lui. Vi riconosceranno da come vi amerete.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio Voci nel Deserto.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Ecco, gentili amici radioascoltatori, siamo giunti al 24esimo appuntamento del ciclo dedicato al Te Deum. Quest'oggi abbiamo veramente l'onore di avere in studio con noi il professor Carlo Berlese. Ecco, professor Carlo, la ringraziamo per aver accettato, come i suoi precedenti colleghi, l'invito a commentare i diversi brani del Te Deum. Presentiamo, come di consueto, il nostro ospite, il professor Carlo Berlese, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Tomadini di Udine e in musica corale, direzione di coro al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Ha diretto vari cori nel Friuli Venezia Giulia, tra i quali ricordiamo l'Associazione Musicale Corale Contracamolli e l'Associazione Orchestra e Coro San Marco di Pordenone. Ora il professore dirige il coro del Duomo di Sacile. Inoltre è presidente dell'Associazione Corale Italiana, sezione di Pordenone, e collabora anche con l'USCI, Friuli Venezia Giulia e la Feniarco per vari progetti di progetti e manifestazioni, e inoltre anche un compositore. Quindi una figura veramente completa che quest'oggi ci aiuterà a dipanare due Te Deum che forse un primo ascolto, professore, possono sembrare diversissimi, ma sono di autori coevi, vissuti fatalità nello stesso periodo e morti entrambi giovanissimi. Parliamo di Vincenzo Bellini e anche di un altro mostro sacro che abbiamo già avuto il piacere di ascoltare precedentemente, ovvero Felix Mendelssohn Bartholdy. Ora dunque, professor Carlo, due Te Deum diversissimi, perché il Te Deum di Bellini risente un po' di quella aria italiana, di quell'aria belcantistica, di quello stile galante, eccetera, mentre il Te Deum di Mendelssohn è un Te Deum che se uno non conosce il suo stile potrà dire: qua abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, perché ritorniamo un po' alle antiche melodie quasi gregoriane.
1: Sì, senz'altro condivido questa impostazione. Sono due composizioni estremamente diversificate, diverse anche per estensione. La prima relativamente breve, 7 minuti e mezzo circa, che brucia quasi, direi, il testo in un gioco pirotecnico di voci e di desiderio di stupire, di colpire l'ascoltatore, di conquistarlo con le luci e con gli effetti della coralità, intesa in senso abbastanza spettacolare, quasi teatrale, pur trattandosi di musica sacra. Invece un brano molto, molto di ampie proporzioni, quello di Mendelssohn, diviso in 12 parti per un totale di 35 minuti, quindi una composizione molto più importante, molto più di grosse dimensioni, che dietro la quale c'è anche una concezione della musica sacra completamente diversa.
0: Sì, infatti, se possiamo usare un paragone un po' ardito, se la maggior parte dei Te Deum sono composti per un ringraziamento speciale o per la fine di una guerra o per ingraziarsi le grazie di qualche sovrano, di qualche monarca, qui parliamo di composizioni quasi fine a se stesse, perché Bellini non ha avuto quasi una composizione, forse per didattica, usando questo termine un po' dispregiativo, mentre Mendelssohn ha composto forse anche per rivalutare al meglio la musica sacra tedesca, anche se questo rientra nell'ambito della religione cattolica.
1: Sì, senz'altro il Te Deum di Bellini è stato composto negli anni del conservatorio, dove si conserva tuttora il manoscritto dell'opera, e probabilmente è una composizione giovanile, anche se qua parlare di giovanile in due autori che sono morti così giovani e hanno lasciato una traccia così profonda nella storia della musica è un po' imbarazzante. Comunque sicuramente un'esperienza quasi scolastica, tra virgolette, insomma, di Bellini, mentre in Mendelssohn c'è una coscienza del ruolo della musica sacra filtrata attraverso l'esperienza della rivalutazione di Bach, dell'ammirazione per la potenza espressiva e la forza anche teologica che deriva da questo tipo di concezione musicale, a cui era spronato anche a lavorare dalle impressioni negative che aveva ricevuto nel suo viaggio in Italia, sentendo la Cappella Sistina, che aveva fatto un'impressione veramente di superficialità, di musica.
0: Questo è vero, forse anche il suo biografo dice che i giudizi negativi che Mendelssohn ha avuto nei confronti della musica italiana sono forse un po' derivati anche dal fatto che è stato forse sbrigativamente svalutato dal nostro Luigi Cherubini in un viaggio in Francia, anche tra l'altro. Comunque io direi adesso di parlare del Te Deum, il primo Te Deum in ordine di tempo è il Te Deum di Bellini, il Te Deum in Do maggiore, che presenta un organico di tutto rispetto, perché è un organico per due flauti, due oboi, due clarinetti, due corni, due trombe, due fagotti, timpani e archi, quindi un organico che dà un'idea anche di una certa festosità, insomma.
1: Sì, un'orchestra sinfonica completa nello stile ottocentesco, proprio senza ombra di dubbio. Direi, per non farci un po' tradire
0: dal clima festoso,
1: dal clima festoso e forse questa concezione sul Te Deum, dobbiamo dire forse qualcosa, due parole su Bellini, perché Bellini, pur nella sua breve vita, nasce nel 1801 a Catania e muore a Parigi all'età di 34 anni, riesce a raggiungere l'apice del successo internazionale nei maggiori teatri, passiamo Napoli, Milano, Parigi, quindi era veramente il suo genio melanconico e la sua passione tipicamente mediterranea hanno lasciato una traccia molto particolare nella storia della musica. La sua produzione musicale non fu ampia, perché egli amava comporre attraverso un processo meditativo molto approfondito che lo fece distinguere un po' dai suoi contemporanei. Lui mirava una perfezione estetica, una perfetta fusione con la poesia, e si dedicò principalmente all'opera lirica. Celebri sono i suoi melodrammi che tutti conoscono, che sono tuttora tra i melodrammi più eseguiti del repertorio lirico. Della musica sacra lui si occupò solo durante gli anni del conservatorio, quindi non aveva una propensione, come vedremo in Mendelssohn, proprio per la musica sacra. Sono lavori giovanili, quasi potremmo dire delle esercitazioni didattiche, degli esperimenti di un genio già precoce, perché veramente, insomma, questo mi pare che è stato composto all'età di 17 anni. Questo.
0: Sì, l'aneddoto cita anche che all'età di 4 anni, visto che suo padre e suo nonno erano entrambi anche compositori e direttori e maestri di cappella, ha impugnato la bacchetta, diretto la compagine durante una funzione liturgica. Quindi sì, il genio si è rivelato molto precocemente in questo autore.
1: Ma subito è stato conquistato dallo stile dell'epoca, che era il teatro, insomma, e probabilmente lì ha dato il massimo di sé. Da questo punto di vista possiamo dire che il Te Deum che ascoltiamo stasera è una rarità, perché è molto raro sentire il Te Deum di Bellini. Nonostante ne abbia scritti due, ce n'è un altro anche in Mi maggiore, sempre per coro e orchestra, andato, mi pare, però perduto. È una rarità, dicevo, perché è una partitura poco eseguita, se non in questi ultimi anni, dove c'è stata anche una riscoperta, cioè quando si è ascoltato tutto nei minimi dettagli si vanno anche a ricercare i particolari, far luce sulle produzioni, sui pezzi meno conosciuti e meno eseguiti. Ci sono delle buone incisioni anche di questo brano, e stasera avremo l'opportunità di sentire una pagina di musica piuttosto rara, che penso colpirà gli ascoltatori per la festosità e questo scoppiettante uso delle sillabe, che brucia in 7 minuti un testo del Te Deum che è molto lungo. Dico brucia non in senso negativo, ma proprio usa le parole non riflettendo sopra e sottolineando, come farà Mendelssohn, brano per brano, dando a sperimentare tutte le possibilità interne, ma proprio quasi di getto, probabilmente una composizione scritta proprio di getto, e per dare questo senso di festa, di gioiosità, di coinvolgenza.
0: Infatti il finale, se i nostri ascoltatori staranno attenti, soprattutto nel finale, quando dirà non confondere in eterno, avremo il coro che cambierà quasi marcia, si sentirà prima un tono festoso, poi un tono quasi solenne alla fine del Te Deum. E adesso io direi di andare ad ascoltare, un po' incuriositi anche dalla spiegazione del maestro Carlo Berlese, il Te Deum Laudamus per coro a quattro voci con orchestra in do maggiore di Vincenzo Bellini, eseguito dall'orchestra e dal coro dell'Accademia Stefano Tempia, diretti da Massimo Peretti, con Michele Frezza, maestro del coro. Ascoltiamo.

0: Ecco, questo era il finale, come abbiamo detto prima, del Te Deum di Vincenzo Bellini, per coro a quattro voci con orchestra in do maggiore, eseguito dal coro e dall'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, diretti da Massimo Peiretti, con Michele Frezza, maestro del coro. Quindi abbiamo ascoltato anche, come diceva lei prima, professore, una rarità che difficilmente si sente in giro. Forse anche io stesso, prima di iniziare il ciclo, non sapevo che Bellini, questo lato sacro, tra virgolette, di Bellini. Ora entriamo in un, siamo quasi in uno spirito, con spirito contemplativo e anche meditativo, ci accingiamo con un approccio diverso ad ascoltare il Te Deum di Felix Mendelssohn Bartholdy. Ecco, il Te Deum, diciamo, quello prima, il Te Deum composto nel 1826, anche Mendelssohn ne ha composti due, quello, come dice lei, che dura anche di più. Un Te Deum che vede Mendelssohn recuperare quasi lo stile antico, forte anche forse del, visto che Mendelssohn ha avuto la possibilità di girare molto l'Europa, anche visto che era benestante, eccetera, ha potuto entrare in contatto con la Cappella Sistina, se non vado errato. Quindi studiare gli autori antichi d'Italia, quindi i vari Palestrina, eccetera. Quindi assorbire questo stile a cappella, che poi lo porterà, lo, diciamo, tenderà a trasporre in questa composizione, anche se bisogna dire che Mendelssohn era luterano e nonostante tutto il suo insegnante Zelter, a parte Bach, giudicava i testi corali luterani incapaci di una vera espressione musicale per il predominio dei problemi della fede protestante sulla sincerità dell'ispirazione. Quindi forse troviamo, vorrei dare un azzardo, un Mendelssohn forse un po' combattuto all'interno di questa composizione. Cosa dice lei, professore?
1: Sì, senz'altro per Mendelssohn la musica sacra rappresenta uno dei filoni più significativi della sua arte. Non era un ripiego, cioè pensiamo a altri musicisti come Rossini, che quando non scrivevano per teatro, per scrivere qualcosa di più leggero, scrivevano musica sacra, la consideravano una musica così poco impegnativa, tanto per far qualcosa di meno importante. Per Mendelssohn la musica sacra ha un significato molto importante, frutto forse della sua educazione e anche dell'amore che lui aveva per Bach, che gli derivava dall'esperienza di averlo cantato nella Singakademie berlinese che lui aveva frequentato.
0: Beh, diciamo, forse per i più che non sanno, anche qui forse un azzardo, però senza Mendelssohn forse non ci sarebbe stata la Bach Renaissance, visto che...
1: Senz'altro, infatti quando noi diciamo, dire adesso che era interessato e approfondito la musica di Bach, ci sembra normale, perché qualunque musicista si forma su questi capolavori, ma all'epoca di Mendelssohn Bach era andato completamente dimenticato, era considerato una vecchia parrucca del Settecento, tra virgolette, no? E quindi lui invece scava e scopre all'interno di queste partiture un qualcosa che lo attrae, una fonte di espressione artistico e anche legata appunto alla religione e al contenuto poetico e teologico dei testi, che lo affascina e lo convince della funzione che la musica dovrebbe avere nella liturgia, dovrebbe dovuto avere insomma in quegli anni nella liturgia.
0: Forse ben, lei potrà anche ben capirlo, visto quasi la somiglianza e anche il suo ruolo di maestro di cappella, che tende a rivalutare un po' la musica all'interno del servizio liturgico.
1: Sì, devo dire che questa musica, paragonata alla musica che sentiamo oggi durante le celebrazioni liturgiche, stiamo parlando di, siamo agli antipodi, però le tematiche sono sostanzialmente le stesse. Si ricerca una musica che sia in grado di esprimere il pathos, la preghiera, il sentimento di quella celebrazione in quel momento, non una musica fine a se stessa che deve fare da intermezzo musicale, da stacco musicale a una celebrazione, ma entrare nella celebrazione, coinvolgere l'assemblea emotivamente e riuscire a mettersi in sintonia con la celebrazione. Questo è molto difficile da raggiungere, non si raggiunge facilmente, ma questo sarebbe un discorso molto lungo che ci porta un po' fuori. Però secondo me mi sento un po' vicino a Mendelssohn per questa sensibilità verso queste tematiche. Infatti lui, che ha scritto della musica sinfonica, della musica profana di altissimo livello, lo stesso ha considerato la musica sacra, si è impegnato nel settore della musica sacra con la stessa profondità, raggiungendo dei traguardi nella musica anche nei celebri pezzi per coro di Mendelssohn, veramente delle vette ineguagliabili, insomma. Come dicevamo, appunto, la musica sacra rappresenta uno dei filoni più significativi della sua arte, e la profondità di questa musica sembra perfino un altro Mendelssohn, ma ecco, io credo perché è conscio che si sta proponendo in un contesto completamente diverso. Viene automatico contrapporre l'austerità e la profondità alla brillantezza e alla trasparenza delle composizioni profane. Pensiamo per esempio alle celebri romanze senza parole, che sono veramente delle liriche, delle luminose, espressive, di una intensità poetica veramente. In realtà la musica corale fu coltivata da Mendelssohn durante tutta la sua esistenza. Fin da bambino lui si immerge in questo tipo, in questo repertorio, e questo è anche frutto di una conseguenza del costante impegno nello studio della tradizione polifonica antica, in particolare dell'opera di Bach. È celebre l'aneddoto quando nel 1829 lui sente la Cappella Sistina a Roma e rimane indignato per la leggerezza, dicono i biografi, con cui anche nella Cappella Sistina i testi venivano, sono parole sue, sfigurati da una melodia vaga, monotona e senza accento. Lui dice: non è possibile, la musica deve raggiungere il suo scopo anche se durante la celebrazione è molto importante, altrimenti non viene meno la ragione della sua esistenza. E per questo comincia a lavorare in una direzione sempre più di maggiore aderenza della musica al tessuto drammatico e teologico dei testi sacri. Ne nasce appunto una concezione della musica molto profonda, molto, che qualcuno può dire anche austera, più seriosa rispetto alla musica profana, ma in realtà è una musica molto
0: meditata sicuramente, perché dà anche forse un aspetto di questo che ha detto lei, professore, visto dal fatto che gli strumenti, in questo caso l'organo, viene messo come funzione di basso continuo, non come funzione concertante, perciò l'organo ha la pura funzione di accompagnamento ed è il coro che ha la parte predominante.
1: Sì, e per entrare nel merito della composizione che ascolteremo, si tratta anche qui di una composizione giovanile, cioè sempre, per quanto può valere il giovanile di fronte a geni di questo calibro, è scritta all'età di 17 anni, dove si vede chiaramente la lezione dei grandi polifonisti italiani rinascimentali, in particolar modo nella pratica dei cori battenti di Andrea e Giovanni Gabrieli. Questa composizione vede appunto il doppio coro come protagonista della musica, tutta la partitura, e lascia all'organo il puro compito del basso continuo secondo la prassi antica. Dicevamo, una delle prime esperienze polifoniche, e da questo punto di vista sorprendente, perché data la complessità della struttura e la profondità dei sentimenti che questa musica riesce a esprimere, anche dalle proporzioni stesse del brano, sorprendente, dicevamo, scritta a Berlino attorno al 1826, lo stesso anno in cui vide la luce la celebre partitura del Sogno di una notte di mezz'estate, che tutti conoscono, partitura agli antipodi di questa da come concezione stilistica e artistica, proprio nel più stretto significato del termine, ma direi azzeccatissime tutti e due, perché infatti per due contesti completamente diversi. Ecco, Come dicevamo, costituisce questa partitura un evidente omaggio alla tradizione policorale italiana. L'accompagnamento organistico redatto ancora secondo la prassi del basso continuo forse è un indice di una fase ancora di studio di Mendelssohn. Sicuramente il Mendelssohn più maturo avrebbe messo un organo concertante nella partitura e avrebbe fatto lavorare lo strumento in una maniera più autonoma, però questo nulla toglie a lui. Ha voluto dare al coro, come sentiremo, tutta la potenza e l'espressività che il doppio coro riesce a raggiungere.
0: Io direi, professore, adesso di ascoltare proprio questo splendido Te Deum, perché veramente va ascoltato e meditato il Te Deum di Felix Mendelssohn Bartholdy, Te Deum Laudamus, composto nel 1826, eseguito dal Chamber Choir of Europe, diretto da Nicholas Mattel.

0: Ecco, veramente notevole questa interpretazione del Chamber Choir of Europe diretto da Nicholas Mattel del Te Deum Laudamus di Felix Mendelssohn Bartholdy. E noi, questo era l'ultimo brano in programma per quest'oggi, questa 24esima puntata, questo 24esimo appuntamento dedicato al ciclo del Te Deum. Oggi in studio abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere il maestro Carlo Berlese, che è anche compositore e direttore di coro. Ecco, maestro Carlo, la ringraziamo tantissimo per averci dedicato parte del suo tempo proprio per la realizzazione di questo splendido ciclo, anche forse quest'oggi visto in chiave quasi didattica, perché siamo andati, oltre che proporre due brani quasi ignoti più, abbiamo quasi riscoperto dei compositori, portato alla ribalta dei compositori che, basti pensare soprattutto Bellini, nessuno forse sapeva dell'esistenza fino ad oggi del Te Deum.
1: Sì, beh, senz'altro è stata un'operazione anche di studio, di analisi di queste partiture, anche per me indubbiamente interessante, perché mi ha fatto conoscere, confesso che anch'io non conoscevo prima il Te Deum di Bellini, ma questi cicli così che prendono in considerazione un tema e vanno a scandagliarlo nei minimi particolari hanno il pregio di portare alla luce anche queste chicche, queste cose piuttosto poco frequentate che sicuramente il pubblico avrà apprezzato.
0: Ecco, professore, grazie ancora. Per quanto ci concerne, nuovo appuntamento la prossima settimana, sempre con la musica dedicata al Te Deum. Grazie ancora e risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: comunità, chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità. Papa Leone XIV è giunto oggi a Tenerife dalla Palmas de Gran Canaria. Le Canarie sono la sua ultima tappa del lungo viaggio apostolico in Spagna. Stasera rientro a Roma. È in corso proprio in questo momento l'incontro del pontefice con le realtà di integrazione dei migranti a Santa Cruz de Tenerife. Alle Canarie c'è Mari Carmen Serrano del Movimento dei Focolari, che ieri ha partecipato sia alla messa allo stadio di Gran Canaria sia all'incontro nella cattedrale di Sant'Anna. Allora, buongiorno Mari Carmen.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì.
1: Che cosa significa intanto per voi la presenza del Papa e che cosa, come sono andati i momenti che tu hai avuto modo di vivere?
2: Penso che è un momento storico, perché qui nelle Isole Canarie, una isole piccola nell'Atlantico, quando un Papa viene qua è una cosa molto molto impressionante, il cuore pieno di gioia, che l'amore si sente. È importante questo accogliere le persone e danno il suo frutto, perché quando un Papa viene alle Canarie questo non lo facciamo noi, lo fa un altro. Penso che quando le persone facciano le cose così, con l'amore, con il cuore, senza pensare cosa verrà dopo, vengono cose grandi, perché nelle Isole Canarie questa cosa di accogliere le persone si fanno da tanto tempo. Sempre abbiamo avuto persone di tanti luoghi, e adesso con questi migranti facciamo lo stesso, che facciamo fare con il cuore accogliente, per tutti noi, per la Chiesa qui è una grande emozione. Ha stato tanto nella cattedrale ieri, nella Plaza Sant'Anna, che abbiamo avuto tante persone, e anche nel stadio, nella messa, c'era un'emozione, una gioia, la gente si sentiva quell'amore di tutti, quell'unità, tutto era meraviglioso, no? La gente, ho ascoltato qualcuno, erano tutte contente, e questo verrà fuori dopo, no?
1: Nel tempo, quali parole ti hanno colpito di più?
2: Non lo so, l'accoglienza, l'amore. A me resta nel cuore che quell'amore che lui ci ha dato a noi è quell'amore che noi abbiamo dato. O sea, la gente ha dato tanto amore, e questo fa che, non so, le parole sono tutte, che siamo uniti, che ci amiamo, non lo so, no? Non resta per me una sola parola. È tutto.
1: Sono tutte importanti, come sono importanti i gesti, anche un'attenzione particolare del Papa alla vostra lingua, come parlate.
2: Sì, qui nelle Isole Canarie, come tante persone nella Sud America, non parliamo del voi. Noi diciamo di usted, nel spagnolo si dice vosotros, ma noi nel spagnolo delle Isole Canarie diciamo di usted. E il Papa ha parlato così, e la gente era molto molto grata e molto contenta, perché ci sono luoghi come Barcellona, ha parlato un catalano, e per loro e per tutte le persone, perché si parlano sempre di questo, è molto importante. Ma qui nelle Isole Canarie è anche importante, e la gente non lo sa, ma il Papa lo ha accolto, lo ha preso e ha parlato, e la gente era molto contenta, molto toccata. Ha detto il Papa ha fatto questo come noi e per noi. Siamo molto contenti, perché sono gesti piccoli, ma che fanno così.
1: Mari Carmen, ti ringraziamo molto per essere stata con noi, per averci portato insieme a voi in questi incontri con Leone XIV.
2: Grazie anche a voi.
1: E ora sulle parole che ha pronunciato Leone XIV nell'incontro ieri con le realtà di accoglienza dei migranti al porto di Las Palmas. Apriamo una riflessione con due voci, due persone impegnate accanto alle vittime di tratta. Il Papa ieri si è rivolto proprio a una vittima di tratta, Blessing, che non poteva nemmeno essere presente per ragioni di sicurezza. E Leone XIV ha detto: se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. E allora la prima voce che ci guida sulla scia di queste parole che sentiamo è quella di Suor Rita Giaretta, orsolina fondatrice di Casa Ruth per donne vittime di sfruttamento.
3: Sono parole che ti fanno vibrare dentro, ne senti il fascino, la bellezza, ma senti, continui a sentire però anche il pugno nello stomaco dentro, perché è una realtà che continua ad esserci ed è sempre più drammatica. Ecco, il Papa ha toccato in maniera forte, ma è molto bello che proprio ascolti queste testimonianze, che parli di questi volti. Poi parlava dei blessing, benedizione. Il Papa parla proprio a partire dalla bellezza di questo nome, che ogni creatura, ogni persona è una benedizione di Dio. Per il senso della dignità, dignità infinita di ogni persona. Ecco, che non ha prezzo, non può essere mercificata, non può essere schiavizzata. Ecco, dalla mia esperienza sento che sono parole che da anni mi accompagnano, da anni, e le rivedo incarnate in tanti volti, in tante storie, in tante blessing che ho accolto, ecco, in tante Faith, in tante Natasha, ecco, tanti volti, ed è giusto riportare l'attenzione al valore della persona in una fase, in un momento di storia dove si rischia di proprio massacrare questa umanità, l'umano, di massacrarlo. Bisogna avere il coraggio di riprendere e di prenderci cura di queste umani, di questa umanità, che poi sono corpi concreti, vite concrete, hanno un nome, una storia. Molto bello quando dice può essere nostra figlia, una nostra sorella, e così. Io penso anche già nella nostra esperienza, io ho ormai più di 30 anni accanto a queste storie, e guarda, non ci si abitua mai ad ascoltarle, perché ogni volta hai un volto concreto, hai sogni, speranze infrante, e quindi tutto l'impegno per restituire dignità.
1: E come si deve trasformare la Chiesa di fronte a questi volti?
3: Sì, allora qui mi chiedo, è potente quello che ha detto il Papa anche, mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Noi dobbiamo stare attenti come Chiesa, abbiamo appena vissuto la grande festa del Corpus Domini, è vero, forse è più facile inginocchio, ci disturba meno, ma deve essere un corpo eucaristico che ci fa fremere dentro, che ci disturba, che ci scomoda, perché ci rimanda ai corpi concreti delle persone, in questo caso anche di donne vittime della tratta, come ha parlato Papa Leone. Ecco, quindi è importante che la Chiesa diventi proprio spezzi, rompa questi muri di divisione, di separazione. Che lo dice poi la Bibbia, la parola, basta separazione, ma muri, ma ponti di alleanze, di fraternità, di sororità nuove. Per me c'è un passaggio che probabilmente ancora dobbiamo aiutarci ed educarci. Lui ha parlato dei paesi di origine, dei paesi di transito, dei paesi di approdo, del diritto internazionale, ecco, di tutte queste cose che devono fare la loro parte. Ma io dico anche i paesi ricchi, l'Occidente, io penso alle donne sfruttate, quanto fatica facciamo dire che è la domanda che alza, che fa in modo che queste vengano direttite nei loro paesi e poi trafficate, portate qui. Quindi il prezzo gli danno i trafficanti, ci sono, abbiamo sempre soldi di pagare, ma l'ultimo prezzo è anche qui sulle nostre strade, sui nostri case chiuse, nei nostri centri massaggi, quando i clienti chiedono a queste persone quanto costi. Non è possibile, è una domanda questa che mi inquieta dentro, mi disturba, mi dà dolore, e la Chiesa deve assumerla, sentirla. Sono i nostri persone che sono qui, anche frequentano le nostre chiese, sono i nostri battezzati. Non è possibile, dobbiamo dire anche al maschile, a questi uomini, a queste persone, potrebbe essere tua figlia, potrebbe essere la tua sorella, potrebbe essere la tua fidanzata, la tua amica. Non possiamo ridurre le persone a merce, a soldi. Quanto costi? Qual è il tuo prezzo? Questo ci deve inquietare. E come vorrei, allora, per ritornare alle nostre chiese, che anche nelle nostre omelie si affrontassero in maniera più concreta questi temi della dignità infinita. Altrimenti facciamo una spiritualità individuale, devozioni, rituali che ci mettono a posto, no? Ci fanno sentire a posto, e abbiamo accanto a noi persone che sono massacrate, derubate della dignità. Dobbiamo imparare, come dice Papa Leone, a inginocchiarci davanti a questa dignità.
1: Rita Giaretta, ringraziamo suor Rita Giaretta per queste sue parole, per questo invito a inginocchiarci davanti alla dignità di tutte le persone. Allarghiamo ancora la riflessione con Irene Ciambezzi, operatrice del servizio antitratta della Papa Giovanni XXIII. Sentite.
4: Prima di tutto, sicuramente ha risuonato in noi un senso di grande gratitudine, perché il Papa ha ridato finalmente dignità e spazio a persone che hanno il diritto di cercare rifugio, e ha dato di nuovo un volto, una dignità alle persone migranti, di fronte alla quale la Chiesa si è inginocchiata, un segno molto forte. Tutte le volte che c'è questo gesto significa riconoscere la dignità, vuol dire riconoscere che l'altro esiste, non è più invisibile, e riconoscere che davanti a Dio siamo tutti figli, anche in un gesto di perdono per le nostre assenze in alcuni luoghi della terra dove maggiormente c'è corruzione, disuguaglianza, instabilità, e di conseguenza si alimenta la tratta di esseri umani. Un altro aspetto importante credo che sia aver dato di nuovo visibilità ad alcune rotte che noi dimentichiamo, e questo è un problema legato anche alla comunicazione, alla narrazione di quello che è la migrazione nelle diverse rotte del Mediterraneo. Per molti anni ci siamo concentrati soltanto nella narrazione della rotta libica, quindi della rotta del Mediterraneo centrale, che per l'Italia è importante, ma non pensando invece che verso la Spagna, e quindi per esempio nel caso della rotta delle Canarie, sono veramente migliaia le persone che mirano verso la Spagna, che muoiono in altre acque, ma che sono altrettanto figli di Dio. Persone migranti che poi spesso cercano di raggiungere appunto dal Marocco, dalla Mauritania, le Canarie, per poi raggiungere la Spagna, e che spesso sono poi persone che ritroviamo anche in Italia o in altri stati del nord Europa. E quindi chilometri e chilometri attraversati con una speranza, con un sogno, e anche se spesso penso che Papa Leone in questo, nelle sue parole, abbia mostrato anche grande consapevolezza del fenomeno della tratta, delle varie sfaccettature, delle varie forme di sfruttamento, spesso si tratta di giovani uomini e giovani donne ingannate, illuse o anche reclutate attraverso il digitale. Nella giornata mondiale di preghiera per la tratta di esseri umani, Papa Francesco a febbraio, in occasione di Santa Bachita nel 2025, ha parlato di schiavitù informatica, di quanto sia facile oggi essere reclutati attraverso i social e seguire, no? Quelle che sono le proposte di trafficanti, di sfruttatori, che in realtà ti ingannano, ti illudono. In Europa li aspetta il lavoro sfruttato, che sta sempre più crescendo, e o lo sfruttamento sessuale, non solo della prostituzione forzata in strada o nei bordelli, ma anche in nuove forme di sfruttamento sessuale online sempre più diffuse. Quindi la storia di Blessing ci ricorda la voce di tante Blessing che non solo abbiamo incontrato, ma che abbiamo accolto e assistito come associazione Papa Giovanni, e sicuramente cercando di costruire, affiancando ognuna di queste donne, delle relazioni completamente diverse, no? Che non usano il corpo, che non rendono merce la persona e la sua, appunto, il corpo come fosse di altri, gestito da altri, ma ridando la dignità a una globalità della persona, che vuol dire ovviamente le sue capacità, le sue potenzialità, la sua possibilità di empowerment e di costruire una occasione di riscatto, di vita dignitosa nel lavoro, nella vita coniugale, nella vita della maternità. E questo abbiamo sperimentato, funziona quando c'è la possibilità di intercettare, come la nostra associazione Dopo Giovanni e tante altre con cui collaboriamo anche in rete con la Spagna, penso a Fondazione di Solidarietà d'Amaranta con cui abbiamo collaborato spesso, presente anche in diversi territori laddove ci sono persone che vengono dall'Africa, come dall'Africa subsahariana, no? L'attenzione del Papa in questo momento è su questi, ma che possono essere per esempio altrettanto sfruttate, provenienti dall'America, pensano a un altro flusso molto frequente verso la Spagna e poi verso l'Italia. Quindi ci coinvolge tutti, non è uno sguardo un paese solo su un'isola, ma una narrazione più reale di quello che è il fenomeno e di come sono reclutate e sfruttate le persone.
1: E grazie anche a Irene Ciambezzi per questa riflessione. Ora voltiamo pagina. Sarà firmato il 25 giugno dai rappresentanti delle religioni che sono in Italia un patto che dà continuità e prospettiva all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. È il frutto di un cammino di 3 anni che ci racconta Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Religioso della CEI.
5: Straordinaria quello che i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno vissuto negli ultimi anni che sono stati segnati dal Covid e sono stati segnati da tutte le vicende di cui hanno creato una situazione geopolitica profondamente delicata, ma proprio in questo contesto i responsabili delle religioni che sono in Italia non hanno mai e poi mai abbandonato questo tavolo, e questo è un segno straordinario dell'azione dello spirito che trasversalmente segna la spiritualità di tutte le religioni, cioè il desiderio di poter stare attorno a un tavolo, di potersi ascoltare, di poter dialogare. E proprio questa esperienza, che è avvenuta attraverso la metodologia della conversazione spirituale, ha permesso ai responsabili delle religioni che sono in Italia di intuire quella che è da loro stata chiamata la via italiana del dialogo interreligioso. Una via che viene segnata da un patto, il quale si identifica fondamentalmente in impegni e in azioni. Il 25 giugno prossimo presso l'Ara Pacis sarà firmato, e questo è un passaggio straordinario non solo per i responsabili delle religioni, ma anche per le comunità di cui i responsabili delle religioni fanno riferimento. Quindi è un processo che permetterà alla Via Italiana del Dialogo di attivare dei percorsi sia in seno alle comunità religiose, sia trasversalmente nello spazio pubblico a favore della coesione sociale. Quindi siamo ben contenti di questo momento, e che questo momento possa portare a dei passi significativi per il futuro delle nostre comunità in Italia.
1: Una notizia prima di terminare la puntata: in una lettera indirizzata ai rappresentanti delle comunità islamiche della provincia di Cagliari, l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi ha assicurato vicinanza e solidarietà e ha manifestato profonda tristezza dopo l'incendio che ha colpito il luogo di culto islamico della città. Ogni offesa arrecata a un luogo di culto è una ferita inferta non soltanto a una comunità di credenti, ma all'intera società, che trova nella libertà religiosa, nel rispetto reciproco, nella ricerca ricerca del bene comune e fondamenti essenziali della propria convivenza, ha scritto Monsignor Batturi. Siamo al termine della puntata, anche della stagione di Chiesa e Comunità, che torna dopo la pausa estiva. Un grazie va a Gabriele Mileti in regia, a tutto il comparto tecnico per quest'anno, e un grazie va anche alle mie colleghe Giorgia Bresciani e Alessandra Giacomucci, che lavorano ogni giorno a Chiesa e Comunità. Voi che ci ascoltate, che ci avete seguito, anche il nostro grazie più grande. A presto e buon ascolto sempre con In Blu 2000. Chiesa

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Sognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Il cuore immacolato di Maria. Buonasera.

Oggi l'argomento sarà il cuore immacolato di Maria. Signore, mi aiuti a parlare della Vergine in modo... Oggi l'argomento sarà il cuore immacolato di Maria. Signore, mi aiuti a parlare della

Lei stessa indica, dobbiamo capire perché in questo tempo viene nominato e quindi viene proclamato e che cosa consiste questo ruolo e cosa dobbiamo fare. Bene, iniziamo allora dalla prima parte, il cuore immacolato di Maria. Beh, dividiamo il concetto nelle sue singole parole. Il cuore, cos'è il cuore? Il cuore, possiamo dire, è l'essenza di ogni persona, cose fatte con il cuore, cioè fatte con tutto se stessi. Noi siamo abituati un po' nel nostro occidente a vedere il cuore come segno e simbolo dei sentimenti. Nell'Oriente invece il cuore non è tanto i sentimenti, ma come vi dicevo, un po' l'anima, cioè tutta la persona. Il cuore significa fare le cose con tutta la realtà del proprio essere. Il cuore viene creato da Dio, l'essenza della persona, viene creato in modo puro, in modo immacolato. Eva, la prima donna, primo uomo, Adamo ed Eva, nascono direttamente da Dio, prima del peccato originale, anche loro con un cuore totalmente sgombro da ogni forma di peccato, e questo vuol dire che il cuore è il ricettacolo, il luogo dove si può accogliere totalmente la persona, la rivelazione, la parola, l'essenza di Dio. Cioè un cuore che è un cuore puro, un cuore immacolato, riceve la comunicazione di tutto Dio, perché non ha ostacoli, è pulito, e quindi è la ricezione di tutto Dio che si manifesta nell'essenza della persona, e poi una persona che è piena di Dio, quindi conosce e vive nella vita divina, poi opera, dirige le sue azioni secondo questo spirito che porta dentro. Quindi possiamo dire che il cuore è un ricettacolo, fate conto un calice che deve essere riempito, e quando il cuore è creato in Adamo ed Eva e nella Vergine Maria in modo perfetto, questo cuore riceve tutto quello che di Dio è comunicabile e poi nel mondo agirà di conseguenza. La seconda parola, immacolato, dal latino vuol dire senza macchia, cioè vuol dire un cuore immacolato è tutto dedito alla ricezione di Dio. Possiamo dire una coscienza vuota, tenete a mente questa parola, una coscienza vuota nella quale Dio imprime tutto se stesso. Voi capite che invece il mio cuore, che non è immacolato, io non sono né la Madonna né Adamo ed Eva, sono nato col peccato originale, in più ho compiuto dei peccati attuali nella mia esistenza, non è così capace di ricevere pienamente, totalmente, assolutamente la rivelazione di Dio. È come dire, il mio cuore è inquinato. Detto in termini più semplici, un cuore non immacolato, cioè un cuore macolato, maculato, macchiato, non è totalmente ricettivo a Dio, ma è ripiegato su se stesso. Sant'Agostino parlava di una natura curva, cioè ripiegata su di sé. Voi capite che se io sono ripiegato su di me, anche se Dio mi vuol dare tutto se stesso, non lo accolgo, perché non sono totalmente ricettivo. Sono un calice mezzo forato, mezzo pieno, inquinato, in cui Dio manifesta se stesso, ma non in modo assoluto, ma non perché Dio non lo voglia, perché sono io che con la mia natura curva, ingobbita su se stessa e ripiegata su di sé, o addirittura scappa, rifugge, si allontana da Dio, non lo vuole ricevere. Bene, guardiamo adesso la Vergine Maria, il cui cuore invece è totalmente capace di ricevere tutta la rivelazione e la santità di Dio in quanto figlio di Dio. Questo cuore immacolato riceve Dio in due momenti, lo riceve sempre, dalla sua concezione, da quando viene concepita, dalla nascita. Ma soprattutto in due momenti dell'esistenza della Vergine Maria, questa...

dire, comunicazione di Dio viene recepita in modo perfetto. È facile capire quali siano questi due momenti. Il primo, quando appare l'angelo, momento dell'incarnazione, dell'annunciazione. L'angelo le dice, diventerai la madre di Dio, vuoi ricevere, aspetto il tuo fiat, il tuo sì, vuoi ricevere tutto Dio, vuoi Dio, sì o no? E la Madonna prima chiede una spiegazione, com'è possibile, non conosco uomo, ma dopo dice, si faccia di me secondo la tua volontà. E da quel momento la Madonna è incinta. E mi sono sempre chiesto, quando l'angelo va via, la Madonna è incinta. Lo sapevate o no? Arriva l'angelo, vuoi diventare madre di Dio? Sì. E l'angelo partì da lei, bene, Madonna è incinta. Cosa fa 10 minuti dopo? Se foste state voi donne, cosa avreste fatto? Poi, ma io sono incinta, oh. Cosa faccio? Come faccio? Cosa succede adesso? Sono incinta del figlio di Dio. Non è mica comune essere incinta del figlio di Dio. Cosa succederà? Diventerò, scoppierò, vado in paradiso, muoio, cosa succede? No, niente di tutto questo, però la Madonna intanto in quel momento, concentriamoci su questo fatto, riceve tutto Dio, perché dove c'è il figlio c'è tutto il Padre, c'è lo Spirito Santo. L'ha recepito tutto, in modo perfetto. Il secondo momento in cui la Madonna riceve come ricettacolo, come cuore puro, tutta la rivelazione di Dio, perché c'è un compimento all'incarnazione, è nell'ora della redenzione, cioè nell'ora della croce. Nell'ora in cui Gesù muore, quando Gesù muore, Gesù si comunica, attenzione, Gesù si comunica in quanto Redentore, in quanto appena compiuto il sacrificio dell'agnello sull'altare, consacrato, squartato e offerto al Padre per la remissione dei peccati, e la Madonna è la prima che lo accoglie pienamente. Tant'è che Gesù annuncia alla Vergine Maria che c'è un'ora in cui ella vivrà questa ricezione completa. Alle nozze di Cana, quando la Madonna chiede il segno del miracolo, Gesù le risponde, donna, non è ancora giunta la mia ora. Quindi la Vergine in quel giorno impara che esiste un'ora. Quale ora? Lo dirà poi San Giovanni e gli Evangelisti, è l'ora della croce. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi fino che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè Gesù annuncia, dice che c'è un'ora particolare. E in quest'ora deve essere presente la Madre di Dio. Deve essere presente la Madre di Dio. E la Madonna è presente dove? Sotto la croce. Quando la Madonna è sotto la croce, sta quelle 3 ore sotto la croce del condannato, non dice una parola, non c'è niente da dire, ormai le parole non servono più, ma non può stare lontana perché lei capisce, recepisce che è un'ora particolare e certamente nell'ora del Cristo, lei non sa ancora precisamente che cosa avverrà, ma in quel momento l'immagine della morte di Gesù si imprime nel suo cuore in modo assoluto e in modo indelebile. Quando la Madonna è sotto la croce, guarda il figlio, non dice neanche una parola, a parte che una madre non poteva stare lontano dal figlio. Voi madri sareste state lontane dal vostro figlio nel momento in cui muore sulla croce? Sareste andate a chiacchierare con le amiche a casa delle comari? O sareste state sotto la croce vicino al vostro figlio senza dire una parola? Bene, in quel momento la Madonna ha il cuore puro recettivo e la vede l'immagine coi propri occhi, contempla Gesù crocifisso, e al momento della morte questa grazia redentiva per la quale tutti gli uomini sono salvi viene accolta da una donna, cioè dalla madre, che è proprio lì sotto la croce. Questa immagine è importante perché provate a immaginare voi, quando avete visto, se nella vostra infanzia avete visto delle immagini che vi hanno scioccato, che vi hanno turbato, provate a pensare, avete visto voi delle immagini
scioccanti della vostra vita, quando eravate bambini, ragazzi. Quelle immagini sono ancora dentro di voi, è vero o no? A me è successo una volta di vedere un impiccato, scusate l'esempio, non è il massimo, facevo il vigile del fuoco della mia onorata carriera, prima di farmi frate ho fatto anche il pompiere. Una volta mi chiamarono i pompieri e dissero: c'è un uomo che si è chiuso in cantina. Allora andammo in tre, io avevo 19 anni, i due più vecchi mi dissero: apri tu la porta. Allora io, pieno di zelo, ma non mi immaginavo, perché loro invece l'avevano capito, però io ero pieno di zelo come neofiti: apri tu la porta, sfonda la porta, poi noi veniamo, va bene. Allora io, pieno di zelo per la responsabilità mi avevo dato, 1, 2, 3, sfondo la porta con un calcio, entro di getto e chi mi trovo davanti? Un uomo impiccato. Avevo 19 anni, quanti anni sono passati? Parecchi, parecchi, no, 58, 57. Quell'immagine ce l'ho ancora dentro di me, quell'uomo lì è dentro di me, tac, perché la sera ho fatto fatica ad addormentarmi. Benissimo. E io ho visto soltanto un uomo, ma se avessi visto Gesù crocifisso, che agonizza sulla croce, pensate che la madre, la Madonna di Dio, quell'immagine di Gesù che muore sulla croce, quindi lei conosce perfettamente il prezzo di quello che siamo costati al Figlio di Dio, non sia impressa come una fotografia nella sua anima. L'immagine sindonica, la Madonna la porta nel cuore, totalmente recettivo. Quindi non è un cuore qualunque, è un cuore in cui questa immagine sprofonda, si immagina, e attenzione, anche adesso in paradiso, perché non è che si cancella l'immagine, anche adesso in cielo la Madonna porta in sé questa immagine. La Madonna vede la distruzione del corpo dell'agnello, cioè quanto siamo costati al Signore, il Dio. In quel momento si realizza la profezia di Simeone: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Fino a quel momento la spada era piantata, ma non era ancora totalmente penetrata, incisa. Nel momento della morte di Gesù, questa spada di Simeone entra nel cuore immacolato della Vergine Maria, e la Madonna, con questo cuore spaccato, accoglie la grazia divina di Gesù in quanto capo della Chiesa. Però attenzione, non è che la vede e la accoglie soltanto come immagine terrificante. La Madonna capisce e sa che questa morte di croce è vissuta da Dio per amore degli uomini. Cioè tutto l'amore per il quale Dio Redentore ama gli uomini viene accolto dalla Vergine Maria. Perché il cuore immacolato si è spaccato dalla visione di Gesù e anche da quel terribile grido che Gesù emette nel momento della morte. Che esperienza avrà vissuto la Vergine Maria? Noi non riusciamo a capirla. Quando io chiedo quante sono le frasi di Gesù sulla croce, tutti mi dicono 7. Io dico: no, non sono 7. Come non sono 7? Cominciano a contarle: Padre, perdona loro, oggi sarai con me in paradiso, ho sete, eccetera, eccetera, e dicono 7. No, sono 8, perché nei Vangeli Marco e Matteo dice: Gesù emesso un alto grido, spirò, c'è l'ottava parola che è l'ultima, è il grande grido di Gesù, un grido che squarcia il mondo, tant'è che c'è subito il terremoto. Ebbene, con questo grido la Madonna, che ha visto per 3 ore l'agonia del suo figlio e ha ascoltato questo grido, il cuore immacolato della Vergine Maria viene totalmente invaso dall'amore di Cristo. Io posso usare questa immagine, la Vergine Maria, mi si passi la licenza se è poco rispettosa, sotto la croce è tutto cuore, tutto occhi e tutto orecchi. Tutto cuore perché è recettiva, è la madre, tutto occhi perché sta fissa con l'occhio sul figlio, tutto orecchi perché ascolta questo grido terribile
nel quale il figlio, per il quale il figlio di Dio, con il quale si congeda da questo mondo, con questo grido, e con questo grido che fa scatenare il terremoto, il potere di Satana è distrutto. Però cosa succede? Quando l'evangelista Giovanni dice emisit spiritum, cioè emise lo spirito, questo spirito emesso da Gesù, agnello sgocciato, dove va a finire? Che gli uomini non ci sono più, gli uomini non lo vogliono questo spirito perché sono scappati. E qui spezziamo una lancia a favore delle donne, care donne qui presenti. Gli uomini sono andati tutti via, fa eccezione Giovanni, vabbè, mettiamo, l'eccezione c'è, meno male per noi, ma di fatto quando è l'ora dell'amore, della relazione, la donna è fatta per la relazione, no? Non scappa, non ha paura. Credete che la Madonna avesse paura dei Romani, di Ponzio Pilato? Interessava bene a lei. Pietro e gli altri scappano, la Madonna no. Bene, dice la teologia che in quel momento tutto l'amore redentivo per il quale Gesù salva tutti gli uomini, dal primo all'ultimo, si travasa completamente nel cuore della Vergine. Tutta la santità di Dio, questo è importante per capire il ruolo della Madonna, tutta la santità di Gesù in quanto redentore viene travasato nell'unico cuore che in quel momento crede, che in quel momento accetta, e questo cuore, dicevo, si spacca. Lei sola accoglie, lei sola capisce, lei sola si apre. San Pier Damiani usa una bellissima immagine. Per me San Pier Damiani è un santo favoloso. Ho visto che i santi voi li conoscete così così. No, scusate, vi faccio la domanda allora. Dov'è sepolto San Pier Damiani? Meno male lo sapete. A Faenza, qui in zona, perché era un romagnolo, San Pier Damiani, un grandissimo, dell'undicesimo secolo. Bene, San Pier Damiani usa questa immagine. La Madonna è come un bacino vuoto o come un letto di un fiume. Avete presente un torrente quando non c'è acqua? Un torrente vuoto. Quindi un bacino di una diga, di un lago, vuoto. Bene, la grazia di Dio è l'acqua, tutta l'acqua entra nel bacino vuoto, nel torrente, e si riempie. Scrive Divo Barsotti, il dono supremo di Dio, chi può riceverlo? Tutta l'umanità? No. Il dono di Dio non può terminare che nella persona. L'umanità sono gli uomini, ma tutti gli uomini nella loro somma non sono di più di un uomo solo. In altre parole, l'uomo è un assoluto. Bisogna che vi sia una persona umana che sia il termine di tutto l'amore di Dio. Questa persona è la Vergine Maria. Lode a Dio, lode a Dio. In questo momento faccio una lode a Dio. Tutta l'amore di Dio si riversa in una persona sola, la Vergine Maria. Il Cristo stesso non sarebbe Dio che si rivela e si dona se non ci fosse una persona, la Vergine Maria, alla quale egli si è rivelato e si è dato pienamente. Come possiamo non accogliere allora la bellezza della Vergine Maria, che è piena di grazia? Ave Maria, grazia plena. Sì, ma della grazia che viene giù dalla croce? Questa grazia che viene giù dalla croce si chiama Divina Misericordia. Allora ci fu una santa, Teresa di Gesù Bambino, la quale disse: ma ci sono tanti santi che si sono offerti vittime alla giustizia di Dio. Sapete, sono le anime che dicono: voglio essere il parafulmine di Dio, si scarichino su di me fulmini e saette, voglio pagare per tutti. Teresa di Gesù Bambino disse: no, io non sono in grado di vivere questo, cioè offrirmi vittima alla giustizia di Dio. Mi offrirò vittima, furba Teresina, aveva 24 anni, ma è un bel tipo, è morta a 24 anni. Teresa dice: io farò come la Madonna, cioè mi offrirò vittima della misericordia di Dio. Ma cosa vuol dire offrirsi vittima della misericordia di Dio? Adesso avete capito.
Cioè, Teresina disse: farò come la Madonna, che sotto la croce si mette con un ricettacolo vuoto, così, e dice: Signore, tutta la misericordia che sgorga dal tuo cuore, anziché perderla con un rubinetto, una vasca piena di crepe, che poi si perde, va l'acqua, va tutta via, io voglio ricevere tutta la tua misericordia. A nome di chi non la riceve, a nome di chi non la vuole. E fece quella bellissima consacrazione, ma fatela anche voi, è negli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino, fatela. Signore, io mi offro come la Vergine Maria, vittima della tua infinita misericordia, perché non voglio che una sola goccia di misericordia divina vada perduta. In quel momento, quando la Vergine riceve tutta la divina misericordia, si configura più come sposa del Cristo che come madre. Stranamente Gesù dice due volte la parola donna alla propria madre. A Cana, quando dice donna non è ancora giunta la mia ora, e sulla croce dove dice donna ecco tuo figlio. Perché Gesù dice donna alla madre? Avete mai chiamato voi la vostra mamma donna? Ma la donna è la moglie, anzi se un uomo è un linguaggio un po' antico, ma se io incontro un uomo che dice la mia donna sta per arrivare, viene subito, cosa intendo io? La mamma? Intendo la figlia? Intendo la moglie, forse un modo un po' arcaico di parlare, ma io capisco la moglie. Quindi quando Gesù dice donna, si rivolge alla Vergine quasi come se fosse la sposa del Verbo. Scrive Divo Barsotti: il Vangelo conosce ovviamente Maria come la madre di Gesù, ma in queste occasioni, queste due occasioni, egli sembra rifiutare un rapporto filiale. Egli vuole un rapporto di amore e di libertà, come è tra marito e moglie. E così, nella madre, contempla la sposa. Se la cava bene Don Divo Barsotti, perché dice, non voglio mica dire che non sia la madre. Nella madre contempla la sposa, cioè c'è un'unione tra le due persone in cui, come vi ho detto, tutto lo spirito di Gesù, nella sua infinita misericordia, viene travasato nel cuore immacolato di Maria per un consenso perfetto. Ecco il consenso, ecco il consenso. Sì, lo voglio, fiat, lo voglio. In Maria c'è una totale ricezione. Ed è veramente una mistica nuziale. Per questo la croce è chiamata anche Talamo. Lo sapevate? C'è un inno del Venerdì Santo. Talamo, trono e rischia tutto, chi vince, sono tre aggettivi. Altare, ha indovinato. La croce viene chiamata, vabbè, altare si capisce, trono si capisce, talamo? La croce talamo? Certo, ma talamo tra chi? Anche le anime se vogliamo, ma soprattutto il talamo, cioè l'unione perfetta della Vergine che riceve tutto lo Spirito di Dio. Ma appena riceve tutto lo Spirito Redentivo diventa che cosa? Madre, ma lo è già madre di Gesù, diventa madre di Giovanni. Donna, ecco tuo figlio. Cioè al fiat redentivo corrisponde immediatamente la generazione sul discepolo. L'amore della misericordia diventa generazione. Chi è il primo figlio della misericordia? Chi è? È lì, sotto la croce. Quel fortunato di Giovanni, chiamiamolo così, figlio, ecco tua madre. Ma la Vergine Maria diventa madre di tutti, anche di noi, in un colpo solo. Si realizza quella profezia di Isaia, capitolo 66, versetto 8, questo è per i biblisti.
Dice Isaia: chi ha mai udito una cosa simile? Chi ha mai visto una cosa del genere? Nasce forse un paese in un giorno? Un popolo è forse generato in un istante? Eppure Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito figli. Cioè Isaia dice, improvvisamente, un popolo è generato in un istante, e questo popolo siamo noi, perché in Giovanni, la Vergine Maria, quando noi ci riconosciamo figli della Vergine Maria, cosa facciamo? Riceviamo la misericordia di Cristo totalmente riversata nella Vergine Maria, la quale non se la tiene per sé, perché l'ha ricevuta gratuitamente. Non ci è meritato questo, l'ha ricevuto gratis, e allora posso dire che anche lei ci perdona. Scusate questo linguaggio che sembra, semplicemente di protestanti qua, non so cosa mi diranno, mi direi. Ma noi riceviamo il perdono di Dio nel cuore di Maria, per cui bisogna correre alla madre, al cuore di Maria, è piena della misericordia di Dio, di cui lei ricolma la vista, la sentita, ne ripiena. Il perdono di Gesù è totalmente rivolto a lei, e ogni volta che mi rivolgo alla Madonna, udite, udite, la Madonna apre i rubinetti e cosa mi dà? Cosa mi dà? Il perdono di Dio, la misericordia di Dio, quello di cui è ripiena. Non mi dà semplicemente una maternità, perché a volte, sa, le mamme stressano un po', adesso non, tranne la Madonna, intendiamoci, ma quando penso alla maternità, io penso sempre alla bellezza, ho ricevuto la vita, ma se penso alla mia mamma, di onorata e venerata memoria, viene in mente che quando avevo 50 anni continuava a dirmi: mettiti il cappello, mettiti la sciarpa, hai freddo, mangia e quant'altro. Le mamme non perdono mai questo vizio. Ma la Madonna non mi dà questo, la Madonna mi dà, quando dico un'Ave Maria, quando entro in una qualsiasi preghiera mariana, la Madonna si rivolge a me, e cosa mi dà? Ma mi dà quello che ha, questa misericordia infinita. Pensate, nell'Ave Maria, una sola Ave Maria, ecco perché il diavolo scappa l'Ave Maria. Quando diciamo un'Ave Maria, nella prima parte c'è la recezione dell'incarnazione, Ave Maria, grazia plena, il Signore è con te, cioè facciamo la parte dell'Arcangelo Gabriele, che... E nella seconda parte andiamo sotto la croce: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Poi ritorno all'incarnazione, Ave Maria, grazia plena, il Signore è con te. Poi vado alla redenzione, finisco il rosario, che sono sazio, sono pieno di misericordia infinita di Dio. Non succede così anche a voi? O lo si dice un po' distrattamente? Ecco perché il rosario, qui spezziamo una bella catena, una bella lancia a favore del rosario, una preghiera stupenda, perché alla fine io trabocco, non ce la faccio più, mi sento perdonato dalla Madonna, sì Signore, mi sento perdonato dalla Madre, il che è molto meglio, molto meglio. La Madonna è sempre sotto la croce, perché quello è il luogo della misericordia. Quando è stato indetto un anno di misericordia, l'anno scorso, 2 anni fa, l'anno della misericordia, sarebbe stato interessante trascinare tutto il popolo di Dio sotto la croce. Non si può scindere la croce, come abbiamo detto fino adesso, dalla misericordia di Dio. Ecco perché la Madonna viene chiamata anche Refugium Peccatorum, rifugio dei peccatori. Detto questo, veniamo alla seconda parte. Il ruolo del cuore immacolato di Maria oggi, nel tempo di oggi. Nel primo millennio non sembra ci sia un particolare messaggio. Nel secondo millennio sì. Il 13 luglio del 1917 la Madonna appare a Fatima, a 3 bambini, e fa vedere l'inferno. Da questa visione i bambini ne furono scioccati. La loro vita cambiò. Ma quello che ci interessa è che il 13 luglio del 1917 la Madonna parla 2 volte del cuore immacolato, del suo cuore, e dice: per impedire ciò, parla della guerra, siamo nel 1917, prima guerra mondiale,
tornerò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. E la comunione riparatrice nei primi 5 sabati del mese. Una, prima volta, consacrazione della Russia al cuore immacolato. Nella stessa rivelazione, pochi minuti dopo, dice: se non faranno questo, eccetera, eccetera, ci saranno delle persecuzioni, le nazioni saranno annientate, ci sono dei castighi, infine il mio cuore immacolato trionferà. Poi, non scherziamo, ci sono due nozioni sul cuore immacolato. Non dice Dio trionferà. Non dice il cuore sacro di Gesù trionferà, dice il mio cuore immacolato trionferà. Quando dice tornerò a chiedere la consacrazione, la Madonna torna, lo sapete che è tornata, no? Infatti, ma non è mica finita. La Madonna torna da Lucia nel 1929, quando Lucia è una novizia delle suore Dorotee. La Madonna appare a Lucia, leggo testualmente quello che scrive Lucia. La Madonna nel 1929 dice a Lucia queste parole: è arrivato il momento in cui Dio chiede che il Santo Padre faccia in unione con tutti i vescovi del mondo la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, promettendo di salvarla con questo mezzo, salvare la Russia con questo mezzo. Sono tante le anime che la giustizia di Dio condanna per i peccati commessi contro di me, che vengo a chiedere la riparazione. Tu sacrificati per questa intenzione e prega. Questa consacrazione alla Russia del cuore immacolato di Maria, cioè al cuore immacolato di Maria, è stata fatta sì o no? Le condizioni che la Vergine chiede sono due: che si consacri la Russia e che venga fatta in unione con tutto il Papa e in unione con tutti i vescovi del mondo. Da quel momento di consacrazione alla Russia, o meglio, di consacrazioni della similari, ne sono state fatte 7. 2 da Pio XII, 1 da Paolo VI dopo il Concilio, 3 da Giovanni Paolo II, 1 dall'attuale Papa Francesco. Purtroppo in nessuna delle 7 è stata, come dire, adempiuta tutte e due le funzioni. Né la nomina della Russia, a volte è stata nominata la Russia ma non con tutti i vescovi, a volte è stata chiesta a tutti i vescovi ma non è stata menzionata la Russia, a volte è stata fatta una consacrazione generica né senza nominare la Russia né con il consenso dei vescovi. Sappiate che se mi fanno Papa può succedere. Bene, la prima cosa che faccio il giorno dopo, scrivo una lettera a tutti i vescovi del mondo, sono Papa, e dico: domattina alle ore 8 ognuno scende in cattedrale e reciti questa formula. La scrivo io la scrivo. Recitate? Ci vuol tanto fare una roba del genere? Paura c'è. Non è detto che debba essere fatto in forma solenne, in piazza, in telecamera, con 1 milione di auditori. La Madonna non dice mica questo. Bene, se succederà sarà un po' difficile, perché è un po' complicata la situazione. Ma facciamoci un'altra domanda. Perché la Russia? Ve lo siete chiesti? Perché la Madonna non chiede la consacrazione della Svezia, della Finlandia, dell'Andorra, la Russia? Ma io ci ho provato a pensare, mi sono fatto questa risposta: perché la Russia è la terra del monachesimo, è una terra di penitenza ed è una terra di pietà, è una terra dove c'è un cristianesimo
liturgico, tutto rivolto a Dio, che conosce il linguaggio della redenzione, non delle opere, anche delle opere, ma soprattutto della, questo volto rivolto a Dio, più di quanto non lo conosciamo noi. Ma soprattutto, sapete cosa vuol dire consacrare? Lo sapete o no? Consacrare vuol dire rendere sacro. Cioè la Madonna chiede una cosa incredibile. Facciamo un esempio sulla liturgia. Quando io consacro un calice, e regalano al vostro parroco un calice, non può essere usato subito, deve essere prima consacrato. C'è una formula precisa in cui il sacerdote mette il calice sull'altare e dice una preghiera, e da quel momento il calice è consacrato. Questo vuol dire che è tutto dedicato alla funzione liturgica, ci si mette il vino che diventerà sangue di Cristo. Non posso usare un calice consacrato per bere la birra, va bene? Non posso prendere il calice e portarlo in casa e mettersi l'acqua e bere o usare per altre cose. È consacrato. Un altare, prima di essere usato, viene consacrato e deve usare e si usa solo per Dio. Una chiesa viene consacrata e quella chiesa serve per l'uso sacro liturgico. Bene, la Madonna dice di rendere sacro un popolo. Cioè vuol dire che quel popolo, dopo la consacrazione, è tutto dedicato a Dio. È un popolo che non può essere usato se non altro per uno scopo che Dio dà a questo popolo. Viene quasi a dire una funzione messianica. Questa parola la dico sottovoce perché c'è un solo Messia, Gesù Cristo, che viene inviato, e poi è un po', come si può dire, un po' svalutata sta parola. Ma è un popolo che ha una funzione consacrata a Dio, specifica, che lo sappia o che non lo sappia. È quasi da dire che lo voglia o che non lo voglia. Rendere sacro vuol dire rendere totalmente disponibile a Dio una nazione tutta intera, cioè significa far convergere su quel popolo tutta la grazia di Dio, non per sé ma per il mondo, non perché quel popolo abbia una gloria particolare, ma una funzione per il mondo. Allora mi sono chiesto: perché la Russia deve avere questa funzione? Forse una risposta può essere questa, e la dico a voi di Lugo, è la mia prima riflessione, è una volta che la dico, ma questa è farina del mio sacco, poi magari voi mi dite, ma cosa stai dicendo? Ma secondo me la Russia viene chiesta di consacrazione perché ha resistito a 70 anni di ateismo, come posso dire, insegnato, propagato, ha resistito sotterraneamente, la fede è stata trasmessa, per cui dalla vittoria su questo comunismo ateo può partire la vittoria per il mondo intero. Cioè, se ce l'hanno fatta loro, che hanno resistito a un assalto terribile, guardate, terribile del demonio, che voleva spazzare via ogni riferimento al cristianesimo, a Gesù Cristo, ma questo è rimasto, ebbene, se questa ceppo di popolo resistente ce l'ha fatta, proprio da lì dove è stato combattuto e hanno vinto, ha vinto Gesù Cristo sull'ateismo, proprio questo popolo consacrato può essere lezione al mondo intero. C'è una bella lettera, questa è inedita, vi do uno scoop number one, che Lucia scrive al suo confessore nella sua biografia che è appena uscita, in cui ci si domanda, Lucia ci domanda come mai deve essere consacrata la Russia al cuore immacolato di nostro Signore, e ha una risposta da parte di Gesù Cristo in persona. La volete sentire? Qui la parola di Gesù Cristo, se è vero, se non si è sognata tutto. Lucia dice al proprio confessore, lettera del 18 maggio 1936, a padre Gonsalves: caro padre, ultimamente ho parlato con nostro Signore, beata lei, ho parlato con Gesù su questo argomento.
Gli ho domandato perché non convertiva la Russia anche se Sua Santità non faceva la consacrazione. Mi piace Lucia, è rimasta pastorella, dice: senti Gesù, ma qui i papi non consacrano la Russia, non puoi farlo tu? No, bellissimo, dice, ma pensaci tu, perché tutte queste mediazioni qui non funzionano. Guardate che Lucia dal 1917 fino al 2006, quando è morta, mi ricordo, non ha fatto altro che scrivere lettere in ginocchio ai papi di dire: consacrate alla Russia, consacrate alla Russia. A un certo punto è stata silenziata, è arrivato il decreto Santa Sede a dire che Lucia non può parlare con nessuno, perché continuava a scrivere queste robe. Bene, Lucia dice: ho parlato con Nostro Signore. Perché non convertiva la Russia lui senza, anche se Sua Santità non la faceva? Risposta di Gesù: perché voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di Maria, per estendere il culto e mettere a fianco della devozione del mio cuore divino la devozione al cuore immacolato di Maria. Attenzione, si ritorna sul Calvario, i due cuori, occhio. Gesù vuole che sia riconosciuto che cosa? Questo che vi sto dicendo, il ruolo della Vergine Maria. Ma Lucia, che non era contenta di questa risposta, ribatte: ma mio Dio, il Santo Padre non mi crederà se voi stesso non lo muovete con un'ispirazione speciale. Lucia è tosta, dice: ma sì, voi dite bene, ma è il Papa qui, se voi non gli date un'illuminazione particolare. Risposta di Gesù: il Santo Padre, punto esclamativo, prega molto per il Santo Padre, lui la farà, ma sarà tardi. Eppure il cuore immacolato di Maria deve salvare la Russia, è affidata a lei. Gesù non c'entra da fare, e Gesù risponde e dice: deve farla, mi spiace cara Lucia, ma questo è quanto. Ma però è interessante notare la risposta del Signore che dà a Lucia e dice: perché deve essere consacrata la Vergine Maria? Perché voglio unire i due cuori. Si ritorna al Calvario, cuore di Gesù, cuore di Maria, quindi trionfo della divina misericordia. La Madonna nel 17 aveva detto: la Russia spargerà i suoi errori nel comunismo. Ma io voglio fare anche una correzione: oggi gli errori li sta spargendo l'Occidente, più che errori io li chiamo orrori, e non sto a fare la scadenza perché è una scaletta drammatica. Tutti i valori immorali proposti come valori dalla unione delle coppie omosessuali, manipolazioni genetiche, clonazioni, gender, tutto, che vengono fuori tutti i giorni dall'Occidente questo. Chi salverà questo Occidente? Chi salverà questo spirito che veramente sta dilagando? La risposta di Fatima, del cuore immacolato, è questo: salverà questo Occidente la Russia e la misericordia di Dio. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Questa salvezza ci viene dalla consacrazione della Russia. Nell'ottobre del 1917, cioè l'ultima scena, l'ultima apparizione, la sapete, quella del sole, no? Che balla. I fanciulli però, mentre il sole balla per aria, vedono tre scene, lo sapete o no questo? I bambini non videro il sole che girava, i bambini guardarono in cielo e videro tre scene. Nella prima, la Sacra Famiglia, lo sapevate questo o no? No, lo dico io, videro Gesù, Giuseppe e Maria. Poi domani vi dirò che cosa fece Giuseppe in questa prima visione. Scrive poi Lucia:
Scomparsa questa visione, ne successe un'altra. Vedemmo Gesù alla destra del sole, vestito di rosso, e la sua Madre Santissima nell'aspetto della Madonna addolorata. È là nella statua. Vedemmo la Madonna nell'aspetto di addolorata, cioè siamo sempre lì, la scena del Calvario, il cuore immacolato di Maria spezzato dalla visione e dal grido, vestita di violaceo, ma come questo? Non so se Don Gabriele l'ha presa dalla visione di Fatima, vestita di violaceo, il Divin Redentore che mandava la sua benedizione. Bene, questa è l'ultima visione, Maria ai piedi della croce. Ecco allora Gesù e Maria, legati in modo definitivo per la salvezza di questo mondo. La misericordia che sbalza dal cuore immacolato di Maria su un mondo penitente. Ed è interessante notare che mentre i bambini vedevano la Madonna addolorata in cielo, siccome la gente pensava che il sole cadesse sulla terra, si erano messi tutti in ginocchio chiedendo pietà di me, cioè c'era un popolo penitente, un popolo impaurito, un popolo che pensava che stesse per morire. È una scena apocalittica, ma direi escatologica. La misericordia dilaga, ma su un mondo penitente, perché se dilaga su un mondo, quello il nostro occidentale di adesso, scivola via come l'olio sull'acqua. Può venire, ma di fatto viene, ma nessuno l'accoglie. Ecco il ruolo della Russia, ma io non vedo l'ora di diventare Papa, non vedo l'ora, magari. Bene, allora occorre in questo modo consacrare la Russia. Se si consacra la Russia, qualcosa succederà. Voi sapete che quando volevano fare la consacrazione della Russia, una delle obiezioni che fu fatte all'epoca di Paolo VI fu questa: ma se noi consacriamo la Russia, chissà cosa dicono i patriarchi russi ortodossi, che il Papa a Roma fa una consacrazione senza, ci possono essere degli incidenti diplomatici. Dissero questo, no? Siccome c'è un dialogo. Ma la Madonna non chiese di chiedere il permesso ai patriarchi russi, lo chiese forse no. Disse: voi consacrate la Russia, il Papa consacri la Russia. Ma poi oltretutto, se il Papa consacra la Russia domattina nella sua cappella, credete che venga domani, dopodomani, il patriarca di Mosca a dire: come hai osato, cosa hai fatto, disgraziato, perché hai consacrato la Russia? Ma no, non credo. Ma scusate, io posso consacrare l'intera Romagna domattina qui dalla cappella, dalla chiesa. Forse viene il sindaco di Lugo a dire: come osi consacrare la Romagna? E ne frega bene al sindaco di Lugo. Cioè, io posso farlo, un atto per cui io consacro la Russia. Da quel momento io non faccio altro che fare delle consacrazioni. Se la Madonna ha detto la consacrazione della Russia porta al mondo intero l'anno della misericordia col mio cuore immacolato che trionferà e quindi sarà la fine di tutti questi disastri che succedono, vabbè, qualcosa succede. Allora io mi sono detto: ma io posso consacrare la mia parrocchia, io posso consacrare, anche senza che loro lo sappiano, io posso consacrare la mia famiglia, io posso consacrare la mia comunità. Mi sono messo a fare delle gran consacrazioni, nessuno sa niente, me le faccio io e dico: guarda, io consacro la comunità al cuore immacolato di Maria. C'è un librettino lì che è messo in vendita, azzurro, con tutte le consacrazioni al cuore immacolato di Maria, compratelo, costa 2 euro, quello che è, azzurro, piccolino, consacrazione della famiglia, consacrazione dell'ufficio, al cuore immacolato, consacrazione della persona, consacrazione di quello che volete. Beh, il Papa per ora non lo fa, ma io posso farlo nel mio piccolo. Perché non lo facciamo? Qualcosa succederà, ha detto la Madonna. Finiamo la nostra conversazione dicendo: va bene, questo è il Papa, ma siccome nessuno di noi è Papa, io cosa posso fare? Bene, la lezione ce la danno 3 maestri, 3 professori di teologia, diplomati alla Gregoriana, molto bravi. Uno si chiama Francesco, uno si chiama Giacinta, uno si chiama Lucia. Conoscete? Sono dei docenti di teologia straordinari. Quando la Madonna fece tutti questi discorsi della Russia e della non Russia, chiese a loro di vivere la penitenza, loro non sapevano neanche che la Russia fosse una nazione, tant'è che Lucia il giorno dopo disse a Giacinta: bisogna pregare per la signora Russia che si converta.
pensava fosse una donna, una Russia, una signora Russia, poverina, quando la Russia si convertirà verrà la pace nel mondo. Allora, apriamo per la Russia. Dopo le dissero che no, non era una signora di Portogallo, ma era una nazione. Questo per dire come i bambini non portarono il messaggio, ma il messaggio li superava. La Madonna disse a questi bambini: per vivere questa consacrazione dovete offrirvi voi stessi a sconto dei peccati con tutti i vostri sacrifici. La prima cosa che la Madonna chiede il 13 maggio 1917, prima ancora di parlare della consacrazione, dice: volete, cosa dice? Aspetta che lo devo citare a memoria. Volete accogliere tutte le sofferenze che Dio vorrà mandarvi in remissione dei peccati e per la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Chissà cosa capirono. Ma capirono, perché poi cominciarono a fare delle penitenze. Queste penitenze le fecero fino alla morte. Giacinta visse un anno e pochi mesi, no, Francesco morì prima, visse un anno e pochi mesi, Giacinta visse quasi 2 anni, Lucia visse a lungo, ma questi bambini in questi pochi mesi di vita non fecero altro che fare delle penitenze una dopo l'altra, perché avevano capito che attraverso le penitenze il Signore salva il mondo, cioè salva gli uomini. Giacinta, che era un tosta Giacinta, c'è una bella foto qui nel corridoio se volete vederla, ha un carattere più mascolino del fratello Francesco. Francesco era molto delicato, un ragazzino molto delicato. Giacinta a 6 anni era un generale di corpo d'armata che quando soffriva molto perché era stato operato e aveva fatto un buco nel fianco, voi sapete quando era a Lisbona si metteva sul fianco col buco sotto, la ferita, per cui soffriva molto, arrivava la suora, dice: ma cosa fai? E la girava dal fianco sano, andava via la suora, si rigirava sul fianco malato perché voleva soffrire per Gesù, e una sera disse: Gesù, tu oggi sei molto contento. Non una domanda, affermativo. Tu oggi sei molto contento, perché io ho sofferto molto. E lei aveva la percezione che questa sofferenza avrebbe tirato su dall'inferno, o meglio, dal pericolo della dannazione, diversi peccatori. Allora Gesù è contento quando i peccatori si salvano. Da quel momento, 1917, nasce perché la sappiamo noi, una squadra di bambini santi, santi. Qui dovrei fare un'altra conversazione, ma vado avanti fino a mezzanotte, tipo Santa Scolastica e San Benedetto. Mi sono fatto una meditazione sulla santità dei bambini, mi sono andato a prendere tutti i bambini santi di questo tempo, strepitoso di come dei bambini vanno verso la morte con la consapevolezza che offrono la loro vita al Signore, ma quanti, sia nel martirio, sia nella morte per malattia, ai giorni d'oggi, tanti bambini soffrono e offrono per la salvezza dei peccatori. La santità dei bambini è assolutamente recettiva al messaggio del cuore immacolato di Maria, molto più di quella degli adulti, tant'è che anche negli adulti, ma sì, il cuore immacolato di Maria è una devozione, devozioncella, uguale alle altre devozioni, come, che ne so, la devozione a San Pasquale Bailon, non so, ecco, viene messa su questi livelli qui, o addirittura viene anche disprezzata o derisa. I bambini invece la capiscono. Un altro che la capì in un modo strepitoso, un santo adulto di questo tempo, San Massimiliano Maria Kolbe. Leggete le sue lettere, è un vero fanatico dell'Immacolata. Fanatico, non fa altro che dire nell'Immacolata dobbiamo fare. Arrivò un giorno a scrivere questa lettera al fratello, che era frate pure lui: tutto posso in colei che mi dà forza. Parafrasando San Paolo, che nella lettera, mi sembra Filippesi, dice: tutto posso in colui che mi dà forza. Massimiliano Kolbe dice: tutto posso in colei che mi dà forza. Fondò un ordine che si chiamava, nel giornalino, si chiamava il Cavaliere dell'Immacolata.
E come finì la sua vita Massimiliano Kolbe? Nella pietà, nel dono di sé, nella misericordia effusa, attenzione, uno fanatico dell'Immacolata, effuse la sua misericordia che aveva dentro di sé, tutta recepita dalla Madonna, su quei 10 uomini che morivano con lui nel bunker della fame. Conoscete la morte di Kolbe? Una morte infamante, povero Kolbe, erano tutti nudi, anche Kolbe, adesso nei quadri gli mettono il vestito per la decenza, ma pensate questa morte, questi uomini nudi, scheletriti, che morivano, quindi gli tolgono anche la dignità di una veste, di un pudore, messi lì, e lui con questa pietà, con questi occhi pieni di misericordia, era strapieno della misericordia di Dio, perché in quel frangente non era possibile reggere, la effonde sui suoi compagni che non credevano nulla e cominciano a dire il rosario, Ave Maria, Santa Maria, cominciano a cantare i salmi. Una morte così non si era mai vista, non si era mai vista, ma c'era Massimiliano Kolbe, il cavaliere dell'Immacolata. Bene, concludo perché sono le 10, ho sconfinato di 10 minuti, vero? Avrete pazienza, ma questo tema a me prende molto perché noi abbiamo un ruolo molto preciso. Prima ho parlato di papi, di contropapi, lasciamo che facciano il loro dovere, preghiamo che lo facciano, ma noi possiamo fare qualcosa, non possiamo solo dire è questo. Cosa possiamo fare? Come il Cavaliere dell'Immacolata, credere in questa missione, anticipare questa missione che deve compiere la Russia, se deve compierla, ma la compierà, lo dice il Signore Lucia, offrendo al Signore tutti i nostri, le nostre penitenze, i nostri sacrifici, come i pastorelli di Fatima, alla loro scuola, offrendo la nostra vita al Signore per il trionfo del cuore immacolato, che non vedo l'ora che venga, anzi se viene, prima viene meglio è, cosa dite? Volete consegnare i vostri figli, i vostri nipoti, questo mondo è veramente disgregato? No, io voglio consegnare ai miei figli, non ne ho, per i miei figli in senso spirituale, i miei figli e nipoti, un mondo dove c'è il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè un mondo dove questi rapporti sono risanati e sono salvati, e se viene domattina anche una bomba atomica su Ugo, ma vengano, scusate, allora dico su di me, va bene, venga su di me, ma venga, quello che devi fare fallo presto, disse Gesù a Giuda Iscariota, lo diciamo anche noi, se deve venire una purificazione anche dolorosa, ma venga, perché io do ai miei figli, ai miei nipoti, un mondo del trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso 100 anni fa dalla Vergine Maria ai pastorelli di Fatima. Questo è quello che noi vogliamo e desideriamo, e possiamo fare molto, anticipare, offrendo la nostra vita e tutti i nostri sacrifici volentieri a Gesù, come hanno fatto i nostri maestri, i 3 pastorelli di Fatima.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchninzomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i dodici e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i dodici apostoli, non riguarda me. Aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei dodici nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo

un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile, non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio, sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo, che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrà la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: sia in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega,
0: Vergine Clemente,
1: prega,
0: Vergine Fedele,
1: prega,
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega,
0: Sede della Sapienza,
1: prega,
0: Causa della nostra gioia,
1: prega,
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega,
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega,
0: Porta del Cielo,
1: prega,
0: Sella del Mattino,
1: prega,
0: Salute degli Infermi,
1: prega,
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega,
0: Conforto dei migranti,
1: prega,
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega,
0: Regina degli angeli,
1: prega,
0: Regina dei patriarchi,
1: prega,
0: Regina dei profeti,
1: prega,
0: Regina degli apostoli,
1: prega,
0: Regina dei martiri,
1: prega,
0: Regina di tutti i cristiani,
1: prega,
0: Regina delle vergini,
1: prega,
0: Regina di tutti i santi,
1: prega,
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega,
0: Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La grazia dell'ultimo potere.
0: Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo

stato affidato un tema abbastanza spinoso, diciamo. Due versetti del Vangelo che dovrebbero illuminare due punti del nostro ministero sacerdotale. Primo versetto, discutevano tra di loro su chi fosse il più grande. Ed è il grande tema di dove vogliamo in qualche maniera collocarci all'interno dell'esperienza ecclesiale di ciascuno di noi. E il secondo versetto, lavatevi i piedi gli uni gli altri, che è questa scoperta anche del servizio fraterno tra di noi. Come potete immaginare, non ho niente da insegnarvi, quindi la mia non sarà una lezione, ma sarà una semplice condivisione a partire da quello che ci insegna il Vangelo. Ho cercato di immaginare questa mattina con voi un itinerario che possa essere in qualche maniera utile, spero anche di consolazione per ognuno. Seguendo un po' la traccia del Vangelo e seguendo un po' quello che Gesù fa fare ai suoi discepoli, perché anche Gesù accompagna i suoi discepoli a una consapevolezza nuova, non soltanto di se stessi, ma anche delle relazioni e di quella Chiesa nascente che capiranno soltanto dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione e, non dimentichiamo, dopo il dono della Pentecoste. Noi che adesso ci troviamo nel tempo pasquale pensiamo già che la Pasqua abbia già risolto in gran parte i nostri problemi, i nostri drammi, ma se noi leggiamo il Vangelo ci rendiamo conto che i discepoli, pur facendo esperienza di Gesù risorto, lo sanno che è risorto, mangiano con lui, toccano Gesù risorto, in qualche maniera fanno delle esperienze molto profonde, molto decisive nella loro vita, ma è come se tutte queste esperienze non trovassero in qualche maniera una collocazione definitiva dentro il loro cuore, dentro la loro interiorità. Solo lo Spirito Santo, solo il dono della Pentecoste trasforma quello che loro hanno vissuto in una vita nuova, in una storia diversa. Fino ad allora loro sono la somma di cose belle e di cose brutte, ma non ne intuiscono ancora fino in fondo il vero significato. E questo lo si nota da un dettaglio molto interessante, cioè dal fatto che, nonostante che hanno incontrato Gesù risorto, non trovano il coraggio di evadere, di uscire dal cenacolo, di fare cioè l'esperienza di trovare il coraggio di annunciare il Vangelo. Un po' come capita a ciascuno di noi, come molto spesso noi predichiamo anche agli altri, alle persone che sono a noi affidate. Una cosa è capire, un'altra cosa è vivere. Io posso sapere nella mia testa che Dio mi ama, ma non lo so però se ci credo davvero, cioè se nel mio cuore faccio l'esperienza di sentirmi amato. Sapere e sentire sono due cose diverse. Allora, per sapere qualcosa basta che qualcuno me ne dà l'informazione. Anche le esperienze che io faccio mi danno tante informazioni giuste, ma il passaggio dalla testa al cuore non è più una cosa che ci appartiene, è un dono dello Spirito. Solo lo Spirito interiorizza le cose che abbiamo capito. Solo lo Spirito ci conduce a sentire ciò che per noi è semplicemente qualcosa di chiaro. E questo credo che non dobbiamo mai dimenticarlo, perché certe volte noi ci colpevolizziamo perché pensiamo che il nostro modo di vivere la nostra spiritualità è mancante di qualcosa, perché nonostante che dico messa ogni giorno, prego il breviario, cerco di avere un certo stile di preghiera, molte cose rimangono solo nella mia testa e non le sento dentro il mio cuore. Perché questo è un dono, è una grazia, non basta il nostro impegno. Serve che ci mettiamo in un atteggiamento di profonda umiltà, un atteggiamento di profonda accoglienza di un dono che ci può essere fatto soltanto dall'alto. Ma questo dovrebbe anche molto rasserenarci, perché significa che la parte più decisiva della nostra vita, e soprattutto della nostra vita spirituale, non riguarda noi, riguarda il Signore. Noi dobbiamo semplicemente domandarci come possiamo non impedire alla grazia di Dio di agire dentro ciascuno di noi. Allora, ho voluto fare questa premessa per dirvi che molte cose che questa mattina condividerò con voi le sappiamo, tutti le sappiamo, e quindi sentirete cose che già conoscete. La domanda è come si fa a passare da quello che abbiamo capito a un'esperienza profonda dentro ciascuno di noi. E vi dicevo prima, questa è una grazia. Ma mi piacerebbe

così, in questo nostro dialogo, individuare un modo per avvantaggiare la grazia di Dio, un modo per aiutare la grazia di Dio ad attecchire nel cuore di ciascuno di noi. Allora, la prima cosa interessante è un po' quello che emerge soprattutto dal Vangelo di Marco. Quando si legge il Vangelo di Marco ci si accorge subito che Gesù, che è raccontato in questo Vangelo come un uomo che agisce, che fa delle cose, entra, esce dalla sinagoga, va nelle strade, nelle piazze, nelle case delle persone, compie dei gesti. Nel viaggio che Gesù fa, se uno si leggesse il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine, gli verrebbe l'ansia, perché si rende conto che non sta mai fermo, è sempre in movimento. Chi legge quel Vangelo deve inseguire Gesù. E questo dovrebbe indicarci anche una cosa molto importante, che tutta la vita cristiana è un andare dietro di Lui, è un camminare dietro di Lui. E questo camminare dietro di Lui è inframmezzato da tre annunci della passione, cioè in tre punti diversi del Vangelo Gesù annuncia il suo vero destino. E la cosa che colpisce è che ogni volta che Gesù scopre le carte, cioè dice il vero motivo per cui io sono venuto è che a Gerusalemme sarò arrestato, messo a morte, morirò, finirò in croce e poi risorgerò, tutte le volte che Gesù dichiara la sua esperienza di passione, morte e risurrezione, la reazione dei discepoli è sconvolgente. Non vogliono ascoltare quello che Gesù ha da dire. Allora, quando leggiamo il Vangelo di Marco, è come se ci trovassimo su due registri. Il primo registro è la grande fama che Gesù fin dall'inizio suscita. Compie dei miracoli, un esorcismo nella sinagoga, la guarigione della suocera di Pietro, i malati alla porta della città, in un luogo deserto guarisce un lebbroso, poi torna nella sinagoga, guarisce l'uomo dalla mano inaridita, guarisce il paralitico, apre gli occhi ai ciechi. Ecco, tutti questi miracoli fanno accrescere all'inverosimile la fama di Gesù. Ma tutte le volte che i discepoli si costruiscono un'idea su questa parte vincente, Gesù è come se li riportasse con i piedi per terra e dicesse: vedete tutta questa fama, tutta questa gloria, tutta questa quest'audience intorno a me? Bene, non sono venuto per questo motivo. La cosa più interessante della mia vita non sono i miei miracoli. La cosa più interessante della mia vita non sono queste folle oceaniche. La cosa più interessante della mia vita è quello che accadrà a Gerusalemme: passione, morte e resurrezione. Ora, perché per noi è importante tutto ciò? Perché essendo noi uomini che vivono nello spazio e nel tempo, anche noi siamo malati come i discepoli e come i contemporanei di Gesù, di una visione delle cose che potremmo definire mondana. Che cosa significa mondana? Che molto spesso noi giudichiamo la nostra vita dai risultati che questa vita ci dà. Ad esempio, se io entro nella mia parrocchia, vedo che c'è tanto popolo di Dio, tante attività, tante cose, penso che la mia vita sia in qualche maniera vincente. Se invece sperimento che non c'è la gente, che faccio fatica, che arranco, che mi trovo in un territorio dove annunciare il Vangelo è difficile, penso che la mia vita sacerdotale sia fallimentare. Insomma, noi giudichiamo molto spesso la nostra vita dai numeri, ma questo lo fa il mondo. Un'azienda ragiona così. Agli occhi di Dio, invece, la santità non è mai una questione di numeri, mai. E questo voglio farvi un esempio molto concreto. Ne prendo uno dalla Bibbia e uno dalla nostra cronaca, cioè dalla storia che noi abbiamo vissuto. Ai tempi di Elia, questo grande, immenso profeta dell'Antico Testamento, i numeri non ce li aveva Elia, ma ce l'avevano i sacerdoti di Baal. Il culto di Baal aveva centinaia di sacerdoti, mentre Elia era da solo. Ma noi sappiamo che Dio era dalla parte di Elia, non dalla parte dei numeri dei sacerdoti di Baal. In quello scontro epico sul Monte Carmelo, noi sappiamo che non soltanto vince Elia e perdono i sacerdoti di Baal, ma è proprio il momento in cui Dio dice: non fidatevi dei numeri, non sono le masse a fare la differenza, è la santità che fa la differenza. E chi sono i santi? I santi sono quelli che credono in Dio e si fidano di Lui. Quindi la grande domanda che noi dobbiamo farci non è tanto una domanda statistica,